0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Questa sera Fares Marzone ci parlerà sull'insegnante per eccellenza nel collegamento con Cristiano Online. Buon ascolto.
2: Ancora una volta ringrazio il Signore per questa gioia, per questo privilegio che mi dà di condividere la parola. E quando si parla del Signore Gesù è qualcosa di fantastico, di straordinario, per cui questa sera ancora una volta parlerò di Lui e in questo caso, come ha detto il caro Corrado, il tema è Gesù, l'insegnante per eccellenza. Nel corso dei secoli milioni di persone hanno mostrato verso il Signore Gesù lo stesso sentimento di quanti presenti nella sinagoga di Nazaret, dopo che lui ebbe concluso il suo primo insegnamento, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E probabilmente altrettanti hanno potuto dire come le guardie giudee: nessuno parlò mai come questo uomo. Come credenti possiamo dire, chi è credente con me, può dire con l'Apostolo Pietro le parole riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6 e versetto 68. Signore, da chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. I Vangeli non solo ci presentano la persona unica del Figlio di Dio e la sua opera in croce, ma espongono in modo chiaro e ampio, quasi per la metà del loro contenuto, una delle sue principali attività. In effetti, non è un caso che per ben due volte l'Evangelista Matteo scriva, a distanza di pochi capitoli, il quarto ed il nono, in modo molto simile quanto si legge nel Vangelo di Matteo capitolo 4 versetto 23, che Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. La sua attività orale è descritta nei Vangeli con i verbi insegnare, che si trova 25 volte, e predicare, che si trova 14 volte. Però questi dati statistici hanno un peso perché ci fanno capire l'importanza che è data all'argomento. Insegnare aveva lo scopo di istruire le persone attraverso l'esposizione di principi. I suoi grandi temi sono stati di natura dottrinale nell'ambito dell'annuncio del Vangelo e della susseguente istruzione biblica ed etica riguardante lo stile di vita, la morale. Predicare aveva a che fare con l'annuncio pubblico della verità, con l'intento di ricevere un'immediata risposta da parte dell'uditorio. Però a volte entrambi i termini sono usati nei Vangeli per descrivere lo stesso evento e non sempre c'è la distinzione di cui sopra, anche perché sia l'insegnamento sia la predicazione contenevano le identiche verità. I verbi insegnare, proclamare e predicare sono usati alcune volte in modo intercambiabile nei Vangeli, laddove un evangelista afferma che Gesù, ad esempio, stava insegnando nelle loro sinagoghe, mentre un altro afferma, riportando lo stesso episodio, che lui stava predicando nelle loro sinagoghe. In Matteo si legge che predicava ed insegnava, mentre in Luca è detto che evangelizzava ed insegnava. Quindi è un tutt'uno la sua predicazione ed il suo insegnamento, ovviamente con la distinzione che ho fatto all'inizio. Come si può osservare nella diapositiva numero 1, la sua predicazione era caratterizzata da quattro elementi principali che indubbiamente ci fanno riflettere perché era completa nel suo insieme. In primo luogo, essa era biblica e pertanto autorevole. In secondo luogo, era semplice, chiunque poteva capire il suo insegnamento, la sua predicazione era semplice, però molto, molto profonda. Inoltre, in terzo luogo, era mirata, non esente da una notevole denuncia morale e spirituale. Infine, in quarto luogo, era priva di ogni timore. Si può togliere la diapositiva, grazie. Nei Vangeli non c'è la descrizione di tutto quello che Gesù ha fatto nei circa 3 anni della sua attività pubblica. Tuttavia, anche se il numero dei giorni in cui Gesù ha predicato e insegnato non è stato grande, grazie al suo metodo e ai suoi contenuti, egli ha influenzato nel corso dei secoli la predicazione e l'insegnamento della Scrittura, dando l'esempio per eccellenza di come fare. E questo è arrivato fino a noi oggi. In Israele, già al tempo dell'Antico Testamento, l'insegnamento veniva praticato sotto varie forme e a diversi livelli, nella famiglia da parte dei capi famiglia, presso il popolo da parte dei sacerdoti e in seguito anche dagli scribi. Nel periodo invece che intercorre fra l'Antico ed il Nuovo Testamento nacquero le sinagoghe, che anche in seguito mantennero come una delle funzioni principali quella di dare un insegnamento spirituale grazie all'apporto degli scribi. Al tempo del Signore Gesù, queste sinagoghe continuarono a dare e a seguito mantennero come una delle funzioni principali quella di dare un insegnamento spirituale grazie all'apporto degli scribi. Al tempo del Signore Gesù,

erano i capi spirituali tra gli ebrei, tra gli israeliti. Ogni qualvolta i suoi discepoli cercavano di persuaderlo a tornare sulla scena in cui aveva esercitato una fruttuosa attività di guarigione, Cristo diceva loro che era venuto con lo scopo di predicare e insegnare. In una occasione espresse chiaramente di essere venuto con la divina missione di predicare e il rendersi conto dell'assoluta necessità dell'uomo, del suo disperato bisogno, produsse sempre in Gesù l'urgenza di adempiere il mandato divino. Questa urgenza e questo bisogno di portare all'umanità il messaggio gli fanno pronunciare le significative parole che si leggono nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti 37 e 38. Ben è la messe grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Gesù, nella sua predicazione, nel suo insegnamento, non dava semplicemente delle informazioni. Nel suo insegnamento egli spiegava le verità bibliche, che però non erano solo aspetti teorici, perché costituivano la base per una formazione del cuore, del carattere, della mente e soprattutto portavano l'uditorio ad azioni concrete, positive o negative, di accettazione o di rifiuto. Infatti, per il Signore non era sufficiente che le persone ascoltassero il suo insegnamento, perché egli le incoraggiava o le richiamava a fare quello che aveva detto. Per esempio, non ha soltanto dato delle istruzioni ai discepoli per come raggiungere gli altri, ma li ha invitati, li ha inviati a svolgere questo compito, incoraggiandoli poi a ritornare per dare un resoconto della loro missione, come leggiamo nei primi versetti del capitolo 10 del Vangelo di Luca. L'importanza della predicazione dell'insegnamento di Cristo, come riportato nei quattro Vangeli, si nota anche nel resto del Nuovo Testamento, dove apprendiamo che queste attività erano al centro della vita della Chiesa degli inizi, la Chiesa apostolica primitiva. I titoli che si riferiscono a questa sua attività di predicazione e di insegnamento sono vari. Ce ne sono due che in senso generale si possono riferire al suo insegnamento, alla sua predicazione, anche se ben inteso, egli insegnava sempre. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, il primo titolo è Apostolo, che si trova scritto, riferito a lui, soltanto una volta nel capitolo 3 della lettera agli ebrei. Il significato basilare del termine apostolo nel Nuovo Testamento è questo: colui che è mandato, che è inviato, inviato in missione, quindi un messaggero, un ambasciatore, un delegato, uno che è mandato con degli ordini. Si può togliere la diapositiva. Il termine è usato in diversi sensi nel Nuovo Testamento, come si può vedere nella diapositiva numero 3. Questa parola, apostolo, si riferisce ai dodici, incluso Mattia che rimpiazzò Giuda. Si riferisce anche a Paolo che pur ritenendosi come un aborto, un minimo degli apostoli, non degno di essere chiamato apostolo perché aveva perseguitato la Chiesa, era comunque stato messo a parte, prescelto da Dio come apostolo verso gli stranieri. Il termine apostolo è anche usato in un senso più generale in riferimento a attività

0: ad attività che altri svolsero nelle chiese, come ad esempio Barnaba. Cristo è stato l'apostolo per eccellenza, l'inviato per la missione unica nel suo genere, il Messia, l'annunciatore della verità, essendo lui stesso la verità. Come si vede nella diapositiva numero 4, il secondo titolo è profeta. Questo titolo si ritrova riferito a Gesù Cristo nei Vangeli, negli Atti, numerose volte, a differenza del titolo apostolo. Si trova 21 volte e significa colui che annuncia, che dichiara, che comunica gli oracoli di Dio, in altre parole che fa conoscere il suo messaggio. Si può togliere la diapositiva. A differenza del termine apostolo, questo di profeta si trova già menzionato nell'Antico Testamento, dove gli scrittori usano tre termini ebraici per indicare qualcuno che svolgeva questa funzione. In italiano questi termini sono stati tradotti, oltre che con profeta, anche con veggente. La descrizione dei profeti che si trova nell'Antico Testamento è duplice: uomini di Dio e servi, indicando rispettivamente il modo in cui essi apparivano agli occhi dei loro contemporanei, uomini di Dio, e il modo in cui Dio li descriveva, servi. Il primo ad essere chiamato profeta è stato Abramo, anche se l'attività profetica è stata svolta da Enoch prima di lui, come si legge nella lettera di Giuda, ovviamente non l'Iscariota. Sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento, un profeta aveva delle funzioni ben precise. Non lo era solo perché prediceva il futuro. Infatti, in primo luogo, nell'Antico Testamento, il profeta, grazie all'ispirazione divina, era in grado di comunicare la verità di Dio, di annunciare il messaggio di Dio, che spesso e volentieri era un forte richiamo, era di forte richiamo. Sovente era una predizione che si avverava di lì a poco tempo. Come nel caso del termine apostolo, anche il termine profeta è applicato nel Nuovo Testamento al Signore Gesù. Il profeta per eccellenza, di cui Mosè aveva predetto con almeno 6 analogie straordinarie, come si legge nel capitolo 18 del libro del Deuteronomio. Cristo, nella sua incarnazione, nella sua attività, compì e adempì questa profezia riportata in Deuteronomio 18. Gesù, che durante la sua attività fu considerato da molti come tale, come profeta, accettò fra gli altri questo titolo e lo usò per autodefinirsi tale. Il popolo gli attribuì questo titolo per diverse ragioni, fra le altre, prima di tutto, perché operava miracoli e segni. In secondo luogo, egli parlava in modo autorevole con autorità divina, affermava: io vi dico. Il suo messaggio era profetico in due sensi: aveva un legame con il presente, ma anche con il futuro. Una sola volta questo titolo gli venne dato direttamente da parte della Samaritana, come scritto nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. E alla fine della sua attività pubblica, quando i farisei volevano arrestarlo, ebbero paura, perché la folla lo riconosceva come tale. Infatti si legge nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetti 45 e 46, che i capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Le altre volte questo titolo o venne attribuito da lui stesso o da altri in riferimento alla sua attività, e questo sia durante la sua vita sia dopo l'ascensione. Infatti Pietro e Stefano compresero che l'adempimento della profezia di Mosè circa il profeta che Dio avrebbe fatto sorgere riguardava Cristo, quella di Deuteronomio 18, e annunciarono entrambi con forza questa verità nei loro sermoni. In quello dell'apostolo Pietro, ad esempio, si legge nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 22 e 23, Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Come profeta, Gesù rivelò la volontà di Dio agli uomini e illuminò la mente. In altre parole, con il suo ufficio profetico svolse due compiti: rivelazione e illuminazione. La sua funzione profetica non è stata facile, come egli stesso ebbe a dire, come scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 6, versetto 4. Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Gesù però ha predicato e insegnato la parola di Dio in modo infinitamente superiore a tutti i profeti dell'Antico Testamento che hanno parlato da parte di Dio. Infatti, i profeti dell'Antico Testamento hanno portato il messaggio di Dio al loro popolo. Nel farlo hanno usato l'espressione: così dice il Signore, il Signore ha detto. Gesù Cristo non ha mai usato queste espressioni. In effetti, la sua era un'autorità diretta e metteva sullo stesso piano le parole dell'Antico Testamento con le sue parole, sostituendo la frase profetica "il Signore dice" con "io vi dico". La sua funzione profetica ha a che fare anche con tutto quello che Gesù ha fatto, perché i profeti non parlavano soltanto, quindi con i suoi miracoli e quello che ha detto con le sue susseguenti parole. Luca descrive in questi termini, l'Evangelista Luca descrive in questi termini la reazione di coloro che avevano assistito alla risurrezione del figlio della vedova di Nain. Vangelo di Luca, capitolo 7, versetto 16. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E i due discepoli sulla via di Emmaus hanno affermato, Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 19, il fatto di Gesù il Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come ho già detto, alla fine della sua attività pubblica, quando i farisei volevano arrestarlo, ebbero paura perché la folla lo riconosceva come profeta. Oltre a questi due titoli, apostolo e profeta, come si può osservare nella diapositiva numero 5, ce ne sono quattro che si riferiscono in senso più specifico al suo insegnamento: guida o conduttore, capo, sovrintendente, maestro e rabbì. Si può togliere la diapositiva. Poche parole per tre di questi titoli, per la spiegazione di tre di questi titoli. Nel titolo guida o conduttore capo, il senso è quello di colui che guida il popolo insegnando come maestro o insegnante. Nel titolo sovrintendente, l'idea è quella di chi insegnando sorveglia che tutto vada bene, vada secondo le indicazioni, le istruzioni date. Il titolo maestro insegnante è riferito a Cristo ben 45 volte ed esprime l'idea di colui che insegna. Cristo è chiamato direttamente così, oppure è egli stesso che si autodefinisce in questo modo parlando ai suoi discepoli. Rabbì lo si ritrova 14 volte, sempre riferito a Cristo, a volte tradotto come maestro, o appare in aramaico, il dialetto che era una lingua parlato in Israele, Rabboni o Rabbuni. Quest'ultimo lo si ritrova soltanto sulle labbra di Bartimeo e su quella di Maria Maddalena in una delle apparizioni di Gesù risorto, ed era una forma riverente in aramaico di Rabbì, mio maestro. Dunque, pur non avendo ricevuto un'istruzione formale, pur non avendo conseguito diplomi o lauree, questo titolo era pienamente giustificato nei suoi confronti. In occasione della festa dei tabernacoli, il suo modo di esprimersi impressionò la folla di Gerusalemme, tanto che i suoi uditori dissero di lui, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetti 15 e 16, come mai costui si intende di lettere, letteralmente dall'originale, cioè si intende di tutto quello che un'istruzione formale avrebbe potuto dargli. Ripeto il versetto. Come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi? Ed egli rispose loro dicendo: la mia dottrina o insegnamento non è mia, ma di colui che mi ha mandato, il Padre. Come Rabbì venne riconosciuto pienamente da Nicodemo, dai discepoli, da Giuda e da Maria dopo la sua risurrezione. Senza alcun dubbio, però, il titolo principale per quanto riguarda il nostro argomento è maestro, e ho già detto che si ritrova più volte di qualsiasi altro. Dall'insieme dei Vangeli ricaviamo che egli sia stato un insegnante della scrittura in generale in quattro aree diverse, come si vede nella diapositiva numero 6. Insegnante della scrittura o delle scritture dell'Antico Testamento, insegnante del Vangelo, ovvero della buona notizia, insegnante di etica e insegnante di dottrina. Si può togliere la diapositiva, grazie. Dunque, prima di tutto è stato un insegnante della scrittura o delle scritture dell'Antico Testamento. In occasione del suo primo messaggio pronunciato nella sinagoga di Nazareth, egli si è alzato in piedi per leggere, poi si è seduto per insegnare. Egli ha iniziato il suo servizio di insegnamento leggendo ed esponendo il passo profetico di Isaia capitolo 61, che riguardava la sua missione in quanto Messia, interpretandolo e applicandolo a se stesso. Gesù si riferì molto spesso alle scritture dell'Antico Testamento, come ho avuto modo la settimana scorsa di trattare, di esporre in un'intera trasmissione, perché in primo luogo queste scritture erano la rivelazione scritta di Dio all'uomo. Per questo motivo egli richiamava i suoi uditori in modo molto forte come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Gesù riteneva ispirate e autorevoli le scritture dell'Antico Testamento e confermò gli eventi, i personaggi, gli autori umani della scrittura, cosa che nel corso degli ultimi secoli sono stati purtroppo da molti messi in discussione. Poi, parlando di lui, le scritture dell'Antico Testamento predicevano la sua vita ed egli le usò per mostrare il compimento della profezia. L'esempio classico è quello della sua istruzione ai due discepoli sulla via di Emmaus, Vangelo di Luca, capitolo 24 e versetto 27. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, che riguardavano lui. In questo episodio è anche evidenziato il modo di procedere del Signore Gesù, che interpretava la scrittura con l'uso costante del principio dell'analogia, cioè la scrittura si interpreta o interpreta la scrittura. In quell'occasione possiamo anche notare questa progressione: Gesù interpreta, Gesù espone e apre il senso delle scritture, poi apre la mente ai discepoli ed essi le comprendono. Quando Gesù fa riferimento alle scritture dell'Antico Testamento, egli le interpreta in modo corretto e sovente corregge l'interpretazione errata dei suoi contemporanei. Nel fare questo, soprattutto per quanto riguarda la legge, Gesù fa vedere il vero intento dell'Antico Testamento, il cui messaggio preparava la sua venuta. E infine, come scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 24 e versetto 35, Cristo ha fortemente autenticato il suo dire affermando: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E si legge ancora nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 48: chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà l'ultimo giorno. In secondo luogo, egli è stato insegnante del Vangelo, ovvero della buona notizia. In effetti, fin dall'inizio del suo servizio, egli ha affermato questa verità, come si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15. Il tempo è compiuto, ha detto Gesù, e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Gesù ha insegnato alle persone come ottenere la vita eterna, come si può notare soprattutto dai suoi colloqui personali o con più persone citati nel Vangelo di Giovanni. Quelli personali molto chiari, intimi e forti sono con il religioso Nicodemo, un grande personaggio in Israele, e con la donna samaritana, con una vita invece piuttosto depravata. Nel colloquio avuto con Zaccheo, capo degli esattori, descritto nel capitolo 14 del Vangelo di Luca, Gesù disse che era venuto per salvare ciò che era perduto. Questi esempi spiegano la natura dell'opera missionaria che i suoi di lì a poco avrebbero dovuto svolgere, prima rivolgendosi andando ai giudei, poi ai samaritani e infine ai gentili o pagani, tutti ugualmente perduti come siamo ancora noi oggi se non abbiamo Cristo nella nostra vita. I colloqui con le folle, invece, sono contenuti in modo particolare nei capitoli 5 e 7 del Vangelo di Giovanni, anche se non solo lì. In terzo luogo, egli è stato fin dagli inizi un insegnante di etica, di morale, di stile di vita. In questo senso, egli ha detto chiaramente che nessuno, senza prima ravvedersi, avrebbe potuto vivere secondo queste indicazioni. E poi ha istruito coloro che si erano ravveduti, facendo capire loro come si potesse vivere nella società corrotta del loro tempo. E anche se non ha sviluppato un trattato di etica, ha dato tante indicazioni precise, in modo ancora che ancora oggi anche noi possiamo vivere seguendo i suoi principi in una società che, seppur diversa rispetto a quella del suo tempo, è sempre storta e perversa. In quarto luogo, prima di chiudere, egli è stato un insegnante di dottrina, e questo l'ha fatto ovviamente solo o quasi esclusivamente con i suoi discepoli, e in particolar modo in occasione del discorso durante l'ultima cena, come si legge nei capitoli da 13 a 16 del Vangelo di Giovanni. Gesù interagiva, coinvolgeva i suoi discepoli, suscitando in loro domande grazie alla sua logica e progressione, opponendole lui stesso. Usava varie forme letterarie per favorire la memorizzazione dei suoi discepoli. Inoltre, non dobbiamo dimenticare la forza e l'importanza dell'insegnamento dottrinale dopo la sua risurrezione che ha rivolto ai suoi discepoli. Pensiamo prima di tutto al grande mandato, una verità biblica che si ritrova menzionata ben 5 volte nel Nuovo Testamento, la seconda parte della scrittura, quindi una verità importantissima nei 4 Vangeli e nel libro degli Atti degli Apostoli. E poi bisogna anche considerare i comandamenti dati ai discepoli per mezzo dello Spirito Santo e parlando loro delle cose relative al regno di Dio. Tutto il suo insegnamento non è descritto soltanto nei Vangeli. L'eco si può osservare anche nelle predicazioni degli apostoli, predicazioni forti, chiare, semplici, ma estremamente incisive. Ad esempio, le predicazioni di Pietro e Stefano, quella di Pietro nel giorno della Pentecoste, nella quale lui ha citato dei passi dell'Antico Testamento in occasione del suo primo messaggio, o come l'ha fatto Stefano qualche tempo più tardi davanti alla cecità spirituale dei capi di Israele e della folla. Tutto questo richiama l'esempio di Cristo, l'insegnante per eccellenza. L'eco dell'insegnamento di Gesù, l'insegnante per eccellenza, si può riscontrare anche negli scritti degli apostoli o della cerchia apostolica, costituiti dalle lettere, ad esempio Giacomo, che in un certo senso prosegue e completa il sermone sul monte. Soprattutto l'insegnamento di Gesù appare anche nei messaggi finali dati da lui tramite il suo angelo al suo servo Giovanni, come scritto nel primo capitolo del libro dell'Apocalisse. Appare ancora nelle 7 lettere alle chiese dell'Asia, quella che è una parte della Turchia dell'Asia, in Apocalisse capitolo 2 e 3, e nella sua parola conclusiva, sempre in Apocalisse capitolo 22. Sì, vengo presto. Si può dire, cari ascoltatori, che Gesù è stato l'insegnante per eccellenza, e noi oggi siamo privilegiati perché, anche se non lo vediamo con i nostri occhi, se non lo ascoltiamo con le nostre orecchie, tuttavia lo vediamo a livello spirituale e lo ascoltiamo leggendo la scrittura, la parola di Dio. E possiamo ascoltare questo insegnamento perché nessuno parlò mai come quest'uomo. E un giorno, dopo che molti della folla avevano detto che il parlare di Gesù era duro e se ne erano andati via da lui, egli fece una precisa domanda ai suoi discepoli, ottenendo una bellissima risposta, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 67 e 68. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La mia preghiera al Signore è che coloro che mi ascoltano possano dire altrettanto: tu, caro ascoltatore, sei fra questi? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per la tua parola, semplice ma profonda e chiara. E grazie perché questa sera, soprattutto dai Vangeli, hai voluto presentarci la persona e l'opera, la figura dell'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, l'insegnante per eccellenza, che ha insegnato con amore, con grazia, con autorità, parlando ai suoi contemporanei e parlando adesso a noi tramite la parola scritta, la tua parola scritta, parlandoci del suo amore, della sua grazia, del suo perdono, della vita eterna che lui può dare. Oh buon Padre Celeste, come spesso mi capita, chiudendo queste riflessioni bibliche, ti supplico che se c'è qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore che ancora non ha queste certezze del perdono dei peccati, della vita eterna, della pace con te, possa adesso o il prima possibile piegare il proprio cuore e ottenere tutte queste grazie e queste benedizioni. E per noi, per chi di noi ha già creduto, Signore, che possiamo esprimerti tutta la riconoscenza. E io ti ringrazio perché, pur nella mia semplicità, con tutti i miei limiti, ho capito questo e voglio continuare a seguirti e a servirti. Ricevi perciò questa richiesta e questo ringraziamento che presento a te, o buon Padre Celeste, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Fares Marzone da Piverone, provincia di Torino, questa sera ci ha parlato sull'insegnante per eccellenza. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il nostro saluto e vogliate seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 45 a 47. Prego.

me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.

0: Gesù evidenziò il contrasto esistente fra lui e Satana. Questi è il padre della menzogna e viene creduto, mentre lui, Gesù, che dichiara la verità divina, non è ascoltato né creduto perché i suoi interlocutori non sono da Dio, non hanno relazione con il Signore e gli preferiscono il diavolo. Questa in fondo è la triste conclusione a cui si giunge a questo punto della conversazione fra Gesù e i giudei. Poniamo mente alla sfida lanciata dal Signore Gesù, sfida che contrasta enormemente con la denuncia fatta intorno alla persona e all'opera del nemico, cioè Satana. Gesù disse: chi di voi mi convince di peccato? Il Signore chiese ai giudei di provare qualche sua colpa, qualche peccato presente nella sua vita. Se questo ci fosse stato, sarebbe una giustificazione alla loro incredulità. Ma in presenza di una vita pura, di una vita santa, perfetta, di una vita senza ombra di colpa, di inganno, di menzogna, perché non credere? Perché non avere fiducia? All'inizio di questo capitolo 8, nel fatto della donna adultera, Gesù aveva convinto di peccato tutti gli accusatori di quella donna, che cominciando dai più anziani si erano allontanati da lui, e possiamo pensare con molta vergogna. Ora Gesù si pose alla loro attenzione, si offrì alla loro analisi, nella sicurezza del suo livello spirituale, della sua moralità e della sua condotta irreprensibile sotto ogni aspetto. Il loro silenzio dimostrò chiaramente chi aveva vinto la sfida. I suoi accaniti avversari ebbero la bocca chiusa dalla sua riconosciuta irreprensibilità. Possiamo pensare che interiormente furono costretti a riconoscere la loro incoerenza, quell'incoerenza che li conduceva a preferire l'ascolto del padre della menzogna a quello della verità espressa dal Signore. Tuttavia, il loro atteggiamento non mutò. In questa lunga diatriba Gesù moltiplicò gli argomenti, i ragionamenti, per tentare di convincere quei giudei. I temi furono diversi e tutti presentati con estrema chiarezza, ma non raggiunsero lo scopo desiderato. Gesù allora presentò se stesso come esempio di vita, nella verità, nella libertà, nella giustizia, nell'amore e nella perfezione di Dio. Ciò che maggiormente incide nell'insegnamento è l'esempio, è la pratica della vita, è la coerenza, è l'adesione di se stessi alla propria dottrina. Gesù non trascurò questo aspetto pedagogico del suo ministero, anche se non ebbe molto risultato. Tuttavia, questo insegna a noi cristiani che la dottrina insegnata non deve, non può essere disgiunta dalla pratica, non può essere lontana dall'esempio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Su un documento che mi è capitato sotto gli occhi di recente, ho trovato queste frasi interessanti che voglio condividere con te. Se un bambino, questo è il titolo del documento, se un bambino cresce in mezzo alle critiche, impara a condannare. Se un bambino cresce in mezzo all'ostilità, impara a litigare. Se un bambino cresce in mezzo al sarcasmo, impara a essere timido. Se un bambino cresce in mezzo alla gelosia, impara a essere avido. Se un bambino cresce in mezzo alla comprensione, impara a essere paziente. Se un bambino cresce in mezzo agli incoraggiamenti, impara a essere sereno. Se un bambino cresce in mezzo alla gentilezza, impara ad apprezzare gli altri. Se un bambino cresce in mezzo all'equità, impara la giustizia. Se un bambino cresce in mezzo alla tranquillità, impara a vivere in pace. Se un bambino cresce in mezzo all'amicizia, impara a conoscere l'amore. Se un bambino cresce in mezzo al rispetto per Dio, impara ad aver fede. A me queste frasi sono sembrate alquanto stimolanti e profonde. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
4: Con tutti voi, stasera, a lodare il Signore in italiano, Marco Barriento.
5: Dale un applauso al Signore con tutto il tuo cuore.
4: Dale un applauso al Signore con tutto il tuo cuore.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo giunti al capitolo 19, siamo a buon punto perché abbiamo già visionato diversi versi di questo capitolo e Gesù si trova davanti a Pilato, Gesù si trova a manifestare, testimoniare ancora di quella che è la sua missione in un momento difficile della sua vita, in un momento in cui il dolore diventa il colore principale. Con noi Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Grazie, ben trovata Daniela e un caro saluto a quanti ci seguono, le nostre amiche e gli amici ascoltatori. Proseguiamo il nostro percorso all'interno del Vangelo di Giovanni. L'ultima volta avevamo letto il versetto 17.
1: Vale, con noi Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Grazie, ben trovata Daniela e un caro saluto a quanti ci seguono, le nostre amiche e gli amici ascoltatori. Proseguiamo.

0: a Golgota, dove lo crocifissero e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. L'ultima volta abbiamo detto, giusto per spiegare un po' meglio, che il condannato quasi sicuramente portava soltanto la trave orizzontale della croce, mentre i pali si trovavano già conficcati nel terreno. Voglio dare alcune informazioni un po' più, tra virgolette, scientifiche sulla crocifissione, perché nel 1968 alcuni archeologi hanno scoperto i resti di un uomo crocifisso, proprio risalenti all'epoca di Gesù. E l'esame poi di questi ritrovamenti ha rivelato che la vittima, il condannato, era stata crocifissa in posizione quasi seduta, con le gambe rivolte da un lato e un solo chiodo che perforava entrambi i piedi appena sotto il tallone. E poi le braccia erano distese orizzontalmente, e ognuna delle quali era forata da un chiodo nell'avambraccio. Questo è anche una certa, diciamo, motivo, spiegazione, perché il chiodo nella mano, la mano non sarebbe in grado di sopportare tutto il peso di una persona, quindi l'avambraccio è una struttura un po' più forte. E un altro professore di anatomia definì questa posizione come forzata, una postura difficile, innaturale. Studiata proprio per aumentare, no? Si è capito che era proprio studiata per aumentare l'agonia della vittima, perché immaginiamo c'era come una protuberanza a forma di corno, come una sorta di sedile, su cui la vittima poteva in qualche modo sedersi, appoggiarsi, e che sosteneva parzialmente il peso del corpo, no? Per evitare proprio che la carne venisse lacerata dai chiodi. E un altro medico, d'un'università statunitense, dichiarò che la morte per crocifissione poteva avere diverse cause. Una poteva essere, leggo testualmente, lo shock ipovolemico, che si manifesta quando vi è un'ingente perdita di sangue, che quindi il corpo va in questo tipo di shock, oppure insufficienza respiratoria dovuta all'eccessiva stanchezza, ma anche alla
1: Alla
0: posizione naturale.
1: posizione, certo, il
0: Immaginiamo
1: peso.
0: le braccia sollevate per parecchio tempo, questo poi non permette ai polmoni e anche alla gabbia toracica anche
1: Di espandersi.
0: di espandersi e quindi di poter respirare, anche disidratazione e in più anche attacco cardiaco indotto da stress. Infatti, se la vittima non moriva abbastanza velocemente, poi, come leggiamo anche nei Vangeli, venivano spezzate le gambe, in modo che perdesse ogni appoggio e quindi questo causasse l'impossibilità di respirare e quindi
1: Certo,
0: causava la
1: che
0: morte
1: morte
0: per aria.
1: atroce, possiamo capire che è stata una morte atroce,
0: È
1: no?
0: stata una morte
1: Non si è
0: atroce.
1: evitato nulla, ecco, per non far soffrire di meno, anzi, tutto per farli soffrire di più, e quindi non una morte lenta, non una morte veloce.
0: Perché, diciamo un'altra volta, proprio la crocifissione usata dai romani aveva questo scopo: umiliare in modo totale, far soffrire in maniera atroce proprio il condannato. Ma andiamo oltre. Quel giorno, come leggevamo nel testo, erano previste tre crocifissioni, due altri, l'Evangelo li definisce così, e il terzo sarebbe dovuto essere Barabba. Però sappiamo che Gesù prese il posto di Barabba. Okay, ecco, quindi possiamo vedere un altro modo in cui Gesù, nella sua morte, si identificò con i peccatori. E possiamo vedere come tutta l'umanità era rappresentata lì in quell'immagine di quelle tre croci. Vi era il Salvatore, Gesù, che era senza peccato, poi vi era il peccatore salvato e il peccatore condannato. E Giovanni dice Gesù nel mezzo. Questo sicuramente ha una valenza letterale, no? Di quelle tre croci, Gesù si trovava proprio al centro. Però potremmo anche un attimino fare diciamo un commento, no? Un'applicazione, ecco, sul fatto che Gesù si trovò in mezzo anche in altri modi. Gesù è sempre stato in mezzo all'umanità, lui non prese mai le distanze dagli uomini comuni. E allo stesso tempo interagiva, no? Senza difficoltà con quelli che magari si pensavano per l'epoca fossero grandi uomini. E Quindi dalla sua nascita

0: crescita, nel corso di tutta la sua vita, potremmo dire, Gesù visse proprio come uno di noi. E Gesù ha vissuto ed è morto tra uomini, donne, fra giudei e gentili, fra ricchi e poveri, fra quelli che piangevano e quelli che lo insultavano, fra quelli che lo amavano e quelli che lo odiavano. Ma Gesù rimase nel mezzo dei peccatori fino alla fine, e anche nel mezzo tra i salvati e i perduti. Possiamo notare negli Evangeli come il ladrone fu, possiamo definirlo, l'ultimo compagno di Gesù su questa terra prima della sua morte. E Gesù stesso, ci ricordiamo, gli promise la salvezza, gli promise la vita eterna. E chissà, forse si trattò dell'unica forma di consolazione che Gesù ebbe sulla croce. Però nonostante tutto sappiamo che un ladrone fu salvato, all'altro no. E in mezzo c'era Gesù, quasi a voler significare che se vogliamo passare da un lato all'altro dobbiamo necessariamente passare attraverso Gesù. Gesù si trova anche nel mezzo fra Dio e l'uomo. Lui sappiamo che sulla croce si fece carico del nostro peccato, si fece carico della giusta punizione che spettava a noi come genere umano. E sulla croce lui fu allo stesso tempo sia sacerdote che sacrificio. E poi possiamo anche concludere che Gesù nel mezzo della storia, ecco, Gesù è stato l'unico essere umano, potremmo così, tra virgolette, l'unico uomo che è riuscito a dividere la storia prima e dopo di lui.
1: Ci ascoltiamo un brano prima di continuare, sì. Così poi riprendiamo l'argomento. Un brano cantato da Sara Taccardi, Portami alla croce. Quanto è importante, lo è stato nel passato ma lo è nel presente, andare alla croce e quello che la croce ha significato. Portami alla croce. Quanto è stato importante questo sacrificio di Gesù, quanto amore ci è voluto per riuscire a superare, l'amore è stato tanto grande da superare la sofferenza, gli insulti e tutto il resto.
0: Sicuramente sì. Andiamo avanti con i versetti, leggo dal 19 al 22. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose ciò che ho scritto.
1: Almeno allora, in questo vediamo. Lasciatemi libero, nel senso ho dovuto subire almeno questo
0: atto di coraggio, apparentemente. E questo era anche secondo la tradizione romana, perché al condannato veniva appesa intorno al collo una targhetta, una targa con un'iscrizione che riportava sia il nome ma anche il crimine di cui era stato accusato. E poi questa targa, diciamo, la portava con sé in processione e in seguito poi questa iscrizione veniva affissa in cima alla croce perché tutti potessero sapere, conoscere il motivo della condanna. E qui vediamo che Pilato scrisse il nome di Gesù, Gesù il Nazareno, che è lo stesso nome con il quale, se ci ricordiamo, era stato identificato e arrestato nel giardino di Getsemani. Quando Gesù disse chi cercate, loro dissero Gesù il Nazareno. Quindi Pilato usa quello stesso nome. E scrisse anche quello che si diceva, o comunque che sarebbe dovuto essere il crimine di Gesù, o perlomeno quella che era stata l'accusa iniziale, no? Che poi fu cambiata, no? Ovvero che lui aveva dichiarato di essere il re dei giudei. E quindi vediamo come persino nella sua morte Gesù fu riconosciuto come il re. Il paradosso è che i re di questo mondo ottengono il trono dopo la morte di qualcuno, no? Gesù invece fu proclamato re proprio attraverso la propria morte. E questo titolo servì anche come una proclamazione, una dichiarazione della natura senza colpo di Gesù. Sulle altre due croci che stavano ai lati, no, di Gesù, prendevano le iscrizioni dove c'erano scritti crimini dei condannati, ma sulla croce di Gesù c'era solo una descrizione di chi era, e questo non era affatto un crimine, anche perché era la verità. I romani volevano che la crocifissione fosse un evento pubblico, che servisse da monito, no? Quindi volevano che fossero in molti a vedere le vittime, a leggere il loro crimine e a considerarlo appunto come un avvertimento per loro stessi. E questo conferma che Gesù fu appunto crocifisso al di fuori delle mura della città, ma probabilmente vicino alla città, in prossimità magari di una strada abbastanza trafficata. Pilato voleva che quella dichiarazione su Gesù fosse il più pubblica possibile, e si tratta, possiamo dire, anche del compimento inconsapevole di una profezia. No? Il messaggio di Gesù Cristo, quindi il crocifisso, il re, sarebbe stato pubblico ad ogni nazione e ad ogni lingua. Quindi un messaggio, vediamo qua che c'è un messaggio che fin dall'inizio doveva essere globale, quindi non era un messaggio riservato a una cerchia di persone, ma era un messaggio che doveva essere annunciato a tutti.
1: E quindi in tutte le lingue, e quindi tutti dovevano poter leggere e capire quello che stava scritto.
0: Infatti troviamo l'ebraico, che era per gli abitanti locali, il latino per i romani, e il greco, che era la lingua più diffusa in quella parte del mondo, nel Mediterraneo orientale. Potremmo paragonarlo un po' all'inglese di oggi. Mm-hmm. Quindi un messaggio per tutti, per i giudei che si vantavano della loro legge, per i greci che si vantavano, no, si gloriavano della loro saggezza, e anche per i romani che invece andavano fieri del proprio dominio e del proprio potere. E qui vediamo che i capi religiosi si oppongono all'insegna decisa da Pilato, no? E dicono: non scrivere re Giudei, ma che egli ha detto. Che
1: io so.
0: Ritenevano che questo dichiarasse il falso, perché loro in effetti non credevano che Gesù fosse il re dei Giudei. E qui c'è una nota abbastanza interessante. L'iscrizione di cui qui parla Giovanni è la famosa INRI, che noi ritroviamo ancora oggi sopra i crocifissi, uh-huh. C'è questa targhetta con la scritta INRI. E questo è un acronimo. Allora, ricordiamo che l'acronimo è una sorta di sigla formata dalle lettere iniziali di più parole che compongono una frase. E in questo caso, per esempio, no, Gesù Nazareno, re dei Giudei, in latino veniva scritto Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. E se noi prendiamo la lettera iniziale di ogni parola, formiamo questa iscrizione, questo acronimo, no? Mm-hmm. INRI. E la cosa interessante è che con la stessa frase in ebraico si ottiene un acronimo formato di 4 lettere, e precisamente la Y, l'H, la W e l'H. E cos'è questo? Questo è il tetragramma, che rappresenta il nome di Dio, quello che poi nella Bibbia magari vediamo scritto come, tradotto come Yahweh, e che era quel nome impronunciabile per gli ebrei. E quindi ecco spiegata l'attenzione che Giovanni riserva per questa situazione.
1: Perché solo lui credo che ne parli del titolo della croce, credo che ne parli solo lui di questa iscrizione in più lingue.
0: Mi pare proprio di sì. E qual era la situazione che stavano a creare? In quel momento gli ebrei vedevano l'uomo che avevano mandato a morire, che aveva affermato di essere figlio di Dio, con il nome di Dio, il punto.
1: Certo, allora balenava subito agli occhi, perché essendo scritto in ebraico...
0: Per loro, no, che Yahweh, diciamo, giusto per renderlo pronunciabile, no, fosse scritto lì, visibile a tutti, e quindi provarono a convincere Pilato a cambiare l'incisione. Ed è importante ricordare anche che Gesù aveva profetizzato esattamente anche a questo momento. Infatti in Giovanni 8, 28 Gesù disse allora Gesù: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Ed ecco,
1: ci lasciamo con queste parole, con Io sono, e torneremo a parlarne la prossima settimana. Buona giornata.
0: Una buona giornata a tutti.
1: Oggi qui su RVS riapriamo una finestra su una realtà che fa della cura dell'altro la propria missione quotidiana. Siamo in compagnia della cooperativa Germoglio, rappresentata dalla presidente Marta Martino, ma quest'oggi abbiamo altri ospiti. Però intanto saluto te Marta, benvenuta.
2: Buongiorno Daniela, grazie. Ben trovata.
1: Allora, come mi avevi promesso, oggi abbiamo l'occasione di poter ascoltare dalla voce di chi beneficia dei vostri servizi quello che voi fate quotidianamente. E quindi c'è con noi anche Sara Bettini, che è la responsabile dei servizi area adulti. Quindi benvenuta Sara.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Marta, prima di dare la parola a Sara e agli ospiti che sono con lei, brevemente cosa ci puoi dire rispetto a quello che andremo a sentire, rispetto a quelli che sono i vostri servizi e l'impegno che avete poi non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti?
2: Sì, oggi con noi abbiamo, come dire, la fortuna di avere Nicolò Marchetto, Stella Miotto e Guido Zandonà, che sono i protagonisti della quotidianità della cooperativa sociale Germoglio. Vivono a pieno, insomma, la cooperativa, svolgendo delle funzioni essenziali, ognuno a proprio modo, nel senso che sono coinvolti in progettualità differenziate. E oggi abbiamo voluto avere questa rappresentanza, ecco, proprio per raccontarvi dalle loro voci, insomma, dalle voci dei protagonisti e delle protagoniste, quali sono questi servizi, queste attività, questi lavori in cui sono coinvolti. Ecco, quindi lascerei lo spazio proprio a loro per il racconto diretto.
1: Sara, visto che tu ti occupi proprio dell'area servizi, in cosa consiste il tuo impegno per poi sentire i beneficiari, quindi cosa vivono, cosa dicono di voi?
3: Io di professione sono un'educatrice, appunto attualmente ricopro il ruolo di coordinatrice in Germoglio Cooperativa Sociale. Il mio lavoro è molto ampio e molto vario, ed è bello anche per questo, perché è molto dinamico. Mi occupo della relazione educativa con le persone, dei loro progetti, dei contatti con le famiglie, ma anche delle collaborazioni che noi abbiamo con il nostro territorio, nonché poi dell'organizzazione in sé di tutti i servizi, e quindi anche sono di supporto allo staff e alla turnistica di tutti gli operatori e operatrici che lavorano con noi.
1: Presentaci i tuoi ospiti in maniera che ognuno di loro possa raccontare come si trova e come vive questo aiuto che voi prestate.
3: Certo, allora con me abbiamo Stella, che attualmente è inserita in un laboratorio di orientamento e di occupabilità nel progetto 1375. Poi abbiamo invece Nicolò e Guido, che attualmente sono assunti in cooperativa, e tutti e tre, diciamo, lavorano, ecco, nel nostro centro di lavoro guidato, che è appunto uno dei nostri servizi per appunto persone che approcciano al mondo del lavoro, ma anche che attualmente lavorano a tutti gli effetti e sono assunti. E posso passare la parola a Nicolò, che si presenta.
4: Ok, allora io mi chiamo Nicolò, ho 29 anni. E allora io lavoro in cooperativa di ristorazione che si chiama Senape. Qualche volta, diciamo, faccio dei bucketing quando ci richiedono, e poi lavoro in cucina, tipo facendo mansioni come chiudere piattini e fare pulizie e queste cose, insomma.
3: E attualmente anche lavori con l'assemblaggio, giusto?
4: E lavoro anche con l'assemblaggio, esatto.
3: Ecco, giusto per spiegare, insomma, a tutti gli spettatori, noi siamo terzisti per ditte del nostro territorio, quindi ci occupiamo anche di assemblaggio, e quello che descriveva bene Nicolò è la parte di Senape Sapore di Inclusione, dove appunto sempre per il territorio forniamo pasti per aziende, mense e scuole, quindi ognuno di loro ha una propria mansione e il ruolo è molto vario. E poi passiamo la cuffia invece a Guido, che si presenta.
5: Mi chiamo Guido, ho 36 anni e ho conosciuto il Germoglio per mezzo del SIL, e sono da 8 anni che sono qua. Sono stato assunto da come Nicolò, da Senape e la Fidia di Abano.
3: Di che cosa ti occupi tu, ad esempio, Guido, nella tua giornata?
5: Scarico e carico merci col trasporto elettrico di varie aziende. Mi piace questo lavoro qua.
3: E passiamo invece adesso allora la parola invece a Stella.
4: Stella, presentati.
3: Stella è ancora appunto in tirocinio, è una giovane donna che ha iniziato con noi da pochissimo, quindi le lascio la parola.
6: Mi chiamo Stella, ho 21 anni e lavoro sia al CLG e poi lavoro anche alla Senape, che è tipo una cucina e pulisco cassoni del mangiare.
1: Quindi tutte e tre lavorate in qualche maniera, lavorate nell'ambito comunque a che fare con il cibo in qualche maniera, o pulire o sistemare o diciamo chiudere poi quelli che sono i contenitori. E, siete approdati al germoglio tutti diciamo per lo stesso motivo o diciamo c'è stato o attraverso il comune? Perché mi pare che c'è una bella diciamo, collaborazione con il comune d'Azergrande, o sbaglio?
3: Sì,
2: Beh, mi inserisco io.
3: sostanzialmente.
2: Sì, rispetto alle collaborazioni, noi abbiamo collaborazioni sicuramente con il comune di Alzergrande, che è il comune nel quale, come dire, le nostre attività sono inserite principalmente. Poi abbiamo delle sedi diffuse negli altri comuni del territorio padovano, e le collaborazioni si allargano oramai, diciamo, non solo alla provincia di Padova, ma anche alla provincia di Venezia, limitare di Vicenza. Abbiamo un'attività, ecco, territoriale abbastanza diffusa, ecco. Abbiamo sentito alcune sigle che magari non sono conosciute da tutti e tutte. Il CLG che veniva nominato è proprio il centro di lavoro guidato dove si sperimentano delle attività lavorative, ecco, dal semplice assemblaggio al confezionamento. Sono mansioni differenziate che aiutano a sviluppare delle competenze specifiche, ecco, e quindi sono, diciamo, realizzate non solo in collaborazione con gli enti pubblici, ma anche con le aziende profit del territorio, per cui abbiamo veramente molte partnership, alcune di lunga data, che ci consentono di portare avanti insieme questa attività proprio per creare una comunità più inclusiva. Ecco.
1: Certo.
2: La cosa
1: Marta,
2: interessante.
1: sì, prima di continuare, ascoltiamo un brano musicale e poi ti rilascio la parola. Quindi ci ascoltiamo un brano di Angelo Maugeri, Cuore in ascolto. Riprendiamo il nostro dialogo con la cooperativa Il Germoglio. Stavamo parlando prima del brano musicale con Marta Martin, che è proprio la presidente della cooperativa. Quindi Marta, ci stavi spiegando alcune sigle che hanno citato appunto i nostri ospiti, sigle che per loro sono familiari, per noi invece sono qualcosa di nuovo. Quindi a te la parola.
2: Sì, avevamo parlato del centro lavoro guidato che noi chiamiamo CLG, e poi è stato nominato SIL, che è il servizio di integrazione lavorativa con cui collaboriamo nell'effettuare, insomma, la nostra attività di inserimento sociale e lavorativo, ma sono molteplici le aziende, profit, gli enti pubblici con i quali creiamo rete intorno proprio alla persona per costruire dei progetti che possono essere sempre più sartoriali, quindi calati proprio sulle necessità specifiche della persona e abbiano un impatto sociale importante nella comunità. Ecco, su questo, insomma, magari passerei la parola adesso nuovamente a Sara Bettini, che magari fa un affondo con Nicolò, Stella e Guido e ci raccontano ancora qualcosa.
3: Grazie. Sì, infatti come diceva bene Marta, tutte le progettualità sono personalizzate e diverse per ogni persona in funzione anche degli obiettivi di vita della persona. Quindi chiedo direttamente, ecco, a Nicolò in che cosa il percorso prima da tirocinante, perché come guido anche Nicolò prima ha affrontato il percorso di tirocinio e poi a tutti gli effetti è stato assunto. In che cosa ti sta aiutando, ecco, questa esperienza in germoglio come lavoratore?
4: Allora, questa esperienza mi sta aiutando molto nei tempi di lavoro e mi preparo ad un futuro lavoro, appunto, quello che stavo dicendo.
3: Certo, e invece Guido, in che cosa ti sta aiutando? Ecco, diamo la parola a Guido.
5: Mi sta preparando per il futuro, per trovare un posto fisso.
3: Ecco, quindi vi piacerebbe avere continuità poi anche nel mondo del lavoro? Ok, e invece lasciamo la parola a Stella, quindi diamo anche a lei insomma l'opportunità di dirci che cosa ti sta aiutando.
6: Mi sta aiutando molto ad avere anche a me continuità nel lavoro.
3: Ok, che cosa ti piace di più del tuo lavoro, Stella? Ok,
6: Mi piace lavorare alla Sinope.
3: è un contesto più
6: Sì.
3: dinamico. Ok, e invece diamo la parola invece adesso a Nicolò perché introduco un altro dei progetti in cui sono inseriti Nicolò e Guido, sempre per un altro aspetto di vita, anche per far fronte a quelle che sono le sfide quotidiane, ovvero l'abitare e l'inclusione, ecco, delle persone. Perché Nicolò e Guido con altri coinquilini fanno parte del progetto Primo Piano, appunto situato sempre nel territorio della Saccisica. È un progetto finanziato da PNRR e in collaborazione con il Comune di Padova e attualmente siamo in coprogettazione, ecco, con altre realtà territoriali e Nicolò e Guido abitano in autonomia in questo appartamento. Dapprima supportati ovviamente dal nostro staff, dai nostri operatori e dalle nostre operatrici, per poi via via essere totalmente da soli, e quindi ecco, questa è una prova di
1: Quindi
3: vita
1: un'autonomia
3: quotidiana.
1: completa.
3: Esatto, banalmente iniziare anche a farsi la lavatrice e anche a spostarsi poi nel territorio in autonomia. Sono tutte sfide che hanno realmente, ecco, affrontato. Quindi ecco, Nicolò, se vuoi descrivere un po' la tua esperienza in appartamento
1: Anche
3: insomma,
1: come
3: anche come sta
1: abitare con
3: andando.
1: un'altra persona, anche il fatto di coabitare, perché
3: Ah, sì.
1: comunque sono personalità diverse, modalità diverse, orari, quindi come si fa a mettere insieme il tutto?
3: Esatto. Attualmente ecco il gruppo, introduco solo, sono tre uomini e una donna. Ecco, quindi Nicolò, ad esempio, ci descrivi un po' la tua esperienza in appartamento.
4: Beh, la mia esperienza in appartamento secondo me sta continuando nel modo secondo me corretto, mi trovo molto bene con tutti i miei coinquilini, ci diamo da fare a turni tipo nel cucinare, nel fare le mansioni che ci sono da fare e quindi mi sto trovando molto bene, ecco.
3: E puoi insomma descrivere ad esempio al mattino prima di andare al lavoro, che cosa fai?
4: Mi sveglio molto presto, preparo la colazione e poi quando è ora di andare a prendere il bus per venire al lavoro, prendiamo il bus in autonomia e insomma, veniamo al lavoro.
3: E invece lascio la parola a Guido, ecco, così descrive anche lui la sua esperienza in appartamento, come sta andando e se ci sono magari eventuali difficoltà.
5: In un appartamento mi ci sto trovando bene. E non vedevo l'ora di cominciare a far parte dell'appartamento e come Nicolò mi alzo presto anche io perché ho tante auto da prendere.
3: Quanti ne prendi ad esempio, Guido?
5: Tre.
3: Ben tre per arrivare, ecco, al lavoro.
1: E a che ora arrivi al lavoro?
5: 8:10 e
1: Ah, quindi
5: inizio 8:30.
1: Ok, e la distanza?
5: Non è tanto distante da qua, non è tanto distante, ma è che
1: Per raggiungere il luogo
5: mezzi
1: devi
5: non
1: prendere
5: prendono
1: tre
5: mai auto.
1: autobus diversi, quindi devi scendere, quindi tutte le coincidenze ci sono, ci riesci?
5: Sì.
1: Ok.
7: Questa è un'impresa, anche questa è una sfida quotidiana, ecco,
1: Di cosa
7: anche
1: ti
7: capire
1: occupi?
7: quale autobus prendere.
1: No, dico, ma di cosa si occupa particolarmente? Perché la mattina abbiamo visto Nicolò prepara la colazione, quindi la prepara immagino per tutti. Invece Guido, tu cosa fai nell'ambito del vivere insieme?
5: Allora, la mattina mi sveglio, faccio colazione, poi c'ho anche la detto di tagliare l'erba.
1: Ok, quindi avete cosa? Avete un piccolo giardino? Avete un luogo quindi
7: Un piccolo, puoi dirlo
5: Un
7: Guido.
5: enorme giardino.
1: Ah, non è più quindi un enorme giardino, ok, quindi vi occupate anche di fare, di avere la cura della natura, questo è importante, anche fare delle attività che sono un po' all'aperto. Allora, grazie, grazie per quello che ci avete raccontato, il tempo è volato via, quindi è bello sentire la praticità di ciò che viene pianificato, progettato e vissuto. Quindi grazie al germoglio e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te,
7: Grazie mille, buona
2: grazie a te.
7: giornata.
2: Buona giornata a
1: Buona
2: tutti.
1: giornata.
8: E abbiamo il piacere a questo punto di proporvi un'intervista realizzata lo scorso venerdì 17 aprile a Ilaria Valenzi, un'esperta del tema della libertà religiosa, assegnista di ricerca in diritto e religione del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell'Università di Studi di Milano, docente alla Sapienza, Università di Roma, ed è uscito proprio di recente, nel 2025, un saggio dal titolo La prima attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa Valdese e il contributo di Giorgio Però. Prima della presentazione di questo libro nella Chiesa Battista di Firenze, venerdì 17 aprile, abbiamo potuto realizzare una breve intervista.
9: In questa occasione sentiremo una riflessione sul senso delle intese, sul significato che hanno ancora oggi. Presumo che il discorso si allargherà facilmente sul problema della libertà religiosa. Io dico problema perché non è ancora pienamente risolto nel nostro paese. Certo, ci sono tanti problemi in Italia, uno potrebbe dire, ma siete sicuri che sia veramente quello uno su cui appuntare l'attenzione dell'opinione pubblica? Cosa si sentirebbe di rispondere?
10: Allora, mi sentirei di rispondere che quando il costituzionalismo contemporaneo ha affermato i diritti fondamentali dello Stato democratico, delle liberal democrazie, sicuramente la libertà religiosa è stato uno dei primi diritti ad essere una sorta di cartina di tornasole dello stato di salute delle democrazie contemporanee, affermate nelle costituzioni, ma non sempre con la giusta tutela poi nella prassi, come un modello forse ancora un po' incompiuto sotto alcuni aspetti, quello italiano, ma anche quello in altri contesti, o sempre in via di negoziazione. Vediamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ad esempio, no? In cui la libertà religiosa sta assumendo delle sfumature anche di significato politico probabilmente diverso rispetto alla storia di questo diritto nel contesto americano. Quindi è un problema forse marginale, forse è un problema che però ci rimanda al problema globale dello stato di salute delle democrazie e della libertà dei credenti, delle credenti, delle comunità religiose di vivere in una condizione di coesione sociale, di riconoscimento di diritti, ma anche nel modello di costruzione di società integrate che non rifiutano pertanto anche la diversità religiosa.
9: Ecco, io immagino che molti tra i nostri ascoltatori riescono a capire concordato, hanno qualche difficoltà con il termine intese tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose. Ecco, da questo punto di vista, perché è importante l'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa valdese?
10: È importante perché è stata la prima attuazione di un articolo della Costituzione, dell'articolo 8 al terzo comma, che prevede questo istituto, quello che è poi è diventato l'istituto dell'intesa. La Chiesa valdese, attraverso i suoi organi esecutivi, ma chiaramente la Chiesa nel suo complesso, è giunta dopo una trattativa molto lunga, 40 anni dalla emanazione, insomma, della Costituzione italiana, a dare applicazione, a dare attuazione di un articolo costituzionale. Lo ha fatto perché aveva un modello ecclesiologico, teologico, che spingeva verso la rappresentanza anche nei rapporti con lo Stato, lo ha fatto per un principio anche di lealtà alla Costituzione, di principio anche di affermazione di laicità per il Paese e per i diritti di tutti. L'idea iniziale non era certamente quella di un modello di un'intesa per una confessione, ma di un'intesa per tutte le confessioni religiose. Poi la storia ha portato da un'altra parte, ma l'idea era appunto riuscire a superare il sistema della legislazione sui culti ammessi, la legge del 29 che è ancora in vigore, ricordiamo, anche se molto chiaramente epurata nelle sue parti più efferate, diciamo, tipicamente del modello appunto delle leggi securitarie del regime fascista. L'idea appunto dell'attuazione dell'articolo 8 avrebbe dovuto portare ad una maggiore libertà per tutti.
9: Poi abbiamo assistito nel corso degli anni a tutta una serie di intese con varie comunità religiose, non solo cristiane ma anche di altri culti, penso ai buddisti, agli induisti, sicuramente ce ne sono tanti. La domanda di fondo è: ma una legge globale sulla libertà religiosa non renderebbe superflue tutte queste intese? Le intese non costituiscono di fatto una sorta di pretesto per non andare avanti con una legge sulla libertà religiosa che in qualche maniera tuteli i diritti di tutti?
10: Allora, le intese rischiano di rappresentare una fase patologica del sistema nel momento in cui non sono chiamate a svolgere la loro reale funzione, che è appunto anche quella di dare spazio alle particolarità delle singole confessioni religiose, che necessitano pertanto di un accordo con lo Stato. Da questo punto di vista la legge generale non risolverebbe un problema di accesso ai diritti individuali e collettivi per tutti, indipendentemente dalla confessione di appartenenza. Rimane però il fatto che, oltre ad essere appunto un modello incompiuto che potrebbe realizzarsi come non potrebbe mai realizzarsi, rimane il fatto che il modello costituzionale ha comunque una sua radice pattizia, anche a cui noi dobbiamo in qualche modo rendere conto, di cui dobbiamo comunque confrontarci.
9: Qualcuno sostiene che forse i prossimi beneficiari di intese sono o dovrebbero essere i musulmani e i testimoni di Geova, ma ci sono tanti problemi. Ecco, sono problemi reali oppure ci sono problemi di altro tipo?
10: Ma dunque sono delle situazioni per molti versi simili, per molti versi molto diverse. L'intesa in realtà con i testimoni di Geova era stata raggiunta molti anni fa, un governo Prodi, parliamo insomma di diversi anni fa, però non ha superato il vaglio del voto parlamentare. Quindi c'è un problema, se vogliamo, anche di rappresentazione pubblica del soggetto e di sua rappresentazione anche di politica, perché appunto l'intesa in realtà era stata raggiunta ma non ha trovato poi il voto parlamentare, e quindi è una questione sicuramente molto importante e molto particolare, che parla anche appunto delle difficoltà, delle particolarità di una confessione religiosa che ha delle sue peculiarità non sempre comprese. Mentre per quanto riguarda l'Islam il problema è sicuramente di molte sfaccettature. Dal punto di vista tecnico sicuramente c'è un problema di avere più soggetti rappresentativi, mentre il governo, in qualche modo lo Stato, si è sempre rappresentato nei confronti dell'Islam come idea di raggiungere una unica intesa. Ma
9: i cristiani non è che siano tanto uniti fra loro, cioè voglio dire,
10: esattamente, quindi c'è un modello plurale che però difficilmente viene riconosciuto, quindi ci sono delle difficoltà di quel tipo, ma ci sono delle difficoltà, come dire, di maturazione del percorso di presenza politica, di integrazione, di presenza culturale dell'Islam in Europa, ma soprattutto in Italia, che devono essere sciolti. Quindi il problema ci
9: Lei
10: sono.
9: È ottimista?
10: Io sono sempre ottimista, perché il diritto in qualche modo è un po' un anticorpo anche, no, nei confronti delle difficoltà applicative, però ormai è ora, è molto tempo insomma che si chiede questa attuazione, si chiede una forma di riconoscimento giuridico, qualsiasi esso sia, che non sia quello dell'intesa, sia anche un riconoscimento giuridico come religione di diversa natura, anche di un grado non necessariamente fino all'intesa, anche di un grado inferiore, ma che ci sia comunque un primo riconoscimento, è un risultato che si spera insomma possa essere raggiunto, anche se non è semplice immaginare, diciamo, una velocità, ecco, nel raggiungimento di questo obiettivo,
9: questo momento.
10: Specialmente in questo momento, certamente sì.
8: E ringraziamo Ilaria Valenzi per questa intervista che abbiamo realizzato poco prima della presentazione del suo libro, La prima attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa valdese, il contributo di Giorgio Però, presentazione che è avvenuta presso la Chiesa Battista di Firenze venerdì 17 aprile, un'iniziativa del Centro Culturale Protestante di Firenze. Voglio ricordarvi in conclusione il nostro numero di WhatsApp per i vostri commenti e le vostre riflessioni, 348 222 72 94.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana, con una serie di riflessioni curate da Francesco Schiano, ci soffermeremo sul tema che cosa crede un cristiano. Cominciamo oggi con la lettura tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, prima parte del versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose». Francesco Schiano scrive: «C'è una frase a effetto che ho sentito pronunciare da più di un ateo, ed è esattamente questa: voi siete atei rispetto a tutte le divinità tranne la vostra. Noi facciamo solo un passo in più e non crediamo neanche nel Dio cristiano». In realtà, quando si parla dell'origine delle cose, la differenza sostanziale non è quella tra ateismo e teismo, ma tra chi riconosce l'esistenza di un autore dell'universo e chi non lo fa. Infatti, la maggior parte delle religioni afferma, esplicitamente o implicitamente, di credere all'eternità dell'universo e contempla miti sulla nascita degli dèi. Altre fanno coincidere Dio con l'universo, panteismo. Nel versetto di oggi, Paolo, proprio confrontandosi con il politeismo pagano dei suoi tempi, afferma che i cristiani credono in un solo Dio e che da lui provengono tutte le cose. La nostra esistenza ha quindi uno scopo e non c'è cosa più importante che conoscere Dio. La buona notizia è che Lui desidera essere conosciuto e infatti si è rivelato in Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 53 versetto 6 e dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Facevo sempre di testa mia. Ascoltiamo la testimonianza di Baiga Tuigamala, veterano della squadra di rugby All Blacks della Nuova Zelanda. Eravamo 14 figli. Io ho avuto il privilegio di essere allevato in una famiglia cristiana. Andavamo regolarmente al culto, ma crescendo lo sport diventò la mia passione, come capita a molti giovani, e non trovavo più il tempo per pensare al resto. Vivevo per il rugby e per i miei compagni. La mia famiglia e Dio occupavano nel mio cuore rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alcuni miei amici si unirono a un gruppo di giovani cristiani, ma io continuavo a fare di testa mia, credendo che in questo consistesse la felicità. Ma ho dovuto riconoscere che questi ragazzi avevano una reale gioia di vivere e una pace a me sconosciute. Uno dei miei professori, che era cristiano, insisteva che io chiedessi perdono a Dio e affidassi la mia vita a Cristo. L'ho fatto nel 1986. Da quel momento in poi il rugby è diventato come una piattaforma per condividere con gli altri la mia fede. Non è sempre facile. Molti non hanno nessuna reazione se tu dici che sei diventato buddista o seguace della New Age. Ma se testimoni di essere cristiano, allora sei rifiutato. Vorrei incoraggiare tutti ad abbandonare le idee preconcette, a leggere la Bibbia, unico modo per essere istruiti riguardo a Dio, alla vita e alla morte. La mia carriera sportiva finirà ben presto e anche la mia vita sulla terra un giorno finirà, ma sono in pace con Dio, in pace per l'avvenire, in pace per ogni momento della mia vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 maggio e leggeremo dalla lettera di Giacomo nel capitolo 3, verso 17. In un contesto sociale come il nostro, dove il conflitto è sempre all'ordine del giorno, in ogni sua forma e di ogni ordine e grado, le parole di Giacomo di questo verso ci suonano come un gong che ci metterà in pausa e ci invita a riflettere. Che abbiamo bisogno di pace è ormai assodato, ma non della pace come assenza di conflitto, bensì della pace come frutto del nostro carattere trasformato. Sì, perché quando lasciamo che la parola di Dio faccia in noi il suo lavoro, tutto si riequilibra e si trasforma, ritroviamo la pace e con questa la giustizia. Giacomo scrive questa lettera per contrastare il disagio sociale e teologico delle comunità di quel tempo, perché nascevano contese e dispute a causa di personaggi che, senza avere alcuna autorità spirituale, volevano fare da maestri. Giacomo era molto severo e zelante e sentiva quindi il bisogno di portare un po' di ordine fra tante teste calde, richiamando tutti a considerare il proposito spirituale e le motivazioni che li spingevano a farsi strada nella fede, agomitate però. Ecco quindi elencare 8 caratteristiche della sapienza. Se ci interroghiamo su quali di queste caratteristiche siamo mancanti, avremo il quadro completo del nostro stato, perché noi non siamo tanto diversi dai credenti di allora. Questo tipo di verifica ci porterà di certo ad ammettere che la nostra sapienza è ancora ad un livello molto basso, e questo indica immaturità spirituale. Ma Gesù sta per tornare e questo non va bene. È tempo di alzare l'asticella. Ed è scritto così nel verso di oggi: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
2: La riflessione di oggi parla di sagge decisioni. Non decidere quando sei arrabbiato e non promettere quando sei felice. Mia nonna diceva spesso questa frase ai suoi figli per insegnare loro a riflettere prima di fare qualsiasi scelta. Effettivamente, prendere una decisione potrebbe sembrare la cosa più semplice del mondo, ma in realtà è un affare delicato. Le decisioni che prendiamo possono determinare il nostro futuro. Ce ne sono molte che abbiamo preso nei momenti in cui eravamo lontani dal Signore e che poi si sono rivelate dannose e poco intelligenti. Quindi, cosa dovremmo fare davanti a una decisione da prendere? Prima di tutto, è importante fermarsi, perché chi è frettoloso finisce sempre per sbagliare. Impariamo ad aspettare, perché questo ci aiuta ad avere autocontrollo. Poi, inevitabilmente, consultiamo Dio. E quale posto migliore per farlo se non attraverso la sua parola? Leggiamola e meditiamola. Così facendo parleremo con il miglior consulente che ci sia. Se faremo questo, la nostra decisione sarà basata sulla saggezza del Signore, quella che Giacomo ci spiega nella sua epistola, che è ricca di buoni frutti. Caro amico, cara amica, ogni volta che hai bisogno di saggezza per prendere una decisione, ricordati di cercare il Signore. Cercalo con un cuore umile e bisognoso e soprattutto con un cuore disposto ad accogliere qualunque cosa Lui abbia in serbo per te. Con queste parole ti benedico e sono sicura che avrai una giornata felice e ricca di decisioni sagge, piene di buoni frutti.
3: Durante i primi mesi del matrimonio, sia io che mia moglie abbiamo scoperto il nostro vero carattere. Da fidanzati eravamo sempre in buona sintonia. Dopo però, vivendo insieme, anche se credenti, discutevamo su tutto. Le mie abitudini, le mie vedute, il mio modo di gestire la casa non coincidiava facilmente con quello di mia moglie e viceversa. Così, una domenica, mentre ci stavamo preparando per andare in chiesa, abbiamo avuto un'accesa discussione e i nostri animi si sono inaspriti parecchio. Durante la lode, anche mentre ascoltavamo la parola, nell'esteriore eravamo presenti, ma dentro eravamo pieni di amarezza e risentimento nell'anima. A fine giornata, non aver permesso che il sole tramontasse sul nostro crucio è stato una recita da premio Oscar. Lunedì, tornato al lavoro, rimuginavo sulle parole che mi avevano ferito e lo stesso ha fatto lei, anzi, essendo a casa, aveva deciso di digiunare e pregare. Apro una parentesi, questa è la cosa giusta da fare sempre. Quando emerge un problema improvviso, è l'unico modo per uscirne fuori senza strascichi pericolosi. Se ascoltiamo Dio e facciamo tacere i nostri pregiudizi, riusciamo a vedere uno spiraglio di luce che squarcia la fitta coltre dell'orgoglio. E così, mentre lei a casa ricalcitrava sulle sue ragioni e io al lavoro dicevo di non poterla perdonare, lo Spirito Santo mi ha spinto a mettermi in discussione. A lei invece ha parlato col verso di oggi, Giacomo 3,17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti imparziali senza ipocrisia. La nostra saggezza era stata pura? No. Era motivata dai nostri interessi personali, non veniva certamente dall'alto. Era stata pacifica? Affatto. Ci eravamo lanciati coltelli dalle bocche. Non era stata la cordiosa, imparziale e senza ipocrisia. Quando la sera sono rientrato ci siamo guardati negli occhi e abbracciati e chiesti sinceramente perdono. Grazie a Dio che ha rotolato il macigno che ci impediva di vedere dal suo punto di vista e ha permesso che la sua saggezza perfetta che viene dall'alto prendesse il sopravvento sulla nostra saggezza umana e carnale. Spero che questa nostra esperienza possa spingere qualcuno all'introspezione e all'esame di se stessi, anche quando si pensa di avere ragione. Ci lasciamo anche per oggi, come sempre, Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: E abbiamo il piacere, come abbiamo annunciato, di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ben trovato, dottor Nuri, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Cominciamo quest'oggi con una riflessione su quello che è successo e probabilmente succederà ancora. La Global Summit flottiglia intercettata in acque internazionali, non è finita questa vicenda, però insomma quello che abbiamo visto è il blocco in acque internazionali, il pestaggio e due persone che sono state arrestate e portate via. Ecco, Amnesty International come si posiziona rispetto a quello che è successo?
2: Ma abbiamo denunciato la completa illegalità di tutte queste vicende. Intanto il blocco violento da parte della Marina israeliana in acque internazionali, direi acque europee, già che eravamo prossimi alle acque greche. E poi il fatto che una nave cargo è stata trasformata in una prigione, destinando quasi tutte le persone fermate in mare verso l'isola di Creta, ma per ore e ore sottoponendole a maltrattamenti e a pestaggi e a diniego di cibo, acqua e altro. Infine il trasferimento di due tra i protagonisti di questa missione della flottiglia in una prigione israeliana per essere sottoposti a processo con accuse vaghe di terrorismo. Tra di loro, oltre a Tiago Avila, c'è anche Saif Abu Keshek, che è un palestinese di origine, sebbene cittadino spagnolo, e abbiamo visto delle immagini che fanno presupporre quello che sarà il trattamento durante il processo e anche in caso di condanna.
1: C'erano le catene alle caviglie, se non sbaglio, una roba veramente pazzesca. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: Ma volevo chiedere a Riccardo Nuri, allora, questa volta il nostro premier, Giorgia Meloni, a un certo punto è intervenuta con una certa determinazione, però poi subito dopo ha detto, però non capisco che si fanno affare queste cose, a cosa servono.
1: Questo mi sembra una bella domanda che si pone a Giorgia Meloni, ma forse sono in tanti a porsela. Vale la pena, ecco, sapendo con certezza
3: però,
1: che...
3: Però la mia domanda invece è proprio anche all'inverso.
1: Sì?
3: Ma se non si fa nulla di questo tipo... Si fa proprio bene a non
1: allora,
3: farlo.
1: Vediamo cosa ne pensa Amnesty International.
2: Il compito dei governi dovrebbe essere quello di richiamare Israele al rispetto dei suoi obblighi internazionali. C'è un problema enorme: nonostante il 9 ottobre dello scorso anno sia stato sottoscritto un cosiddetto cessate il fuoco, con centinaia di palestinesi uccisi dopo, c'è un problema umanitario enorme che riguarda il ritorno alla normalità, se così possiamo chiamarla, di 2 milioni di persone che sono tuttora sottoposte a un blocco israeliano che impedisce l'accesso di beni fondamentali, e naturalmente c'è il problema del cibo. Quindi l'idea che si debba, piuttosto che garantire la sopravvivenza della popolazione della striscia di Gaza, stigmatizzare chi fa quello che dovrebbero fare i governi, a me pare paradossale. Quindi quelle iniziative servono, anche se solo fossero simboliche, servono a tenere alta l'attenzione sulla necessità della popolazione della striscia di Gaza di tornare a vivere in condizioni minimamente umane, e la ferocia con cui il governo israeliano attacca queste spedizioni vuol dire che in qualche modo colgono nel segno. L'importante è che si parli della popolazione di Gaza e non delle persone, ed è il loro primo interesse che si parli della popolazione di Gaza. Se i governi facessero il loro dovere, non ci sarebbe bisogno che altri facessero il dovere che i governi non fanno. Esatto.
3: Ieri mi sono imbattuto in una notizia che mi ha colpito, perché fa parte anche questa di una strategia. Praticamente soltanto l'1% delle macerie a Gaza sono state rimosse, e quindi rimangono sotto le macerie tra le 7.000 e le 8.000 persone. Cioè, mi sembra una cosa
1: agghiacciante. Allora, l'Unione Europea rifiuta di sospendere l'accordo di associazione con Israele. Il rifiuto è determinato dal veto posto dalla Germania e dall'Italia. Un commento.
2: Beh, sono rimasti purtroppo questi due governi, Roma e Berlino, a difendere l'indifendibile. L'accordo di associazione Unione Europea-Israele prevede l'articolo 2, la cosiddetta clausola sui diritti umani, cioè impone il rispetto dei diritti umani da parte dei soggetti contraenti di questo accordo, pena la sospensione dell'accordo stesso. Quindi è evidente che questo accordo dovrebbe essere immediatamente sospeso e dovrebbe essere richiamata Israele a rispettare quell'articolo 2 dell'accordo. Mano a mano gli stati dell'Unione Europea, ora sono circa 7, si stanno convincendo di questa necessità. 1 milione di persone, cittadine e cittadini dell'Unione Europea, hanno firmato una petizione in questo senso. Purtroppo, per le regole sulla maggioranza qualificata con cui si prendono questo tipo di decisioni, basta che uno degli stati più popolosi della Unione Europea blocchi tutto, e in questo caso sono addirittura 2, ma basterebbe che uno dei 2 cedesse, e io ho speranza che o l'Italia o la Germania prima o poi cederanno, e questo accordo verrebbe sospeso.
1: Quindi non è finita la questione, insomma?
2: No, non è finita, perché le persone chiedono che questo accordo sia sospeso, e se Israele continua a dare ragioni al mondo perché si prenda posizione sul piano politico, commerciale, economico nei suoi confronti, inteso come Stato, e alla fine qualcuno si renderà conto che qui abbiamo superato una serie di linee rosse, e forse l'ultima non sarà più valicabile da parte di Israele.
1: L'altro faccia della medaglia è, per esempio, dei cittadini italiani che deturpano le cosiddette pietre della memoria, le pietre d'inciampo, non so come vengono definite, che ricordano proprio le persone portate da Auschwitz, e Israele commenta: qui non è più una protesta, qui è odio. Ecco, il problema certo. È come si sviluppano queste reazioni, poi che poi anche a me è successo di vedere in un blog, dice: Baffetto non ha finito il suo compito.
2: È una roba di odio, giustamente questo è l'aggettivo, perché l'antisemitismo è una esibizione di odio nei confronti della memoria di 6 milioni di persone che hanno subito il genocidio per antonomasia. Quindi non c'è neanche da stare a dire sì, però Israele sta facendo questo, non è giustificabile. Ed è l'antisemitismo un fenomeno che è presente nella storia del dopoguerra di questo paese, è stato fondamentalmente, rimane un antisemitismo di matrice post-fascista, ma ci sono, l'abbiamo visto anche il 25 aprile, rigurgiti di antisemitismo anche durante manifestazioni per la Palestina o per ricorrenze come appunto la liberazione dell'Italia, in cui veramente non dovrebbero trovare posto.
1: Poi ovviamente chi è antisemita sappia che porta legna al governo di Netanyahu.
2: Ottima sintesi.
1: Ecco, vabbè. Allora ci fermiamo un attimo per una canzone. James Taylor, You've Got a Friend. Nel frattempo stanno arrivando messaggi dei nostri ascoltatori sulla questione antisemitismo, antisionismo. Vabbè, forse qualcosa si può dire. Una persona che ci scrive: se esco di casa e tutti i giorni offendo e minaccio il mio vicino di casa e un bel giorno quello mi dà una bastonata, la colpa di chi è? Vabbè. Allora, Riccardo Nuri, Amnesty International, io vedo che c'è un appello sul sito di Amnesty, libertà per Nasrin Sotoudeh, è in prigione in Iran, e vedo anche sul Corriere della Sera di oggi una lunga intervista alla figlia di Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023. Il suo cuore è esausto, liberatela o stavolta morirà. Ore d'ansia per la Nobel per la pace arrestata 14 volte, pensate. La figlia scrive: sono molto preoccupata, ma cerco di mettere in pratica quello che ci dice sempre la mamma. Dobbiamo ogni giorno mantenere la speranza. E Amnesty International rappresenta una speranza per persone che sono sepolte in carcere in paesi oppressi dai regimi totalitari. Riccardo Nuri, qual è la situazione?
2: È molto grave, perché sia Narges Mohammadi che Nasrin Sotoudeh sono 2 eccellenze nel panorama delle persone che difendono i diritti umani in Iran, e sono entrambe in carcere per aver denunciato le violazioni dei diritti umani nel loro paese, una cosa che hanno fatto costantemente. Entrambe sono in condizioni precarie di salute, ma Narges Mohammadi ha avuto un infarto poco prima che finisse lo scorso mese, esattamente il 24 marzo, è stata curata male e tardi, portata in un ospedale della città di Zanjan, dove non ci sono strumenti e cure adeguati per curarla. La famiglia chiede che sia trasferita in un centro più idoneo nella capitale Teheran, e rischia veramente la vita. Una persona che ha oltre 60 anni, è stata in carcere tantissimi anni, più della metà della sua vita l'ha passata in carcere. Nasrin Sotoudeh, un'avvocata che ha preso così un po' l'eredità dell'altra Nobel per la pace, Shirin Ebadi, e a sua volta in carcere, anche la sua vita è stata segnata da queste porte girevoli delle prigioni iraniane. Si entra, poi si esce per motivi di salute, per un permesso, poi si rientra appena si apre bocca. E anche per lei chiediamo la scarcerazione immediata. Questa è la conferma che quando l'Iran è attaccato, la prima cosa che fa è quella di fare guerra ai suoi cittadini. Ecco. E Narges e Nasrin sono... Quando si cerca un'alternativa al regime, io dico sempre, ce l'ha in casa l'Iran, ce l'ha in prigione, perché c'è una sorta di governo ombra delle eccellenze di quel paese.
1: Ma visto la reazione così feroce del regime, quanto contano le proteste che vengono dall'estero, per esempio attraverso Amnesty International?
2: Proviamo a immaginare se queste proteste non ci fossero, cioè che delle persone venissero dimenticate nelle carceri, vi morissero, e a quel punto la domanda sarebbe: perché non avete protestato? Certo. Quindi noi crediamo che servano, servono quelle delle organizzazioni per i diritti umani, dei familiari, certo quelle dei governi un po' meno, perché sembrano più interessate, però finché si mobilita l'opinione pubblica, che non ha altri interessi, non ha interesse al cambio di regime, ha interesse al cambio di status delle persone, cioè che quelle che non stanno in quelle che stanno in carcere ne escano fuori, allora forse qualche speranza c'è.
1: Allora, amnesty.it per sottoscrivere l'appello per la libertà di Nasrin Sotoudeh. Questo è quello che ho visto io nel sito.
4: Volevo chiedere a Riccardo Nuri se si ricorda l'intervento dell'ascoltatore, se la sente di rispondergli qualcosa. Mi è sembrato un po' semplicistico questo intervento che...
2: No, l'unica cosa che posso dire è che, insomma, noi dobbiamo condannare le cose indipendentemente, se no, se noi le colleghiamo con una congiunzione, con un però, tuttavia, ma sembra che una giustifichi l'altra. Quindi c'è un problema di crimini commessi da Israele enorme come una casa, e c'è un problema di antisemitismo che è rivolto verso persone di religione e cultura ebraica. Sono due cose gravi che non vanno messe insieme, se no sembra che una giustifichi l'altra.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Avevamo altre cose da chiederle, ma magari ce le riserviamo per una prossima occasione. Anche qualche buona notizia. Beh, ne leggo almeno una, il titolo. La nazionale femminile dell'Afghanistan potrà giocare. Dice, vabbè, e questo che significa? Che significa?
2: Significa una battuta. Che dal 21 la nazionale femminile di calcio afghana è stata costretta all'esilio perché i talebani non la volevano. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha stabilito che può riconoscere nazionali che non sono riconosciute dal proprio governo, e quindi questo vuol dire che la nazionale di calcio femminile afghana potrà giocare nelle competizioni internazionali.
1: Grandissimo coraggio, perché quelli c'hanno i parenti in Afghanistan. No,
4: chi pensi se vincono?
1: Vabbè, questo sarebbe l'augurio di tanti sportivi. Grazie davvero a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. A risentirci presto. Ricordo amnesty.it, la pagina da visitare. Grazie mille, a presto.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Maria ed Enzo e col libro più letto. Ed Enzo introdurrà La chiamata di Geremia. Spesso nel nostro cuore sentiamo qualcosa e non lo riconosciamo. Vediamo come reagisce anche Geremia. Do la parola ad Enzo, ascoltiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua anche in questa settimana, pronti per andare avanti, pronti per aprire un nuovo libro della parola di Dio. E in questa trasmissione appunto iniziamo a considerare un nuovo libro della profezia biblica e precisamente il profeta Geremia. Questo libro, che è uno dei più importanti della Bibbia, ci rivela il profeta dal cuore infranto. A dire il vero, ogni libro della Bibbia è importante, ma questo lo è in modo particolare per i seguenti motivi. Spesso la maggior parte dei profeti si mantiene nascosta e nell'assoluto anonimato, senza proiettare la propria personalità nelle pagine della loro profezia. Al contrario, il libro di Geremia è in gran parte autobiografico, perché ci racconta moltissimo della sua vita, delle sue esperienze. Ripercorriamo quindi alcune tappe del suo vissuto personale che ci aiutano a conoscere la persona che incontreremo in questo libro. È il figlio di un sacerdote di Anatot, cittadina a nord di Gerusalemme. Viene scelto come profeta prima della sua nascita. Come terzo aspetto troviamo il fatto che è chiamato a questo compito ancora giovanissimo. Quarto aspetto, l'incarico di profeta gli viene dato da Dio stesso, e queste quattro cose le leggeremo nel primo capitolo, nel versetto 5, 6 e 10. Poi, come quinta cosa, inizia il suo ministero durante il regno del re Giosia, per il quale compone l'orazione funebre. Sesto aspetto, gli viene impedito di sposarsi a causa dei momenti difficili in cui è vissuto. Settimo aspetto, non converte nessuno e viene respinto dal suo popolo. È odiato, picchiato, messo nei ceppi, imprigionato e accusato di tradimento. Ottava considerazione, il suo messaggio colpisce profondamente, per primo, il suo proprio cuore. Nono, avrebbe voluto rinunciare al compito, ma Dio non glielo permette. Decima osservazione, vede la distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Gli viene concesso di rimanere nel paese dal comandante dell'esercito babilonese, e quando le persone rimaste vogliono fuggire in Egitto, egli vi si oppone, ma è costretto a seguirli in quel paese, dove muore lapidato dai rifugiati, così almeno come vuole la tradizione. Geremia fu un uomo notevole, e lo definirei il piagnone di Dio, ma non in senso dispregiativo. Aveva quasi sempre le lacrime agli occhi. E Dio scelse questo uomo con un cuore materno, una voce tremante, gli occhi pieni di lacrime, per portare un durissimo messaggio di giudizio, un messaggio che gli faceva male al cuore. Geremia fu un grande uomo di Dio. Non penso che né io né voi lo avremmo scelto per questo tipo di messaggio. Avremmo preferito una persona più energica, magari, sicura, decisa, mentre Dio invece incaricò un uomo compassionevole, dal cuore tenero. È stato detto che è difficile immaginare una situazione più dolorosa di quella di quest'uomo condannato ad assistere alla lenta agonia di un paese sfinito, a prendersene cura durante gli altalenanti stati di stupore, rabbia che precedettero la sua rovina, a vedere i segni di vitalità scomparire uno a uno, finché non rimase altro che buio e corruzione. Questo è l'antefatto al momento della chiamata di Geremia. Egli rimase fermo e vide il suo popolo portato in prigionia. Qualcuno ha detto che il destino di Geremia fu quello di profetizzare in un periodo in cui per il popolo di Giuda si stava avviando verso la catastrofe tragica e finale, in cui la tensione politica era elevata, le peggiori passioni influenzavano le varie parti e i consigli più funesti avevano il sopravvento. Toccava a lui resistere, mentre la sua nazione correva a capofitto incontro alla distruzione, compiendo ogni sforzo per fermarla e farla tornare indietro.

Geremia si trovò a fallire, a essere costretto a farsi da parte e vedere il proprio popolo tanto amato precipitare nella completa rovina. Noi viviamo in un periodo che probabilmente assomiglia ai tempi di Geremia. Siamo diventati importanti. Abbiamo compiuto tante cose, come andare sulla Luna o fare progressi nello studio della genetica. E nonostante tutto questo, siamo immersi nella stessa corruzione che ci porterà al dissolvimento, al disastro. Questo è certo, amica, amico. Qualche tipo di rivoluzione è dietro l'angolo e so che quello che dico non è gradito al giorno d'oggi. Non se ne sente parlare dai mass media. Al contrario, abbiamo tavole rotonde di esperti che discutono di come possiamo migliorare la società, risolvere i nostri problemi. Oggi Dio è assolutamente stromesso dalla scena. E se si cita la Bibbia lo si fa storcendo la bocca. E i credenti che hanno un messaggio da parte di Dio sono messi da parte. Ecco perché credo che ci troviamo nella stessa situazione di Geremia e che questo libro abbia un messaggio per noi. Un'altra persona ha detto che Geremia non era un uomo potente come Elia, eloquente come Isaia o calmo come Ezechiele, ma era timido, esitante, consapevole della propria inadeguatezza, che si struggeva per la simpatia, l'amore. Questo era lo strumento con cui la parola di Dio venne indirizzata a quella generazione corrotta e degenerata. Gesù una volta chiese ai suoi discepoli che cosa dicessero di lui le persone, ed essi risposero che qualcuno diceva che era Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. È scritto in Matteo capitolo 16, nei versetti 13 e 14. Le opinioni erano diverse e nessuno sembrava sapere veramente chi fosse Gesù, avendo buone ragioni di ritenere che fosse o Elia o Giovanni Battista. Ma anche chi pensava che fosse Geremia aveva le sue buone ragioni, perché Geremia era un uomo infelice, abituato alla sofferenza. La differenza tra lui e il Signore Gesù era che il Signore portava i nostri dolori, le nostre sofferenze, mentre Geremia portava i propri pesi ed aveva il cuore spezzato. Una volta si rivolse al Signore e gli disse che non poteva continuare così. Stava andando in crisi e che, essendo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, sarebbe stato meglio mettere un altro al suo posto. Il Signore gli rispose che avrebbe tenuto sulla scrivania le sue dimissioni e che avrebbe dovuto ripensarci. In effetti, Geremia ritornò sui suoi passi e disse che la parola di Dio era come un fuoco nelle sue ossa e doveva trasmetterla nonostante il suo cuore infranto. Il Signore voleva quel tipo di uomo perché era il più adatto per quel messaggio. Dio voleva che il popolo sapesse che, anche se stava per essere deportato e giudicato, Dio ne era addolorato. Così come diceva il profeta Isaia al capitolo 28, versetto 21, il giudizio di Dio è un lavoro insolito e inaudito. Geremia iniziò il suo ministero circa 100 anni dopo Isaia, durante il regno di Giosia, e continuò fino alla deportazione del popolo in Babilonia. Al di là del buio della cattività, vide la luce. Nessun altro profeta parlò così entusiasticamente del futuro, e lo vedremo mentre studieremo questa meravigliosa profezia. Il messaggio di Geremia fu uno dei più sgradevoli rivolti a un popolo e venne respinto. Geremia venne definito traditore del suo paese perché aveva detto che dovevano arrendersi a Babilonia. Un secolo prima Isaia aveva detto il contrario, cioè che dovevano resistere. Perché questo cambiamento? Perché ai tempi di Geremia l'unica cosa da fare era arrendersi. Nel piano di Dio la nazione di Israele era finita. I tempi dei pagani erano appena iniziati con Babilonia. Era la testa d'oro della statua della visione del profeta Daniele, che studieremo prossimamente. La parola ricorrente nel messaggio di Geremia è infedeltà, che ricorre 13 volte e che viene usata nel Vecchio Testamento soltanto altre 4 volte. Una è in Proverbi e 3 volte in Osea, che rivolge lo stesso messaggio a una nazione infedele. Il nome che predomina è Babilonia, che compare 164 volte nel libro, più che in tutta la scrittura nel suo insieme. Babilonia diventa il nemico del popolo di Dio. Adentriamoci ora a considerare il messaggio di questo libro del profeta Geremia, che intitoleremo in questo capitolo La chiamata del profeta sotto il regno di Giosia. Sarà di aiuto per la comprensione dei profeti associarli con i libri che vanno da Primo Samuele a Seconda Cronache, perché questi sono i libri storici che comprendono lo stesso periodo di tempo. Con l'eccezione di Ageo, Zaccaria e Malachia, che hanno profetizzato dopo l'esilio e si collocano nel periodo di Esdra e Neemia,
tutti i profeti hanno operato nel periodo narrato in questi libri storici. Leggiamo quindi i primi due versetti di Geremia, capitolo 1. Parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno. Chilchia è il padre di Geremia, il sommo sacerdote che aveva trovato il libro della legge al tempo di Giosia. Questo ritrovamento della legge, data da Mosè, provocò un risveglio. E i risvegli non sono suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio usa gli uomini, ma è la parola di Dio che porta al risveglio. Chi volesse conoscere il racconto di questo ritrovamento della legge, data da Mosè, provocò un risveglio. E i risvegli non sono suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio

Anatot è la città natale di Geremia, è situata a poche miglia a nord di Gerusalemme. Giosia aveva 8 anni quando salì al trono e regnò per 31 anni. Il ministero di Geremia iniziò quando il re aveva 20 anni e sembra che anche lui avesse la stessa età. Pertanto entrambi erano giovani e probabilmente amici. Geremia profetizzò per 18 anni durante il regno di Giosia e pronunciò un'orazione al suo funerale, che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 35, versetto 25. Come a volte fanno quasi tutti gli uomini di Dio, anche Giosia commise uno sbaglio. Egli entrò in conflitto con il faraone di Egitto, senza che questo paese avesse invaso il regno di Giuda. E nella battaglia combattuta nella valle di Esdraelon, o Armageddon a Megiddo, Giosia fu ucciso e Geremia pianse la sua morte perché era stato un buon re. L'ultimo risveglio spirituale del popolo era avvenuto durante il suo regno ed era stato importante. Dopo la morte di Giosia, Geremia si rese conto che la nazione sarebbe scivolata in una notte dalla quale non sarebbe uscita se non dopo la cattività di Babilonia. Il versetto successivo, il 3, insieme a quello precedente, ci danno la data esatta del ministero di Geremia, dal 13° anno del regno di Giosia sino alla deportazione di Gerusalemme. Leggiamolo. E al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno 11° di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel 5° mese. Sappiamo che quando Giuda andò in cattività, il re Nabucodonosor permise a Geremia di restare nel paese. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nabuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia: prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Geremia 39, versetti 11 e 12. Era naturale che Geremia non volesse andare a Babilonia con gli altri che avevano rifiutato il suo messaggio e che ora erano prigionieri come egli aveva predetto, e poiché il re babilonese gli aveva dato questa possibilità, egli scelse di rimanere nel paese con i pochi rimasti. Tuttavia, questi fuggirono in Egitto contro il parere di Geremia e lo portarono con loro. Anche in Egitto, Geremia continuò a parlare con fedeltà da parte del Signore. Il capitolo 36 di Seconda Cronache completa quello che viene omesso dalla storia. Joacaz, figlio di Giosia, non è infatti citato nel racconto di Geremia. Egli regnò per 3 mesi e venne eliminato senza nemmeno riuscire a scaldare il trono. Quindi il re d'Egitto pose sul trono suo fratello Eliakim, cambiandogli il nome in Joachim. Questi regnò per 11 anni e Geremia lo avvertì di non ribellarsi al re di Babilonia, ma egli non gli diede ascolto e anch'esso fu deportato. A questo punto salì al trono Sedechia, fratello del padre di Joachim, e vi rimase per 11 anni. Quando anche Sedechia si ribellò, Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, uccise i suoi figli, lo accecò e lo portò prigioniero a Babilonia. Tutto questo sembra molto brutale, e in effetti lo è, ma dobbiamo ricordare che Nabucodonosor dimostrò molta pazienza con le persone che rifiutarono di ascoltare gli avvertimenti di Geremia. Questi continuò il suo lavoro con le persone rimaste a Gerusalemme, anche quando lo costrinsero ad andare con loro in Egitto fino alla sua morte. Possiamo notare 2 cose che caratterizzano la vita di Geremia e sono l'impronta del suo ministero: sofferenza e solitudine. Leggiamo ancora dal nostro testo biblico di Geremia 1 i successivi 2 versetti, il 4 e il 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. La parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questo fatto deve essere sottolineato molto bene, perché se non lo accettiamo, possiamo anche chiudere il libro e non ci sarà nessun messaggio per noi. Questa è la parola di Dio. Il mio scopo, amici in ascolto, non è quello di farvi sapere in che modo sia arrivata Geremia. Sappiamo solo che è avvenuto e questa parola è trascritta per noi. Questo passo ci dà modo di affrontare per un attimo un argomento che non c'entra molto con la profezia, ma che è sempre molto attuale. Molti si chiedono in quale momento un bambino è una persona. Ebbene, posso affermare con l'autorità che mi dà la parola di Dio che un bambino diventa una persona al momento del concepimento. Leggiamo infatti queste parole nel Salmo 139, versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando

fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Questo vuol dire che il bambino è stato formato nel grembo della madre e in quell'istante ha avuto inizio la vita. Sin dall'inizio, nel feto, avvengono importanti sviluppi. Questo è il punto di vista della parola di Dio. Ed ecco perché Dio dice a Geremia di averlo conosciuto, di averlo chiamato prima della nascita. Ci chiediamo perché Dio dica queste cose a Geremia. Il motivo è perché il Signore sta per chiedergli di portare al popolo un messaggio che avrebbe rifiutato e che il contenuto di questo messaggio gli avrebbe spezzato il cuore, perché amava il suo popolo e non avrebbe voluto dire ciò che stava per incombere su di loro. Dio aveva bisogno di un uomo compassionevole per il suo messaggio. Alla corte del vecchio Acab e di sua moglie Jezebel, Dio aveva inviato un profeta duro come Elia.

Ma prima della cattività del regno di Giuda, Dio vuol far sapere al suo popolo che egli li ama, che li vuole salvare, li vuole liberare. E per questo motivo Dio sceglie un uomo come Geremia. Quindi Dio incoraggia Geremia dicendogli che lo ha chiamato, lo ha scelto, lo ha santificato. La santificazione significa semplicemente essere messo da parte per il servizio di Dio. I vasi usati nel tabernacolo e nel tempio erano definiti puri e santi. Se esteriormente erano uguali a tutti gli altri, venivano definiti santi soltanto in funzione del loro uso per Dio. Quindi ogni cosa messa da parte per il servizio del Signore è santificata. Il Signore dice a Geremia di non preoccuparsi per le conseguenze del suo messaggio, perché egli è stato scelto per farlo conoscere. Francamente, Dio si aspetta la stessa cosa da me quando trasmetto la sua parola, perché questo deve essere il mio compito. E sono spiacente quando le mie parole sono sgradite, perché vorrei che fossero accettate, ascoltate da tutti. Il Signore prosegue dicendo a Geremia che lo ha costituito profeta verso le nazioni e questo gli conferisce autorità, gli fornisce l'incoraggiamento necessario per i giorni bui. Vediamo ora la risposta di Geremia alla chiamata di Dio, al versetto 6. Io risposi, ahimè, Signore, Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. A quel tempo Geremia aveva forse 20 anni, e in effetti Geremia era giovane, stava obiettando di essere inesperto e non in grado di svolgere quel compito. Avete notato che gli uomini usati da Dio sono quasi sempre quelli che pensano di non essere all'altezza? Se tu pensi di essere perfettamente adatto, credo che Dio non ti potrà usare. Geremia si sentiva inadeguato e senza i requisiti necessari. Ma ascoltiamo ora la risposta del Signore in Geremia 1, leggendo i versetti dal 7 al 9. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Dirai tutto quello che io ti comanderò. Ci sono oggi molte persone che professano di conoscere, di proclamare le parole di Dio, ma senza convinzione, senza fede in essa, nella parola di Dio. Infatti, chi predica e non crede in quello che dice espone soltanto delle teorie o delle idee, tiene tavole rotonde in cui espone i suoi pensieri, ma non è ciò che il Signore ordina di dire con la sua autorità. Se predichiamo la parola di Dio nella sua interezza e con fede, ci sentiremo bene e sarà meraviglioso vederne poi i risultati.

0: Il signore prosegue dicendo: non li temere. Un uomo membro di una strana setta molto tempo fa ci ha scritto dicendo che si sentiva offeso perché continuavamo a dire che lui era un peccatore. Ma nonostante tutto, quella persona continuò ad ascoltare la trasmissione giorno dopo giorno, finché un giorno non si rivolse al Signore Gesù e confessò di essere un peccatore e lo accettò come proprio Salvatore. Questa è la gioia di parlare della parola di Dio. E per questo il Signore ci dice di andare avanti, di predicare la sua parola con coraggio, con convinzione, perché essa porterà a compimento i suoi scopi. E questo è tutto quello che Dio ci chiede di fare. Esso è un compito facile e difficile allo stesso tempo. Il Signore dice a Geremia di non avere paura, perché egli sarebbe stato con lui per liberarlo. Ed è come se gli dicesse che era al suo fianco. Martin Lutero disse che con Dio è come se fossimo in tanti. Forse a volte come cristiani ci sentiamo una minoranza, ma in realtà siamo una maggioranza. Dio dice ancora: ho messo le mie parole nella tua bocca. E questo è molto importante, perché il Signore ha ispirato le parole della Scrittura, non soltanto i pensieri o le idee. Ad esempio, il diavolo non è stato ispirato da Dio a dire una bugia, è invece ispirato il racconto nella Bibbia che riporta la bugia del diavolo. Molto importante capire che le parole della Scrittura sono ispirate da Dio e il Signore disse a Geremia che stava per mettere le sue parole nella sua bocca. E con queste affermazioni, con questi concetti attorno al profeta Geremia, voglio terminare qua il primo appuntamento di questa settimana che ci sta davanti e che mi auguro possiamo trascorrere insieme attorno appunto al libro più letto, vale a dire alla parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento al solito orario domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Ed eccolo, eccolo qui, appuntamento con Dio anche quest'oggi. Un benvenuto, un bentrovato a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Anche se so che mi state ascoltando da vari posti, da varie stazioni radio e dai nostri siti internet. E tra pochi minuti leggeremo e commenteremo, anzi meno di pochi minuti, leggeremo e commenteremo il versetto di oggi, così come ci viene dato dal nostro calendario di letture bibliche. Partiamo allora con il versetto di oggi, il libro di un profeta, profeta Abacuc. Abacuc capitolo 2 versetto 20. Ma il Signore è nel suo tempio santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza.

Una esortazione molto bella, molto particolare, che ci fa vedere quella che è la maestà di Dio, la maestà del nostro Creatore quando si manifesta davanti all'uomo. È una immagine che Abacuc traccia qui in maniera tanto più chiara quanto più vi poniamo mente. Diventa chiara nel nostro pensiero se riusciamo a concentrarci sulla persona di Dio, soprattutto dopo averla vista attraverso le pagine del Vangelo nella stessa persona di Gesù. Quando sotto il fico ci sono alcuni apostoli che dicono a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta questo, facci vedere il Padre. E Gesù dice: ma Filippo, io sono già con voi da tanto tempo, da diverso tempo, e tu ancora mi dici mostraci il Padre? Non lo vedi in me? Non vedi in me l'amore del Padre? Non vedi in me la persona del Padre? Non vedi in me lo sguardo del Padre? Non vedi in me la parola del Padre?

non vedi in me? Non vedete in me, non vediamo in Gesù tutti e tutte la gloria del Padre? Attraverso le pagine del Vangelo, attraverso le azioni di Gesù, attraverso le cose che Gesù ha dette, l'amore che traspare, che scaturisce, che esce fuori in maniera potente da queste pagine del Vangelo, dalle parole del Vangelo. E Abacuc 2:20, il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. La riverenza dovuta a Dio, il rispetto dovuto a Dio, il cuore che viene messo nella nostra mano, nelle nostre mani per offrirlo al Signore, i nostri sentimenti in maniera completa, in maniera totale, messi a disposizione di Dio, la nostra vita che si adagia davanti al trono del Signore. E il nostro cuore che fa silenzio, il nostro cuore che diventa un cuore disposto all'ascolto di ciò che Dio ha da dirci. Spesso in silenzio anche Lui, spesso con parole silenziose. È un ossimoro, parole silenziose, ma è proprio così. E sono le parole dello Spirito di Dio che ci toccano, che si trasformano in immagini, che si trasformano in messaggi, che si trasformano in sospiri di attesa, l'attesa del Signore che sta lì davanti a noi e ci vuole per sé, ci vuole completamente per sé.

Ed è anche un paradosso, oltre ad essere un ossimoro, oltre ad essere un bisticcio di parole. E Dio che sta davanti a noi e ci aspetta? È strano.

c'è un salmo, il Salmo 37, al versetto 7, che dice: stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non arrabbiarti, prosegue poi, io parafraso un po', non arrabbiarti perché vedi che il male va avanti, che le cose ingiuste prendono sempre più piede. Tu aspetta il Signore, stai in silenzio davanti a Lui, aspetta la Sua parola, aspetta la Sua azione. Non arrabbiarti, non essere sdegnato, perché anche questo tuo atteggiamento spingerebbe te a fare il male, come gli altri già fanno. Tu non preoccuparti, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. E poi il salmista aveva detto qualche versetto prima di questo versetto 7 del Salmo 37: confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. E poi, ecco, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo.

E Abacuc dice addirittura: tutta la terra faccia silenzio in presenza di Dio, perché il Signore è nel suo Tempio Santo, il Signore si sta manifestando, il Signore riempie il suo Tempio con la sua gloria, come nel momento in cui Salomone, figlio di Davide, completò la costruzione del Tempio terreno, quello fatto di pietra, insomma. E nell'inaugurazione, nella consacrazione di questo Tempio, una grande festa di lode con i cantori, con strumenti, con persone che si muovevano, una sorta di processione di persone in movimento, ecco, proprio in quei momenti Dio con la sua gloria riempie il suo Tempio.

se volessimo invece intendere la parola tempio anche in altri modi? C'è un tempio nel cielo, intanto. Non sappiamo come sia fatto, ma dice la Bibbia che quando Mosè fu invitato da Dio a, non dico a costruire perché era un tempio itinerante, a preparare i materiali che poi dovevano essere di volta in volta assemblati, erano delle tende, erano dei pali, erano delle suppellettili, Dio fa vedere come devono essere fatti i materiali che li debbono costituire, eccetera eccetera, ma Dio fa avere una visione a Mosè del tempio celeste, il tempio di Dio, e Mosè copia quelle forme che Dio gli fa vedere. Certo, non sappiamo poi la sostanza del tempio celeste, non sappiamo se è una visione, non sappiamo nulla, lo sapremo, ma adesso non tanto, insomma. E già questo è un altro modo di intendere il tempio, non un tempio che sta quindi qui sulla terra. Ma io direi che c'è un modo ancora più bello di intendere questa parola. Ve lo dico fra pochi secondi.

eccolo qui l'altro modo. Chi mi segue ormai da queste oltre 210 puntate di Appuntamento con Dio sa che fra gli scrittori della Bibbia da me più apprezzati c'è l'Apostolo Paolo, e non potevo mancare di citarlo quest'oggi. Nella prima lettera ai Corinti ci sono ad esempio diversi brani che riguardano il Tempio di Dio. Ve li cito a volo. Prima Corinti 3:16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Ancora Prima Corinti 6:19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Che bello! Noi siamo il tempio di Dio. Io sono il tempio di Dio. Tu sei il Tempio di Dio, il luogo sacro in cui Dio si manifesta, in cui Dio vive, in cui Dio è presente, se noi lo vogliamo, se io lo voglio, se tu lo vuoi.

vorrei concludere questa breve carrellata su quest'altro tempio di Dio, ancora con l'Apostolo Paolo, però cambiando lettera della Sacra Scrittura. Ci spostiamo nella lettera agli Efesini e al capitolo 2 Paolo parla di Gesù che, parto dal versetto 17, di Gesù che con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e siete membri della fato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né

passando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Eccolo qui ancora un modo di intendere il Tempio di Dio. Un Tempio vivente, collettivo. Un Tempio di Dio siamo noi singoli, ma un Tempio di Dio siamo noi collettività. Collettività dei credenti, quando ci uniamo insieme, quando adoriamo insieme. Il Signore si manifesta e il fondamento di questo edificio, il fondamento di questo tempio, la pietra angolare, dice qui Paolo, la pietra di fondamento, non è un uomo. La pietra è Cristo Gesù. E su questa pietra l'intera chiesa, l'intero edificio è costruito. E dice Paolo, coloro che erano lontani e coloro che erano vicini sono chiamati tutti allo stesso modo a fare parte di questo grande edificio per avere tutti accesso al Padre attraverso lo Spirito Santo, edificati e fondati su Cristo Gesù. E deve essere un edificio ben collegato insieme. Tutti i piccoli templi che siamo noi devono essere ben, noi singoli, devono essere ben uniti, ben amalgamati insieme per formare il Tempio unico di Dio, il Tempio vivente. E per poter adorare nella nostra singola vita, nei momenti collettivi, nei momenti nella propria cameretta segreta, come dice Gesù, stare in silenzio davanti al Signore e aspettarlo, aspettare la sua manifestazione, aspettare la sua gloria in quel momento e nella nostra intera vita, sentire questa comunione profonda che ci dà forza, che ci dà vita, che ci dà linfa, che ci dà coraggio, che ci dà gioia, nonostante tutto, la gloria di Dio, che bella presenza nella nostra vita. Lasciamo che si possa manifestare attraverso lo Spirito Santo. Accogliamolo.

Ci stiamo avviando verso la conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo ancora una volta il versetto da cui siamo partiti, così come l'abbiamo preso dal nostro calendario di letture bibliche per la giornata di oggi. Abacuc capitolo 2 versetto 20: ma il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in tua presenza. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza, alla presenza di Dio. E vorrei forse accostare un ultimo tema per far notare la differenza con la vera adorazione, con quello che il Signore ha detto attraverso le altre pagine della scrittura dell'Apostolo Paolo, per esempio, che abbiamo appena ascoltato. C'è qui il contrasto tra il vero Dio che è nel suo Tempio Santo e altro, e altre cose. Sentite un po' dal versetto 18, due versetti prima di questo. A che serve l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti? Guai a chi dice al legno svegliati e alla pietra muta alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non c'è in lei nessuno spirito. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo.

tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Sì, perché in Dio c'è lo Spirito, e lo Spirito del Signore può essere anche in noi, può essere in me, in te. Se noi lo vogliamo, se noi lo desideriamo, noi possiamo diventare tutt'uno, o quasi, con Dio. I suoi pensieri possono essere i nostri pensieri, e i nostri pensieri possono diventare i suoi. E così le nostre azioni, e così il nostro modo di vivere può essere tutto basato e incentrato sulla volontà di Dio. Entriamo nel Tempio Santo del Signore, diventiamo noi stessi il Tempio di Dio attraverso lo Spirito Santo. Viviamo secondo la Sua volontà, alla Sua presenza, con la Sua presenza. E alla tua presenza è proprio il titolo del brano che adesso ascoltiamo, un brano di adorazione. Sentiamo bene le parole, facciamo le nostre.

alla tua presenza qui ad Appuntamento con Dio. Alla presenza del Signore nel suo Tempio Santo.

alla tua presenza, questo il titolo del brano, così come dice anche Abacuc 2:20, il versetto di appuntamento con Dio di oggi, ma il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Concludiamo qui per oggi nell'ambito di appuntamento con Dio, è veramente tutto, vi auguro buon proseguimento d'ascolto, un abbraccio fortissimo. E abbiamo un appuntamento, domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio. Ciao da Mario Calvagno. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana, con una serie di riflessioni curate da Francesco Schiano, ci soffermeremo sul tema che cosa crede un cristiano. Cominciamo oggi con la lettura tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, prima parte del versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose». Francesco Schiano scrive: «C'è una frase a effetto che ho sentito pronunciare da più di un ateo, ed è esattamente questa: voi siete atei rispetto a tutte le divinità tranne la vostra. Noi facciamo solo un passo in più e non crediamo neanche nel Dio cristiano». In realtà, quando si parla dell'origine delle cose, la differenza sostanziale non è quella tra ateismo e teismo, ma tra chi riconosce l'esistenza di un autore dell'universo e chi non lo fa. Infatti, la maggior parte delle religioni afferma, esplicitamente o implicitamente, di credere all'eternità dell'universo e contempla miti sulla nascita degli dèi. Altre fanno coincidere Dio con l'universo, panteismo. Nel versetto di oggi, Paolo, proprio confrontandosi con il politeismo pagano dei suoi tempi, afferma che i cristiani credono in un solo Dio e che da lui provengono tutte le cose. La nostra esistenza ha quindi uno scopo e non c'è cosa più importante che conoscere Dio. La buona notizia è che Lui desidera essere conosciuto, infatti si è rivelato in Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 53 versetto 6 e dice: Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Facevo sempre di testa mia. Ascoltiamo la testimonianza di Baiga Tuigamala, veterano della squadra di rugby All Blacks della Nuova Zelanda. Eravamo 14 figli. Io ho avuto il privilegio di essere allevato in una famiglia cristiana. Andavamo regolarmente al culto, ma crescendo lo sport diventò la mia passione, come capita a molti giovani, e non trovavo più il tempo per pensare al resto. Vivevo per il rugby e per i miei compagni. La mia famiglia ed io occupavano nel mio cuore rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alcuni miei amici si unirono a un gruppo di giovani cristiani, ma io continuavo a fare di testa mia, credendo che in questo consistesse la felicità. Ma ho dovuto riconoscere che questi ragazzi avevano una reale gioia di vivere e una pace a me sconosciute. Uno dei miei professori, che era cristiano, insisteva che io chiedessi perdono a Dio e affidassi la mia vita a Cristo. L'ho fatto nel 1986. Da quel momento in poi il rugby è diventato come una piattaforma per condividere con gli altri la mia fede. Non è sempre facile. Molti non hanno nessuna reazione se tu dici che sei diventato buddista o seguace della New Age. Ma se testimoni di essere cristiano, allora sei rifiutato. Vorrei incoraggiare tutti ad abbandonare le idee preconcette, a leggere la Bibbia, unico modo per essere istruiti riguardo a Dio, alla vita e alla morte. La mia carriera sportiva finirà ben presto e anche la mia vita sulla terra un giorno finirà, ma sono in pace con Dio, in pace per l'avvenire, in pace per ogni momento della mia vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 maggio e leggeremo dalla lettera di Giacomo nel capitolo 3, verso 17. In un contesto sociale come il nostro, dove il conflitto è sempre all'ordine del giorno, in ogni sua forma e di ogni ordine e grado, le parole di Giacomo di questo verso ci suonano come un gong che ci metterà in pausa e ci invita a riflettere. Che abbiamo bisogno di pace è ormai assodato, ma non della pace come assenza di conflitto, bensì della pace come frutto del nostro carattere trasformato. Sì, perché quando lasciamo che la parola di Dio faccia in noi il suo lavoro, tutto si riequilibra e si trasforma, ritroviamo la pace e con questa la giustizia. Giacomo scrive questa lettera per contrastare il disagio sociale e teologico delle comunità di quel tempo, perché nascevano contese e dispute a causa di personaggi che, senza avere alcuna autorità spirituale, volevano fare da maestri. Giacomo era molto severo e zelante e sentiva quindi il bisogno di portare un po' di ordine fra tante teste calde, richiamando tutti a considerare il proposito spirituale e le motivazioni che li spingevano a farsi strada nella fede, agomitate però. Ecco quindi elencare 8 caratteristiche della sapienza. Se ci interroghiamo su quali di queste caratteristiche siamo mancanti, avremo il quadro completo del nostro stato, perché noi non siamo tanto diversi dai credenti di allora. Questo tipo di verifica ci porterà di certo ad ammettere che la nostra sapienza è ancora ad un livello molto basso, e questo indica immaturità spirituale. Ma Gesù sta per tornare e questo non va bene. È tempo di alzare l'asticella. Ed è scritto così nel verso di oggi: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
2: La riflessione di oggi parla di sagge decisioni. Non decidere quando sei arrabbiato e non promettere quando sei felice. Mia nonna diceva spesso questa frase ai suoi figli per insegnare loro a riflettere prima di fare qualsiasi scelta. Effettivamente, prendere una decisione potrebbe sembrare la cosa più semplice del mondo, ma in realtà è un affare delicato. Le decisioni che prendiamo possono determinare il nostro futuro. Ce ne sono molte che abbiamo preso nei momenti in cui eravamo lontani dal Signore e che poi si sono rivelate dannose e poco intelligenti. Quindi, cosa dovremmo fare davanti a una decisione da prendere? Prima di tutto, è importante fermarsi, perché chi è frettoloso finisce sempre per sbagliare. Impariamo ad aspettare, perché questo ci aiuta ad avere autocontrollo. Poi, inevitabilmente, consultiamo Dio. E quale posto migliore per farlo se non attraverso la sua parola? Leggiamola e meditiamola. Così facendo parleremo con il miglior consulente che ci sia. Se faremo questo, la nostra decisione sarà basata sulla saggezza del Signore, quella che Giacomo ci spiega nella sua epistola, che è ricca di buoni frutti. Caro amico, cara amica, ogni volta che hai bisogno di saggezza per prendere una decisione, ricordati di cercare il Signore. Cercalo con un cuore umile e bisognoso, e soprattutto con un cuore disposto ad accogliere qualunque cosa Lui abbia in serbo per te. Con queste parole ti benedico e sono sicura che avrai una giornata felice e ricca di decisioni sagge, piene di buoni frutti.
3: Durante i primi mesi del matrimonio, sia io che mia moglie abbiamo scoperto il nostro vero carattere. Da fidanzati eravamo sempre in buona sintonia. Dopo, però, vivendo insieme, anche se credenti, discutevamo su tutto. Le mie abitudini, le mie vedute, il mio modo di gestire la casa non coincidiava facilmente con quello di mia moglie e viceversa. Così, una domenica, mentre ci stavamo preparando per andare in chiesa, abbiamo avuto un'accesa discussione e i nostri animi si sono inaspriti parecchio. Durante la lode, anche mentre ascoltavamo la parola, nell'esteriore eravamo presenti, ma dentro eravamo pieni di amarezza e risentimento nell'anima. A fine giornata, non aver permesso che il sole tramontasse sul nostro crucio è stato una recita da premio Oscar. Lunedì, tornato al lavoro, rimuginavo sulle parole che mi avevano ferito e lo stesso ha fatto lei, anzi, essendo a casa, aveva deciso di digiunare e pregare. Apro una parentesi, questa è la cosa giusta da fare sempre. Quando emerge un problema improvviso, è l'unico modo per uscirne fuori senza strascichi pericolosi. Se ascoltiamo Dio e facciamo tacere i nostri pregiudizi, riusciamo a vedere uno spiraglio di luce che squarcia la fitta coltre dell'orgoglio. E così, mentre lei a casa ricalcitrava sulle sue ragioni e io al lavoro dicevo di non poterla perdonare, lo Spirito Santo mi ha spinto a mettermi in discussione. A lei invece ha parlato col verso di oggi, Giacomo 3,17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti imparziali senza ipocrisia. La nostra saggezza era stata pura? No. Era motivata dai nostri interessi personali, non veniva certamente dall'alto. Era stata pacifica? Affatto. Ci eravamo lanciati coltelli dalle bocche. Non era stata la saggezza misericordiosa, imparziale e senza ipocrisia. Quando la sera sono rientrato ci siamo guardati negli occhi e abbracciati e chiesti sinceramente perdono. Grazie a Dio che ha rotolato il macigno che ci impediva di vedere dal suo punto di vista e ha permesso che la sua saggezza perfetta che viene dall'alto prendesse il sopravvento sulla nostra saggezza umana e carnale. Spero che questa nostra esperienza possa spingere qualcuno all'introspezione e all'esame di se stessi anche quando si pensa di avere ragione. Ci lasciamo anche per oggi, come sempre Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, eccoci qui ancora per trascorrere questi 10 minuti insieme. Meditazioni bibliche giornaliere è il programma. Conduce Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La buona battaglia. Leggiamo dalla Bibbia ed esattamente nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a Timoteo, al capitolo 1, al verso 18. E dice così: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta la buona battaglia. Una domanda viene spontanea. Ma la pace è sempre e comunque un valore da cercare ad ogni costo? Sapete, da una ricerca nel Vangelo si trovano varie parole di Gesù che, attentamente selezionate, portano ad una risposta. Sì, la pace è sempre un bene da ricercare. Ed è proprio il Signore Gesù che si definisce mite, umile di cuore, ci circonda, ci esorta e ci circonda con il suo amore, ci lascia in eredità la pace e così via. Dunque, che vogliamo di più? È fin troppo chiaro. La pace è un preciso dovere per tutti, soprattutto per i cristiani. Allora, come mai l'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi al suo figlio spirituale Timoteo, gli parla di combattimento? Ma non di un combattimento qualunque. Gli parla di combattere la buona battaglia. Cioè quella che ci siamo trovati a combattere dal momento in cui siamo diventati figli di Dio. E questa battaglia non è come le altre, sapete, perché è una buona battaglia, come la definisce l'Apostolo Paolo. E infatti i suoi interessi sono nobili, così come lo sono i suoi scopi. Sapete, la battaglia è iniziata quando Satana si è ribellato a Dio e coinvolge tutti, ma proprio tutti. Questa battaglia non è una breve colluttazione, ma una campagna lunga e feroce. E non è neppure un conflitto corpo a corpo. E non occorrono neanche armi convenzionali. In effetti, sempre l'Apostolo Paolo afferma, il nostro combattimento non è contro

sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Dunque è una battaglia invisibile ma crudele. Come combattere allora questa battaglia contro Satana e il peccato? Il primo imperativo che i cristiani credenti devono considerare è questo: siate continuamente fortificati nel Signore. È il suggerimento che l'Apostolo Paolo dà quando scrive agli Efesini al capitolo 6, il verso 10. Sapete, qui il verbo è al passivo, il che vuol dire lasciate che siate fortificati nel Signore. Quindi non possiamo, per combattere questo tipo di battaglia, fortificarci da soli. L'unica cosa che possiamo fare è di seguire le indicazioni contenute nella parola di Dio, che dice è nel Signore che dobbiamo fortificarci. È Lui che dà tutte le armi adeguate a questo tipo di combattimento, e sono delle armi che vengono descritte sempre dell'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6, i versi dal 14 al 20. Sapete, amici, nel mondo ci sono tante battaglie di vario genere, per conquiste, per rivalità, per competizioni, per egoismo e via dicendo, e che sono assai meno importanti che quella di vincere la signoria di Satana e del peccato sull'uomo. È dalla vittoria di questa che dipende la storia mondiale e personale. E il vero cristiano ha la vittoria in tasca per mezzo del Signore Gesù. Ma ahimè, molti o l'hanno dimenticato, oppure la loro fede è immaginaria. Bene, amici, anche oggi siamo giunti al termine. È proprio tutto, vi saluto e vi ringrazio della vostra attenzione, del vostro ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, anche quest'oggi abbiamo un'altra nuova settimana innanzi a noi e quest'oggi cominceremo col capitolo 8 del Vangelo secondo San Marco, dal versetto 1 al versetto 12, e sto leggendo dalla versione La Bibbia della Gioia. Sempre in quel periodo, un giorno capitò di nuovo che si riunisse un'immensa folla e ancora una volta la gente rimase a corto di cibo. Gesù riunì allora i suoi discepoli per esaminare la situazione. «Questa gente mi fa compassione», disse. «È qui da 3 giorni e non ha più niente da mangiare. Se li manda a casa a stomaco vuoto, si sentiranno male lungo la strada, perché ce ne sono alcuni che vengono da molto lontano. Come possiamo trovare cibo per tutti in questo posto deserto?» chiesero allora i suoi discepoli. E Gesù domandò: «Quanti pani avete?» 7, risposero. Allora Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra, poi prese i 7 pani, ringraziò Dio, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Si trovarono anche dei pesciolini e Gesù ringraziò Dio anche per essi, poi ordinò ai discepoli di distribuirli. La folla mangiò finché tutti ne furono sazi, poi Gesù li mandò a casa. Quel giorno c'erano circa 4.000 persone e quando dopo il pasto furono raccolti gli avanzi, se ne riempirono 7 grandi cesti. Subito dopo Gesù salì sulla barca con i discepoli e andò nella regione di Dalmanuta. Quando i capi giudei del luogo seppero del suo arrivo, vennero per discutere con lui. «Compi un miracolo per noi», gli dissero. «Fai apparire qualcosa nel cielo, allora ti crederemo». Gesù sospirò e disse: «Perché questa gente chiede un miracolo? Di una cosa vi rassicuro, non farò nessun miracolo per loro». Alcuni di voi potrebbero chiedersi: si sono confusi gli scribi dei primi tempi scrivendo la stessa storia 2 volte? In effetti ci sono molte somiglianze tra questo racconto e quello della moltiplicazione dei 5.000. Tuttavia però ci sono abbastanza differenze che ci fanno concludere che si tratta di 2 eventi separati. Vi do alcune delle differenze che sono le più evidenti. Le persone che sono state lì erano lì per 3 giorni, non 1. Gli apostoli trovavano 7 pani, non 5, e hanno raccolto 7 ceste di avanzi invece di 12. Le ceste anche erano di un tipo diverso nelle 2 occasioni. Poi qui si parla di sardine, che sono piuttosto comuni nella Decapoli, invece di pesce generico della moltiplicazione dei 5.000. C'è anche una differenza nel numero di persone. Nella prima moltiplicazione si parla di 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, e quindi possiamo ipotizzare che il numero totale fosse intorno ai più di 10.000. E qui invece leggiamo di 4.000 persone, incluse donne e bambini. Quindi una differenza sostanziale. Secondo il testo originale in greco, la discussione dei farisei in questa occasione era più un'inquisizione che discussione. Gesù ha compiuto ogni tipo di miracolo in questa regione, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e l'udito ai sordi e così via. Però tuttavia i farisei erano convinti che Gesù avesse compiuto questi prodigi per il potere di Satana e quindi volevano vedere qualcosa direttamente dal cielo. Ovviamente non erano presenti al battesimo di Gesù, altrimenti avrebbero sentito la voce di Dio che diceva: «Questo è il mio amato figlio». La loro richiesta ora era un segno convincente per risolvere la questione una volta per tutte. Gesù, con un profondo sospiro di impazienza, ha però essenzialmente detto: «Non proverò nulla a voi e non otterrete alcun segno. Questa generazione non ha diritto ad ulteriori segni». Parole piuttosto dure. Riflessione. Anche tu chiedi dei segni per essere convinto dell'identità di Gesù? Signore, bello come hai dimostrato compassione per coloro che venivano da lontano e non volevi rimandarli a casa a stomaco vuoto, ma hai usato quell'occasione
per accrescere la fede dei tuoi discepoli. Ti ringraziamo che sovente accorri ai nostri problemi e accresci anche la nostra fede. Amen. Carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
0: Disco Highlight.
2: La notte

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 7. Aggiungete all'amor fraterno la carità. Per molti di noi l'amore è qualcosa di vago e di astratto, e anche se ne parlano, non sanno in effetti il suo vero significato. L'amore è la preferenza assoluta di una persona per un'altra, e spiritualmente Gesù vuole che questa preferenza assoluta sia rivolta a Lui. Quando l'amore di Dio è sparso nel nostro cuore dallo Spirito Santo, non è difficile mettere Gesù al primo posto, e quindi dobbiamo applicarci a mettere in pratica le qualità menzionate da Pietro. La prima azione di Dio è quella di liberarmi da ogni mistificazione e da ogni pio atteggiamento. Lo Spirito Santo mi rivela che Egli mi ama non perché io sia fatto in modo tale da attirare amore, ma perché per sua natura Dio ama. Ora Egli mi dice: ama gli altri con lo stesso amore. Come io vi ho amati, amate anche voi gli altri. Ti farò incontrare molte persone per le quali non ti senti affatto di provare rispetto. Devi avere per loro lo stesso amore che io ho avuto per te. Il farlo non sarà facile. Alcuni di noi ci hanno provato, ma si sono presto stancati. Dio ha sopportato con molta longanimità. Sarà bene che io guardi dentro di me e consideri in che modo Egli ha agito con me. Mi ha amato sino all'impossibile, sopportando tutto il mio peccato, tutta la mia meschinità, il mio egoismo, la mia ingiustizia. Questa consapevolezza mi sarà di sprone per uscire fuori nel mondo per amare gli altri nello stesso modo. L'amore di Dio per me è inesauribile. Ed il mio amore per gli altri deve essere pur esso senza limiti. La mia crescita nella grazia si arresta ogni volta che mi irrito, e cioè ogni volta che accanto a me c'è un particolare tipo di persona con la quale devo vivere e che non sopporto. Ma se pensassi a me, a quanto sono stato sgradevole davanti a Dio, sono pronto ad essere talmente identificato col Signore Gesù che la sua vita e la sua dolcezza possano sgorgare da me senza sosta? Né l'amore umano né l'amore divino durano se non li si coltiva. L'amore è spontaneo, ma deve essere sostenuto con la disciplina.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Edizioni GBU Roma.

0: Light. In questi giorni è in evidenza
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Angelo Maugeri nel 2013, prima di scrivere questa canzone, aveva lanciato un appello sul web, chiedendo ai suoi fan di contribuire con una breve frase al testo in realizzazione. Centinaia di utenti hanno raccolto la sfida e condiviso i propri pensieri, creando una grande unione tra fratelli nel Signore. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Scriviamo insieme ed è cantata dalle voci di Angelo Maugeri e Kairos.
0: Disco Highlight.
2: Forse non importa come scrivo,

conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo

Buongiorno, gentile amico all'ascolto. Io sono Roberto e mi appresto in tua compagnia, così almeno è il mio desiderio, di intraprendere un nuovo giorno, quello dell'11 maggio, in una maniera positiva. Questo naturalmente alla luce della riflessione che ci viene dalla parola di Dio.

Come i nostri ascoltatori più affettuosi già sanno, il nostro programma ha una durata essenzialmente breve, limitata di 10 minuti, ma propone spunti di riflessione intervallati da della buona musica classica. Quindi il mio invito è che tu rimanga sintonizzato, perché oggi parleremo dei libri.

I libri sono una fonte inesauribile di cultura, di informazione, di sapienza che viene trasmessa in maniera essenziale, concisa, a volte forse un po' troppo correlata da commenti di parte, ma il libro è un aspetto importante nella vita delle persone. Ahimè, in Italia purtroppo la lettura, quella dei libri così come del resto quella dei quotidiani, dicono le statistiche, è assai risicata, ma c'è una vera e propria sorpresa in quanto sto per comunicarti i risultati di un sondaggio che è stato effettuato a New York da un quotidiano in seguito all'esito del terribile attentato che l'11 settembre 2001 sconvolse, come noi ben sappiamo, la città di New York con l'attentato che procurò più di 4.000 morti. L'esito di questo sondaggio dice che nelle biblioteche pubbliche newyorkesi il libro più letto fu, a sorpresa, la Bibbia.

Proseguiva lo scrittore dell'articolo relativo a questa notizia. Fino al termine degli orari di chiusura, nelle biblioteche newyorkesi vi è sempre qualche gruppetto di persone immerso nella lettura di almeno una copia delle Sacre Scritture. Molti famosi scienziati riconoscono l'esattezza di ciò che la Bibbia afferma. Possono constatare che gli scrittori ispirati hanno fatto menzione molti secoli prima di loro di fatti fondamentali della creazione. Quale meravigliosa conferma ha il libro di Dio sul fatto che, oltre ad essere millenario, ha sempre predetto anticipatamente quella che era la storia dell'uomo?

Il grande apostolo Pietro, nella sua seconda lettera contenuta nel Nuovo Testamento, la parte conclusiva della Bibbia, al primo capitolo e al versetto 21 cita queste parole: «Nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo».

Dunque, nonostante questa buona notizia riguardante un ampliamento della lettura dei testi sacri, purtroppo il libro della parola di Dio ha avuto sempre numerosi detrattori che cercano sempre di convincere le persone che la Sacra Scrittura è piena di contraddizioni e di falsi insegnamenti, in quanto che rifiutano di riconoscere l'ispirazione divina in essa contenuta. Ma un fatto rimane. All'inizio del terzo millennio la Bibbia è ancora l'opera più tradotta e più letta, e d'altronde il numero delle lingue e dei dialetti nella quale la parola di Dio è stata tradotta è enorme. Inoltre, negli ultimi decenni c'è stato uno sviluppo impressionante nella lettura della parola di Dio ed ha aperto gli occhi a tante persone. Dio ha vegliato durante i secoli su questo libro, che è stato scritto per mezzo di uomini, come diceva la scrittura, che hanno parlato da parte sua, perché sospinti dallo Spirito Santo.

Dunque, la morale di quanto abbiamo detto è che nonostante oggigiorno sia così facile procurarsi e leggere la parola di Dio, non dobbiamo limitarci a conoscere questo concetto senza appropriarcene. Sarebbe una perdita gravissima possedere questo libro, ma fargli prendere solo della polvere in un cassetto o in una bella libreria, senza avere la possibilità invece di procurare alle nostre vite, ai nostri cuori, una trasformazione

Raccogliamoci brevemente in preghiera in modo da concludere positivamente anche questo nuovo numero, quello dell'11 maggio. Padre nostro celeste, ti ringraziamo per il tuo libro, un libro che ci parla del messaggio di amore da parte tua rivolto agli uomini, di come gli uomini siano colpevoli di essere dei peccatori, ma come hai tu loro aperto la strada attraverso il sacrificio del tuo figliolo Cristo Gesù su quella croce, che non è stata la sconfitta, ma la vittoria sulla morte e sul nemico di Dio, Satana. Ti preghiamo affinché la nostra possibilità di leggerla diventi una realtà concreta, in modo da poterne trarre degli utili insegnamenti per la vita di ogni giorno. Grazie, Padre, nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen.

E così anche questa nuova edizione, quella dell'11 maggio della nostra trasmissione intitolata Il Buongiorno, si conclude. Roberto vi ringrazia di essere rimasti in mia compagnia e vi dà appuntamento come sempre a domani alla stessa ora. Non mancate, io sarò qui. Ciao dunque e a presto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

The Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario dell'11 maggio 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. L'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come un'impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen e a Gaza, Hamas e in Libano gli Hezbollah. L'Iran continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano. Da Teheran, avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente, nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e a fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla squadra mobile di Foggia, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017, fermato dalla squadra mobile di Foggia e dal nucleo operativo del reparto operativo dei carabinieri di Foggia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile. In corso vasta attività di perquisizione e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test PCR, ha affermato il Ministero americano. Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per riportare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci sarebbe stata un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. I pubblici ministeri pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e Garlasco, avvenuto il 13 maggio del 2017, nell'interrogatorio del 6 maggio scorso. In quell'occasione Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere.
imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione più bassa al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile al settentrione e localmente al centro, sarà soleggiato al sud e anche più caldo. Nel dettaglio, le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionale a nord del Po, la Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale. Altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati con Maria ed Enzo e col libro più letto. Ed Enzo introdurrà la chiamata di Geremia. Spesso nel nostro cuore sentiamo qualcosa e non lo riconosciamo. Vediamo come reagisce anche Geremia. Do la parola ad Enzo, ascoltiamolo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua anche in questa settimana, pronti per andare avanti, pronti per aprire un nuovo libro della parola di Dio. E in questa trasmissione, appunto, iniziamo a considerare un nuovo libro della profezia biblica e precisamente il profeta Geremia. Questo libro, che è uno dei più importanti della Bibbia, ci rivela il profeta dal cuore infranto. A dire il vero, ogni libro della Bibbia è importante, ma questo lo è in modo particolare per i seguenti motivi. Spesso la maggior parte dei profeti si mantiene nascosta e nell'assoluto anonimato, senza proiettare la propria personalità nelle pagine della loro profezia. Al contrario, il libro di Geremia è in gran parte autobiografico, perché ci racconta moltissimo della sua vita, delle sue esperienze. Ripercorriamo quindi alcune tappe del suo vissuto personale che ci aiutano a conoscere la persona che incontreremo in questo libro. È il figlio di un sacerdote di Anatot, cittadina a nord di Gerusalemme. Viene scelto come profeta prima della sua nascita. Come terzo aspetto troviamo il fatto che è chiamato a questo compito ancora giovanissimo. Quarto aspetto, l'incarico di profeta gli viene dato da Dio stesso, e queste quattro cose le leggeremo nel primo capitolo, nel versetto 5, 6 e 10. Poi, come quinta cosa, inizia il suo ministero durante il regno del re Giosia, per il quale compone l'orazione funebre. Sesto aspetto, gli viene impedito di sposarsi a causa dei momenti difficili in cui è vissuto. Settimo aspetto, non converte nessuno e viene respinto dal suo popolo. È odiato, picchiato, messo nei ceppi, imprigionato e accusato di tradimento. Ottava considerazione, il suo messaggio colpisce profondamente, per primo, il suo proprio cuore. Nono, avrebbe voluto rinunciare al compito, ma Dio non glielo permette. Decima osservazione, vede la distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Gli viene concesso di rimanere nel paese dal comandante dell'esercito babilonese, e quando le persone rimaste vogliono fuggire in Egitto, egli vi si oppone, ma è costretto a seguirli in quel paese, dove muore lapidato dai rifugiati, così almeno come vuole la tradizione. Geremia fu un uomo notevole e lo definirei il piagnone di Dio, ma non in senso dispregiativo. Aveva quasi sempre le lacrime agli occhi. E Dio scelse questo uomo con un cuore materno, una voce tremante, gli occhi pieni di lacrime, per portare un durissimo messaggio di giudizio, un messaggio che gli faceva male al cuore. Geremia fu un grande uomo di Dio. Non penso che né io né voi lo avremmo scelto per questo tipo di messaggio. Avremmo preferito una persona più energica, magari, sicura, decisa, mentre Dio invece incaricò un uomo compassionevole, dal cuore tenero. È stato detto che è difficile immaginare una situazione più dolorosa di quella di quest'uomo condannato ad assistere alla lenta agonia di un paese sfinito, a prendersene cura durante gli altalenanti stati di stupore, rabbia che precedettero la sua rovina, a vedere i segni di vitalità scomparire uno a uno, finché non rimase altro che buio e corruzione. Questo è l'antefatto al momento della chiamata di Geremia. Egli rimase fermo e vide il suo popolo portato in prigionia. Qualcuno ha detto che il destino di Geremia fu quello di profetizzare in un periodo in cui per il popolo di Giuda si stava avviando verso la catastrofe tragica e finale, in cui la tensione politica era elevata, le peggiori passioni influenzavano le varie parti e i consigli più funesti avevano il sopravvento. Toccava a lui resistere, mentre la sua nazione correva a capofitto incontro alla distruzione, compiendo ogni sforzo per fermarla e farla tornare indietro.

Geremia si trovò a fallire, a essere costretto a farsi da parte e vedere il proprio popolo tanto amato precipitare nella completa rovina. Noi viviamo in un periodo che probabilmente assomiglia ai tempi di Geremia. Siamo diventati importanti. Abbiamo compiuto tante cose, come andare sulla Luna o fare progressi nello studio della genetica. E nonostante tutto questo, siamo immersi nella stessa corruzione che ci porterà al dissolvimento, al disastro. Questo è certo, amica, amico. Qualche tipo di rivoluzione è dietro l'angolo e so che quello che dico non è gradito al giorno d'oggi. Non se ne sente parlare dai mass media. Al contrario, abbiamo tavole rotonde di esperti che discutono di come possiamo migliorare la società, risolvere i nostri problemi. Oggi Dio è assolutamente stromesso dalla scena. E se si cita la Bibbia lo si fa storcendo la bocca. E i credenti che hanno un messaggio da parte di Dio sono messi da parte. Ecco perché credo che ci troviamo nella stessa situazione di Geremia e che questo libro abbia un messaggio per noi. Un'altra persona ha detto che Geremia non era un uomo potente come Elia, eloquente come Isaia o calmo come Ezechiele, ma era timido, esitante, consapevole della propria inadeguatezza, che si struggeva per la simpatia, l'amore. Questo era lo strumento con cui la parola di Dio venne indirizzata a quella generazione corrotta e degenerata. Gesù una volta chiese ai suoi discepoli che cosa dicessero di lui le persone, ed essi risposero che qualcuno diceva che era Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. È scritto in Matteo capitolo 16, nei versetti 13 e 14. Le opinioni erano diverse e nessuno sembrava sapere veramente chi fosse Gesù, avendo buone ragioni di ritenere che fosse o Elia o Giovanni Battista. Ma anche chi pensava che fosse Geremia aveva le sue buone ragioni, perché Geremia era un uomo infelice, abituato alla sofferenza. La differenza tra lui e il Signore Gesù era che il Signore portava i nostri dolori, le nostre sofferenze, mentre Geremia portava i propri pesi ed aveva il cuore spezzato. Una volta si rivolse al Signore e gli disse che non poteva continuare così. Stava andando in crisi e che, essendo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, sarebbe stato meglio mettere un altro al suo posto. Il Signore gli rispose che avrebbe tenuto sulla scrivania le sue dimissioni e che avrebbe dovuto ripensarci. In effetti, Geremia ritornò sui suoi passi e disse che la parola di Dio era come un fuoco nelle sue ossa e doveva trasmetterla nonostante il suo cuore infranto. Il Signore voleva quel tipo di uomo perché era il più adatto per quel messaggio. Dio voleva che il popolo sapesse che, anche se stava per essere deportato e giudicato, Dio ne era addolorato. Così come diceva il profeta Isaia al capitolo 28, versetto 21, il giudizio di Dio è un lavoro insolito e inaudito. Geremia iniziò il suo ministero circa 100 anni dopo Isaia, durante il regno di Giosia, e continuò fino alla deportazione del popolo in Babilonia. Al di là del buio della cattività, vide la luce. Nessun altro profeta parlò così entusiasticamente del futuro, e lo vedremo mentre studieremo questa meravigliosa profezia. Il messaggio di Geremia fu uno dei più sgradevoli rivolti a un popolo e venne respinto. Geremia venne definito traditore del suo paese perché aveva detto che dovevano arrendersi a Babilonia. Un secolo prima Isaia aveva detto il contrario, cioè che dovevano resistere. Perché questo cambiamento? Perché ai tempi di Geremia l'unica cosa da fare era arrendersi. Nel piano di Dio la nazione di Israele era finita. I tempi dei pagani erano appena iniziati con Babilonia. Era la testa d'oro della statua della visione del profeta Daniele, che studieremo prossimamente. La parola ricorrente nel messaggio di Geremia è infedeltà, che ricorre 13 volte, che viene usata nel Vecchio Testamento soltanto altre 4 volte. Una è in Proverbi e 3 volte in Osea, che rivolge lo stesso messaggio a una nazione infedele. Il nome che predomina è Babilonia, che compare 164 volte nel libro, più che in tutta la scrittura nel suo insieme. Babilonia diventa il nemico del popolo di Dio. Adentriamoci ora a considerare il messaggio di questo libro del profeta Geremia, che intitoleremo in questo capitolo La chiamata del profeta sotto il regno di Giosia. Sarà di aiuto per la comprensione dei profeti associarli con i libri che vanno da Primo Samuele a Seconda Cronache, perché questi sono i libri storici che comprendono lo stesso periodo di tempo. Con l'eccezione di Ageo, Zaccaria e Malachia, che hanno profetizzato dopo l'esilio e si collocano nel periodo di Esdra e Neemia,
tutti i profeti hanno operato nel periodo narrato in questi libri storici. Leggiamo quindi i primi due versetti di Geremia, capitolo 1. Parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno. Chilchia è il padre di Geremia, il sommo sacerdote che aveva trovato il libro della legge al tempo di Giosia. Questo ritrovamento della legge, data da Mosè, provocò un risveglio. E i risvegli non sono suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio usa gli uomini, ma è la parola di Dio che porta al risveglio. Chi volesse conoscere il racconto di questo risveglio, dei suoi effetti, lo troverà narrato nel libro di Seconda Re, capitolo 22. Non suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio usa gli uomini, ma è la parola di Dio che porta al risveglio. Chi volesse conoscere

situata a poche miglia a nord di Gerusalemme. Giosia aveva 8 anni quando salì al trono e regnò per 31 anni. Il ministero di Geremia iniziò quando il re aveva 20 anni e sembra che anche lui avesse la stessa età. Pertanto entrambi erano giovani e probabilmente amici. Geremia profetizzò per 18 anni durante il regno di Giosia e pronunciò un'orazione al suo funerale, che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 35, versetto 25. Come a volte fanno quasi tutti gli uomini di Dio, anche Giosia commise uno sbaglio. Egli entrò in conflitto con il faraone di Egitto, senza che questo paese avesse invaso il regno di Giuda. E nella battaglia combattuta nella valle di Esdraelon, o Armageddon a Megiddo, Giosia fu ucciso e Geremia pianse la sua morte perché era stato un buon re. L'ultimo risveglio spirituale del popolo era avvenuto durante il suo regno ed era stato importante. Dopo la morte di Giosia, Geremia si rese conto che la nazione sarebbe scivolata in una notte dalla quale non sarebbe uscita se non dopo la cattività di Babilonia. Il versetto successivo, il 3, insieme a quello precedente, ci danno la data esatta del ministero di Geremia, dal 13° anno del regno di Giosia sino alla deportazione di Gerusalemme. Leggiamolo. E al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno 11° di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel 5° mese. Sappiamo che quando Giuda andò in cattività, il re Nabucodonosor permise a Geremia di restare nel paese. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nabuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia: prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Geremia 39, versetti 11 e 12. Era naturale che Geremia non volesse andare a Babilonia con gli altri che avevano rifiutato il suo messaggio e che ora erano prigionieri come egli aveva predetto, e poiché il re babilonese gli aveva dato questa possibilità, egli scelse di rimanere nel paese con i pochi rimasti. Tuttavia, questi fuggirono in Egitto contro il parere di Geremia e lo portarono con loro. Anche in Egitto, Geremia continuò a parlare con fedeltà da parte del Signore. Il capitolo 36 di Seconda Cronache completa quello che viene omesso dalla storia. Joacaz, figlio di Giosia, non è infatti citato nel racconto di Geremia. Egli regnò per 3 mesi e venne eliminato senza nemmeno riuscire a scaldare il trono. Quindi il re d'Egitto pose sul trono suo fratello Eliakim, cambiandogli il nome in Joachim. Questi regnò per 11 anni e Geremia lo avvertì di non ribellarsi al re di Babilonia, ma egli non gli diede ascolto e anch'esso fu deportato. A questo punto salì al trono Sedechia, fratello del padre di Joachim, e vi rimase per 11 anni. Quando anche Sedechia si ribellò, Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, uccise i suoi figli, lo accecò e lo portò prigioniero a Babilonia. Tutto questo sembra molto brutale, e in effetti lo è, ma dobbiamo ricordare che Nabucodonosor dimostrò molta pazienza con le persone che rifiutarono di ascoltare gli avvertimenti di Geremia. Questi continuò il suo lavoro con le persone rimaste a Gerusalemme, anche quando lo costrinsero ad andare con loro in Egitto fino alla sua morte. Possiamo notare 2 cose che caratterizzano la vita di Geremia e sono l'impronta del suo ministero: sofferenza e solitudine. Leggiamo ancora dal nostro testo biblico di Geremia 1 i successivi 2 versetti, il 4 e il 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. La parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questo fatto deve essere sottolineato molto bene, perché se non lo accettiamo possiamo anche chiudere il libro e non ci sarà nessun messaggio per noi. Questa è la parola di Dio. Il mio scopo, amici in ascolto, non è quello di farvi sapere in che modo sia arrivata Geremia. Sappiamo solo che è avvenuto e questa parola è trascritta per noi. Questo passo ci dà modo di affrontare per un attimo un argomento che non c'entra molto con la profezia, ma che è sempre molto attuale. Molti si chiedono in quale momento un bambino è una persona. Ebbene, posso affermare con l'autorità che mi dà la parola di Dio che un bambino diventa una persona al momento del concepimento. Leggiamo infatti queste parole nel Salmo 139, versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità.

profondità della terra. Questo vuol dire che il bambino è stato formato nel grembo della madre e in quell'istante ha avuto inizio la vita. Sin dall'inizio, nel feto, avvengono importanti sviluppi. Questo è il punto di vista della parola di Dio. Ed ecco perché Dio dice a Geremia di averlo conosciuto, di averlo chiamato prima della nascita. Ci chiediamo perché Dio dica queste cose a Geremia. Il motivo è perché il Signore sta per chiedergli di portare al popolo un messaggio che avrebbe rifiutato e che il contenuto di questo messaggio gli avrebbe spezzato il cuore, perché amava il suo popolo e non avrebbe voluto dire ciò che stava per incombere su di loro. Dio aveva bisogno di un uomo compassionevole per il suo messaggio. Alla corte del vecchio Acab e di sua moglie Jezebel, Dio aveva inviato un profeta duro come Elia.

Ma prima della cattività del regno di Giuda, Dio vuol far sapere al suo popolo che egli li ama, che li vuole salvare, li vuole liberare. E per questo motivo Dio sceglie un uomo come Geremia. Quindi Dio incoraggia Geremia dicendogli che lo ha chiamato, lo ha scelto, lo ha santificato. La santificazione significa semplicemente essere messo da parte per il servizio di Dio. I vasi usati nel tabernacolo e nel tempio erano definiti puri e santi. Se esteriormente erano uguali a tutti gli altri, venivano definiti santi soltanto in funzione del loro uso per Dio. Quindi ogni cosa messa da parte per il servizio del Signore è santificata. Il Signore dice a Geremia di non preoccuparsi per le conseguenze del suo messaggio, perché egli è stato scelto per farlo conoscere. Francamente, Dio si aspetta la stessa cosa da me quando trasmetto la sua parola, perché questo deve essere il mio compito. E sono spiacente quando le mie parole sono sgradite, perché vorrei che fossero accettate, ascoltate da tutti. Il Signore prosegue dicendo a Geremia che lo ha costituito profeta verso le nazioni, e questo gli conferisce autorità, gli fornisce l'incoraggiamento necessario per i giorni bui. Vediamo ora la risposta di Geremia alla chiamata di Dio, al versetto 6. Io risposi: ahimè, Signore, Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. A quel tempo Geremia aveva forse 20 anni, e in effetti Geremia era giovane, stava obiettando di essere inesperto e non in grado di svolgere quel compito. Avete notato che gli uomini usati da Dio sono quasi sempre quelli che pensano di non essere all'altezza? Se tu pensi di essere perfettamente adatto, credo che Dio non ti potrà usare. Geremia si sentiva inadeguato e senza i requisiti necessari. Ma ascoltiamo ora la risposta del Signore in Geremia 1, leggendo i versetti dal 7 al 9. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Dirai tutto quello che io ti comanderò. Ci sono oggi molte persone che professano di conoscere, di proclamare le parole di Dio, ma senza convinzione, senza fede in essa, nella parola di Dio. Infatti, chi predica e non crede in quello che dice espone soltanto delle teorie o delle idee, tiene tavole rotonde in cui espone i suoi pensieri, ma non è ciò che il Signore ordina di dire con la sua autorità. Se predichiamo la parola di Dio nella sua interezza e con fede, ci sentiremo bene e sarà meraviglioso vederne poi i risultati.

0: Il Signore prosegue dicendo: non li temere. Un uomo membro di una strana setta molto tempo fa ci ha scritto dicendo che si sentiva offeso perché continuavamo a dire che lui era un peccatore. Ma nonostante tutto, quella persona continuò ad ascoltare la trasmissione giorno dopo giorno, finché un giorno non si rivolse al Signore Gesù e confessò di essere un peccatore e lo accettò come proprio Salvatore. Questa è la gioia di parlare della parola di Dio. E per questo il Signore ci dice di andare avanti, di predicare la sua parola con coraggio, con convinzione, perché essa porterà a compimento i suoi scopi. E questo è tutto quello che Dio ci chiede di fare. Esso è un compito facile e difficile allo stesso tempo. Il Signore dice a Geremia di non avere paura, perché egli sarebbe stato con lui per liberarlo. Ed è come se gli dicesse che era al suo fianco. Martin Lutero disse che con Dio è come se fossimo in tanti. Forse a volte come cristiani ci sentiamo una minoranza, ma in realtà siamo una maggioranza. Dio dice ancora: ho messo le mie parole nella tua bocca. E questo è molto importante, perché il Signore ha ispirato le parole della Scrittura, non soltanto i pensieri o le idee. Ad esempio, il diavolo non è stato ispirato da Dio a dire una bugia, è invece ispirato il racconto nella Bibbia che riporta la bugia del diavolo. Molto importante capire che le parole della Scrittura sono ispirate da Dio, e il Signore disse a Geremia che stava per mettere le sue parole nella sua bocca. E con queste affermazioni, con questi concetti attorno al profeta Geremia, voglio terminare qua il primo appuntamento di questa settimana che ci sta davanti e che mi auguro possiamo trascorrere insieme attorno appunto al libro più letto, vale a dire alla parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento al solito orario domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
4: Sono le ore 9 e 30 minuti.
5: Benvenuti a 365 volte lui. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Luca 24, da 50 a 52. È così che siamo. Vorremmo tanto sapere cosa è successo all'ascensione del Signore Gesù. Ma è come se la Bibbia non volesse dircelo di proposito. Infatti, lo stesso Luca, che ha scritto il nostro brano, riporta questo fatto nel seguito della sua opera, Gli Atti degli Apostoli, così: una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Perché, secondo voi, la Bibbia descrive questo evento emozionante in modo così poco dettagliato? Penso che sia così perché non ci chiediamo come è salito al cielo. Ma chi è colui che Dio ha così innalzato? Ecco perché, subito dopo che Gesù si staccò da loro, i discepoli non chiesero come è successo. Anzi, è scritto, lo adorarono. Ora comprendevano pienamente che il Figlio del Padre aveva camminato in mezzo a loro. Erano solo pieni di meraviglia e di gioia per la figliolanza divina del Signore Gesù. In una occasione partecipai a una grande assemblea di giovani. Furono pronunciati molti bei discorsi, ma la cosa più impressionante fu quando la grande folla rombando cantò: che Signore, servire Lui, che meraviglia!» L'adorazione dei discepoli nel giorno dell'ascensione potrebbe aver risuonato in questo modo: Ed allora la Chiesa di Gesù non ha smesso di cantare così: Che Signore! Sì, la comunità dei credenti non può sottrarsi a questa adorazione strabiliante. Quando vedono il loro Signore sulla croce, come risorge gloriosamente dai morti, come torna al Padre, dicono sempre: Che Signore! L'adorazione è certamente l'atteggiamento giusto nei suoi confronti. Signore, anche noi vogliamo essere tra coloro che ti lodano. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 11 maggio, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al libro di Giovanni, capitolo 15, versetto 4, che dice: «Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me». L'altro versetto indicato oggi lo troviamo in 1 Corinzi 15, 58 e dice: «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore».

nella nostra epoca febbrile, quando risuonano da ogni parte i richiami a nuove attività, il credente più coraggioso prova a volte momenti di stanchezza. Ha la sensazione di non essere all'altezza del suo compito. Esamina ansiosamente quello che può sopprimere. Tenta di usare più metodo e puntualità nelle sue occupazioni, ma presto è ancora sopraffatto, sommerso da una vita esteriore veramente troppo ingombra di impegni, in cui tutto gli sembra indispensabile. Allora si sente invaso e contristato da un sentimento di insufficienza che gli è difficile sopportare, perché ha l'impressione che il suo lavoro sia meno efficace. Diventa una macchina, invece di agire nella freschezza dell'amore cristiano. A questo punto, che cosa può fare? Semplicemente rendersi conto che la sua difficoltà non viene da una troppo grande quantità di lavoro, ma da una mancanza di preparazione per farlo. Gli manca un'attiva e risoluta vita interiore. Infatti, dimentichiamo facilmente che, prima di agire, bisogna vivere. La vita interiore, vigorosa e profonda, è la prima condizione dell'azione. Inoltre, soltanto questa vita può produrre opere che Dio può approvare. E questa è una verità elementare, ma spesso dimenticata ai giorni nostri, in cui ci esauriamo in sforzi inutili e scoraggianti. Dove si alimenta questa vita interiore? Nel raccoglimento, nella preghiera, la lettura costante della Bibbia, nell'ascolto del Signore, nella ricerca della sua comunione. Questo è lontano dall'essere del tempo perso, perché lui non è superato da niente ed è la vera vita, la vita eterna. Quindi, cari all'ascolto, non perdiamo di vista Dio e non affatichiamoci invano. Diamo a Lui il meglio che possiamo dare, ogni giorno. E con questo Carmelo, cari all'ascolto, vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'11 maggio 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. L'Iran respinge il piano USA, non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come un'impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen e a Gaza, Hamas e in Libano gli Hezbollah. L'Iran continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano. Da Teheran, avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente, nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e a fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie, sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla squadra mobile di Foggia, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017, fermato dalla squadra mobile di Foggia e dal nucleo operativo del reparto operativo dei Carabinieri di Foggia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti a Foggia il 29 aprile. In corso vasta attività di perquisizione e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test PCR, ha affermato il Ministero americano. Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per riportare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci sarebbe stata un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. I pubblici ministeri pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e Garlasco, avvenuto il 13 maggio del 2017, nell'interrogatorio del 6 maggio scorso. In quell'occasione Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere.
imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione più bassa al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile al settentrione e localmente al centro, sarà soleggiato al sud e anche più caldo. Nel dettaglio, le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionale a nord del Po, la Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale. Altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi parlo di nuovo dei nostri figli, perché avendone quattro c'è sempre qualche nuova notizia o informazione o esperienza da condividere. Ogni tanto uno dei nostri figli ci racconta: io ho incontrato il tale o la tal'altra, si è sposato, si è separato, non va d'accordo col marito, ha problemi coi parenti. E così sfilano alcuni nomi e visi di ragazzi che giocavano con i nostri o che venivano a casa a passare del tempo con i nostri figli e che apprezzavano sempre una buona merenda di biscotti, latte oppure Coca-Cola. Tempo fa io mi sono trovata a parlare con la mamma di un bel ragazzo, Bruno, che andava a scuola coi nostri gemelli e che si stava separando dalla moglie solo dopo pochi anni di matrimonio. E la povera donna mi diceva, con gli occhi lucidi e quasi piangendo: ecco, abbiamo cercato di aiutarlo, di agevolarlo in tutti i modi. Si sa, i torti e la ragione ci sono da tutte e due le parti, ma non c'è verso di farli ragionare quei due. Anche sua moglie ha avuto tutto, il mio figlio ha avuto tutto e tutti e due hanno tanto più di noi. Vorrei proprio sapere dove abbiamo sbagliato. Ho ripensato a quel ragazzo di cui mi parlava. Era molto invidiato dai nostri figli perché da bambino aveva avuto tutto, la biciclettina rossa nuova fiammante, poi gli hanno comprato il motorino e poi la moto, poi poteva andare e venire, uscire, rientrare come voleva, mentre i nostri la bici nuova non ce l'avevano ancora, il motorino non l'avrebbero mai avuto e dovevano rispettare gli orari stabiliti per rientrare a casa. I nostri figli non erano contenti, dicevano che erano gli unici di tutta la loro scuola che dovevano aiutare in casa, andare a buttare la spazzatura, fare lavori da donne, e dicevano: nessun genitore qui intorno chiederebbe mai niente di simile ai suoi figli. E una volta hanno azzardato anche a dire: noi con i nostri figli faremo diversamente. E poi aggiungevano, avendo visto uno sguardo piuttosto infelice da parte nostra: almeno un vecchio motorino ce lo potreste pure permettere. A parte il fatto che, avendo quattro figli, un motorino non sarebbe stato sufficiente, avrebbe cominciato chissà quante guerre, e ce ne sarebbero voluti, chi lo sa, tre o quattro, e noi non ce li saremmo mai potuti permettere con le nostre entrate, non pensavamo affatto che fossero necessari. Non c'era niente di sbagliato con l'andare a scuola a piedi o in autobus, e non vedevamo perché i nostri figli dovessero avere subito tutto quello che desideravano. Era giusto che imparassero a superare la mania di volere essere come gli altri e che si conquistassero le cose un po' per volta per goderle di più. Siamo stati troppo duri? Incomprensivi? Certamente oggi i genitori direbbero di sì. Poi, però, per il buon senso direi che non siamo stati eccessivamente in errore. Probabilmente uno dei più grossi mali di oggi è che i genitori si leverebbero la loro camicia per comprarne una firmata ai figli e andrebbero a rubare pur di dare loro tutto quello che desiderano. Proprio l'altro giorno una signora Qui una vicina di casa diceva che suo figlio non studia, che non vuol far niente, che è arrogante, e sospirava. Però sospirare non basta. La Bibbia dice che l'eredità acquistata troppo presto, da principio, cioè i soldi che vengono troppo facilmente, alla fine questa eredità non sarà benedetta. Lo dice la Bibbia, e se noi vogliamo che i nostri figli mettano bene nella vita, dovremmo avere tanto buon senso da non viziarli da bambini, da aiutarli a capire la fatica e la bellezza del lavoro e del guadagno e la necessità di sudare un po' per quello che si vuole godere.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita e per la mia vita. Facciamo una pausa insieme dunque? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Muoviamoci e non andiamo alla deriva. Questo è un messaggio potente per i credenti bloccati dalla paura o dall'indifferenza riguardo al futuro. Gesù ci chiama tutti a correre la corsa della fede, come se volessimo davvero vincere. Infatti, innumerevoli fedeli credenti in Gesù hanno fatto proprio questo, affrontando terribili probabilità contro di loro e ora godono della loro ricompensa celeste. Sono una grande schiera di testimoni che ci incita a correre la nostra gara di fede mantenendo ferma l'attenzione su Gesù. Cosa ci impedisce di correre liberi? Tutto ciò che ci impedisce di credere in Dio è quello che ci impedisce di correre liberi. Infatti l'incredulità è il peccato che ci impedisce di andare avanti, di crescere nella fede. Concentrandoci su Gesù e su tutto ciò che Egli ha sopportato, ci liberiamo di tutte le catene e del peccato e possiamo correre liberamente, senza ostacoli. E Dio farà tutto il necessario per liberarci da ciò che ci impedisce di correre. Dio ci ama tanto, come un padre ama i suoi figli ed è disposto a permettere che circostanze difficili subentrino nella nostra vita pur di aiutarci a formare il nostro carattere spirituale. Ciò che conta è come rispondiamo alle azioni benevole di Dio nella nostra vita. Ecco perché è così importante ricordare che Dio opera continuamente nella nostra vita. Egli desidera che ci fidiamo di Lui in modo sempre più profondo e che espandiamo la nostra fede nei Suoi propositi per la nostra vita. La miglior risposta alla disciplina amorevole di Dio è imparare da essa e permettere a Lui di operare in noi. Quando permettiamo a Dio di addestrarci a vivere in modo più efficace nella potenza di Cristo, saremo sempre più uniti a Lui nel Suo proposito di amore. Abbiamo bisogno di essere addestrati, istruiti dalla disciplina del Signore e allora non ci troveremo nella condizione di ginocchia deboli spiritualmente parlando. È veramente facile perdersi d'animo quando la vita prende pieghe difficili e complicate, ma Dio ha scopi amorevoli per noi anche in quei periodi di difficoltà. Dobbiamo avere fiducia in Lui. Continuare a vivere la vita da seguaci di Gesù con un continuo atteggiamento di lamentela non si addice al desiderio di Dio per noi. Gli increduli osservano attentamente in che modo rispondiamo alle avversità e alle delusioni, sapendo che abbiamo fede in Dio. Dio può usare la nostra reazione alla sua amorevole disciplina per avvicinare qualcuno all'incontro con suo figlio. Mantenersi sulla retta via dell'ubbidienza aiuta anche a non cadere in uno schema di reazioni negative nei confronti di Dio. Quando ci si allontana dal sentiero di Dio, si rischia di inciampare, di subire ferite inutili. Sono tutte interruzioni o distrazioni che ostacolano il nostro cammino con Lui. Lui può rimetterci in carreggiata, questo è vero, ma potremmo camminare per il resto dei nostri giorni con una sorta di andatura spirituale claudicante. Quando viviamo la nostra vita in santità, cioè in modi graditi a Dio e onorando suo Figlio, le persone saranno sicuramente attratte da questo tipo di vita autentica. E Dio potrà usare la nostra reazione ai momenti difficili per attirare qualcuno a sé. Quando siamo in pace con Dio grazie a Gesù, possiamo essere dei canali della sua offerta di pace nei confronti di coloro che ne hanno più bisogno. La prossima volta ci accorgeremo che è un pericolo lasciare che l'amarezza si impadronisca della nostra vita. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Questa settimana, con una serie di riflessioni curate da Francesco Schiano, ci soffermeremo sul tema che cosa crede un cristiano. Cominciamo oggi con la lettura tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, prima parte del versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose». Francesco Schiano scrive: «C'è una frase a effetto che ho sentito pronunciare da più di un ateo, ed è esattamente questa: voi siete atei rispetto a tutte le divinità tranne la vostra. Noi facciamo solo un passo in più e non crediamo neanche nel Dio cristiano». In realtà, quando si parla dell'origine delle cose, la differenza sostanziale non è quella tra ateismo e teismo, ma tra chi riconosce l'esistenza di un autore dell'universo e chi non lo fa. Infatti, la maggior parte delle religioni afferma, esplicitamente o implicitamente, di credere all'eternità dell'universo e contempla miti sulla nascita degli dèi. Altre fanno coincidere Dio con l'universo. Panteismo. Nel versetto di oggi, Paolo, proprio confrontandosi con il politeismo pagano dei suoi tempi, afferma che i cristiani credono in un solo Dio e che da lui provengono tutte le cose. La nostra esistenza ha quindi uno scopo e non c'è cosa più importante che conoscere Dio. La buona notizia è che lui desidera essere conosciuto e infatti si è rivelato in Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 53 versetto 6 e dice: «Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Facevo sempre di testa mia». Ascoltiamo la testimonianza di Baiga Tuigamala, veterano della squadra di rugby All Blacks della Nuova Zelanda. «Eravamo 14 figli e ho avuto il privilegio di essere allevato in una famiglia cristiana. Andavamo regolarmente al culto, ma crescendo lo sport diventò la mia passione, come capita a molti giovani, e non trovavo più il tempo per pensare al resto. Vivevo per il rugby e per i miei compagni. La mia famiglia ed io occupavano nel mio cuore rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alcuni miei amici si unirono a un gruppo di giovani cristiani, ma io continuavo a fare di testa mia, credendo che in questo consistesse la felicità. Ma ho dovuto riconoscere che questi ragazzi avevano una reale gioia di vivere e una pace a me sconosciute. Uno dei miei professori, che era cristiano, insisteva che io chiedessi perdono a Dio e affidassi la mia vita a Cristo. L'ho fatto nel 1986. Da quel momento in poi il rugby è diventato come una piattaforma per condividere con gli altri la mia fede. Non è sempre facile. Molti non hanno nessuna reazione se tu dici che sei diventato buddista o seguace della New Age. Ma se testimoni di essere cristiano, allora sei rifiutato. Vorrei incoraggiare tutti ad abbandonare le idee preconcette, a leggere la Bibbia, unico modo per essere istruiti riguardo a Dio, alla vita e alla morte. La mia carriera sportiva finirà ben presto e anche la mia vita sulla terra un giorno finirà, ma sono in pace con Dio, in pace per l'avvenire, in pace per ogni momento della mia vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 maggio e leggeremo dalla lettera di Giacomo nel capitolo 3, verso 17. In un contesto sociale come il nostro, dove il conflitto è sempre all'ordine del giorno, in ogni sua forma e di ogni ordine e grado, le parole di Giacomo di questo verso ci suonano come un gong che ci metterà in pausa e ci invita a riflettere. Che abbiamo bisogno di pace ormai assodato, ma non della pace come assenza di conflitto, bensì della pace come frutto del nostro carattere trasformato. Sì, perché quando lasciamo che la parola di Dio faccia in noi il suo lavoro, tutto si riequilibra e si trasforma, ritroviamo la pace e con questa la giustizia. Giacomo scrive questa lettera per contrastare il disagio sociale e teologico delle comunità di quel tempo, perché nascevano contese e dispute a causa di personaggi che, senza avere alcuna autorità spirituale, volevano fare da maestri. Giacomo era molto severo e zelante e sentiva quindi il bisogno di portare un po' di ordine fra tante teste calde, richiamando tutti a considerare il proposito spirituale e le motivazioni che li spingevano a farsi strada nella fede, agomitate però. Ecco quindi elencare 8 caratteristiche della sapienza. Se ci interroghiamo su quali di queste caratteristiche siamo mancanti, avremo il quadro completo del nostro stato, perché noi non siamo tanto diversi dai credenti di allora. Questo tipo di verifica ci porterà di certo ad ammettere che la nostra sapienza è ancora ad un livello molto basso, e questo indica immaturità spirituale. Ma Gesù sta per tornare e questo non va bene. È tempo di alzare l'asticella. Ed è scritto così nel verso di oggi: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
2: La riflessione di oggi parla di sagge decisioni. Non decidere quando sei arrabbiato e non promettere quando sei felice. Mia nonna diceva spesso questa frase ai suoi figli per insegnare loro a riflettere prima di fare qualsiasi scelta. Effettivamente, prendere una decisione potrebbe sembrare la cosa più semplice del mondo, ma in realtà è un affare delicato. Le decisioni che prendiamo possono determinare il nostro futuro. Ce ne sono molte che abbiamo preso nei momenti in cui eravamo lontani dal Signore e che poi si sono rivelate dannose e poco intelligenti. Quindi, cosa dovremmo fare davanti a una decisione da prendere? Prima di tutto, è importante fermarsi, perché chi è frettoloso finisce sempre per sbagliare. Impariamo ad aspettare, perché questo ci aiuta ad avere autocontrollo. Poi, inevitabilmente, consultiamo Dio. E quale posto migliore per farlo se non attraverso la sua parola? Leggiamola e meditiamola. Così facendo parleremo con il miglior consulente che ci sia. Se faremo questo, la nostra decisione sarà basata sulla saggezza del Signore, quella che Giacomo ci spiega nella sua epistola, che è ricca di buoni frutti. Caro amico, cara amica, ogni volta che hai bisogno di saggezza per prendere una decisione, ricordati di cercare il Signore. Cercalo con un cuore umile e bisognoso, e soprattutto con un cuore disposto ad accogliere qualunque cosa Lui abbia in serbo per te. Con queste parole ti benedico e sono sicura che avrai una giornata felice e ricca di decisioni sagge, piene di buoni frutti.
3: Durante i primi mesi del matrimonio, sia io che mia moglie abbiamo scoperto il nostro vero carattere. Da fidanzati eravamo sempre in buona sintonia. Dopo però, vivendo insieme, anche se credenti, discutevamo su tutto. Le mie abitudini, le mie vedute, il mio modo di gestire la casa non coincidiava facilmente con quello di mia moglie e viceversa. Così una domenica, mentre ci stavamo preparando per andare in chiesa, abbiamo avuto un'accesa discussione e i nostri animi si sono inaspriti parecchio. Durante la lode, anche mentre ascoltavamo la parola, nell'esteriore eravamo presenti, ma dentro eravamo pieni di amarezza e risentimento nell'anima. A fine giornata, non aver permesso che il sole tramontasse sul nostro crucio è stata una recita da premio Oscar. Lunedì, tornato al lavoro, rimuginavo sulle parole che mi avevano ferito e lo stesso ha fatto lei, anzi, essendo a casa, aveva deciso di digiunare e pregare. Apro una parentesi, questa è la cosa giusta da fare sempre. Quando emerge un problema improvviso, è l'unico modo per uscirne fuori senza strascichi pericolosi. Se ascoltiamo Dio e facciamo tacere i nostri pregiudizi, riusciamo a vedere uno spiraglio di luce che squarcia la fitta coltre dell'orgoglio. E così, mentre lei a casa ricalcitrava sulle sue ragioni e io al lavoro dicevo di non poterla perdonare, lo Spirito Santo mi ha spinto a mettermi in discussione. A lei invece ha parlato col verso di oggi, Giacomo 3,17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti imparziali senza ipocrisia. La nostra saggezza era stata pura? No. Era motivata dai nostri interessi personali, non veniva certamente dall'alto. Era stata pacifica? Affatto. Ci eravamo lanciati coltelli dalle botte. Non era stata la saggezza misericordiosa, imparziale e senza ipocrisia. Quando la sera sono rientrato ci siamo guardati negli occhi e abbracciati e chiesti sinceramente perdono. Grazie a Dio che ha rotolato il macigno che ci impediva di vedere dal suo punto di vista e ha permesso che la sua saggezza perfetta che viene dall'alto prendesse il sopravvento sulla nostra saggezza umana e carnale. Spero che questa nostra esperienza possa spingere qualcuno all'introspezione e all'esame di se stessi anche quando si pensa di avere ragione. Ci lasciamo anche per oggi, come sempre Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Recensire sui social una messa cattolica con ironia pare non essere una buona idea. Un 31enne di Ravenna si è infatti visto appioppare una denuncia per offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e cose, fattispecie sanzionata negli articoli 403 e 404 del codice penale. I video incriminati non sono più disponibili, per cui non è possibile valutare l'approccio e quindi i toni utilizzati. Evidentemente però saranno stati molto più pesanti di quelli usati da Camillo Langone nella sua guida alle messe o dai vari programmi televisivi che si sono distinti nel corso degli anni per avere raccontato culti evangelici in maniera, a voler essere generosi, non troppo ossequiosa.
5: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
6: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
7: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
6: Disco Highlight.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'11 maggio 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. L'Iran respinge il piano USA, non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come un'impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen e a Gaza, Hamas e in Libano gli Hezbollah. L'Iran continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano. Da Teheran, avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente, nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e a fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla squadra mobile di Foggia, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017. Fermato dalla squadra mobile di Foggia e dal nucleo operativo del reparto operativo dei carabinieri di Foggia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti a Foggia il 29 aprile. In corso vasta attività di perquisizione e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento della Salute dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test PCR, ha affermato il Ministero americano. Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per riportare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci sarebbe stata un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta.
I pubblici ministeri pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e Garlasco, avvenuto il 13 maggio del 2017, nell'interrogatorio del 6 maggio scorso. In quell'occasione Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione più bassa al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile al settentrione e localmente al centro, sarà soleggiato al sud e anche più caldo. Nel dettaglio le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionale a nord del Po, la Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale, altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

apre le sue braccia, pronta a farci una buona accoglienza in questa mattinata. Miscellanea, il programma per tutti, il programma per chi lavora e vuol distrarsi un po', il programma per le nostre amiche ascoltatrici, il programma per chi vuol riposare, infatti invita alla distensione. Voglio augurare a tutti voi una buona giornata insieme sempre ai nostri programmi. Io sono Deborah, sarò in vostra compagnia per il tempo di 30 minuti. Quale tempo inizia subito a decorrere e continua con l'ascolto di un brano musicale subito dopo la sigla. Vi ricordo che nell'ambito di questa rubrica, questo programma, scusate, ascolteremo la rubrica Detto Fatto, che si interessa di annunciare dei buoni consigli per le nostre amiche che lavorano in casa, buoni consigli quindi e suggerimenti per la nostra casa. La rubrica Buono a sapersi, tutti i fatti curiosi che sono successi negli ultimi mesi, e poi aneddoti ed esortazioni varie. Allora, tanta musica in miscellanea, il programma condotto in studio da Deborah.

Passiamo al pensiero del giorno, il pensiero tratto dalla Bibbia. Dio non guarda all'apparenza, ma al cuore. Un fisico sano, un bell'aspetto, un corpo attraente sono aspetti della persona che piacciono a chi ci sta vicino. Chi comanda deve avere una presenza che spinge gli altri ad ubbidire. Chi porta vestiti costosi e gioielli di valore può facilmente associarsi con i ricchi ed i potenti. Sono queste tutte considerazioni superficiali che evidenziano però la profonda divergenza fra il pensiero di Dio, che è quello riportato da questo pensiero di oggi, e quello dell'uomo. Penso che tutti vogliamo essere visti e giudicati da Dio secondo quello che è nel nostro cuore, non secondo l'apparenza. Se è così, beati noi. Allora, con l'esempio del Signore davanti a noi, cerchiamo di capire, di perdonare e di amare anche il nostro prossimo. Il Signore stesso ci vuole aiutare proprio in questo, ci vuole aiutare a farlo. Offerings to the spirit of the age. E dove, amici, abbandoniamo anche il brano di Michael Card che scorreva in sottofondo della spiegazione del passo del giorno, e passiamo all'ascolto di un bel brano. Vorrei farvi dono di un bel fiore, il fiore più bello. A presentare questo brano è il complesso La Promessa.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Parleremo di arredamento. Il pavimento nuovo per il terrazzo. Se il mio terrazzo ha un vecchio pavimento imbattuto di cemento, ormai deteriorato e polveroso, ebbene vorrei rivestirlo con un materiale facile da posare e da tenere pulito. Come fare? Se l'impermeabilizzazione della zona sottostante è intatta, è possibile sovrapporre alla vecchia superficie una nuova pavimentazione. Si potrà scegliere tra diversi materiali, dal cotto ai quadrotti di ghiaia, ma per semplificare i lavori senza l'intervento di operai specializzati, si potrà scegliere una pavimentazione in legno. Si tratta di quadrotti di centimetri 60x60 composti da listelli assemblati con viti sopra traversi di appoggiazione. Si potrà scegliere tra diversi materiali, dal cotto ai quadrotti di ghiaia, ma per semplificare i lavori senza l'intervento di operai specializzati, si potrà scegliere una pavimentazione in legno. Si tratta di quadrotti di centimetri 60x60

Si fa in poche ore senza malta o collanti. Il legno di pino, impregnato con sostanze che lo preservano da attacchi atmosferici e dei parassiti, dà al pavimento lunga durata. Le fessure tra un listello e l'altro lasciano scorrere l'acqua piovana sulla superficie sottostante, tenendo il legno pulito ed asciutto. Ed ora piccolissimi consigli. I fiori di stoffa, per pulirli li spruzzo la sera con una schiuma per moquette e la mattina dopo li spazzolo delicatamente. Cappelli di feltro, dopo averli spazzolati e puliti, riempiteli con fogli di giornale appallottolati. Rimarranno in forma e non saranno attaccati dalle tarme. Ed ora ho una vecchia borsa, l'ho spruzzata con uno spray argentato e ora ho una bella borsetta da sera.

Conoscete, amici, Bernardo Palissy? Un artista, questo artista è ben conosciuto ed è pure noto attraverso quali difficoltà compì le sue esperienze che dovevano portare alla scoperta di smalti di grande originalità. Di lui è forse meno nota invece la fedeltà che lo caratterizzò come credente. Nel 1546 era entrato a far parte della chiesa riformata della cittadina di Saint-Thé. Imprigionato a Bordeaux come eretico, fu liberato dalla regina Caterina dei Medici, che l'autorizzò ad installare in loco un forno nel quartiere delle Tuileries. Da parte sua il duca di Montmorency, per metterlo al riparo dalle persecuzioni, lo insignò del titolo di inventore delle figurine rustiche del re e di Monsignore di Conestabile. Durante il massacro della Saint-Barthélemy, Palissy riuscì a rifugiarsi a Sedan. Ritornato a Parigi nel 1588, venne rinchiuso in una segreta della Bastiglia dai Ligueurs, adepti della cosiddetta Lega Santa. Un giorno il re Enrico III, visitando i prigionieri, gli disse: «Se lei non cambia religione, sarà costretto a lasciarlo nelle mani dei suoi nemici». Palissy gli rispose nobilmente che lui non si lasciava costringere a rimanere.

spiegare la sua fede. 2 anni dopo, un borghese di Parigi scrisse nel suo diario: «In quest'anno, 1590, è morto nelle segrete della Bastiglia il maestro Bernard Palissy, prigioniero per religione, in età di 80 anni. È morto in miseria, penuria e maltrattamenti. Il mondo, amici, onora l'artista, ma Dio onora il fedele e ricompenserà la sua fede».

Bonus Tersi, tutte le assurdità quotidiane in continuo aumento. Allora, parliamone per contenerle. Oggi ascolteremo la storia di un frate di 83 anni sposato dall'INPS. Può succedere che un monaco di 83 anni, di cui 64 vissuti rigidamente secondo le regole imposte dal vescovo Ildebrando, possa scoprirsi coniugato negli elenchi dell'INPS ed essere condannato a restituire una parte dell'esigua pensione di 480.000 lire che attualmente percepisce. Del nuovo incredibile disguido burocratico che vede protagonista l'Istituto Nazionale di Previdenza è stato vittima il signor Amleto Tognetti, che da quando è entrato nell'ordine dei Benedettini Olivettani nel lontano 1931 ha assunto il nome di Don Miniato. Ha infatti ricevuto la precisa richiesta dell'INPS di restituire oltre 500.000 di lire riscosse indebitamente tra luglio 85 e dicembre 87. Secondo quanto gli hanno scritto abili impiegati, il totale di redditi personali e del coniuge hanno determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella corrisposta. Don Miniato è piccolo, fragile e sofferente. Dopo una vita spesa con grande generosità nell'interno del Brasile, a Ribeira Caro, Preto, paesone di 200.000 abitanti per lo più poverissimi contadini, governava una parrocchia di 5.000 anime. Come prima cosa, dice il religioso, quando ho scoperto di avere un coniuge mi è venuto da ridere, dopo ci ho ripensato e mi è venuto da piangere. Don Miniato è nato il 10 agosto del 1912 in Borgo Decolaio, uno dei quartieri più popolari di Firenze. Non ha più parenti se non due nipoti, entrambe sposate, e sull'elenco telefonico non c'è un suo omonimo. Difficile quindi risalire alle possibili cause dell'errore. Il monaco, con una certa malizia, comunque già perdonato il responsabile dell'equivoco. Qui a San Miniato siamo davvero pochi, meno di 10, e solo 3 o 4 hanno ancora le forze per lavorare. Questo impiegato distratto potrebbe venire a darci una mano.

Ascoltiamo, amici, ora, nell'ambito sempre di Miscellanea, il programma in compagnia di Deborah, il brano bellissimo di Michael Smith, Secret Ambition.

Secret Ambition, vi leggerò le parole in italiano di questo brano. Un uomo giovane, là sulla collina, sta insegnando delle cose nuove. Ogni parola li avvince, ogni cuore è una fiamma viva. Uomini anziani osservano dall'esterno e tengono d'occhio la loro preda, minacciati dal suo esempio che porta via i loro agnelli. Nessuno conosceva la sua ambizione segreta, nessuno conosceva il suo diritto alla fama. Egli frantumò le vecchie regole impregnate di tradizione, strappò il sacro velo del tempio, mise in discussione le autorità, si rivolse a coloro che invocano il suo nome, ma nessuno sapeva che la sua ambizione segreta era quella di dare la sua vita per gli altri. La sua collera scuote il tempio, la sua parola è rivolta ai saggi, la sua mano guarisce in giorno di sabato, il suo amore non indossa nessuna maschera. Alcuni dicono morte al radicale, è totalmente fuori binario. Altri dicono lode al miracolo, Dio manda un segno benedetto per i nostri tempi difficili. Allora, Secret Ambition, ambizione segreta, Michael Carr.

ed entra imperiosamente la sigla, come di regola, allo scadere del tempo di miscellanea, proprio come il tempo di una partita di calcio. Allora, che cosa mi resta che dire? Mi resta fare altro che salutarvi e ringraziarvi per l'amore, la pazienza, la costanza con cui avete seguito questa trasmissione. Mi invito a rimanere all'ascolto ancora di questi programmi, dei programmi di questa emittente. Aiutano, se non altro, a farci riflettere e a dare a tutti noi una buona condizione veramente d'animo. Allora a tutti voi un buon ascolto ancora per i prossimi programmi di questa radio e a risentirci presto nella prossima edizione di Miscellanea. Ciao a tutti da Deborah.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario dell'11 maggio 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. L'Iran respinge il piano USA, non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come un'impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen e a Gaza, Hamas e in Libano gli Hezbollah. L'Iran continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano. Da Teheran, avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente, nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e a fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie, sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla squadra mobile di Foggia, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017, fermato dalla squadra mobile di Foggia e dal nucleo operativo del reparto operativo dei Carabinieri di Foggia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile. In corso vasta attività di perquisizione e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test PCR, ha affermato il ministero americano. Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per riportare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci sarebbe stata un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. I pubblici ministeri pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e Garlasco, avvenuto il 13 maggio del 2017, nell'interrogatorio del 6 maggio scorso. In quell'occasione Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere.
imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione più bassa al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile al settentrione e localmente al centro, sarà soleggiato al sud e anche più caldo. Nel dettaglio, le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionale a nord del Po, la Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale. Altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Rinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Milano. Grazie di essere con noi, dottoressa.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuta.
2: Vogliamo parlare oggi della malattia di Alzheimer con lei, dottoressa, e quindi le chiediamo subito che cos'è questa malattia.
3: Questa malattia è una malattia neurodegenerativa ed è la forma più frequente di demenza. È una malattia di lunga durata, 8, 12, 15 anni di malattia, e colpisce prevalentemente la memoria e poi negli anni le varie capacità. Ed è veramente molto molto frequente. Consideri in Italia più di 500.000 di malati e diciamo un 100.000 nuovi casi all'anno.
2: Bene, quando si parla di demenza forse si abbraccia qualcosa di molto più vasto che la malattia di Alzheimer, o no?
3: Ma sì, questa è la sua è una domanda molto puntuale in questo senso. Le cause di demenza sono tra le rare e le frequenti almeno un centinaio. Alcune di queste sono reversibili, ci sono forme legate per esempio a deficit di vitamina B12, all'ipotiroidismo. Alcune forme di depressione vengono dette pseudodemenze depressive, ci sono forme vascolari e altre malattie neurologiche. Per questo la diagnosi è molto importante. È importante non aver paura se si ha un familiare o se si manifesta un disturbo di memoria, perché arrivare ad una diagnosi tempestiva potrebbe voler dire, se la forma è reversibile, recuperare le proprie capacità.
1: Dottoressa Pettenati, per arrivare a una diagnosi quindi si parte anche da determinati sintomi, ecco, in questo caso quali sono i sintomi dell'Alzheimer?
3: Questo me lo chiedono spesso, nel senso che ognuno di noi si spaventa. A me capita di non ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina, o mi capita di perdere gli occhiali e le chiavi di casa.
2: Infatti.
3: E questi spesso, quando si è in condizioni di stress, di stanchezza, soprattutto di disattenzione, l'attenzione è carburante della memoria, possono capitare delle dimenticanze.
1: È abbastanza normale questo,
3: sì,
1: diciamo.
3: Sì, in questo capita, capita a ognuno di noi. La cosa, diciamo, il marcatore importante è quando il disturbo di memoria non ci permette di avere le performance a cui eravamo abituati. Mi spiego. Io non sono demente perché domani mattina non riesco a guidare una Ferrari, insomma non l'ho mai fatto, mentre viceversa se Schumacher domani non ci riuscisse, quello è il suo standard.
1: Certo.
3: E quindi se non riusciamo più a reggere la nostra vita quotidiana a causa del disturbo di memoria, se cominciamo ad avere impicci importanti sul lavoro o nel nostro menage domestico. Quindi questi è un po' quello che fa la differenza di qualità del disturbo di memoria. E poi la cosa importante quando si manifesta un disturbo di memoria è fermarsi un momento a pensare. Adesso mi stanno capitando sempre più persone giovani, 40, 50, 60 anni, che hanno un livello di stress pazzesco.
1: Sì, sì, sì.
3: E quindi più cose dobbiamo fare contemporaneamente e più le nostre attività neuropsicologiche sono in condizioni di forzatura e quindi possiamo fare delle dimenticanze.
2: Bene, la malattia come si evolve?
3: La malattia si evolve, al momento attuale non abbiamo farmaci in grado di guarire completamente la malattia. Al momento attuale non siamo in grado di rallentare o di bloccare la progressione di malattia per 2-3 anni. E l'evoluzione della malattia, che è comunque inevitabilmente peggiorativa negli anni 10-15, è fortemente dipendente però dal grado di ambiente che si riesce a costruire intorno al paziente.
1: Ecco.
3: Quindi non solo i farmaci, ma una famiglia, una relazione sociale, quindi un ambiente fisico e relazionale favorevole alla stessa efficacia dei farmaci.
2: Dottoressa, esistono fattori di rischio?
3: I fattori di rischio, più che fattori di rischio veri e propri, esistono dei fattori di predisposizione, cioè che aumentano un po' il rischio di ammalare di malattia d'Alzheimer. Consideri che una delle ipotesi è questa, che a ognuno di noi, esseri umani, verrà la neurodegenerazione e la malattia d'Alzheimer. Quello che cambia è l'età di insorgenza. Ci sono persone a cui viene a 60 anni, Ci sono persone che se vivessero sufficientemente a lungo gli viene a 130 anni e quindi muoiono prima e non manifestano la malattia. Questa specie di orologio biologico, diciamo, può essere anticipato da numerosi eventi, per esempio tutti i fattori di rischio vascolari, lo stesso quello che si pensava essere importante una volta per l'ictus, e poi soprattutto un certo stile di vita. È dimostrato che per esempio fare esercizio fisico regolare, avere una dieta ricca di antiossidanti, vivere in relazione con gli altri, e soprattutto avere uno stile di vita attivo, ma non attivo nel senso studio scolasticamente qualcosa a memoria, ma quella stessa proprio curiosità nei confronti della vita, è in grado di ridurre enormemente il rischio di malattia.
1: Ecco, quindi in qualche modo questi potrebbero essere anche dei fattori di prevenzione, questi che lei
3: assolutamente elencava. Assolutamente sì, e consideri che quando parlo dell'attività fisica non dico delle cose tremende, dico le cose faticosissime che non abbiamo mai tempo di fare, insomma 2-3 volte alla settimana mezz'ora di camminata veloce, ecco. E poi soprattutto essere in relazione con gli altri, parlare, esercitare le proprie capacità cognitive.
1: Quindi non stiamo parlando di un allenamento per le Olimpiadi, ma così, di un semplice movimento comunissimo, insomma.
3: Sì, e poi quello che a me tengo molto a sottolineare è che l'obiettivo delle cure nella malattia di Alzheimer è un progetto di cura in cui si cerca di ottenere la miglior qualità di vita possibile per quel paziente e per quella famiglia.
1: Certo.
3: Deve essere una cosa un po' individuale, e per questo che curare la malattia di Alzheimer dopo la diagnosi è fatta di lunga consuetudine di controllo e di follow up, soprattutto con le famiglie, perché in Italia la quasi totalità dei pazienti è a carico delle famiglie ed è da loro gestita.
2: Quindi non solo terapie farmacologiche, ma un intervento, diciamo, a 360 gradi.
3: Assolutamente sì, poi ci sono gruppi di formazione per i familiari, perché bisogna imparare il miglior metodo, diciamo, di comportamento e di relazione nei confronti dei deficit. Le faccio l'esempio più frequente: i miei familiari mi chiedono, ma quando mi ripete e mi chiede per la terza volta la stessa cosa, come devo rispondere? Se il familiare si abitua a fare la differenza tra quello che è il comportamento della malattia e quello che è la persona malata, impara una serie di comportamenti che sono riabilitativi, che sono di supporto, che sono protesici. Io ho numerose famiglie che sono comunque riuscite a trovare un equilibrio soddisfacente. Ecco. Certo, è una tragedia della vita, ma non è l'unica, intendo,
2: infatti,
3: voglio dire.
2: Purtroppo ci sono anche tanti casi devastanti.
3: Sì, ma se lei però considera, il trade union di questi casi devastanti è spessissimo la solitudine, l'assenza di risposte sociosanitarie, l'assenza di risorse a cui rivolgersi, l'isolamento del familiare col paziente.
1: Certo.
2: Bene, quindi credo che con lei, dottoressa, abbiamo in qualche modo riassunto quelle che sono le principali informazioni per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Non so se vuole dire qualcosa a conclusione.
3: Io vorrei dire qualcosa a conclusione, che cosa potrei dirvi? Che la cosa che spaventa della memoria è il fatto che si ha l'impressione di perdere se stessi. In realtà si perde la capacità di provare emozioni, di provare affetto e di essere in relazione emotivo-affettiva viene mantenuta, ed è questa la strada per entrare in comunicazione con loro.
2: Certo. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Carla Grazie Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Biano. A risentirla.
3: Grazie, buon lavoro.
1: A risentirla.

Avremo tra pochissimo con noi Gabriella Salvini Porro, che è presidente della Federazione Alzheimer Italia, con cui continueremo la nostra chiacchierata in questa prima fase dell'Ornitorinco, proprio sull'argomento che abbiamo già discusso anche con Carla Pettenati.

0: Io ricordo, ma poco. Mi hanno chiesto di scrivere la mia storia.
1: La malattia di Alzheimer causa perdite di memoria, pensiero, linguaggio e di tutte le capacità intellettive necessarie alla vita di ogni giorno.
0: Ho tentato, ma non riesco. Mi chiedo se sono capace. Ma non so la risposta.
1: Non dimentichiamo i 18 milioni di malati di Alzheimer in tutto il mondo. Se avete bisogno d'aiuto, rivolgetevi all'Associazione Alzheimer sul sito www.alzheimer.it o telefonando a Pronto Alzheimer 02 80 97 67 02 80 97 67. Alzheimer's Disease International e le sue 64 consociate nel mondo danno informazioni, aiuto, speranza.
2: Abbiamo adesso al telefono la dottoressa Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di parlare di questo argomento talmente difficile e talmente che ha tanta necessità di essere conosciuto. Grazie.
2: Bene, il 21 settembre 2006, tredicesima giornata mondiale dell'Alzheimer e poi 1906-2006, centenario Alzheimer. Gabriella Salvini Porro, lei è molto preparata su questo argomento, quindi ci parli delle iniziative, delle attività un po' della federazione e di quello che fate a favore di questi malati e delle loro famiglie.
3: Certo, certamente. Dunque, prima di tutto, questa è veramente la tredicesima, nel 94, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Alzheimer's Disease International decisero di istituire questa giornata e ogni anno c'è stata sempre più attenzione su questa malattia. Quest'anno, la tredicesima, abbiamo voluto in tutto il mondo mantenere lo slogan che avevamo usato due anni fa, cioè non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere perché gli ultimi dati epidemiologici pubblicati sulla rivista scientifica Lancet alla fine dell'anno scorso ci hanno allarmato, perché si parla di 24 milioni e mezzo di persone nel mondo, 4 milioni e mezzo di nuovi malati all'anno, quindi un caso ogni 7 secondi, 12.000 malati di Alzheimer al giorno. Il Lancet alla fine dell'anno scorso ci hanno allarmato, perché si parla di 24 milioni e mezzo di persone nel mondo, 4 milioni e mezzo di nuovi malati all'anno, quindi un caso ogni 7 secondi, 12.000

0: pensare sì che tutta la gente, per primo i governi, si rendano conto e riconoscano che l'Alzheimer è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale, e per cui programmino delle attività e dei servizi di aiuto alla famiglia.
1: Certo, forse sì. Anche per un sano egoismo, diciamo così, ogni governo dovrebbe preservare poi le menti spesso di persone di grandi capacità che poi all'improvviso, anche in età relativamente giovani, vengono ad avere questa forma di demenza, non possono più sviluppare tante cose che avrebbero potuto, insomma.
0: Certo, non solo, perché poi questi malati costano, e costa anche tutto il nucleo familiare, perché si ammala anche il nucleo familiare, certo. Non è solo il malato, certo. Quindi il servizio sanitario dovrebbe impegnarsi di più, e ne parlo non solo per l'Italia ma di tutto il mondo, ma noi naturalmente ci occupiamo dell'Italia, considerare anche questi costi indiretti, che sono costi sanitari delle famiglie ammalate o che perdono lavoro o che non vanno a lavorare, e programmare questi servizi. Noi come associazione cerchiamo prima di tutto di essere diciamo il grillo parlante, cioè di fare in modo che le istituzioni si prendano in considerazione questo problema e la reale dimensione del problema, perché è un problema enorme.
1: Uh-huh. Ma attualmente quali tipi di servizi sono effettivamente offerti ai malati di Alzheimer, alle loro famiglie? Italia?
0: Guardi, in Italia non sono molti e sono tutti a macchia di leopardo, per cui non si sa dove andare a trovarli. Le uniche cose, diciamo, certe sono una diagnosi che, diciamo, adesso è abbastanza accurata. Ci sono dei centri di le unità di valutazione Alzheimer, sono molte, sono nate con il progetto Cronos. C'è l'indennità di accompagnamento quando il malato è piuttosto avanzato nella malattia.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi qualche servizio, qualche assistenza domiciliare integrata, qualche centro diurno in alcuni paesi, ma non dappertutto e non a sufficienza. Ma fondamentalmente quello che manca è una cura continua, cioè un prendersi carico di questo malato ed aiutarlo in tutta la sua vita, che è lunga.
2: Infatti.
0: Capisce? Quindi noi cerchiamo di fare questo con i governi, con le istituzioni locali, con tutti gli enti che possono e che devono occuparsi di questi malati, e naturalmente parallelamente cerchiamo di aiutare le famiglie e i malati,
1: certo,
0: con tutta una serie di informazioni, di consulenze, di materiale informativo, di formazione, il nostro sito che dà tante notizie.
2: Qual è il sito?
0: Il sito è www.alzheimer.it.
2: Benissimo, abbiamo già ascoltato dallo spot, ma è bene ripeterlo.
0: Certamente. E devo dire che è molto visitato, perché pensate, in un argomento così specifico noi abbiamo una media di 1200 visite al giorno.
2: Uh-huh.
0: E perché è utile, perché facilmente adesso si entra in internet,
1: certo,
0: e facilmente si possono avere delle prime informazioni. Io le parlo da esperta nel senso che sono stata anch'io un familiare di malato.
2: Uh-huh.
0: E ricordo anni fa, nell'86 è morta mia mamma, che non esisteva nessun tipo di informazione, e il primo bisogno che esprimono queste famiglie è di sapere.
2: Infatti le persone erano abbandonate a se stesse,
1: cioè ci si trova disorientati senza sapere cosa fare,
0: completamente impreparate, certo, non sapere cosa fare, dove andare, che cosa succederà il domani, se la tua vita, non solo quella del malato, è finita.
2: Gabriella Salvini Porro, invece, chi non avesse modo di collegarsi a internet può telefonarvi a quale numero?
0: Al numero 02 80 97 67. Questo pronto Alzheimer, che è attivo dal 93, da quando siamo nati, riceve moltissime telefonate, è una media di mi pare 7-8 mila all'anno, quindi 30-40
2: lo può ripetere per piacere?
0: 02 80 97 67.
2: Bene, così se ci fossero delle persone interessate possono contattarvi anche
0: per ultimo vi racconto un po' che cosa succede.

0: succede nella giornata mondiale Alzheimer. In Italia ci sono numerosissime iniziative, da concerti a convegni, a stand, a bancherelle, a regate, ci sono persino a gare ciclistiche, a maratone. La federazione ha organizzato per il 16 settembre, c'è stato un grande concerto straordinario alla Scala di Milano, diretto da Daniel Harding, un giovane talento. Mentre invece in tutto il mondo, l'Alzheimer Disease International ha organizzato la scalata del Kilimangiaro. Ci sono 10 persone adesso, sono partite l'altro giorno per scalare il Kilimangiaro, per dire, la malattia di Alzheimer è come la cima del Kilimangiaro, è difficile.
1: Quindi raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
0: Raggiungeranno la vetta il 21
1: la
0: settembre.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: E poi c'è un premio giornalistico, un premio fotografico. Quindi c'è una serie di iniziative proprio per puntare
2: l'attenzione, insomma,
0: puntare l'attenzione su questo problema. Quindi è per questo che vi ringraziamo, perché noi abbiamo bisogno di voi.
1: Ringraziamo lei, Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. A risentirla.
0: Grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario dell'11 maggio 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. L'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come un'impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen e a Gaza, Hamas e in Libano gli Hezbollah. L'Iran continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano. Da Teheran, avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente, nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e a fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie, sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla squadra mobile di Foggia, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017. Fermato dalla squadra mobile di Foggia e dal nucleo operativo del reparto operativo dei carabinieri di Foggia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile. In corso vasta attività di perquisizione e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test PCR, ha affermato il Ministero americano. Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. È morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per riportare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Per la procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci sarebbe stata un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. I pubblici ministeri pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e Garlasco, avvenuto il 13 maggio del 2017, nell'interrogatorio del 6 maggio scorso. In quell'occasione Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione più bassa al nord, la giornata contrassegnata da un tempo instabile al settentrione e localmente al centro, sarà soleggiato al sud e anche più caldo. Nel dettaglio le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionale a nord del Po, la Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale. Altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Torna infatti anche oggi la nostra trasmissione con questa puntata dell'11 di maggio, dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era l'11 di maggio, ma del lontano 330, quando Bisanzio veniva ribattezzata Nuova Roma durante un'apposita cerimonia. 1858, il Minnesota viene ammesso come 32esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1860, la spedizione dei Mille sbarca a Marsala. 1927, in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts, che istituisce il premio Oscar. 1960, il servizio segreto israeliano Mossad rintraccia in Argentina il criminale di guerra tedesco Adolf Eichmann. 1981, muore il cantante Bob Marley. 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge il nuovo campione del mondo Garry Kasparov.

0: Pensieri cristiani.
1: Circa 2000 anni sono trascorsi da quando Gesù lasciò la terra per tornare in cielo. Che cosa ha fatto in tutto questo tempo? Una cosa che sta facendo è preparare una meravigliosa casa per i suoi figli. Gesù promise: «Nella casa di mio padre ci sono molte stanze e io sto preparando un posto per voi». Ma questa casa sarà forse come una bella casa, che ne so, in Asia, in America o in Africa? Assomiglierà ad un castello in Europa o a una bellissima capanna africana? Non lo possiamo sapere. Supera la nostra immaginazione e nulla sulla terra sarà simile in bellezza. Un Dio perfetto che ti ama così tanto sta preparando questo posto perfetto. Non solo Gesù sta preparando un posto per te, ma sta preparando te per quel posto. Vuole che tu sia pronto per godere tutto ciò che sta preparando per te. Per questa ragione sta anche pregando per te. Cristo Gesù, come dice la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, è alla destra del Padre e intercede, cioè prega per noi. Non è meraviglioso sapere che Gesù sta pensando a te proprio adesso? Egli ti ama, prega per te e sta aspettando di essere con te per sempre.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco un'affermazione che fu di Giuseppe Mazzini, che una volta disse: il vocabolo caso non ha senso. La vita, nel suo sviluppo progressivo, rivela invece un disegno e un governo mirabile. Il disegno ed il governo di Dio nel mondo.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Dove ci soffermiamo oggi sul termine giudizio, che è la valutazione di Dio riguardo agli uomini e alle loro opere. Già nel Vecchio Testamento incontriamo in vari versi questa dottrina. Per esempio, nel libro delle Cronache leggiamo: gli alberi della foresta esultino davanti al Signore, poiché egli viene a giudicare la terra. Dottrina che ritroviamo ancor più chiara poi nel Nuovo Testamento, dove leggiamo che ogni uomo dovrà comparire davanti al tribunale di Dio per il giudizio, il credente per riceverne il premio in base alla propria fede, e coloro che hanno rifiutato la salvezza offerta da Gesù per ricevere invece la condanna eterna. Sarà questo il primo atto di Dio nell'ambito dell'eternità. Noi tutti, infatti, come dirà ancora l'apostolo Paolo ai Corinzi, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: E abbiamo il piacere, come abbiamo annunciato, di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ben trovato, dottor Nuri, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Cominciamo quest'oggi con una riflessione su quello che è successo e probabilmente succederà ancora. La Global Summit flottiglia intercettata in acque internazionali, non è finita questa vicenda, però insomma quello che abbiamo visto è il blocco in acque internazionali, il pestaggio e due persone che sono state arrestate e portate via. Ecco, Amnesty International come si posiziona rispetto a quello che è successo?
2: Abbiamo denunciato la completa illegalità di tutte queste vicende. Intanto il blocco violento da parte della Marina israeliana in acque internazionali, direi acque europee, giacché eravamo prossimi alle acque greche. E poi il fatto che una nave cargo è stata trasformata in una prigione, destinando quasi tutte le persone fermate in mare verso l'isola di Creta, ma per ore e ore sottoponendole a maltrattamenti e a pestaggi e a diniego di cibo, acqua e altro. Infine il trasferimento di due tra i protagonisti di questa missione della flottiglia in una prigione israeliana per essere sottoposti a processo con accuse vaghe di terrorismo. Tra di loro, oltre a Tiago Avila, c'è anche Saif Abu Keshek, che è un palestinese di origine, sebbene cittadino spagnolo, e abbiamo visto delle immagini che fanno presupporre quello che sarà il trattamento durante il processo e anche in caso di condanna.
1: C'erano le catene alle caviglie, se non sbaglio, è una roba veramente pazzesca. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: Ma volevo chiedere a Riccardo Nuri, allora, questa volta il nostro premier, Giorgia Meloni, a un certo punto è intervenuta con una certa determinazione, però poi subito dopo ha detto: però non capisco che si fanno fare queste cose, a cosa servono.
1: Questo mi sembra una bella domanda che si pone a Giorgia Meloni, ma forse sono in tanti a porsela. Vale la pena, ecco, sapendo con certezza
3: però,
1: che...
3: Però la mia domanda invece è proprio anche all'inverso.
1: Sì?
3: Ma se non si fa nulla di questo tipo... Si fa proprio bene a non
1: allora,
3: farlo.
1: Vediamo cosa ne pensa Amnesty International.
2: Il compito dei governi dovrebbe essere quello di richiamare Israele al rispetto dei suoi obblighi internazionali. C'è un problema enorme: nonostante il 9 ottobre dello scorso anno sia stato sottoscritto un cosiddetto cessate il fuoco, con centinaia di palestinesi uccisi dopo, c'è un problema umanitario enorme che riguarda il ritorno alla normalità, se così possiamo chiamarla, di 2 milioni di persone che sono tuttora sottoposte a un blocco israeliano che impedisce l'accesso di beni fondamentali. E naturalmente c'è il problema del cibo. Quindi l'idea che si debba, piuttosto che garantire la sopravvivenza della popolazione della striscia di Gaza, stigmatizzare chi fa quello che dovrebbero fare i governi, a me pare paradossale. Quindi quelle iniziative servono, anche se solo fossero simboliche, servono a tenere alta l'attenzione su una necessità della popolazione della striscia di Gaza di tornare a vivere in condizioni minimamente umane. La ferocia con cui il governo israeliano attacca queste spedizioni vuol dire che in qualche modo colgono nel segno. L'importante è che si parli della popolazione di Gaza e non delle persone, ed è il loro primo interesse che si parli della popolazione di Gaza. Se i governi facessero il loro dovere, non ci sarebbe bisogno che altri facessero il dovere che i governi non fanno. Esatto.
3: Ieri mi sono imbattuto in una notizia che mi ha colpito, perché fa parte anche questa di una strategia. Praticamente soltanto l'1% delle macerie a Gaza sono state rimosse, e quindi rimangono sotto le macerie tra le 7.000 e le 8.000 persone. Cioè, mi sembra una cosa
1: agghiacciante. Allora, l'Unione Europea rifiuta di sospendere l'accordo di associazione con Israele. Il rifiuto è determinato dal veto posto dalla Germania e dall'Italia. Un commento.
2: Sono rimasti purtroppo questi due governi, Roma e Berlino, a difendere l'indifendibile. L'accordo di associazione Unione Europea-Israele prevede l'articolo 2, la cosiddetta clausola sui diritti umani, cioè impone il rispetto dei diritti umani da parte dei soggetti contraenti di questo accordo, pena la sospensione dell'accordo stesso. Quindi è evidente che questo accordo dovrebbe essere immediatamente sospeso e dovrebbe essere richiamata Israele a rispettare quell'articolo 2 dell'accordo. Mano a mano gli stati dell'Unione Europea, ora sono circa 7, si stanno convincendo di questa necessità. 1 milione di persone, cittadine e cittadini dell'Unione Europea, hanno firmato una petizione in questo senso. Purtroppo, per le regole sulla maggioranza qualificata con cui si prendono questo tipo di decisioni, basta che uno degli stati più popolosi dell'Unione Europea blocchi tutto, e in questo caso sono addirittura 2, ma basterebbe che uno dei 2 cedesse, e io ho speranza che o l'Italia o la Germania prima o poi cederanno, e questo accordo verrebbe sospeso.
1: Quindi non è finita la questione, insomma?
2: No, non è finita, perché le persone chiedono che questo accordo sia sospeso, e se Israele continua a dare ragioni al mondo perché si prenda posizione sul piano politico, commerciale, economico nei suoi confronti, inteso come Stato, e alla fine qualcuno si renderà conto che qui abbiamo superato una serie di linee rosse, e forse l'ultima non sarà più valicabile da parte di Israele.
1: L'altro faccia della medaglia è, per esempio, dei cittadini italiani che deturpano le cosiddette pietre della memoria, le pietre d'inciampo, non so come vengono definite, che ricordano proprio le persone portate da Auschwitz, e Israele commenta: qui non è più una protesta, qui è odio. Ecco, il problema
2: certo.
1: È come si sviluppano queste reazioni, poi, che poi anche a me è successo di vedere in un blog, dice: Baffetto non ha finito il suo compito.
2: È una roba di odio, giustamente questo è l'aggettivo, perché l'antisemitismo è una esibizione di odio nei confronti della memoria di 6 milioni di persone che hanno subito il genocidio per antonomasia. Quindi non c'è neanche da stare a dire sì, però Israele sta facendo questo, non è giustificabile. Ed è l'antisemitismo un fenomeno che è presente nella storia del dopoguerra di questo paese, è stato fondamentalmente e rimane un antisemitismo di matrice post-fascista, ma ci sono, l'abbiamo visto anche il 25 aprile, rigurgiti di antisemitismo anche durante manifestazioni per la Palestina o per ricorrenze come appunto la liberazione dell'Italia, in cui veramente non dovrebbero trovare posto.
1: Poi ovviamente chi è antisemita sappia che porta legna al governo di Netanyahu.
2: Ottima sintesi.
1: Ecco, vabbè. Allora ci fermiamo un attimo per una canzone. James Taylor, You've Got a Friend. Nel frattempo stanno arrivando messaggi dei nostri ascoltatori sulla questione antisemitismo, antisionismo. Vabbè, forse qualcosa si può dire. Una persona che ci scrive: se esco di casa e tutti i giorni offendo e minaccio il mio vicino di casa e un bel giorno quello mi dà una bastonata, la colpa di chi è? Vabbè. Allora, Riccardo Nuri, Amnesty International, io vedo che c'è un appello sul sito di Amnesty, libertà per Nasrin Sotoudeh, è in prigione in Iran, e vedo anche sul Corriere della Sera di oggi una lunga intervista alla figlia di Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023. Il suo cuore è esausto, liberatela o stavolta morirà. Ore d'ansia per la Nobel per la pace arrestata 14 volte, pensate. La figlia scrive: sono molto preoccupata, ma cerco di mettere in pratica quello che ci dice sempre la mamma. Dobbiamo ogni giorno mantenere la speranza. E Amnesty International rappresenta una speranza per persone che sono sepolte in carcere in paesi oppressi dai regimi totalitari. Riccardo Nuri, qual è la situazione?
2: È molto grave, perché sia Narges Mohammadi che Nasrin Sotoudeh sono 2 eccellenze nel panorama delle persone che difendono i diritti umani in Iran, e sono entrambe in carcere per aver denunciato le violazioni dei diritti umani nel loro paese, una cosa che hanno fatto costantemente. Entrambe sono in condizioni precarie di salute, ma Narges Mohammadi ha avuto un infarto poco prima che finisse lo scorso mese, esattamente il 24 marzo, è stata curata male e tardi, portata in un ospedale della città di Zanjan, dove non ci sono strumenti e cure adeguati per curarla. La famiglia chiede che sia trasferita in un centro più idoneo nella capitale Teheran, e rischia veramente la vita. Una persona che ha oltre 60 anni, è stata in carcere tantissimi anni, più della metà della sua vita l'ha passata in carcere. Nasrin Sotoudeh è un'avvocata che ha preso così un po' l'eredità dell'altra Nobel per la pace, Shirin Ebadi, e a sua volta in carcere. Anche la sua vita è stata segnata da queste porte girevoli delle prigioni iraniane: si entra, poi si esce per motivi di salute, per un permesso, poi si rientra appena si apre bocca. E anche per lei chiediamo la scarcerazione immediata. Questa è la conferma che quando l'Iran è attaccato, la prima cosa che fa è quella di fare guerra ai suoi cittadini. Ecco. E Narges e Nasrin sono, quando si cerca un'alternativa al regime, io dico sempre, ce l'ha in casa l'Iran, ce l'ha in prigione, perché c'è una sorta di governo ombra delle eccellenze di quel paese.
1: Ma visto la reazione così feroce del regime, quanto contano le proteste che vengono dall'estero, per esempio attraverso Amnesty International?
2: Proviamo a immaginare se queste proteste non ci fossero, cioè che delle persone venissero dimenticate nelle carceri, vi morissero, e a quel punto la domanda sarebbe: perché non avete protestato? Certo. Quindi noi crediamo che servano, servano quelle delle organizzazioni per i diritti umani, dei familiari, certo quelle dei governi un po' meno, perché sembrano più interessate, però finché si mobilita l'opinione pubblica, che non ha altri interessi, non ha interesse al cambio di regime, ha interesse al cambio di status delle persone, cioè che quelle che non stanno in quelle che stanno in carcere ne escano fuori, allora forse qualche speranza c'è.
1: Allora, amnesty.it per sottoscrivere l'appello per la libertà di Nasrin Sotoudeh, questo è quello che ho visto io nel sito.
3: Volevo chiedere a Riccardo Nuri se si ricorda l'intervento dell'ascoltatore, se la sente di rispondergli qualcosa. Mi è sembrato un po' semplicistico questo intervento che...
2: No, l'unica cosa che posso dire è che insomma noi dobbiamo condannare le cose indipendentemente, se no, se noi le colleghiamo con una congiunzione, con un però, tuttavia, ma sembra che una giustifichi l'altra. Quindi c'è un problema di crimini commessi da Israele enorme come una casa, e c'è un problema di antisemitismo che è rivolto verso persone di religione e cultura ebraica. Sono due cose gravi che non vanno messe insieme, se no sembra che una giustifichi l'altra.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Avevamo altre cose da chiederle, ma magari ce le riserviamo per una prossima occasione. Anche qualche buona notizia. Beh, ne leggo almeno una, il titolo. La nazionale femminile dell'Afghanistan potrà giocare. Dice, vabbè, e questo che significa? Che significa?
2: Significa una battuta. Che dal 21 la nazionale femminile di calcio afghana è stata costretta all'esilio perché i talebani non la volevano. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha stabilito che può riconoscere nazionali che non sono riconosciute dal proprio governo, e quindi questo vuol dire che la nazionale di calcio femminile afghana potrà giocare nelle competizioni internazionali.
1: Grandissimo coraggio, perché quelli hanno i parenti in Afghanistan. No,
3: chi pensi se vincono?
1: Vabbè, questo sarebbe l'augurio di tanti sportivi. Grazie davvero a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. A risentirci presto. Ricordo amnesty.it, la pagina da visitare. Grazie mille, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana, con una serie di riflessioni curate da Francesco Schiano, ci soffermeremo sul tema «Che cosa crede un cristiano?». Cominciamo oggi con la lettura tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, prima parte del versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose». Francesco Schiano scrive: «C'è una frase a effetto che ho sentito pronunciare da più di un ateo, ed è esattamente questa: voi siete atei rispetto a tutte le divinità tranne la vostra. Noi facciamo solo un passo in più e non crediamo neanche nel Dio cristiano». In realtà, quando si parla dell'origine delle cose, la differenza sostanziale non è quella tra ateismo e teismo, ma tra chi riconosce l'esistenza di un autore dell'universo e chi non lo fa. Infatti, la maggior parte delle religioni afferma, esplicitamente o implicitamente, di credere all'eternità dell'universo e contempla miti sulla nascita degli dèi. Altre fanno coincidere Dio con l'universo, panteismo. Nel versetto di oggi, Paolo, proprio confrontandosi con il politeismo pagano dei suoi tempi, afferma che i cristiani credono in un solo Dio e che da lui provengono tutte le cose. La nostra esistenza ha quindi uno scopo e non c'è cosa più importante che conoscere Dio. La buona notizia è che Lui desidera essere conosciuto, infatti si è rivelato in Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 53 versetto 6 e dice: «Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Facevo sempre di testa mia». Ascoltiamo la testimonianza di Baiga Tuigamala, veterano della squadra di rugby All Blacks della Nuova Zelanda. «Eravamo 14 figli. Io ho avuto il privilegio di essere allevato in una famiglia cristiana. Andavamo regolarmente al culto, ma crescendo lo sport diventò la mia passione, come capita a molti giovani, e non trovavo più il tempo per pensare al resto. Vivevo per il rugby e per i miei compagni. La mia famiglia e Dio occupavano nel mio cuore rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alcuni miei amici si unirono a un gruppo di giovani cristiani, ma io continuavo a fare di testa mia, credendo che in questo consistesse la felicità. Ma ho dovuto riconoscere che questi ragazzi avevano una reale gioia di vivere e una pace a me sconosciute. Uno dei miei professori, che era cristiano, insisteva che io chiedessi perdono a Dio e affidassi la mia vita a Cristo. L'ho fatto nel 1986. Da quel momento in poi il rugby è diventato come una piattaforma per condividere con gli altri la mia fede. Non è sempre facile. Molti non hanno nessuna reazione se tu dici che sei diventato buddista o seguace della New Age. Ma se testimoni di essere cristiano, allora sei rifiutato. Vorrei incoraggiare tutti ad abbandonare le idee preconcette, a leggere la Bibbia, unico modo per essere istruiti riguardo a Dio, alla vita e alla morte. La mia carriera sportiva finirà ben presto e anche la mia vita sulla terra un giorno finirà, ma sono in pace con Dio, in pace per l'avvenire, in pace per ogni momento della mia vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 maggio e leggeremo dalla lettera di Giacomo nel capitolo 3, il verso 17. In un contesto sociale come il nostro, dove il conflitto è sempre all'ordine del giorno, in ogni sua forma e di ogni ordine e grado, le parole di Giacomo di questo verso ci suonano come un gong che ci metterà in pausa e ci invita a riflettere. Che abbiamo bisogno di pace ormai assodato, ma non della pace come assenza di conflitto, bensì della pace come frutto del nostro carattere trasformato. Sì, perché quando lasciamo che la parola di Dio faccia in noi il suo lavoro, tutto si riequilibra e si trasforma, ritroviamo la pace e con questa la giustizia. Giacomo scrive questa lettera per contrastare il disagio sociale e teologico delle comunità di quel tempo, perché nascevano contese e dispute a causa di personaggi che, senza avere alcuna autorità spirituale, volevano fare da maestri. Giacomo era molto severo e zelante e sentiva quindi il bisogno di portare un po' di ordine fra tante teste calde, richiamando tutti a considerare il proposito spirituale e le motivazioni che li spingevano a farsi strada nella fede, a gomitate però. Ecco quindi elencare 8 caratteristiche della sapienza. Se ci interroghiamo su quali di queste caratteristiche siamo mancanti, avremo il quadro completo del nostro stato, perché noi non siamo tanto diversi dai credenti di allora. Questo tipo di verifica ci porterà di certo ad ammettere che la nostra sapienza è ancora ad un livello molto basso, e questo indica immaturità spirituale. Ma Gesù sta per tornare e questo non va bene. È tempo di alzare l'asticella. Ed è scritto così nel verso di oggi: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
2: La riflessione di oggi parla di sagge decisioni. Non decidere quando sei arrabbiato e non promettere quando sei felice. Mia nonna diceva spesso questa frase ai suoi figli per insegnare loro a riflettere prima di fare qualsiasi scelta. Effettivamente, prendere una decisione potrebbe sembrare la cosa più semplice del mondo, ma in realtà è un affare delicato. Le decisioni che prendiamo possono determinare il nostro futuro. Ce ne sono molte che abbiamo preso nei momenti in cui eravamo lontani dal Signore e che poi si sono rivelate dannose e poco intelligenti. Quindi, cosa dovremmo fare davanti a una decisione da prendere? Prima di tutto, è importante fermarsi, perché chi è frettoloso finisce sempre per sbagliare. Impariamo ad aspettare, perché questo ci aiuta ad avere autocontrollo. Poi, inevitabilmente, consultiamo Dio. E quale posto migliore per farlo se non attraverso la sua parola? Leggiamola e meditiamola. Così facendo parleremo con il miglior consulente che ci sia. Se faremo questo, la nostra decisione sarà basata sulla saggezza del Signore, quella che Giacomo ci spiega nella sua epistola, che è ricca di buoni frutti. Caro amico, cara amica, ogni volta che hai bisogno di saggezza per prendere una decisione, ricordati di cercare il Signore. Cercalo con un cuore umile e bisognoso, e soprattutto con un cuore disposto ad accogliere qualunque cosa Lui abbia in serbo per te. Con queste parole ti benedico e sono sicura che avrai una giornata felice e ricca di decisioni sagge, piene di buoni frutti.
3: Durante i primi mesi del matrimonio, sia io che mia moglie abbiamo scoperto il nostro vero carattere. Da fidanzati eravamo sempre in buona sintonia. Dopo, però, vivendo insieme, anche se credenti, discutevamo su tutto. Le mie abitudini, le mie vedute, il mio modo di gestire la casa non coincidiava facilmente con quello di mia moglie e viceversa. Così, una domenica, mentre ci stavamo preparando per andare in chiesa, abbiamo avuto un'accesa discussione e i nostri animi si sono inaspriti parecchio. Durante la lode, anche mentre ascoltavamo la parola, nell'esteriore eravamo presenti, ma dentro eravamo pieni di amarezza e risentimento nell'anima. A fine giornata, non aver permesso che il sole tramontasse sul nostro crucio è stata una recita da premio Oscar. Lunedì, tornato al lavoro, rimuginavo sulle parole che mi avevano ferito e lo stesso ha fatto lei, anzi, essendo a casa, aveva deciso di digiunare e pregare. Apro una parentesi, questa è la cosa giusta da fare sempre. Quando emerge un problema improvviso, è l'unico modo per uscirne fuori senza strascichi pericolosi. Se ascoltiamo Dio e facciamo tacere i nostri pregiudizi, riusciamo a vedere uno spiraglio di luce che squarcia la fitta coltre dell'orgoglio. E così, mentre lei a casa ricalcitrava sulle sue ragioni e io al lavoro dicevo di non poterla perdonare, lo Spirito Santo mi ha spinto a mettermi in discussione. A lei invece ha parlato col verso di oggi, Giacomo 3,17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti imparziali senza ipocrisia. La nostra saggezza era stata pura? No. Era motivata dai nostri interessi personali, non veniva certamente dall'alto. Era stata pacifica? Affatto. Ci eravamo lanciati coltelli dalle bocche. Non era stata la saggezza misericordiosa, imparziale e senza ipocrisia. Quando la sera sono rientrato ci siamo guardati negli occhi e abbracciati e chiesti sinceramente perdono. Grazie a Dio che ha rotolato il macigno che ci impediva di vedere dal suo punto di vista e ha permesso che la sua saggezza perfetta che viene dall'alto prendesse il sopravvento sulla nostra saggezza umana e carnale. Spero che questa nostra esperienza possa spingere qualcuno all'introspezione e all'esame di se stessi anche quando si pensa di avere ragione. Ci lasciamo anche per oggi, come sempre Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Recensire sui social una messa cattolica con ironia pare non essere una buona idea. Un 31enne di Ravenna si è infatti visto appioppare una denuncia per offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e cose, fattispecie sanzionata negli articoli 403 e 404 del codice penale. I video incriminati non sono più disponibili, per cui non è possibile valutare l'approccio e quindi i toni utilizzati. Evidentemente però saranno stati molto più pesanti di quelli usati da Camillo Langone nella sua guida alle messe o dai vari programmi televisivi che si sono distinti nel corso degli anni per avere raccontato culti evangelici in maniera, a voler essere generosi, non troppo ossequiosa.

Ed eccolo, eccolo qui, appuntamento con Dio anche quest'oggi. Un benvenuto, un bentrovato a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Anche se so che mi state ascoltando da vari posti, da varie stazioni radio e dai nostri siti internet. E tra pochi minuti leggeremo e commenteremo, anzi meno di pochi minuti, leggeremo e commenteremo il versetto di oggi, così come ci viene dato dal nostro calendario di letture bibliche. Partiamo allora con il versetto di oggi, il libro di un profeta, profeta Abacuc. Abacuc capitolo 2 versetto 20. Ma il Signore è nel suo tempio santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza.

Una esortazione molto bella, molto particolare, che ci fa vedere quella che è la maestà di Dio, la maestà del nostro Creatore quando si manifesta davanti all'uomo. È una immagine che Abacuc traccia qui in maniera tanto più chiara quanto più vi poniamo mente. Diventa chiara nel nostro pensiero se riusciamo a concentrarci sulla persona di Dio, soprattutto dopo averla vista attraverso le pagine del Vangelo nella stessa persona di Gesù. Quando sotto il fico ci sono alcuni apostoli che dicono a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta questo, facci vedere il Padre. E Gesù dice: ma Filippo, io sono già con voi da tanto tempo, da diverso tempo, e tu ancora mi dici mostraci il Padre? Non lo vedi in me? Non vedi in me l'amore del Padre? Non vedi in me la persona del Padre? Non vedi in me lo sguardo del Padre? Non vedi in me la parola del Padre?

non vedi in me? Non vedete in me, non vediamo in Gesù tutti e tutte la gloria del Padre? Attraverso le pagine del Vangelo, attraverso le azioni di Gesù, attraverso le cose che Gesù ha dette, l'amore che traspare, che scaturisce, che esce fuori in maniera potente da queste pagine del Vangelo, dalle parole del Vangelo. E Abacuc 2:20, il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. La riverenza dovuta a Dio, il rispetto dovuto a Dio, il cuore che viene messo nella nostra mano, nelle nostre mani per offrirlo al Signore, i nostri sentimenti in maniera completa, in maniera totale, messi a disposizione di Dio, la nostra vita che si adagia davanti al trono del Signore. E il nostro cuore che fa silenzio, il nostro cuore che diventa un cuore disposto all'ascolto di ciò che Dio ha da dirci. Spesso in silenzio anche Lui, spesso con parole silenziose. È un ossimoro, parole silenziose, ma è proprio così. E sono le parole dello Spirito di Dio che ci toccano, che si trasformano in immagini, che si trasformano in messaggi, che si trasformano in sospiri di attesa, l'attesa del Signore che sta lì davanti a noi e ci vuole per sé. Ci vuole completamente per sé.

Ed è anche un paradosso, oltre ad essere un ossimoro, oltre ad essere un bisticcio di parole. E Dio che sta davanti a noi e ci aspetta? È strano.

c'è un salmo, il salmo 37, al versetto 7, che dice: stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non arrabbiarti, prosegue poi, io parafraso un po', non arrabbiarti perché vedi che il male va avanti, che le cose ingiuste prendono sempre più piede. Tu aspetta il Signore, stai in silenzio davanti a Lui, aspetta la Sua parola, aspetta la Sua azione. Non arrabbiarti, non essere sdegnato, perché anche questo tuo atteggiamento spingerebbe te a fare il male, come gli altri già fanno. Tu non preoccuparti, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. E poi il salmista aveva detto qualche versetto prima di questo versetto 7 del Salmo 37: confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. E poi, ecco, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo.

E Abacuc dice addirittura: tutta la terra faccia silenzio in presenza di Dio, perché il Signore è nel suo Tempio Santo, il Signore si sta manifestando, il Signore riempie il suo Tempio con la sua gloria, come nel momento in cui Salomone, figlio di Davide, completò la costruzione del Tempio terreno, quello fatto di pietra, insomma. E nell'inaugurazione, nella consacrazione di questo tempio, una grande festa di lode con i cantori, con strumenti, con persone che si muovevano, una sorta di processione di persone in movimento, ecco, proprio in quei momenti Dio con la sua gloria riempie il suo tempio.

costruire, perché era un tempio itinerante, a preparare i materiali che poi dovevano essere di volta in volta assemblati. Erano delle tende, erano dei pali, erano delle suppellettili. Dio fa vedere come devono essere fatti, i materiali che li devono costituire, eccetera, eccetera. Ma Dio fa avere una visione a Mosè del Tempio Celeste, il Tempio di Dio. E Mosè copia quelle forme che Dio gli fa vedere. Certo, non sappiamo poi la sostanza del Tempio Celeste, non sappiamo se è una visione, non sappiamo nulla, lo sapremo, ma adesso non tanto, insomma. E già questo è un altro modo di intendere il Tempio, non un Tempio che sta quindi qui sulla terra. Ma io direi che c'è un modo ancora più bello di intendere questa parola. Ve lo dico fra pochi secondi.

Eccolo qui l'altro modo. Chi mi segue ormai da queste oltre 210 puntate di Appuntamento con Dio sa che fra gli scrittori della Bibbia da me più apprezzati c'è l'Apostolo Paolo, e non potevo mancare di citarlo quest'oggi. Nella prima lettera ai Corinti ci sono ad esempio diversi brani che riguardano il Tempio di Dio. Ve li cito a volo. Prima Corinti 3:16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Ancora Prima Corinti 6:19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Che bello! Noi siamo il tempio di Dio. Io sono il tempio di Dio. Tu sei il Tempio di Dio, il luogo sacro in cui Dio si manifesta, in cui Dio vive, in cui Dio è presente, se noi lo vogliamo, se io lo voglio, se tu lo vuoi.

E vorrei concludere questa breve carrellata su quest'altro Tempio di Dio, ancora con l'Apostolo Paolo, però cambiando lettera della Sacra Scrittura. Ci spostiamo nella lettera agli Efesini e al capitolo 2 Paolo parla di Gesù che, parto dal versetto 17, di Gesù che con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e siete membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Eccolo qui ancora un modo di intendere il Tempio di Dio. Un tempio vivente

collettivo. Un tempio di Dio siamo noi singoli, ma un tempio di Dio siamo noi collettività, collettività dei credenti, quando ci uniamo insieme, quando adoriamo insieme. Il Signore si manifesta e il fondamento di questo edificio, il fondamento di questo tempio, la pietra angolare, dice qui Paolo, la pietra di fondamento, non è un uomo. La pietra è Cristo Gesù. E su questa pietra l'intera chiesa, l'intero edificio è costruito. E dice Paolo, coloro che erano lontani e coloro che erano vicini sono chiamati tutti allo stesso modo a fare parte di questo grande edificio per avere tutti accesso al Padre attraverso lo Spirito Santo, edificati e fondati su Cristo Gesù. E deve essere un edificio ben collegato insieme. Tutti i piccoli templi che siamo noi devono essere ben, noi singoli, devono essere ben uniti, ben amalgamati insieme per formare il tempio unico di Dio, il tempio vivente. E per poter adorare nella nostra singola vita, nei momenti collettivi, nei momenti nella propria cameretta segreta, come dice Gesù, stare in silenzio davanti al Signore e aspettarlo, aspettare la sua manifestazione, aspettare la sua gloria in quel momento e nella nostra intera vita, sentire questa comunione profonda che ci dà forza, che ci dà vita, che ci dà linfa, che ci dà coraggio, che ci dà gioia, nonostante tutto, la gloria di Dio, che bella presenza nella nostra vita. Lasciamo che si possa manifestare attraverso lo Spirito Santo. Accogliamolo.

stiamo avviando verso la conclusione di Appuntamento con Dio di oggi, ricordiamo ancora una volta il versetto da cui siamo partiti, così come l'abbiamo preso dal nostro calendario di letture bibliche per la giornata di oggi. Abacuc capitolo 2 versetto 20: ma il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in tua presenza. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza, alla presenza di Dio. E vorrei forse accostare un ultimo tema per far notare la differenza con la vera adorazione, con quello che il Signore ha detto attraverso le altre pagine della scrittura dell'Apostolo Paolo, per esempio, che abbiamo appena ascoltato. C'è qui il contrasto tra il vero Dio che è nel suo Tempio Santo e altro, e altre cose. Sentite un po' dal versetto 18, due versetti prima di questo. A che serve l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti? Guai a chi dice al legno svegliati e alla pietra muta alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non c'è in lei nessuno spirito. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Sì, perché in Dio c'è lo Spirito, e lo Spirito del Signore può essere anche in noi, può essere in me, in te. Se noi lo vogliamo, se noi lo desideriamo, noi possiamo diventare tutt'uno, o quasi, con Dio. I suoi pensieri possono essere i nostri pensieri, e i nostri pensieri possono diventare i suoi. E così le nostre azioni, e così il nostro modo di vivere può essere tutto basato e incentrato sulla volontà di Dio. Entriamo nel Tempio Santo del Signore, diventiamo noi stessi il Tempio di Dio attraverso lo Spirito Santo. Viviamo secondo la Sua volontà, alla Sua presenza, con la Sua presenza. E alla tua presenza è proprio il titolo del brano che adesso ascoltiamo, un brano di adorazione. Sentiamo bene le parole, facciamo le nostre.

alla tua presenza qui ad Appuntamento con Dio. Alla presenza del Signore nel suo Tempio Santo.

Alla tua presenza, questo il titolo del brano, così come dice anche Abacuc 2:20, il versetto di appuntamento con Dio di oggi, ma il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Concludiamo qui per oggi nell'ambito di appuntamento con Dio, è veramente tutto, vi auguro buon proseguimento d'ascolto, un abbraccio fortissimo. E abbiamo un appuntamento, domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio. Ciao da Mario Calvagno. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
0: Disco Highlight.
2: La notte

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 15:02.
2: Bentrovati, sono Roberto Vacca e cominciamo quest'oggi per il nostro appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni che proteggono gli animali con un audio che ci giunge da un ascoltatore che ci fa una proposta.
3: Vorrei suggerirti il coniglio, ecco, uno degli animali più bisfrattati, insieme al pollo, anche altri, le galline, ecco. Però il coniglio, che è un animale che a me mi ha sorpreso per come intelligente, docile e domestico verso l'uomo, usato purtroppo, come sapete, a fini commerciali di vendita nei macelli, nelle catene dei supermercati. Quindi è uno degli animali trattati peggio, ecco, che però ha delle risorse che molti non sanno, ecco, perché io per esempio qui vicino a casa mia ci sono le lepri, cioè conigli selvatici, e vedo che sono proprio degli animali sociali, intelligenti, ecco. Suggerisco questa trasmissione.
2: E allora ringraziamo Fabio, uno dei nostri ascoltatori, che ci ha suggerito un argomento che vogliamo affrontare con Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze. Buongiorno Mariangela, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti.
2: Questo nostro ascoltatore ha fatto l'esperienza, per lui una rivelazione per certi aspetti, del coniglio come un animale interattivo, ecco, con l'uomo.
4: Certo.
2: Un animale molto più intelligente di quello che normalmente pensiamo. Ecco, cosa ci puoi dire a questo proposito, Mariangela?
4: Intanto posso dire che noi, non conoscendo gli animali, che sono migliaia di specie, abbiamo sempre dei giudizi errati, incompleti su di loro, e pensiamo che appunto, siccome sono diversi, parlano una lingua diversa, hanno un'etologia diversa, siano anche, come dire, incomprensibili. Invece non è così. Noi, se ci relazioniamo a un coniglio, il coniglio ci capisce. Io c'ho vicino a casa mia un giardinetto dove stanno due conigli. Quando io passo, loro mi riconoscono, oppure se non mi vedono, io batto sulla ringhiera del giardino e arrivano subito, si fanno accarezzare perché sanno che io gli porto l'erba, l'erba del prato, quella che possono mangiare. I conigli sono delle creature intelligenti, pacifiche, curiose, giocherellone, anche timide, dolcissime. E nelle famiglie italiane ce ne sono tantissimi di conigli. Purtroppo c'è un fatto, a prescindere dagli allevamenti intensivi, che possiamo parlarne dopo. Il coniglio è un animale che ha bisogno di spazio, ha bisogno di erba, perché è abituato a fare dei cunicoli, a correre.
2: Quindi non lui è facile
4: dei salti di 70 metri, ecco, per dirti,
2: non è facile tenerlo in casa
4: molto velocemente. In casa non è facile tenerlo, però anche se uno ha un giardinetto, io vedo che questi due coniglietti non sono sempre nel giardinetto, quindi stanno anche volentieri in casa, perché stanno volentieri con le persone, sono affettuose, hanno bisogno anche di ricevere l'affetto. E dicevo, purtroppo il coniglio che vive nelle case come un animale d'affezione non ha nessuna legge a proteggerlo. Gli unici animali considerati d'affezione, come sappiamo, sono il cane e il gatto. Invece il coniglio è il terzo animale dopo il cane e il gatto che vive nelle famiglie. Quindi perché non una legge per dichiararlo animale d'affezione?
2: Ecco, qual è la differenza sul piano proprio strettamente dei diritti legali che il cane e il gatto hanno rispetto al coniglio? Cioè, che cos'è che gli viene a mancare in questo riconoscimento che non c'è, insomma?
4: La differenza è enorme, che appunto cane e gatto sono considerati animali che possono vivere nelle famiglie, sono considerati anche, diciamo, hanno delle norme sia sulla sterilizzazione sia sul, questo parlo degli animali liberi, sterilizzazione, controllo, le colonie feline per esempio vengono controllate anche se sono gatti liberi, i cani, e certo poi c'è il maltrattamento, però la legge sul maltrattamento dovrebbe valere anche per i conigli, per qualsiasi animale, soprattutto con la legge che è stata migliorata, diciamo, dalla Brambilla negli ultimi mesi. Se uno fa del male a un animale, qualunque animale, e sto parlando però di animali di famiglia, di animali liberi, non di allevamenti, perché per gli allevamenti non ci sono leggi, e se c'è qualche legge è totalmente disattesa. Quindi è una cosa vergognosa sapere che cosa succede negli allevamenti. Io
2: allora,
4: auguro a nessuno
2: parliamo,
4: di saperlo quasi.
2: Ne parliamo fra pochissimo, intanto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Mariangela Corrieri, lo ricordo, presidente dell'associazione Gabbie Vuote, già significativo questo titolo, insomma, dell'associazione,
4: sì,
2: di Firenze. Torniamo a parlare con Mariangela Corrieri dell'associazione Gabbie Vuote. Abbiamo accennato al tema dell'allevamento intensivo, tra l'altro questo nostro amico che ci ha segnalato la necessità di una trasmissione che verta per una volta sui conigli, ecco, lui ci diceva: esistono allevatori che non hanno neanche un minimo di scrupolo nel trattare come peggio di oggetti i conigli, mentre invece dice, se almeno si potesse garantire un minimo di dignità a questi animali,
4: Invece non hanno nessuna legge specifica per loro. E ti dirò, a proposito di gabbie vuote, c'è stata un'iniziativa popolare di cittadini europei, End the Cage Age, che ne abbiamo già parlato, per la dismissione delle gabbie. 1,4 milioni di firme certificate è stata inviata alla Commissione europea, 170 associazioni l'hanno firmate, un'infinità di cittadini hanno atteso che questo, e la Commissione europea, fra l'altro, si era proposta anche di presentare una legge per vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti europei, quindi anche per i conigli sono più ingabbiati di tutti praticamente.
2: Sì, hanno proprio ne spazi limitatissimi, anche... vero?
4: Limitatissimi, anche 7 conigli in una gabbia, uno sull'altro, nella loro sporcizia. Poi ti dirò qualche cosa che è stato rilevato dalle fotografie, filmati che sono stati fatti dalle associazioni che sono andati a vederli. Praticamente questa legge contro le gabbie, la Commissione europea nel 2023 doveva presentare una proposta di legge, non l'ha fatto, stiamo ancora aspettandola, quindi per dirti come proprio si va a rilento. Per quel che riguarda le gabbie, i conigli non domestici, non abituati alla famiglia e quindi coccolati nella maggior parte dei casi, diciamo, poi ci sono anche le persone che li possono abbandonare o anche trattare male senza considerazione dei loro bisogni. Per questo ti dico che non ci sono leggi neppure per quelli che vivono in famiglia, perché i conigli hanno dei particolari bisogni, come si dice non la catena al cane, si deve dire anche spazio, tunnel, cunicoli per il gioco e l'etologia del coniglio. Quindi ci dovrebbero essere delle leggi anche per chi li tiene in casa. Comunque, per dirti, quello degli i conigli vengono allevati sia per la carne che per la pelliccia. La pelliccia è considerata una cosa di tessuto, diciamo così, di secondo ordine, e viene messo per decorare i colli delle giacche, una cosa assurda che una persona faccia ammazzare, perché è questo che una persona deve considerare quando ha un collo di pelliccia di coniglio intorno alla giacca, che ha fatto ammazzare un coniglio, due conigli a secondo a quanto ce ne vuole, per mettersi questo pelo intorno alla giacca. È giusto? Voglio dire, è umano, è civile, certo. Cultura, è una cultura elevata questa? Assolutamente no. Questi video che sono stati fatti negli allevamenti intensivi mostrano centinaia di animali morti, abbandonati all'interno delle gabbie. Poi quelli che sono malati e non stanno bene vengono presi, sbattuti con violenza contro le gabbie oppure sul pavimento per essere uccisi. Poi ci sono, vengono manipolati i conigli, che non essendo nemmeno un cane che ti può mordere, il coniglio viene manipolato con violenza, come nulla fosse, insomma. Soffrono dentro queste gabbie paura, stress, sono appiccicati uno all'altro, privi di materiale da rosicchiare, loro hanno dei denti che crescono costantemente, quindi hanno bisogno di masticare, di rosicchiare qualcosa. Cosa fanno? Rosicchiano le grate della gabbia oppure le orecchie dei compagni, quindi fanno male agli altri, fanno male a se stessi. Poi vivono sulle pavimentazioni di rete metallica, senza considerare poi che quando vengono mandati al macello vengono, prima di essere storditi, perché lo stordimento sarebbe obbligatorio, ma non avviene in maniera regolare per nessun animale. E i conigli vengono appesi a testa in giù per le zampe. Che paura, che stress. Il coniglio che è timido, il coniglio libero si rifugia nei conicoli che lui stesso scava sotterranei per evitare le predazioni, perché è un animale che, appunto, predato, essendo una preda, ha paura, deve difendersi.
2: Senti, Mariangela, stiamo avviandoci verso la conclusione. Ecco, tu hai l'impressione che comunque stia aumentando la sensibilità a favore dei conigli, visto che oggi parliamo di loro, oppure insomma è ancora una lunga strada?
4: Penso di sì, penso che la sensibilità nei confronti dei conigli e anche di tutti gli animali stia aumentando in Italia, nei paesi perlomeno occidentali. Non voglio parlare, per carità, dei paesi asiatici che mangiano cani e gatti, quelli hanno da fare una strada lunga, ma sta aumentando. Però è una strada lunghissima, perché noi non abbiamo una cultura, non ci insegnano a scuola a conoscere gli animali, la natura, le piante, gli alberi, l'importanza che hanno per noi. Noi siamo ecco, vorrei dire come San Francesco, siamo fratelli, siamo tutti anelli della stessa catena, non quindi, si deve capire questo.
2: L'aspetto etico e educativo che dovrebbe cominciare dalle scuole. Sì. Mariangela, ci dobbiamo fermare per la nostra conversazione settimanale sul tema degli animali, dei loro diritti, delle associazioni che fortunatamente esistono, che difendono i loro diritti. Ci risentiremo quindi la settimana prossima. Intanto un grazie e un buon fine weekend a te e a tutti gli amici di Gabbie Vuote.
4: Grazie a tutti.
2: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto il teologo Brunetto Salvarani, teologo cattolico, autore di tanti saggi di teologia, ma anche di teologia pop, chiamiamola così, nel senso che...
5: Ma sì, va bene.
2: Dai.
5: Ci mancherebbe.
2: Tanti autori, di cantautori che tu hai in qualche maniera analizzato e cercando di capire anche il contributo che la fede cristiana ha significato per queste persone. Ci vuoi ricordare alcuni dei libri che tu hai scritto su questi argomenti?
5: Bene, tre su Francesco Guccini, tra cui l'ultimo di Neve di Pioppe e di Parole, che con la prefazione del Cardinal Zuppi, due su Fabrizio De André, uno su Leonard Cohen, uno su Enzo Iannacci e uno su proprio quello che tu dicevi, cioè l'influenza religiosa, che si intitola Dio tu e le rose, parafrasando un noto hit di Orietta Berti dell'epoca d'oro qualche mese fa. E sì, il tema è di capire dal punto di vista religioso la canzonetta, quella che Karl Rahner, niente meno, il più importante teologo cattolico del post-concilio e del concilio, chiamava la canzonetta, quella che però ti entra nel cuore e che fischietti tutti i giorni la mattina, e il che vuol dire che ha una capacità di penetrazione non piccola.
2: Alcune di queste canzoni hanno avuto un valore molto importante anche per rappresentare il sentimento di un popolo che insomma protestava, per esempio nel caso di Bob Dylan, famoso Blow in the Wind, ma noi ascolteremo tra poco una canzone dal titolo With God on Our Side, con Dio dalla nostra parte. Prima però, Claudio...
6: No, ero curioso, no? Di questa lista interessante, quindi mi piacerebbe Iannacci, ma volevo chiedere a Brunetto se almeno sei stato una volta a Pavana. Dove
5: come sei stato? Io lo dico piano perché nessun senta, ma ho una moglie ufficialmente parente di Francesco Guccini, che lui ha riconosciuto come tale, chiamandosi lei Prandi, esattamente come la mamma.
6: Questo è lo scoop di RWS.
5: Esatto.
6: Scoop di
5: RWS. Lo scoop, esatto.
2: Vabbè. Esatto. Senti, allora abbiamo fatto riferimento a una canzone di Bob Dylan, Con Dio dalla nostra parte. Sì. Poi magari la leggeremo tutta quanto, il testo, perché è un bel testo. Comunque, solamente le prime righe. Il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno. Il paese da cui vengo si chiama Midwest. Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi e a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. E poi lui fa un racconto, lo vedremo meglio in seguito, però ecco, una battuta su Bob Dylan e il suo contributo di riflessione, se vuoi anche teologica, non so.
5: Sì, no, enorme, teniamo presente, siamo nel 1964, Bob Dylan ha 23 anni, se non faccio male i calcoli, quindi è un ragazzino che ha delle intuizioni che appunto vanno dal Blowing in the Wind, che diventa inno pacifista, ma the time they are change, i tempi stanno cambiando, fino a questa straordinaria canzone che ci ricorda come il nome di Dio possa essere pronunciato in maniera blasfema e utilizzato per i più peggio dei progetti umani. E lo fa, questo è importante, questo è stato studiato, ormai ci sono saggi e così via, utilizzando la Bibbia come grande codice di riferimento.
2: Bob Dylan, With God on Our Side.

Il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno. Il paese da cui vengo si chiama Midwest. Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi e a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. Oh, i libri di storia lo raccontano così bene. La cavalleria caricò, gli indiani caddero, la cavalleria caricò, gli indiani morirono. Oh, il paese era giovane, con Dio dalla sua parte. La guerra ispano-americana ebbe il suo momento e anche la guerra civile fu presto archiviata e i nomi degli eroi li imparai a memoria con i fucili in mano e Dio dalla loro parte. La prima guerra mondiale, ragazzi, andò e venne. Il motivo per combattere non l'ho mai capito, ma imparai ad accettarlo con orgoglio, perché non conti i morti quando Dio è dalla tua parte. La seconda guerra mondiale giunse alla fine, perdonammo i tedeschi e poi diventammo amici. Anche se uccisero 6 milioni bruciati nei forni, ora anche i tedeschi hanno Dio dalla loro parte. Ho imparato a odiare i russi per tutta la vita. Se scoppierà un'altra guerra, saranno loro da combattere, a odiarli e temerli, a fuggire e nascondersi, ad accettare tutto con coraggio, con Dio dalla mia parte. Ma ora abbiamo armi di polvere chimica, se saremo costretti a usarle, allora dovremo usarle. Basta premere un bottone, colpiscono tutto il mondo e non fai domande quando Dio è dalla tua parte. In molte ore buie ho pensato a tutto questo, che Gesù Cristo fu tradito con un bacio, ma non posso pensare al posto tuo, dovrai decidere se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte. E ora che me ne vado, sono stanco morto, la confusione che sento non si può spiegare, le parole riempiono la mia testa e poi cadono a terra, che se Dio dalla nostra parte fermerà la prossima guerra.

past was betrayed by a kiss, but I can't think for

con Dio dalla nostra parte, una canzone che ebbe un grande successo, anche perché è una poesia questa. Beh, insomma, gli è stato dato il premio Nobel, cioè, qualche motivo ci sarà, no? A Bob Dylan, di letteratura, eh? E beh, insomma, è anche un esame della storia del paese che va a controcorrente. Sì.

0: Ed è molto interessante quando lui si propone come una persona che rispetta le leggi nel Midwest e crede che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. Allora, una riflessione di Brunetto Salvarani, poi credo che anche Claudio sì. Mi aggiunge qualcosa. Prego.
1: Sì. Beh, intanto il brano nasce in piena guerra fredda, quindi da tempo segnato dalle tensioni fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e dalla minaccia nucleare. Questo è fondamentale per coglierne l'ambientazione. Quando Dylan parla delle armi di polvere chimica, il riferimento evidentemente è la possibilità di distruggere il mondo con un bottone, quel clima di paura globale. Il tema di fondo però è attualissimo ed è la giustificazione di qualsiasi violenza attraverso la religione. Quindi la propaganda e l'educazione patriottica, oggi potremmo dire nazionalistica, ma anche patriottica, è esattamente quella che vediamo oggi e che formano delle coscienze obbedienti e che non invitano alla riflessione critica, al dubbio, al ragionamento, ma a obbedire e combattere. Questo slogan che forse delle vicinanze del 25 aprile e oltretutto ha una tremenda attualità.
0: Ecco, mi viene in mente il famoso libro di Don Milani, L'obbedienza non è più una virtù, questa sì. È una cosa. Sì. Claudio.
2: Io penso che il pensiero finale sia, volevo sentire anche Brunetto, no? Ma come dice l'ultimo
0: dice
2: pensiero,
0: che se Dio è dalla nostra parte fermerà la prossima guerra.
2: Io credo che questo sia il pensiero più interessante, cioè se qui sta pensando a tutti, non sta pensando più al Midwest, non sta pensando alla Russia, non sta pensando, sta pensando completamente al genere umano, e che Dio, almeno il Dio che conosciamo noi, è un Dio che le ferma le guerre, non che le fa.
1: Ma guarda, io stavo pensando, sempre giocando un po' con questi con il tempo, al fatto che 20 anni prima di questa canzone c'era un giovane poco più adulto, un certo Dietrich Bonhoeffer, che dalla sua cella nella quale l'aveva rinchiuso Hitler diffidava di quanti hanno sempre il nome di Dio sulla bocca, che è un avvertimento oggi di una attualità sconcertante. Continuare a parlare di Dio, ma anche di Gesù, ma soprattutto di Dio, di Dio, di Dio, ecco, è qualcosa di molto pericoloso. E Bonhoeffer dice: state attenti, bisognerebbe forse recuperare quella capacità così ebraica che noi troviamo spesso nel Primo Testamento, di prendere le distanze anche dalla parola Dio, tant'è vero che come noto in ambito ebraico non si può pronunciare il nome di Dio, non è casuale, non è casuale, perché Dio non è dalla nostra parte, se vogliamo dire Dio è dalla parte dei poveri.
0: Però quando Gesù dice verranno falsi cristi e falsi profeti, insomma, dovrebbe incoraggiare a una coscienza critica, non basta semplicemente mettere insieme alcune parole religiose per invece sembra che purtroppo abbiamo questa strana situazione che si verifica, per cui io volevo chiederti, Brunetto, in queste circostanze che viviamo adesso, i cristiani si stanno qualificando positivamente oppure no? Ecco, una tua riflessione finale.
1: Ci sono molte ambiguità, ci sono molti, molti problemi aperti. Io credo che quanto sta accadendo ormai non da oggi, da diversi mesi, se vogliamo addirittura dall'inizio dell'invasione Ucraina o dal conflitto israelo-palestinese, quello che emerge è una situazione apocalittica, cioè rivelativa, cioè una situazione che svela delle contraddizioni, degli errori che nel mondo cristiano noi abbiamo lasciato passare per tanto tempo. Faccio un paio di esempi. Il mancato investimento sull'ecumenismo, che invece ormai dovrebbe essere il nuovo linguaggio di tutti i cristiani, perché il mondo ha bisogno di cristiani che testimonino il Vangelo. E l'altro, che come sai a me è molto caro, la crisi del dialogo con Israele, questo problema enorme su cui non c'è ragionamento, non c'è riflessione, non c'è un investimento reale da parte delle chiese. Tanto è vero che poi nascono queste aberrazioni come il sionismo cristiano e dintorni.
0: E insomma, abbiamo
1: quindi comunque, c'è molto lavoro da fare.
0: Molto lavoro. Abbiamo ancora di fronte agli occhi un certo tipo di ecumenismo, dal vescovo, sì, dall'arcivescovo di New York fino al pastore protestante che mettono le mani, cioè le braccia, no, stese su Trump. Ecco, questo è un tipo di ecumenismo che veramente
1: di cui non sentiamo bisogno.
0: Non sentiamo il bisogno. No. Vabbè. No, Claudio? No.
2: E tornerei alla giusta sottolineatura che faceva Brunetto. C'è un comandamento: non nominare il nome di Dio in vano, e addirittura la parola è impronunciabile, perché certo, gli ebrei, nonostante il comandamento, certo, secondo me non si fidavano e hanno reso la parola di Dio impronunciabile.
0: Sì. infatti sì, utilizzano,
1: ed è molto sano,
0: Hashem, il nome, sì.
1: Certo. Sì, esatto.
0: Allora, ci sarebbero tante cose da dire, ma siamo a corto di tempo. Ecco, forse un'ultima domanda: c'è un motivo di speranza in tutto? Perché le crisi sono anche momenti di opportunità a volte. La vedi oppure no?
1: No, ce n'è sempre. Io sono uomo di speranza fondamentalmente, insomma, però la speranza è dal basso, la speranza è nell'investimento, anche nelle piccole esperienze di dialogo, di incontro, che comunque ci sono. Si vorrebbe che ce ne fossero di più, si vorrebbe che tutto fosse accelerato, però tante esperienze ci sono. La domanda è quando queste piccole esperienze riusciranno a fare massa critica, a diventare mainstream. Oggi purtroppo dobbiamo dire che invece vince l'ecumenismo dell'odio sull'ecumenismo del dialogo e dell'incontro e dell'amore.
0: Una battuta finale, allora, Claudio?
2: Faccio una promessa: porta il nostro abbraccio a Francesco Guccini alla prima occasione. Ah, che okay, lo vedi.
1: Non mancherò. Beh, non mancherò.
0: Grazie allora, Brunetto Salvarani, teologo cattolico, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto, grazie mille.
3: Poco prima della presentazione alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze del saggio di Franco Garelli e Stefania Palmisano dal titolo Le religioni nel mondo globale, edizione Il Mulino, abbiamo il piacere di intervistare la sociologa Stefania Palmisano, professoressa associata presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, dove insegna religioni nel mondo globalizzato e religioni, spiritualità e globalizzazione. Allora, intanto grazie per aver accettato l'intervista.
4: Grazie davvero.
3: Professoressa, effettivamente questo libro si colloca in un momento storico particolare, perché anche le guerre adesso vengono promosse e consolidate nel nome di Dio. Quindi verrebbe da dire che le religioni scoppiano di salute, forse anche troppo, qualcuno potrebbe aggiungere. In questo saggio risulta evidente come da una parte appunto c'è l'ateismo e l'agnosticismo che continuano ad essere ben presenti, ma il 75% della popolazione mondiale professa tuttora un'appartenenza, una fede. Ecco, non è un dato questo contraddittorio? Come si
4: concilia? Ebbene, sì, in questo saggio noi abbiamo voluto esordire mettendo in evidenza alcuni tratti paradossali del panorama religioso contemporaneo. Come lei dice, un quarto della popolazione mondiale è oggi ateo, agnostico, indifferente, ma al tempo stesso il 75% continua a più o meno a definirsi religioso o a essere interessato dalle dinamiche della religione. E questo certo è un tratto paradossale, ma riflette le trasformazioni dell'attuale mondo religioso, in cui, nonostante, dicevano i sociologi della secolarizzazione, la religione perderà spazio, sarà sgretolata, scomparirà, le cose non sono andate così effettivamente. Bene, abbiamo una parte di popolazione che ritiene la religione qualcosa di inaccettabile, qualcosa di troppo impegnativo, qualcosa qualcosa di inutile per cui posso cavarmela benissimo senza Dio, ma al tempo stesso un'altra parte della popolazione mondiale, che non trova il suo baricentro in Europa ma soprattutto nel resto del mondo, continua a ritenere fondamentale e vitale l'approccio religioso e il rapporto con la trascendenza.
3: Ecco, l'altro dato che emerge chiaramente è che il baricentro del cristianesimo, che continua a essere la religione più numerosa sul pianeta, ma anche l'Islam, insomma, hanno un baricentro che si sposta rispetto a quello che era tradizionalmente il luogo d'origine o comunque in cui si era sviluppato. Tutto questo avrà delle conseguenze anche nel modo in cui le fedi si comprendono e si propongono?
4: Sì, un'ottima domanda. Noi nel nostro libro cerchiamo di rispondere a questo interrogativo e lo facciamo con un'operazione un po' audace e coraggiosa. I sociologi non hanno la palla di cristallo, la futurologia è sempre molto azzardata, tuttavia noi ci spingiamo a fare una previsione nel libro su cosa succederà alle religioni nel mondo nel 2050, e lo facciamo avvalendoci delle stime di un importante istituto di ricerca sulla religione che si chiama il Pew Research Center, il quale ci consente di azzardare che nel 2050 il numero dei musulmani nel mondo sarà pari al numero dei cristiani. Teniamo in considerazione che oggi i cristiani sono nel mondo 2,3 miliardi, i musulmani sono 2 miliardi. Le previsioni 2050, anche alla luce delle differenti politiche demografiche, come è facile capire, i musulmani saranno al pari dei cristiani, e questo è un dato che risistema il baricentro delle fedi nel mondo.
3: Ecco, a proposito delle religioni, delle fedi, a volte si dice che sono delle vie che tendono al dialogo e alla comprensione, e altre volte abbiamo proprio una smentita clamorosa in cui le religioni non sono parte della soluzione ma parte del problema. Ci avventuriamo in un terreno un po' scivoloso,
4: ma si può dire questo, cioè fin dagli studiosi classici della religione, penso a Rudolf Otto, la religione è al tempo stesso fascinans e tremens, al suo interno il polo positivo e il polo negativo. Per alcuni politologi e sociologi le religioni non sono che negative perché intrinsecamente i loro testi sono ricchi di inviti alla guerra, alla conflittualità, e non si può prescindere. Ovviamente tutta un'altra gamma di studiosi ritiene che la religione come risorsa positiva sia incommensurabile e sia una risorsa di immaginario pacifico, armonioso, di coesione sociale, che nulla ha a che fare con quegli inviti alla guerra e a legittimare la presenza di Dio e il fatto che Dio lo voglia come garanzia del successo di una guerra. Quindi il discorso è molto controverso, però evidentemente oggi il mondo è nuovamente insanguinato da guerre che chiamano a legittimazione, a sostegno, a sogillo il fatto che Dio lo vuole. Inutile che facciamo esempi perché ne abbiamo.
3: Lo sappiamo, ok. Nel libro insomma si parla del fenomeno religioso anche in termini di domanda e di offerta, che è una categoria molto, diciamo, vicino al commercio, insomma. Ecco, da questo punto di vista c'è una domanda. Questa domanda, perché uno potrebbe dire, con tutte le guerre che abbiamo visto e continuiamo a vedere, le contraddizioni delle fedi quando diventano istituzioni e le contraddizioni delle persone, e tuttavia rimane questa domanda.
4: Esattamente, lei ha colto nel segno. Nel libro c'è un capitolo dedicato un approccio teorico con cui si studia la religione, che è quello delle economie religiose, che usano proprio la metafora del mercato e quindi la domanda di religione, l'offerta di religione. Secondo questi studiosi, quelli appunto che sono gli esponenti delle economie religiose, la domanda di religione è una costante. Non morirà mai, perché secondo questi studiosi l'individuo, l'essere umano, l'attore sociale ha intimamente, necessariamente, cognitivamente bisogno della religione. La religione non è prescindibile dal cammino dell'essere umano, il quale nella religione cerca questo rapporto infinito con la trascendenza, con il soprannaturale, ma anche il conforto, la speranza, il senso di comunità che dalla religione deriva.
3: Mi è venuto in mente un film, Contro Isi, in cui era coinvolto nella presentazione di porta in porta questa possibilità di testimonianza all'antica, no? Andando di porta in porta, e Troisi diceva: ma non mi fate diventare Dio una saponetta, sostanzialmente, no? Ecco, qual è il consiglio dal suo punto di vista di sociologa rivolta a una comunità di credenti che voglia dare una testimonianza credibile in un mondo così complesso come quello attuale, nella logica della domanda e dell'offerta religiosa?
4: Questa è una domanda da un miliardo, no?
3: Come rispondere?
4: Allora, io penso che nonostante i processi di scristianizzazione in corso, e questi sono evidenti, le ricerche, i dati ce lo mostrano, c'è un processo veramente irreversibile oramai, stando ai dati, e quindi un declino netto del cristianesimo, delle chiese cristiane. Nonostante questo, sussiste un desiderio di religiosità che si presenta nel mondo contemporaneo sotto forma di un processo che i sociologi chiamano religious booming, cioè una presenza di religione, di bassa domanda di religiosità. Che cosa incide, secondo me, in un contesto di religiosità a bassa intensità, in cui questo religioso persiste come un basso continuo, aprendosi a fenomeni differenti? La testimonianza, davvero la testimonianza, cioè quello di passare attraverso degli interlocutori credibili che lasciano il segno. Uno dei problemi oggi della religiosità attuale è la mancanza di trasmissione intergenerazionale della fede. Lo vediamo per esempio nelle ricerche sul cristianesimo: tutti i paesi europei mostrano questo dato molto interessante su cui bisognerebbe riflettere, e cioè c'è una mancanza di trasmissione religiosa alle nuove generazioni. Perché? Anzitutto perché le donne, questo è un dato che emerge in maniera unanime, hanno smesso di fare questo ruolo, hanno smesso di assumere questo ruolo, di fare quell'anello della catena della memoria che una volta conducevano. Le donne sono state, le madri, le nonne, lo zoccolo duro dei fedeli praticanti, attivi e convinti, e sono state le principali attrici, custodi della memoria intergenerazionale della fede. Oramai le ricerche lo mostrano, c'è uno smottamento della fede, uno smottamento sociale che mette in discussione un ordine dato per costituito, dato per scontato. Le donne stanno abbandonando, e quindi anche quella catena viene interrotta, quindi la trasmissione, la testimonianza diventa rilevante.
3: Molto interessante quello che ci dice, momento di crisi ma che è anche di opportunità, mettiamola così.
4: Speriamo.
3: Grazie
4: mille. A lei.
0: E ringraziamo la professoressa Stefania Palmisano, abbiamo preso spunto dal suo recente saggio che ha scritto insieme al professor Garelli, Le religioni nel mondo globale, edizioni Il Mulino. Ricordo il nostro numero di WhatsApp per le vostre riflessioni, i vostri commenti: 348 222 72 94.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei leggere un paio di versetti, secondo libro di Samuele, capitolo 23, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, secondo libro di Samuele, capitolo 23, versetti da 8 a 10. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Josheb, Bassebet, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodo, figliolo di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, raunati per combattere. Mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture, egli si levò e percosse i Filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada. E l'Eterno concesse in quel giorno una grande vittoria, e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Bene, da questo personaggio cosa impariamo? Diverse cose, sebbene sono passati 3.000 anni. Ebbene, la parola di Dio è sempre attuale e vivente. Vediamo che, io non so se a voi piace, ma a me piace studiare i personaggi della Bibbia. Nella lingua tedesca ci sono tanti bei libri di personaggi della Bibbia, sia di uomini che di donne. Sono dei bei libri di uomini che hanno vissuto nell'Ottocento, fra l'Ottocento e il Novecento. Cioè, sono libri preziosi e io credo che impariamo tanto da questi personaggi della Scrittura. Perché la Bibbia è reale, cioè la Bibbia non ci illude, perché in ogni personaggio abbiamo, che cosa? Il lato scuro e il lato chiaro, abbiamo le parti belle e le parti meno belle di quella persona. Quando leggiamo delle biografie scritte da uomini, vediamo che difficilmente o poco ci viene riportato il lato oscuro di quella persona, no? Ci vengono riportate soltanto le cose belle. E quasi diciamo, ma potrei io essere come costui? Non so se mai avete letto Eroi Missionari, questo libro. Ma sono emozionanti, eccitanti, e proprio ti portano a dire, ma io voglio fare di più per il Signore. Ma, ripeto, difficilmente troviamo i lati oscuri di queste persone. Invece la Bibbia è reale, perché ti parla delle cose belle e le cose brutte di quella persona. Non te la presenta come se fosse perfetta. Perché noi non troviamo nella Scrittura personaggi che si può dire di loro siano stati perfetti. Grandi uomini, per esempio un Abramo, un Mosè, Davide, tanti altri, però c'è sempre il lato oscuro. Uno dei personaggi che mi piace molto, che quasi non vediamo nessun difetto, dico quasi, sapete chi è? Daniele. Questo uomo, questo eroe, questo colosso della fede, però lui fa una preghiera che intercede per il suo popolo. Signore, noi abbiamo peccato, ci siamo resi colpevoli davanti a te. Per questo noi ci meritiamo di essere stati disciplinati o castigati da te. Se Daniele si trovava a Babilonia, ma di chi era stata la colpa? Mica di Daniele. Era stata la colpa dei re di Giuda, che avevano peccato di idolatria, che si sono ribellati alla legge di Dio, che persino un re, mi è sembrato un re Joachim, cioè al tempo di Geremia, perché Geremia era stato messo in prigione, questo re ebbe proprio il coraggio, chiamiamolo così, l'arroganza di prendere il libro del Signore, di tagliarlo con un temperino e di buttarlo nel fuoco. Come dire, io sfido l'Eterno. Di fronte a queste azioni, Dio
dovette condurre il suo popolo in schiavitù. Quindi vediamo che ci sono personaggi, anche Mosè, un grande uomo di Dio, però anche lui commise dei falli. Ricordate, quando era giovane cosa commise? Uccise un egiziano, è una persona che voleva fare da sé, voleva liberare il popolo con le sue forze. Però lo dovete imparare l'ubbidienza, e imparò 40 anni alla scuola del Signore. 40 anni fece il pastore. All'età di 80 anni il Signore lo chiamò per servirlo e per liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto. Quando le sue forze ormai erano venute meno, Dio si serve delle cose o delle persone deboli. Ebbene, vediamo in questo uomo Eleazar, un uomo che potremmo dire era un soldato, un ufficiale, possiamo aggiungere anche un eroe, perché affrontare i Filistei da solo, mentre quelli se la davano a gambe, perché dice quelli sono fuggiti sulle alture, cioè sulle montagne, avendo davanti i Filistei hanno avuto paura, ma quest'uomo affronta i Filistei, potremmo dire, da solo. Era un eroe. Che cosa significa Eleazar? Che cosa significa Eleazar? Nel Nuovo Testamento abbiamo due persone, Lazzaro, che è un derivante di Eleazar. Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta. E Lazzaro, nella parabola del ricco e Lazzaro, vi ricordate? Che quest'uomo, questo mendicante, quando morì fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè in paradiso. E Eleazar o Lazzaro ha un bel significato: colui che ha fede in Dio. Colui che ha fede in Dio. E il suo nome dice molto. La volta scorsa abbiamo detto che ci sono delle persone che si chiamano di un nome che è improprio, magari al loro carattere. Abbiamo visto Saffira, derivante da Zaffiro, però non si diceva un nome che era così brillante nella sua vita spirituale, in quanto lei aveva detto una bugia e il Signore la castigò con la morte. Quindi, però certi nomi Dio li dava o li cambiava per dare un messaggio non soltanto a quel tempo, ma anche a noi. Quando Dio cambia il nome di Abramo io lo chiamo in Abramo, che vuol dire da patriarca tu sei padre di una moltitudine. Da Giacobbe lo chiama Israele. Giacobbe vuol dire soppiantatore. Israele vuol dire colui che combatte con Dio e vince. Il principe di Dio. Israele vuol dire principe di Dio. O colui che combatte e vince. Quindi i nomi hanno un grande significato nella Bibbia. Eleazar, vediamo, era uno dei tre valorosi guerrieri di Davide. Quando è che Eleazar si unì con Davide? Quando è che si unì con Davide? Quando Davide era perseguitato da chi? Da Saul. Cioè Davide era capo, dice la scrittura, di 400 uomini. E che lui, Davide, era andato anche a Betlehem a prendere con sé la sua famiglia, suo padre, sua madre, i suoi fratelli, per metterli al sicuro, perché Saulo certamente magari avrebbe uccisi. Quindi Davide era una persona perseguitata, una persona che andava da un deserto all'altro della Giudea, che si nascondeva più nella foresta. La sua dimora era, vi ricordate, la spelonca di Adullam. Cioè quello era il suo posto. O come tanti altri, come banditi. Però Davide non era un bandito. Davide era perseguitato da Saulo a causa della gelosia che Saulo aveva di questo uomo, che l'aveva superato in valore. E quindi Saulo, geloso di Davide, dice: io lo tolgo via.
e lo perseguitò per anni, dico per anni, ed Eleazar si è messo con Davide e fra questi altri uomini, questi eroi che vengono menzionati qui in questo catalogo del capitolo 23 di Seconda Samuele. E qui viene riportato questo uomo, queste atti eroiche che compì. Quindi vediamo che questi erano uomini che amavano veramente Davide, che sacrificavano la loro vita per Davide. Però erano uomini, possiamo dire, lungimiranti. Non erano lungimiranti? Che cosa vuol dire lungimirante? Che loro vedevano oltre. Persone che vedevano in Davide chi? Vedevano in Davide il futuro re di Israele. Perché Davide fu scelto da Dio quando lui ancora pastorava le pecore e fu mandato Samuele a ungere uno dei figlioli di Isai, e questo era Davide. Quando ancora era giovinetto lo andò a chiamare e Dio dice: quello è. Non era uno dei fratelli di Davide, anche se erano belli fisicamente. Quello è stato scelto da Dio per essere il re di Israele. E quindi vediamo che Eleazar aveva una vista lungimirante, perché dice lui, Davide, il futuro re di Israele. E Saul non si voleva rassegnare a questo e lo perseguitava a morte, perché Saul era geloso. È una figura che è una figura eccellente. È chiamato un giglio dell'umanità. È stato chi? Il figlio di Saul, Jonathan. È stato definito un giglio dell'umanità, perché è stato un uomo che amava anche Davide, che si spogliò della sua armatura e la diede a Davide, che non era geloso di Davide. Jonathan era un uomo che dice: Dio ha scelto te come futuro re di Israele e non me. Non essere invidiosi, ma essere felici, contenti, se gli altri, Dio l'ha scelti e gli ha dato una posizione migliore della mia. Che bello essere così, altruisti, contenti del bene altrui, e non essere gelosi o egoisti e invidiosi, come lo era Saul. E Dio non può benedire una persona gelosa, o una persona invidiosa, o una persona egoista. Dio non la può benedire. Dio benedice persone altruiste. E se noi lo applichiamo a noi stessi, questa immagine di Eleazar. Eleazar era una persona di una vista lungimirante. Non lo siamo anche noi un po'? A chi stiamo servendo noi? Quando era Gesù sulla terra, Gesù era disprezzato. Gesù era perseguitato. Gesù era bestemmiato. Gesù era ingiuriato. Gesù era calunniato. Gesù gli hanno fatto di tutti i colori. E i discepoli, per amore di Gesù, vi ricordate, vennero picchiati, vennero messi in prigione, furono emarginati, furono minacciati. Pietro fu messo in carcere, Giacomo fu ucciso di spada, i cristiani furono perseguitati. E questo durò per secoli, perché avevano creduto in un uomo che si era definito il figliolo di Dio, ma che era morto sulla croce come un malfattore. E dire io sono un seguace di Gesù, le persone si mettono magari a ridere. Ma chi è Gesù? Diranno: Gesù è morto, forse non è mai esistito. Così è. Tempo fa dicevano alcune teorie di persone materialiste. Gesù non è mai esistito. Gesù è esistito. E quindi noi stiamo credendo a una persona che è morta sulla croce e che neanche l'abbiamo visto. Non abbiamo visto, non abbiamo veduto nulla.
non abbiamo toccato niente, non abbiamo sentito nulla. La nostra fede è poggiata esclusivamente sulla parola di Dio. Basta. Abbiamo solo questo libro sul quale noi crediamo. Se non avessimo la parola di Dio, a chi dovremmo credere? Ma noi crediamo che quello che sta scritto in questo libro, ci crediamo, perché non parla soltanto di Gesù che è morto sulla croce, ma ci parla di Cristo che è risuscitato dai morti e che è salito in cielo e che siede alla destra di Dio e che deve ritornare e che dovrà governare su tutta la terra e che Dio gli ha dato a lui ogni potestà nel cielo e sulla terra e che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi sta parlando di un Gesù glorioso, di un Gesù che è il Re. Ma tutto questo è fede, perché fino adesso non abbiamo nulla noi in mano, vero? È tutta questione di fede. Eleazar era un uomo che aveva fede in ciò che Dio aveva detto riguardo a Davide, che sarebbe stato il re di Israele. Ed era un uomo che combatteva. L'Apostolo Paolo, parlando dei credenti, dice che noi siamo dei soldati, vero? Dice così in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 3, l'Apostolo scrive: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Anche noi siamo definiti dall'Apostolo Paolo, come lo fu era Timoteo, soldati di Cristo. Siamo dei buoni soldati, dei valorosi soldati, oppure siamo dei soldati così così, mediocri? Che il Signore ci aiuti ad essere soldati valorosi. E c'è un altro versetto che mi colpisce ogni volta che lo leggo, è quando l'Apostolo Paolo scrive l'ultima sua lettera a Timoteo, è sempre nella seconda Timoteo, che dice alla fine della sua vita terrena, l'Apostolo Paolo scrive e dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore è giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. La nostra vita è una vita di lotta, di combattimento. E quindi in questo cosa si richiede? Due cose importanti: la fede e la perseveranza. Se non abbiamo la fede e la perseveranza, areniamo sicuro. Sicuramente noi facciamo naufragio, come hanno fatto naufragio di cui l'Apostolo Paolo parla, di un Alessandro e Imeneo. Loro hanno naufragato nella loro fede, cioè non sono arrivati fino alla meta. E tanti credenti naufragano, perché la prendono la cosa così alla leggera, la prendono come acqua di rose, come si dice. La fede in Gesù e la nostra perseveranza deve essere sino alla fine, perché l'Apostolo Paolo dice: se siamo fedeli lui rimane fedele, ma se noi lo rinneghiamo anche lui ci rinnegherà. Se io non ne voglio sapere più di Gesù, anche lui dirà un giorno: io non voglio saperne di te. Perché il vero credente, se tale, rimarrà fedele sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice, ricordate in una sua lettera dell'Apocalisse? Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Non si può essere fedeli a Lui solo per un tratto della nostra vita, anche se passano 20 anni, 30 anni o 40 anni. Il Signore vuole che noi siamo fedeli sino all'ultimo respiro. E qui ci vuole fede e io ti darò la corona della vita. Non si può essere fedeli a Lui solo per un tratto della nostra vita,
anche se passano 20 anni, 30 anni o 40 anni. Il Signore vuole che noi siamo fedeli.

La vita del credente non è facile, la vita del credente è difficile, non dico impossibile, perché non sono le nostre forze, ma è il Signore che ci dà la forza di essere perseveranti. Noi da solo non ce la faremmo, ma grazie a Dio, perché abbiamo il suo Spirito che è dentro di noi, che ci dà la forza, ci consola, ci aiuta, ci ammaestra, ci fortifica, e abbiamo la sua parola. Abbiamo due cose importanti. Ma se il Signore ci tiene stretta a Lui, è perché è Lui che è forte in noi, è Lui che ci prende la mano, ma noi non ce la faremmo. Ebbene, vogliamo parlare un po' ancora di Eleazar. Eleazar non era un opportunista e non era un mercenario, cioè non serviva nell'opera del Signore e la causa di Davide perché voleva ricevere un guadagno. Ma che cosa ha spinto Eleazar ad andare in guerra? Perché lui amava Davide. Lui amava Davide. Sapete, Davide era un uomo, un grande eroe, un valoroso. E non so se voi leggete il libro di Prima e Secondo Samuele, ci viene parlato lì di un uomo che era capo dell'esercito di Davide. Sapete chi era questo? Si chiamava Joab. Questo uomo si chiamava Joab. Fece delle imprese eroiche, se vogliamo. Però era un uomo che disubbidì spesso a Davide. E questo uomo si macchiò del sangue di uomini innocenti. E noi vediamo in questo capitolo 23 che proprio il suo nome non viene menzionato. Pur essendo un uomo che portava vittoria all'esercito di Davide, ma era un uomo che non amava Davide, un uomo che in fondo provocò dolore a Davide, e Davide pianse per il sangue versato, il sangue innocente da questi uomini valorosi, e che lui, questo uomo, Job, aveva ucciso a tradimento. Non viene menzionato il suo nome qui, proprio perché lui non amava Davide, ma amava la sua gloria, amava il suo prestigio. E Eleazar non era un mercenario, non era un opportunista, ma serviva Davide perché lo amava. E vediamo qui che lui andava in prima linea, non era fra le ultime file, lui era all'avanguardia nel suo esercito. Eleazar andava avanti mentre Israele fuggiva. Eleazar, vediamo che non imitò gli altri. Eleazar non fu una persona che ti abbia uscito da una parola di critica, una parola di disprezzo, una parola di biasimo verso i soldati che se la davano a gambe e che fuggivano. Lui sentiva il senso del dovere. Io sono un soldato di Davide e voglio dare il mio contributo, voglio fare la mia parte, ce la voglio mettere tutta affinché io possa ottenere la vittoria. E ha fatto di tutto. Dice che la sua mano era ormai spossata e si era attaccata proprio alla spada, come si era appiccicata, si era, possiamo dire, incollata alla spada. Un uomo che aveva messo tutto al 100% pur di sconfiggere i filistei. Un uomo che non guardava se gli altri fuggivano, lui guardava avanti per distruggere il nemico. Un uomo, un valoroso, un uomo, possiamo dire, un eroe. A lui gli interessava questo, che la gloria di Dio fosse innalzata, glorificata, e in più che l'esercito ottenesse la vittoria.
Che cosa

posso imparare io da questo atteggiamento o comportamento di Eleazar? Cosa possiamo imparare noi? Io come credente cosa imparo? Devo criticare una persona perché magari non legge la Bibbia o non prega, non viene in comunità, non evangelizza, non testimonia? Il Signore mi chiama a criticare, a biasimare, oppure il Signore mi dice: tu pensa a te stesso, fai la tua parte, perché se uno semina abbondantemente, mieterà abbondantemente. Se uno semina scarsamente, mieterà scarsamente. Questo dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati. Quindi ognuno riceverà dal Signore nel giorno in cui saremo davanti a Lui la giusta ricompensa di quello che aveva fatto mentre era nel corpo. Quindi ognuno sarà ricompensato secondo la sua fatica. Quindi è una cosa mia, personale. Mi devo impegnare su tre fronti. Primo, quello pratico. Cosa faccio io di pratico nella mia chiesa? Di pratico. Ricordate che abbiamo fatto un elenco di 100 modi come servire il Signore? Cosa faccio di pratico? Cosa io faccio di pratico nella chiesa? Io mi devo chiedere a me stesso. Secondo, che cosa faccio io di spirituale nella chiesa? La parte spirituale. Cosa faccio io di spirituale nella mia chiesa, che dovrebbe essere la mia famiglia? Terzo, quale aiuto finanziario io do per le spese che riguardano tutto il resto? Finanziariamente, che cosa io faccio per la Chiesa, per l'opera del Signore? È una cosa che riguarda me e che il Signore vede se io mi impegno o sono impedito o sono impedita da fare qualcosa, oppure faccio pochissimo, faccio quasi niente o faccio quello che il Signore sa. Quindi questo è una cosa che riguarda me e il Signore. Non devo rendere conto al fratello o alla sorella, ma un giorno al Signore. Perché se noi abbiamo il senso del dovere, il senso di voler portare avanti un'opera, certamente richiede da noi un certo impegno. Non posso io rimanere così. Cioè non è normale. Non è normale. Come ogni soldato che viene arruolato non può stare in caserma, stare a letto a oziare, deve andare a lottare, a combattere. E se è vero che noi siamo soldati di Cristo, siamo chiamati anche a combattere. Eleazar è un esempio di una persona che si impegna, così anche noi. Il Signore lo sa. Ebbene, Eleazar, una cosa molto bella che mi piace è che la sua mano si era chiodata, come dobbiamo dire, incollata alla spada. Che cosa è la spada? Nella parola di Dio? È la parola di Dio. La spada rappresenta la parola di Dio. E lui la sa usare così bene che quasi la mano e la spada erano quasi tutt'uno, no? Era così che ormai non riusciva neanche forse ad aprirla la mano, perché si era atrofizzata nel tenere stretta l'impugnatura della spada. E questo mi fa pensare a noi credenti. Noi siamo dei soldati. L'Apostolo Paolo parla agli Efesini di essere equipaggiati di tutta l'armatura di Dio. Fra questi c'è la corazza, c'è l'elmo, vero? C'è lo scudo e c'è la spada. Come facciamo a vincere noi la battaglia del Signore, a vincere e conquistare anime al Signore, se non sappiamo usare bene la spada? Se io conosco poco la parola di Dio, non sono un buon soldato.
Tu non puoi andare a combattere se tu non conosci bene la parola del Signore, perché sicuramente sarai sconfitto. Perché oggi guarda che ci sono quelli del mondo che magari conoscono la Bibbia, non dico meglio di noi, ma la conoscono e ti mettono in difficoltà. Tu non sai rispondere, che a volte dice: ma hai ragione. Non è che ha ragione lui, sono io che non riesco a darci una giusta risposta, perché la Bibbia non la conosco. E loro si sentono di essere stati vincitori. Perché? Perché non sono un buon soldato, perché non conosco bene la parola di Dio. Perché non possiamo andare a combattere, non possiamo andare a evangelizzare, a parlare del Signore, con la Bibbia in mano. È come un contadino che va a lavorare e non sa maneggiare la zappa, o come un muratore che non sa usare la cazzola, o il metro, che non so io, che non sa usare gli strumenti del mestiere. E il credente, se non sa usare lo strumento che è la parola di Dio, non potrà vincere. E qui la nostra vergogna. E Eleazar, la sua mano era spossata, era stanco. E dice qui la scrittura: e Dio gli diede una grande vittoria. Cioè lui ha fatto la sua parte, ha fatto tutto quello che era nelle sue forze. E Dio gli concesse l'Eterno, dice, concesse in quel giorno una grande vittoria. Cioè la gloria va a Dio. Va a Dio che ha dato questa grande vittoria. E Eleazar, dice, fece un grande bottino. E quelli, vedendo che aveva riportato una vittoria, e i filistei erano stati uccisi, sono tornati e si sono impadroniti del bottino. Vediamo che Eleazar non si oppone. Dice: io ho riportato la vittoria, ne godiamo tutti. Ne godiamo tutti, non è neanche geloso. Interessante. Cioè, vale a dire, della nostra vittoria che il Signore ci ha concesso, anche voi potete farne parte. E anche voi potete ricevere il vostro bottino. Quando una persona si converte, quando la Chiesa cresce, la gloria va al Signore, non va all'uomo. E tutti ci rallegriamo, non è così? Quando vediamo una persona venire nuova e qualcuno di voi la porta in chiesa, siamo tutti contenti. Non è così? Siamo tutti contenti, perché un'anima, e spero che questo avvenga, e gli angeli fanno a festa per un solo peccatore che si ravvede. Pensate un po', gli angeli fanno festa in cielo. Perché non dovremmo farla anche noi sulla terra, per una sola anima che si converte a Cristo? E mi auguro che di queste gioie ne possiamo avere più spesso, però riguarda il nostro impegno di portare la parola agli altri, di conquistare anime al Signore. E questa è una bella cosa. Diciamo che questo gesto eroico, questo coraggio di Eleazar ha rinvigorito, ha portato coraggio anche su tutti gli altri. E c'è un versetto molto bello in Filippesi che vorrei leggere con voi. Filippesi capitolo 1 riguarda l'Apostolo Paolo quando si trovava in carcere a Roma. Filippesi capitolo 1, versetti 12 a 14. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Bello, eh? Paolo era in carcere, Paolo era incatenato, Paolo era lì solo, abbandonato, credo forse da tutti, ma lui viene usato dal Signore per portare la parola alla guardia pretoriana. La guardia pretoriana, sapete chi era? Era la guardia del corpo dell'imperatore.
cioè non era poco. Cioè tutta la guardia pretoriana era venuta a conoscenza che l'apostolo Paolo era in carcere per l'Evangelo. E niente meno, mentre Paolo era lì in carcere, lui scrive questa lettera ai Filippesi, che è chiamata la lettera della gioia, che spesse volte dice rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. E lui stava in carcere. Scriveva ai credenti di Filippi, dal carcere di Roma, per incoraggiarli a dire rallegratevi nel Signore. E l'apostolo Paolo era di incoraggiamento ai credenti di Roma, che tanti erano impauriti, perché voi sapete che i credenti erano perseguitati. Ebbene, possiamo anche noi, io, tu, fratello, sorella, essere di incoraggiamento agli altri e di dire io mi voglio buttare di più nel Signore, non voglio rimanere nell'ozio, voglio portare frutto nell'opera del Signore. Per un giorno, quando comparirò davanti al tribunale di Cristo, lui mi dirà e tu cosa hai fatto per me mentre eri sulla terra? Cosa hai fatto di concreto per me nella Chiesa, nella tua famiglia e nel mondo? O compariremo davanti a lui a mani vuote? Dice la Scrittura, nessuno compare davanti a me a mani vuote. Allora io dico, Signore, perdonami se fino adesso ho fatto poco. Io voglio fare di più. Voglio dedicare più tempo alla preghiera, alla parola, nell'opera tua, sia nella Chiesa che anche nel mondo, fra coloro che mi circondano. Signore, voglio fare di più. Io non sto servendo un uomo, ma sto servendo te. E se Eleazar fece tanto per un re, per il re Davide, il cui nome Eleazar è riportato in questo libro, nel libro di Dio, sono passati 3.000 anni e il suo nome non sarà cancellato da questo libro. Ma non siamo noi più privilegiati di Eleazar? Noi serviamo il re dei re, serviamo per una causa che riguarda la salvezza eterna delle anime. Il Signore ci darà un premio che non riguarda in denaro o in case o in vestiti o in gioielli, ma un premio, dice che questo premio è grande nei cieli, dice il Signore. Non sappiamo di che natura sarà questo premio, ma sarà molto più grande di quello che ricevette certamente Eleazar servendo Davide. E noi serviamo il re dei re, Gesù Cristo. Allora dico, Signore, aiutami a fare qualcosa di più per te, visto che tu stai per tornare. Che Eleazar sia un esempio per noi, per la nostra vita. In Eleazar io vedo un uomo di fede, di coraggio, di sacrificio e che ha il senso del dovere. Possa essere Eleazar, sì, un buon esempio per me e per te, fratello e sorella. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Salve amici, eccoci qui ancora per trascorrere questi 10 minuti insieme. Meditazioni bibliche giornaliere e il programma. Conduce Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La buona battaglia. Leggiamo dalla Bibbia ed esattamente nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a Timoteo, al capitolo 1, al verso 18. E dice così: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta la buona battaglia. Una domanda viene spontanea. Ma la pace è sempre e comunque un valore da cercare ad ogni costo? Sapete, da una ricerca nel Vangelo si trovano varie parole di Gesù che, attentamente selezionate, portano ad una risposta. Sì, la pace è sempre un bene da ricercare. Ed è proprio il Signore Gesù che si definisce mite, umile di cuore, ci circonda, ci esorta e ci circonda con il suo amore, ci lascia in eredità la pace e così via. Dunque, che vogliamo di più? È fin troppo chiaro. La pace è un preciso dovere per tutti, soprattutto per i cristiani. Allora, come mai l'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi, al suo figlio spirituale Timoteo, gli parla di combattimento? Ma non di un combattimento qualunque. Gli parla di combattere la buona battaglia. Cioè quella che ci siamo trovati a combattere dal momento in cui siamo diventati figli di Dio. E questa battaglia non è come le altre, sapete, perché è una buona battaglia, come la definisce l'Apostolo Paolo. E infatti i suoi interessi sono nobili, così come lo sono i suoi scopi. Sapete, la battaglia è iniziata quando Satana si è ribellato a Dio e coinvolge tutti, ma proprio tutti. Questa battaglia non è una breve colluttazione, ma una campagna lunga e feroce. E non è neppure un conflitto corpo a corpo. E non occorrono neanche armi convenzionali. In effetti, sempre l'Apostolo Paolo afferma, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità
che sono nei luoghi celesti. Dunque è una battaglia invisibile ma crudele. Come combattere allora questa battaglia contro Satana e il peccato? Il primo imperativo che i cristiani credenti devono considerare è questo: siate continuamente fortificati nel Signore. È il suggerimento che l'Apostolo Paolo dà quando scrive agli Efesini al capitolo 6, il verso 10. Sapete, qui il verbo è al passivo, il che vuol dire lasciate che siate fortificati nel Signore. Quindi non possiamo, per combattere questo tipo di battaglia, fortificarci da soli. L'unica cosa che possiamo fare è di seguire le indicazioni contenute nella parola di Dio, che dice è nel Signore che dobbiamo fortificarci. È Lui che dà tutte le armi adeguate a questo tipo di combattimento, e sono delle armi che vengono descritte sempre dall'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6, i versi dal 14 al 20. Sapete, amici, nel mondo ci sono tante battaglie di vario genere, per conquiste, per rivalità, per competizioni, per egoismo e via dicendo, e che sono assai meno importanti che quella di vincere la signoria di Satana e del peccato sull'uomo. È dalla vittoria di questa che dipende la storia mondiale e personale. E il vero cristiano ha la vittoria in tasca per mezzo del Signore Gesù. Ma ahimè, molti o l'hanno dimenticato, oppure la loro fede è immaginaria. Bene, amici, anche oggi siamo giunti al termine. È proprio tutto, vi saluto e vi ringrazio della vostra attenzione, del vostro ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, anche quest'oggi abbiamo un'altra nuova settimana innanzi a noi e quest'oggi cominceremo col capitolo 8 del Vangelo secondo San Marco, dal versetto 1 al versetto 12, e sto leggendo dalla versione La Bibbia della Gioia. Sempre in quel periodo, un giorno capitò di nuovo che si riunisse un'immensa folla e ancora una volta la gente rimase a corto di cibo. Gesù riunì allora i suoi discepoli per esaminare la situazione. «Questa gente mi fa compassione», disse. «È qui da 3 giorni e non ha più niente da mangiare. Se li manda a casa a stomaco vuoto, si sentiranno male lungo la strada, perché ce ne sono alcuni che vengono da molto lontano». «Come possiamo trovare cibo per tutti in questo posto deserto?» chiesero allora i suoi discepoli. E Gesù domandò, «Quanti pani avete?» 7, risposero. Allora Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra, poi prese i 7 pani, ringraziò Dio, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Si trovarono anche dei pesciolini e Gesù ringraziò Dio anche per essi, poi ordinò ai discepoli di distribuirli. La folla mangiò finché tutti ne furono sazi, poi Gesù li mandò a casa. Quel giorno c'erano circa 4.000 persone e quando dopo il pasto furono raccolti gli avanzi, se ne riempirono 7 grandi cesti. Subito dopo Gesù salì sulla barca con i discepoli e andò nella regione di Dalmanuta. Quando i capi giudei del luogo seppero del suo arrivo, vennero per discutere con lui. «Compi un miracolo per noi», gli dissero. «Fai apparire qualcosa nel cielo, allora ti crederemo». Gesù sospirò e disse, «Perché questa gente chiede un miracolo?» «Di una cosa vi rassicuro, non farò nessun miracolo per loro». Alcuni di voi potrebbero chiedersi, si sono confusi gli scribi dei primi tempi scrivendo la stessa storia 2 volte. In effetti ci sono molte somiglianze tra questo racconto e quello della moltiplicazione dei 5.000. Tuttavia però ci sono abbastanza differenze che ci fanno concludere che si tratta di 2 eventi separati. Vi do alcune delle differenze che sono le più evidenti. Le persone che sono state lì erano lì per 3 giorni, non 1. Gli apostoli trovavano 7 pani, non 5, e hanno raccolto 7 ceste di avanzi invece di 12. Le ceste anche erano di un tipo diverso nelle 2 occasioni. Poi qui si parla di sardine, che sono piuttosto comuni nella Decapoli, invece di pesce generico della moltiplicazione dei 5.000. C'è anche una differenza nel numero di persone. Nella prima moltiplicazione si parla di 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, e quindi possiamo ipotizzare che il numero totale fosse intorno ai più di 10.000. E qui invece leggiamo di 4.000 persone, incluse donne e bambini, quindi una differenza sostanziale. Secondo il testo originale in greco, la discussione dei farisei in questa occasione era più un'inquisizione che discussione. Gesù ha compiuto ogni tipo di miracolo in questa regione, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e l'udito ai sordi e così via. Però, tuttavia, i farisei erano convinti che Gesù avesse compiuto questi prodigi per il potere di Satana e quindi volevano vedere qualcosa direttamente dal cielo. Ovviamente non erano presenti al battesimo di Gesù, altrimenti avrebbero sentito la voce di Dio che diceva «Questo è il mio amato figlio». La loro richiesta ora era un segno convincente per risolvere la questione una volta per tutte. Gesù, con un profondo sospiro di impazienza, ha però essenzialmente detto «Non proverò nulla a voi e non otterrete alcun segno. Questa generazione non ha diritto ad ulteriori segni». Parole piuttosto dure. Riflessione. Anche tu chiedi dei segni per essere convinto dell'identità di Gesù? Signore, è bello come hai dimostrato compassione per coloro che venivano da lontano e non volevi rimandarli a casa a stomaco vuoto, ma hai usato quell'occasione
per accrescere la fede dei tuoi discepoli. Ti ringraziamo che sovente accorri ai nostri problemi e accresci anche la nostra fede. Amen. Carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso Quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo giunti al capitolo 19, siamo a buon punto perché abbiamo già visionato diversi versi di questo capitolo e Gesù si trova davanti a Pilato, Gesù si trova a manifestare, testimoniare ancora di quella che è la sua missione in un momento difficile della sua vita, in un momento in cui il dolore diventa il colore principale. Con noi Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
4: Grazie, ben trovata Daniela e un caro saluto a quanti ci seguono, le nostre amiche e gli amici ascoltatori. Proseguiamo il nostro percorso all'interno del Vangelo di Giovanni. L'ultima volta avevamo letto il versetto 17 e 18 dove si parlava proprio della crocifissione di Gesù. Partiamo proprio da questi due versetti che dicono: ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. L'ultima volta abbiamo detto, giusto per spiegare un po' meglio, che il condannato quasi sicuramente portava soltanto la trave orizzontale della croce, mentre i pali si trovavano già conficcati nel terreno. Voglio dare alcune informazioni un po' più, tra virgolette, scientifiche sulla crocifissione, perché nel 1968 alcuni archeologi hanno scoperto i resti di un uomo crocifisso proprio risalenti all'epoca di Gesù. L'esame poi di questi ritrovamenti ha rivelato che la vittima, il condannato, era stata crocifissa in posizione quasi seduta, con le gambe rivolte da un lato e un solo chiodo che perforava entrambi i piedi appena sotto il tallone, e poi le braccia erano distese orizzontalmente e ognuna delle quali era

0: E un altro professore di anatomia definì questa posizione come forzata, una postura difficile, innaturale, no? Studiata proprio per aumentare, no? Si è capito che era proprio studiata per aumentare l'agonia della vittima, perché immaginiamo c'era come una protuberanza a forma di corno, come una sorta di sedile, su cui la vittima poteva in qualche modo sedersi, appoggiarsi e che sosteneva parzialmente il peso del corpo. No, per evitare proprio che la carne venisse lacerata dai chiodi. E un altro medico d'università statunitense dichiarò che la morte per crocifissione poteva avere diverse cause. Uno poteva essere, leggo testualmente, lo shock ipovolemico che si manifesta quando vi è un'ingente perdita di sangue. Che quindi il corpo va in questo tipo di shock, oppure insufficienza respiratoria dovuta all'eccessiva stanchezza, ma anche alla
1: Alla
0: posizione naturale.
1: posizione, certo, il
0: Immaginiamo
1: peso.
0: le braccia sollevate per parecchio tempo, questo poi no, non permette ai polmoni e anche alla gabbia toracica anche
1: Di espandersi.
0: di espandersi e quindi di poter respirare. Anche disidratazione e in più anche attacco cardiaco indotto da stress. Infatti, se la vittima non moriva abbastanza velocemente, poi, come leggiamo anche nei Vangeli, venivano spezzate le gambe in modo che perdesse ogni appoggio e quindi questo causasse l'impossibilità di respirare e quindi
1: Certo,
0: causava una
1: che
0: morte
1: morte
0: per
1: atroce, possiamo capire che è stata una morte atroce,
0: È
1: no,
0: stata una morte
1: non si è
0: atroce.
1: evitato nulla, ecco, per non far soffrire di meno, anzi, tutto per
0: No.
1: farli soffrire di più e quindi non una morte lenta, non una morte veloce.
0: Diciamo un'altra volta, proprio la crocifissione usata dai romani era proprio, aveva questo scopo: umiliare in modo totale, far soffrire in maniera atroce proprio il condannato. Ma andiamo oltre. Quel giorno, come leggevamo nel testo, erano previste tre crocifissioni, due altri, l'Evangelo li definisce così, e il terzo sarebbe dovuto essere Barabba. Però sappiamo che Gesù prese il posto di Barabba. Okay, ecco, quindi possiamo vedere un altro modo in cui Gesù, nella sua morte, si identificò con i peccatori. E possiamo vedere come tutta l'umanità era rappresentata lì in quell'immagine di quelle tre croci. Vi era il Salvatore, quindi Gesù, che era senza peccato, poi vi era il peccatore salvato e il peccatore condannato. E Giovanni dice Gesù nel mezzo. Questo sicuramente ha una valenza letterale, no? Di quelle tre croci, Gesù si trovava proprio al centro. Però potremmo anche un attimino fare diciamo un commento, no? Un'applicazione, ecco, sul fatto che Gesù si trovò in mezzo anche in altri modi. Gesù è sempre stato in mezzo all'umanità, lui non prese mai le distanze dagli uomini comuni. E allo stesso tempo interagiva, no? Senza difficoltà con quelli che magari si pensavano per l'epoca fossero grandi uomini. E quindi dalla sua nascita e nel corso di tutta la sua vita, potremmo dire, Gesù visse proprio come uno di noi. E Gesù ha vissuto ed è morto tra uomini, donne, fra giudei e gentili, fra ricchi e poveri, fra quelli che piangevano e quelli che lo insultavano, e fra quelli che lo amavano e quelli che lo odiavano. Ma Gesù era rimase nel mezzo dei peccatori fino alla fine e anche in mezzo tra i salvati e i perduti. Possiamo notare negli Evangeli come il ladrone fu, possiamo definirlo, l'ultimo compagno di Gesù su questa terra prima della sua morte. E Gesù stesso, ci ricordiamo, gli promise la salvezza, gli promise la vita eterna. E chissà, forse si trattò dell'unica forma di consolazione che Gesù ebbe sulla croce. Però, nonostante tutto, sappiamo che un ladrone fu salvato, all'altro no. In mezzo c'era Gesù, quasi a voler significare che se vogliamo passare da un lato all'altro, dobbiamo necessariamente passare attraverso Gesù. Gesù si trova anche nel mezzo fra Dio e l'uomo. Lui sappiamo che sulla croce si fece carico del nostro peccato. Si fece carico della giusta punizione che spettava a noi come genere umano. E sulla croce lui fu

0: stesso tempo sia sacerdote che sacrificio. E poi possiamo anche concludere che Gesù, nel mezzo della storia, ecco, Gesù è stato l'unico essere umano, potremmo così, tra virgolette, l'unico uomo che è riuscito a dividere la storia prima
1: E dopo.
0: e dopo di lui.
1: Ci ascoltiamo un brano prima di continuare, così poi riprendiamo l'argomento. Un brano cantato da Sara Taccardi, Portami alla croce. Quanto è importante, lo è stato nel passato, ma lo è nel presente, andare alla croce e quello che la croce ha significato. Portami alla croce. Quanto è stato importante questo sacrificio di Gesù, quanto amore ci è voluto per riuscire a superare, l'amore è stato tanto grande da superare la sofferenza, gli insulti e tutto il resto.
0: Sicuramente sì. Andiamo avanti con versetti, leggo dal 19 al 22. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dissero a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei. Pilato rispose: Ciò che ho scritto, ho scritto.
1: Almeno
0: Allora,
1: in
0: vediamo.
1: questo lasciatemi libero, nel senso ho dovuto subire almeno questo.
0: Atto di coraggio, apparentemente. E questo era anche secondo la tradizione romana, perché al condannato veniva appesa intorno al collo una targhetta, una targa con un'iscrizione che riportava sia il nome, ma anche il crimine di cui era stato accusato. E poi questa targa, diciamo, la portava con sé in processione, e in seguito poi questa iscrizione veniva affissa in cima alla croce perché tutti potessero sapere, conoscere il motivo della condanna. E qui vediamo che Pilato scrisse il nome di Gesù, Gesù il Nazareno, che è lo stesso nome con il quale, se ci ricordiamo, era stato identificato e arrestato nel giardino di Getsemani. Quando Gesù disse: Chi cercate? Loro dissero: Gesù il Nazareno. Quindi Pilato usa quello stesso nome. E scrisse anche quello che si diceva, o comunque che sarebbe dovuto essere il crimine di Gesù, o perlomeno quella che era stata l'accusa iniziale, no? Che poi fu cambiata, no? Ovvero che lui aveva dichiarato di essere il re dei Giudei. E quindi vediamo come persino nella sua morte Gesù fu riconosciuto come il re. E il paradosso è che i re di questo mondo ottengono il trono dopo la morte di qualcuno, no? Gesù invece fu proclamato re proprio attraverso la propria morte. E questo titolo servì anche come una proclamazione, una dichiarazione della natura senza colpa di Gesù. Sulle altre due croci che stavano ai lati, no, di Gesù pendevano le iscrizioni dove c'erano scritti i crimini dei condannati, ma sulla croce di Gesù c'era solo una descrizione di chi era. E questo non era affatto un crimine, anche perché era la verità. I romani volevano che la crocifissione fosse un evento pubblico, che servisse da monito, no? Quindi volevano che fossero in molti a vedere le vittime, a leggere il loro crimine e a considerarlo appunto come un avvertimento per loro stessi. E questo conferma che Gesù fu appunto crocifisso al di fuori delle mura della città, ma probabilmente vicino alla città, in prossimità magari di una strada abbastanza trafficata. Pilato voleva che quella dichiarazione su Gesù fosse il più pubblica possibile. E si tratta, possiamo dire, anche del compimento inconsapevole di una profezia, no? Il messaggio di Gesù Cristo, quindi il crocifisso, il re, sarebbe stato pubblico ad ogni nazione e ad ogni lingua. Quindi un messaggio, vediamo qua che c'è un messaggio che fin dall'inizio doveva essere globale, quindi non era un messaggio riservato a una cerchia di persone, ma era un messaggio che doveva essere annunciato a tutti.
1: E quindi in tutte le lingue, e quindi tutti dovevano poter leggere e capire quello che stava scritto.
0: Infatti trovavano l'ebraico, che era per gli abitanti locali, il latino per i romani, e il greco, che era la lingua più diffusa in quella parte del mondo, nel Mediterraneo orientale. Potremmo paragonarlo un po' all'inglese di oggi. Mm-hmm. Quindi un messaggio per tutti, per i giudei che si vantavano della loro legge, per i greci che si vantavano, no, si gloriavano della loro saggezza, e anche per i romani che invece andavano fieri del proprio dominio e del proprio potere. E qui vediamo che i capi religiosi si oppongono all'insegna decisa da Pilato, no? E dicono: non scrivere re giudei, ma che egli ha detto, che
1: io sono.
0: Ritenevano che questo dichiarasse il falso, perché loro in effetti non credevano che Gesù fosse il re dei giudei. E qui c'è una nota abbastanza interessante. L'iscrizione di cui qui parla Giovanni è la famosa INRI, che noi ritroviamo ancora oggi sopra i crocifissi, mm-hmm. C'è questa targhetta con la scritta INRI. E questo è un acronimo. Allora, ricordiamo che l'acronimo è una sorta di sigla formata dalle lettere iniziali di più parole che compongono una frase. E in questo caso, per esempio, no, Gesù Nazareno, re dei giudei, in latino veniva scritto Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. E se noi prendiamo la lettera iniziale di ogni parola, formiamo questa iscrizione, questo acronimo, no? Mm-hmm. INRI. La cosa interessante è che con la stessa frase in ebraico si ottiene un acronimo formato di 4 lettere, e precisamente la Y, l'H, la W e l'H. E cos'è questo? Questo è il tetragramma che rappresenta il nome di Dio, quello che poi nella Bibbia magari vediamo scritto come, tradotto come Yahweh, e che era quel nome impronunciabile per gli ebrei. E quindi ecco spiegata l'attenzione che Giovanni riserva per questa situazione.
1: Perché solo lui credo che ne parli del titolo della croce, credo che ne parli solo lui di questa iscrizione in più lingue.
0: Mi pare proprio di sì. E qual era la situazione che si è venuta a creare? In quel momento gli ebrei vedevano l'uomo che avevano mandato a morire, che aveva affermato di essere figlio di Dio, con il nome di Dio, il punto.
1: Certo, allora balenava subito agli occhi, perché essendo scritto in ebraico...
0: Per loro, no, che Yahweh, diciamo, giusto per renderlo pronunciabile, no, fosse scritto lì, visibile a tutti, e quindi provarono a convincere Pilato a cambiare l'incisione. Ed è importante ricordare anche che Gesù aveva profetizzato esattamente anche a questo momento. Infatti in Giovanni 8, 28, Gesù disse allora Gesù: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono.
1: Ed ecco, ci lasciamo con queste parole, con io sono, e torneremo a parlarne la prossima settimana. Buona giornata.
0: Una buona giornata a tutti.
1: Oggi qui su RVS riapriamo una finestra su una realtà che fa della cura dell'altro la propria missione quotidiana. Siamo in compagnia della cooperativa Germoglio, rappresentata dalla presidente Marta Martini, ma quest'oggi abbiamo altri ospiti. Però intanto saluto te Marta, benvenuta.
2: Buongiorno Daniela, grazie. Ben trovata.
1: Allora, come mi avevi promesso, oggi abbiamo l'occasione di poter ascoltare dalla voce di chi beneficia dei vostri servizi quello che voi fate quotidianamente. E quindi c'è con noi anche Sara Bettini, che è la responsabile dei servizi area adulti. Quindi benvenuta Sara.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Marta, prima di dare la parola a Sara e agli ospiti che sono con lei, brevemente cosa ci puoi dire rispetto a quello che andremo a sentire, rispetto a quelli che sono i vostri servizi e l'impegno che avete poi non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti?
2: Sì, oggi con noi abbiamo, come dire, la fortuna di avere Nicolò Marchetto, Stella Miotto, Cotto e Guido Zandonà, che sono i protagonisti della quotidianità della cooperativa sociale Germoglio. Vivono appieno, insomma, la cooperativa, svolgendo delle funzioni essenziali, ognuno a proprio modo, nel senso che sono coinvolti in progettualità differenziate. E oggi abbiamo voluto avere questa rappresentanza, ecco, proprio per raccontarvi dalle loro voci, insomma, dalle voci dei protagonisti e delle protagoniste, quali sono questi servizi, queste attività, questi lavori in cui sono coinvolti. Ecco, quindi lascerei lo spazio proprio a loro per il racconto diretto.
1: Sara, visto che tu ti occupi proprio dell'area servizi, in cosa consiste il tuo impegno per poi sentire i beneficiari, quindi cosa vivono, cosa dicono di voi?
3: Io di professione sono un'educatrice, appunto attualmente ricopro il ruolo di coordinatrice in Germoglio Cooperativa Sociale. Il mio lavoro è molto ampio e molto vario ed è bello anche per questo, perché è molto dinamico. Mi occupo della relazione educativa con le persone, dei loro progetti, dei contatti con le famiglie, ma anche delle collaborazioni che noi abbiamo con il nostro territorio, nonché poi dell'organizzazione in sé di tutti i servizi, e quindi anche sono di supporto allo staff e alla turnistica di tutti gli operatori e operatrici che lavorano con noi.
1: Presentaci i tuoi ospiti, in maniera che ognuno di loro possa raccontare come si trova e come vive questo aiuto che voi prestate.
3: Certo, allora con me abbiamo Stella, che attualmente è inserita in un laboratorio di orientamento e di occupabilità nel progetto 1375. Poi abbiamo invece Nicolò e Guido, che attualmente sono assunti in cooperativa, e tutti e tre, diciamo, lavorano, ecco, nel nostro centro di lavoro guidato, che è appunto uno dei nostri servizi per appunto persone che approcciano al mondo del lavoro, ma anche che attualmente lavorano a tutti gli effetti e sono assunti. E posso passare la parola a Nicolò, che si presenta.
4: Ok, allora io mi chiamo Nicolò, ho 29 anni. E allora io lavoro in cooperativa di ristorazione che si chiama Senape. Qualche volta, diciamo, faccio dei bucketing quando ci richiedono, e poi lavoro in cucina, tipo facendo mansioni come chiudere piattini e fare pulizie e queste cose, insomma.
3: E attualmente anche lavori con l'assemblaggio, giusto?
4: E lavoro anche con l'assemblaggio, esatto.
3: Ecco, giusto per spiegare, insomma, a tutti gli spettatori, noi siamo terzisti per ditte del nostro territorio, quindi ci occupiamo anche di assemblaggio, e quello che descriveva bene Nicolò è la parte di Senape Sapori di Inclusione, dove appunto sempre per il territorio forniamo pasti per aziende, mense e scuole, quindi ognuno di loro ha una propria mansione e il ruolo è molto vario. E poi passiamo la cuffia invece a Guido, che si presenta.
5: Mi chiamo Guido, ho 36 anni e ho conosciuto il Germoglio per mezzo del SIL, e sono da 8 anni che sono qua. Sono stato assunto da, come Nicolò, da Senape e la Fidia di Abano. E
3: di che cosa ti occupi tu, ad esempio, Guido, nella tua giornata?
5: Scarico e carico merci col trasporto elettrico di varie aziende. E mi piace questo lavoro qua.
3: E passiamo invece adesso, allora, la parola invece a Stella.
4: Vai, Stella, presentati.
3: Stella è ancora appunto in tirocinio, è una giovane donna che ha iniziato con noi da pochissimo, quindi le lascio la parola.
6: Mi chiamo Stella, ho 21 anni e che lavoro sia al CLG e poi lavoro anche alla Senape, che è tipo una cucina, e pulisco cassoni del mangiare.
1: Quindi, Quindi tutte e tre lavorate in qualche maniera, lavorate nell'ambito comunque a che fare con il cibo in qualche maniera, o pulire o sistemare o diciamo chiudere poi quelli che sono i contenitori. E siete approdati al germoglio tutti diciamo per lo stesso motivo o diciamo c'è stato un o attraverso il comune, perché mi pare che c'è una bella diciamo collaborazione con il comune d'Azer Grande, o sbaglio?
3: Sì,
2: mi inserisco io.
1: Sì.
2: Rispetto alle collaborazioni, noi abbiamo collaborazioni sicuramente con il comune di Azer Grande, che è il comune nel quale, come dire, le nostre attività sono inserite principalmente. Poi abbiamo delle sedi diffuse negli altri comuni del territorio padovano, e le collaborazioni si allargano oramai, diciamo, non solo alla provincia di Padova, ma anche alla provincia di Venezia, limitare di Vicenza. Abbiamo un'attività, ecco, territoriale abbastanza diffusa, ecco. Abbiamo sentito alcune sigle che magari non sono conosciute da tutti e tutte. Il CLG che veniva nominato è proprio il centro di lavoro guidato, dove si sperimentano delle attività lavorative, ecco, dal semplice assemblaggio al confezionamento. Sono mansioni differenziate che aiutano a sviluppare delle competenze specifiche, ecco, e quindi sono, diciamo, realizzate non solo in collaborazione con gli enti pubblici, ma anche con le aziende profit del territorio, per cui abbiamo veramente molte partnership, alcune di lunga data, che ci consentono di portare avanti insieme questa attività, proprio per creare una comunità più inclusiva. Certo. Ecco.
1: Marta, la cosa interessante... Sì, prima di continuare, ascoltiamo un brano musicale e poi ti rilascio la parola. Quindi ci ascoltiamo un brano di Angelo Maugeri, Cuore in ascolto. Riprendiamo il nostro dialogo con la cooperativa Il Germoglio. Stavamo parlando prima del brano musicale con Marta Martin, che è proprio la presidente della cooperativa. Quindi Marta, ci stavi spiegando alcune sigle che hanno citato appunto i nostri ospiti, sigle che per loro sono familiari, per noi invece sono qualcosa di nuovo. Quindi a te la parola.
2: Sì, avevamo parlato del centro lavoro guidato, che noi chiamiamo CLG, e poi è stato nominato il SIL, che è il servizio di integrazione lavorativa con cui collaboriamo nel effettuare, insomma, la nostra attività di inserimento sociale e lavorativo. Ma sono molteplici le aziende profit, gli enti pubblici con i quali creiamo rete intorno proprio alla persona, per costruire dei progetti che possono essere sempre più sartoriali, quindi calati proprio sulle necessità specifiche della persona, e abbiano un impatto sociale importante nella comunità. Ecco, su questo, insomma, magari passerei la parola adesso nuovamente a Sara Bettini, che magari fa un affondo con Nicolò, Stella e Guido, e ci raccontano ancora qualcosa.
3: Sì, infatti, come diceva bene Marta, tutte le progettualità sono personalizzate e diverse per ogni persona, in funzione anche degli obiettivi di vita della persona. Quindi chiedo direttamente, ecco, a Nicolò, in che cosa il percorso prima da tirocinante, perché come Guido anche Nicolò prima ha affrontato il percorso di tirocinio e poi a tutti gli effetti è stato assunto, in che cosa ti sta aiutando, ecco, questa esperienza in Germoglio come lavoratore?
4: Allora, questa esperienza mi sta aiutando molto nei tempi di lavoro e mi preparo ad un futuro lavoro, appunto quello che stavo dicendo.
3: Certo, e invece Guido, in che cosa ti sta aiutando? Ecco, diamo la parola a Guido.
5: Mi sta preparando per il futuro, per trovare un posto fisso.
3: Ecco, quindi vi piacerebbe avere continuità poi anche nel mondo del lavoro? Ok, e invece lasciamo la parola a Stella, quindi diamo anche a lei, insomma, l'opportunità di dirci che cosa ti sta aiutando.
6: Mi sta aiutando molto ad avere anche a me continuità nel lavoro.
3: Ok, che cosa ti piace di più del tuo lavoro, Stella?
6: Mi piace lavorare alla sinope.
3: Ok, è un contesto più dinamico.
6: Sì.
3: Ok, e invece diamo la parola invece adesso a Nicolò, perché introduco un altro dei progetti in cui sono inseriti Nicolò e Guido, sempre per un altro aspetto di vita, anche per far fronte a quelle che sono le sfide quotidiane, ovvero l'abitare e l'inclusione, ecco, delle persone, perché Nicolò e Guido con altri coinquilini fanno parte del progetto Primo Piano, appunto situato sempre nel territorio della Sacisica. È un progetto finanziato da PNRR e in collaborazione con il Comune di Padova, e attualmente siamo in coprogettazione, ecco, con altre realtà territoriali, e Nicolò e Guido abitano in autonomia in questo appartamento, dapprima supportati ovviamente dal nostro staff, dai nostri operatori e dalle nostre operatrici, per poi via via essere totalmente da soli, e quindi ecco, questa è una prova.
1: Quindi di un'autonomia completa.
3: Esatto, banalmente iniziare anche a farsi la lavatrice e anche a spostarsi poi nel territorio in autonomia, sono tutte sfide che hanno realmente, ecco, affrontato. Quindi ecco, Nicolò, se vuoi descrivere un po' la tua esperienza in appartamento.
1: Anche come abitare con un'altra persona, anche il fatto di coabitare, perché comunque sì, sono personalità diverse, modalità diverse, orari, quindi come si fa a mettere insieme il tutto?
3: Esatto, attualmente ecco il gruppo, introduco solo, sono tre uomini e una donna. Ecco, quindi Nicolò, ad esempio, ci descrivi un po' la tua esperienza in appartamento.
4: Beh, la mia esperienza in appartamento secondo me sta continuando nel modo secondo me corretto, mi trovo molto bene con tutti i miei coinquilini, ci diamo da fare a turni tipo nel cucinare, nel fare le mansioni che ci sono da fare, e quindi mi sto trovando molto bene, ecco.
3: E puoi insomma descrivere ad esempio al mattino prima di andare al lavoro che cosa fai?
4: Mi sveglio molto presto, preparo la colazione e poi quando è ora di andare a prendere il bus per venire al lavoro, prendiamo il bus in autonomia e insomma veniamo al lavoro.
3: E invece lascio la parola a Guido, ecco, così descrive anche lui la sua esperienza in appartamento, come sta andando e se ci sono magari eventuali difficoltà.
5: In appartamento mi sto trovando bene e non vedevo l'ora di cominciare a far parte dell'appartamento, e come Nicolò mi alzo presto anche io perché ho tanti auto da prendere.
3: Quanti ne prendi ad esempio, Guido?
5: Tre.
3: Ben tre per arrivare, ecco, al lavoro.
1: E a che ora arrivi al lavoro?
5: 8:10.
1: Ah, quindi
5: alle 8:30.
1: Ok, e la distanza?
5: Non è tanto distante da qua, non è tanto distante, ma è che
1: per raggiungere il luogo devi prendere tre autobus diversi, quindi devi scendere, quindi tutte le coincidenze ci sono, ci riesci?
5: sì.
1: Ok.
3: Questa è un'impresa, anche questa è una sfida quotidiana, ecco.
1: Di cosa ti occupi?
3: Quale autobus prendere?
1: Ma di cosa si occupa particolarmente? Perché la mattina abbiamo visto Nicolò prepara la colazione, quindi la prepara immagino per tutti. Invece Guido, tu cosa fai nell'ambito del vivere insieme?
5: Allora, la mattina mi sveglio, faccio colazione, poi c'è anche la dieta di tagliare l'erba.
1: Ok, quindi avete un piccolo giardino? Avete un luogo, quindi
3: puoi dirlo.
5: Un enorme giardino.
1: Ah, non è più, quindi enorme giardino. Ok, quindi vi occupate anche di avere la cura della natura, questo è importante, anche fare delle attività che sono un po' all'aperto. Allora, grazie per quello che ci avete raccontato. Il tempo è volato via, quindi è bello sentire la praticità di ciò che viene pianificato, progettato e vissuto. Quindi grazie al germoglio e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Buona giornata.
7: E abbiamo il piacere a questo punto di proporvi un'intervista realizzata lo scorso venerdì 17 aprile a Ilaria Valenzi, un'esperta del tema della libertà religiosa, assegnista di ricerca in diritto e religione del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell'Università di Studi di Milano, docente alla Sapienza, Università di Roma, ed è uscito proprio di recente, nel 2025, un saggio dal titolo La prima attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa Valdese e il contributo di Giorgio Però. Prima della presentazione di questo libro nella Chiesa Battista di Firenze, venerdì 17 aprile, abbiamo potuto realizzare una breve intervista. In questa occasione sentiremo una riflessione sul senso delle intese, sul significato che hanno ancora oggi. Presumo che il discorso si allargherà facilmente sul problema della libertà religiosa. Io dico problema perché non è ancora pienamente risolto nel nostro paese. Certo, ci sono tanti problemi in Italia, uno potrebbe dire, ma siete sicuri che sia veramente quello uno su cui appuntare l'attenzione dell'opinione pubblica? Cosa si sentirebbe di rispondere?
8: Allora, mi sentirei di rispondere che quando il costituzionalismo contemporaneo ha affermato i diritti fondamentali dello Stato democratico, delle liberal democrazie, sicuramente la libertà religiosa è stato uno dei primi diritti ad essere una sorta di cartina di tornasole dello stato di salute delle democrazie contemporanee, affermate nelle costituzioni, ma non sempre con la giusta tutela poi nella prassi, come un modello forse ancora un po' incompiuto sotto alcuni aspetti, quello italiano, ma anche quello in altri contesti, o sempre in via di negoziazione. Vediamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ad esempio, no? In cui la libertà religiosa sta assumendo delle sfumature anche di significato politico probabilmente diverso rispetto alla storia di questo diritto nel contesto americano. Quindi è un problema forse marginale, forse è un problema che però ci rimanda al problema globale dello stato di salute delle democrazie e della libertà dei credenti, delle credenti, delle comunità religiose di vivere in una condizione di coesione sociale, di riconoscimento di diritti, ma anche nel modello di costruzione di società integrate che non rifiutano pertanto anche la diversità religiosa.
7: Ecco, io immagino che molti tra i nostri ascoltatori riescono a capire concordato, hanno qualche difficoltà con il termine intese tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose. Ecco, da questo punto di vista, perché è importante l'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa Valdese?
8: È importante perché è stata la prima attuazione di un articolo della Costituzione, dell'articolo 8 al terzo comma, che prevede questo istituto, quello che è poi diventato l'istituto dell'intesa. La Chiesa Valdese, attraverso i suoi organi esecutivi, ma chiaramente la Chiesa nel suo complesso, è giunta dopo una trattativa molto lunga, 40 anni dalla emanazione della Costituzione italiana, a dare applicazione, a dare attuazione di un articolo costituzionale. Lo ha fatto perché aveva un modello ecclesiologico, teologico, che spingeva verso la rappresentanza anche nei rapporti con lo Stato. Lo ha fatto per un principio anche di lealtà alla Costituzione, di principio anche di affermazione di laicità per il Paese e per i diritti di tutti. L'idea iniziale non era certamente quella di un modello di un'intesa per una confessione, ma di un'intesa per tutte le confessioni religiose. Poi la storia ha portato da un'altra parte, ma l'idea era appunto riuscire a superare il sistema della legislazione sui culti ammessi, la legge del 29 che è ancora in vigore, ricordiamo, anche se molto chiaramente epurata nelle sue parti più efferate, diciamo, tipicamente del modello appunto delle leggi securitarie del regime fascista. L'idea appunto dell'attuazione dell'articolo 8 avrebbe dovuto portare ad una maggiore libertà per tutti.
7: Poi abbiamo assistito nel corso degli anni a tutta una serie di intese con varie comunità religiose, non solo cristiane, ma anche di altri culti, penso ai buddisti, agli induisti, sicuramente ce ne sono tanti. La domanda di fondo è: ma una legge globale sulla libertà religiosa non renderebbe superflue tutte queste intese? Le intese non costituiscono di fatto una sorta di pretesto per non andare avanti con una legge sulla libertà religiosa che in qualche maniera tuteli i diritti di tutti?
8: Allora, le intese rischiano di rappresentare una fase patologica del sistema nel momento in cui non sono chiamate a svolgere la loro reale funzione, che è appunto anche quella di dare spazio alle particolarità delle singole confessioni religiose che necessitano pertanto di un accordo con lo Stato. Da questo punto di vista la legge generale non risolverebbe un problema di accesso ai diritti individuali e collettivi per tutti, indipendentemente dalla confessione di appartenenza. Rimane però il fatto che, oltre ad essere appunto un modello incompiuto che potrebbe realizzarsi come non potrebbe mai realizzarsi, rimane il fatto che il modello costituzionale ha comunque una sua radice pattizia, anche a cui noi dobbiamo in qualche modo rendere conto, di cui dobbiamo comunque confrontarci.
7: Qualcuno sostiene che forse i prossimi beneficiari di intese sono o dovrebbero essere i musulmani e i testimoni di Geova, ma ci sono tanti problemi. Ecco, sono problemi reali oppure ci sono problemi di altro tipo?
8: Ma dunque sono delle situazioni per molti versi simili, per molti versi molto diverse. L'intesa in realtà con i testimoni di Geova era stata raggiunta molti anni fa, governo Prodi, parliamo insomma di diversi anni fa, però non ha superato il vaglio del voto parlamentare. Quindi c'è un problema, se vogliamo, anche di rappresentazione pubblica del soggetto e di sua rappresentazione anche di politica, perché appunto l'intesa in realtà era stata raggiunta ma non ha trovato poi il voto parlamentare, e quindi è una questione sicuramente molto importante e molto particolare, che parla anche appunto delle difficoltà, delle particolarità di una confessione religiosa che ha delle sue peculiarità non sempre comprese. Mentre per quanto riguarda l'Islam il problema è sicuramente di molte sfaccettature. Dal punto di vista tecnico sicuramente c'è un problema di avere più soggetti rappresentativi, mentre il governo, in qualche modo lo Stato, si è sempre rappresentato nei confronti dell'Islam come idea di raggiungere una unica intesa. Ma
7: i cristiani non è che siano tanto uniti fra loro, cioè voglio dire,
8: esattamente, quindi c'è un modello plurale che però difficilmente viene riconosciuto, quindi ci sono delle difficoltà di quel tipo, ma ci sono delle difficoltà, come dire, di maturazione del percorso di presenza politica, di integrazione, di presenza culturale dell'Islam in Europa, ma soprattutto in Italia, che devono essere sciolti. Quindi il problema ci
7: Lei
8: sono.
7: Lei è ottimista?
8: Io sono sempre ottimista, perché il diritto in qualche modo è un po' un anticorpo anche nei confronti delle difficoltà applicative, però ormai è ora, è molto tempo insomma che si chiede questa attuazione, si chiede una forma di riconoscimento giuridico, qualsiasi esso sia, che non sia quello dell'intesa, sia anche un riconoscimento giuridico come religione di diversa natura, anche di un grado non necessariamente fino all'intesa, anche di un grado inferiore, ma che ci sia comunque un primo riconoscimento, è un risultato che si spera insomma possa essere raggiunto, anche se non è semplice immaginare, diciamo, una velocità nel raggiungimento di questo obiettivo,
7: questo momento,
8: specialmente in questo momento, certamente sì.
7: E ringraziamo Ilaria Valenzi per questa intervista che abbiamo realizzato poco prima della presentazione del suo libro, La prima attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa valdese, il contributo di Giorgio Però, presentazione che è avvenuta presso la Chiesa Battista di Firenze venerdì 17 aprile, un'iniziativa del Centro Culturale Protestante di Firenze. Voglio ricordarvi in conclusione il nostro numero di WhatsApp per i vostri commenti e le vostre riflessioni, 348 222 72 94.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il Tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel Tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Torna infatti anche oggi la nostra trasmissione con questa puntata dell'11 di maggio, dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Come oggi era l'11 di maggio, ma del lontano 330, quando Bisanzio veniva ribattezzata Nuova Roma durante un'apposita cerimonia. 1858, il Minnesota viene ammesso come 32esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1860, la spedizione dei Mille sbarca a Marsala. 1927, in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts, che istituisce il premio Oscar. 1960, il servizio segreto israeliano Mossad rintraccia in Argentina il criminale di guerra tedesco Adolf Eichmann. 1981, muore il cantante Bob Marley. 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge il nuovo campione del mondo Garry Kasparov.

0: pensieri cristiani.
1: Circa 2000 anni sono trascorsi da quando Gesù lasciò la terra per tornare in cielo. Che cosa ha fatto in tutto questo tempo? Una cosa che sta facendo è preparare una meravigliosa casa per i suoi figli. Gesù promise: «Nella casa di mio padre ci sono molte stanze e io sto preparando un posto per voi». Ma questa casa sarà forse come una bella casa, che ne so, in Asia, in America o in Africa? Assomiglierà ad un castello in Europa o a una bellissima capanna africana? Non lo possiamo sapere. Supera la nostra immaginazione e nulla sulla terra sarà simile in bellezza. Un Dio perfetto che ti ama così tanto sta preparando questo posto perfetto. Non solo Gesù sta preparando un posto per te, ma sta preparando te per quel posto. Vuole che tu sia pronto per godere tutto ciò che sta preparando per te. Per questa ragione sta anche pregando per te. Cristo Gesù, come dice la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, è alla destra del Padre e intercede, cioè prega per noi. Non è meraviglioso sapere che Gesù sta pensando a te proprio adesso? Egli ti ama, prega per te e sta aspettando di essere con te per sempre.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco un'affermazione che fu di Giuseppe Mazzini, che una volta disse: il vocabolo caso non ha senso. La vita, nel suo sviluppo progressivo, rivela invece un disegno e un governo mirabile. Il disegno ed il governo di Dio nel mondo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove ci soffermiamo oggi sul termine giudizio, che è la valutazione di Dio riguardo agli uomini e alle loro opere. Già nel Vecchio Testamento incontriamo in vari versi questa dottrina. Per esempio, nel libro delle Cronache leggiamo: gli alberi della foresta esultino davanti al Signore, poiché egli viene a giudicare la terra. Dottrina che ritroviamo ancora più chiara poi nel Nuovo Testamento, dove leggiamo che ogni uomo dovrà comparire davanti al tribunale di Dio per il giudizio. Il credente per riceverne il premio in base alla propria fede, e coloro che hanno rifiutato la salvezza offerta da Gesù per ricevere invece la condanna eterna. Sarà questo il primo atto di Dio nell'ambito dell'eternità. Noi tutti infatti, come dirà ancora l'apostolo Paolo ai Corinzi, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ed è così che un'altra puntata di A come almanacco se ne va in archivio, sta per concludersi. Domani però saremo di nuovo qui, stessa ora, stesse frequenze, dove vi aspetterò. Ciao e grazie per l'ascolto.
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Questa settimana, con una serie di riflessioni curate da Francesco Schiano, ci soffermeremo sul tema che cosa crede un cristiano. Cominciamo oggi con la lettura tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, prima parte del versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose». Francesco Schiano scrive: «C'è una frase a effetto che ho sentito pronunciare da più di un ateo, ed è esattamente questa: voi siete atei rispetto a tutte le divinità tranne la vostra. Noi facciamo solo un passo in più e non crediamo neanche nel Dio cristiano». In realtà, quando si parla dell'origine delle cose, la differenza sostanziale non è quella tra ateismo e teismo, ma tra chi riconosce l'esistenza di un autore dell'universo e chi non lo fa. Infatti, la maggior parte delle religioni afferma, esplicitamente o implicitamente, di credere all'eternità dell'universo e contempla miti sulla nascita degli dèi. Altre fanno coincidere Dio con l'universo, panteismo. Nel versetto di oggi, Paolo, proprio confrontandosi con il politeismo pagano dei suoi tempi, afferma che i cristiani credono in un solo Dio e che da lui provengono tutte le cose. La nostra esistenza ha quindi uno scopo e non c'è cosa più importante che conoscere Dio. La buona notizia è che Lui desidera essere conosciuto, infatti si è rivelato in Gesù.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Isaia capitolo 53 versetto 6 e dice: «Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Facevo sempre di testa mia». Ascoltiamo la testimonianza di Vaiga Tuigamala, veterano della squadra di rugby All Blacks della Nuova Zelanda. «Eravamo 14 figli. Io ho avuto il privilegio di essere allevato in una famiglia cristiana. Andavamo regolarmente al culto, ma crescendo lo sport diventò la mia passione, come capita a molti giovani, e non trovavo più il tempo per pensare al resto. Vivevo per il rugby e per i miei compagni. La mia famiglia ed io occupavano nel mio cuore rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alcuni miei amici si unirono a un gruppo di giovani cristiani, ma io continuavo a fare di testa mia, credendo che in questo consistesse la felicità. Ma ho dovuto riconoscere che questi ragazzi avevano una reale gioia di vivere e una pace a me sconosciute. Uno dei miei professori, che era cristiano, insisteva che io chiedessi perdono a Dio e affidassi la mia vita a Cristo. L'ho fatto nel 1986. Da quel momento in poi il rugby è diventato come una piattaforma per condividere con gli altri la mia fede. Non è sempre facile. Molti non hanno nessuna reazione se tu dici che sei diventato buddista o seguace della New Age. Ma se testimoni di essere cristiano, allora sei rifiutato. Vorrei incoraggiare tutti ad abbandonare le idee preconcette, a leggere la Bibbia, unico modo per essere istruiti riguardo a Dio, alla vita e alla morte. La mia carriera sportiva finirà ben presto e anche la mia vita sulla terra un giorno finirà, ma sono in pace con Dio, in pace per l'avvenire, in pace per ogni momento della mia vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 maggio e leggeremo dalla lettera di Giacomo nel capitolo 3, verso 17. In un contesto sociale come il nostro, dove il conflitto è sempre all'ordine del giorno, in ogni sua forma e di ogni ordine e grado, le parole di Giacomo di questo verso ci suonano come un gong che ci metterà in pausa e ci invita a riflettere. Che abbiamo bisogno di pace è ormai assodato, ma non della pace come assenza di conflitto, bensì della pace come frutto del nostro carattere trasformato. Sì, perché quando lasciamo che la parola di Dio faccia in noi il suo lavoro, tutto si riequilibra e si trasforma, ritroviamo la pace e con questa la giustizia. Giacomo scrive questa lettera per contrastare il disagio sociale e teologico delle comunità di quel tempo, perché nascevano contese e dispute a causa di personaggi che, senza avere alcuna autorità spirituale, volevano fare da maestri. Giacomo era molto severo e zelante e sentiva quindi il bisogno di portare un po' di ordine fra tante teste calde, richiamando tutti a considerare il proposito spirituale e le motivazioni che li spingevano a farsi strada nella fede, agomitate però. Ecco quindi elencare 8 caratteristiche della sapienza. Se ci interroghiamo su quali di queste caratteristiche siamo mancanti, avremo il quadro completo del nostro stato, perché noi non siamo tanto diversi dai credenti di allora. Questo tipo di verifica ci porterà di certo ad ammettere che la nostra sapienza è ancora ad un livello molto basso, e questo indica immaturità spirituale. Ma Gesù sta per tornare e questo non va bene. È tempo di alzare l'asticella. Ed è scritto così nel verso di oggi: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
2: La riflessione di oggi parla di sagge decisioni. Non decidere quando sei arrabbiato e non promettere quando sei felice. Mia nonna diceva spesso questa frase ai suoi figli per insegnare loro a riflettere prima di fare qualsiasi scelta. Effettivamente, prendere una decisione potrebbe sembrare la cosa più semplice del mondo, ma in realtà è un affare delicato. Le decisioni che prendiamo possono determinare il nostro futuro. Ce ne sono molte che abbiamo preso nei momenti in cui eravamo lontani dal Signore e che poi si sono rivelate dannose e poco intelligenti. Quindi, cosa dovremmo fare davanti a una decisione da prendere? Prima di tutto, è importante fermarsi, perché chi è frettoloso finisce sempre per sbagliare. Impariamo ad aspettare, perché questo ci aiuta ad avere autocontrollo. Poi, inevitabilmente, consultiamo Dio. E quale posto migliore per farlo se non attraverso la sua parola? Leggiamola e meditiamola. Così facendo parleremo con il miglior consulente che ci sia. Se faremo questo, la nostra decisione sarà basata sulla saggezza del Signore, quella che Giacomo ci spiega nella sua epistola, che è ricca di buoni frutti. Caro amico, cara amica, ogni volta che hai bisogno di saggezza per prendere una decisione, ricordati di cercare il Signore. Cercalo con un cuore umile e bisognoso, e soprattutto con un cuore disposto ad accogliere qualunque cosa Lui abbia in serbo per te. Con queste parole ti benedico e sono sicura che avrai una giornata felice e ricca di decisioni sagge, piene di buoni frutti.
3: Durante i primi mesi del matrimonio, sia io che mia moglie abbiamo scoperto il nostro vero carattere. Da fidanzati eravamo sempre in buona sintonia. Dopo, però, vivendo insieme, anche se credenti, discutevamo su tutto. Le mie abitudini, le mie vedute, il mio modo di gestire la casa non conciliava facilmente con quello di mia moglie e viceversa. Così, una domenica, mentre ci stavamo preparando per andare in chiesa, abbiamo avuto un'accesa discussione e i nostri animi si sono inaspriti parecchio. Durante la lode, anche mentre ascoltavamo la parola, nell'esteriore eravamo presenti, ma dentro eravamo pieni di amarezza e risentimento nell'anima. A fine giornata, non aver permesso che il sole tramontasse sul nostro crucio è stata una recita da premio Oscar. Lunedì, tornato al lavoro, rimuginavo sulle parole che mi avevano ferito e lo stesso ha fatto lei, anzi, essendo a casa, aveva deciso di digiunare e pregare. Apro una parentesi, questa è la cosa giusta da fare sempre. Quando emerge un problema improvviso, è l'unico modo per uscirne fuori senza strascichi pericolosi. Se ascoltiamo Dio e facciamo tacere i nostri pregiudizi, riusciamo a vedere uno spiraglio di luce che squarcia la fitta coltre dell'orgoglio. E così, mentre lei a casa ricalcitrava sulle sue ragioni e io al lavoro dicevo di non poterla perdonare, lo Spirito Santo mi ha spinto a mettermi in discussione. A lei invece ha parlato col verso di oggi, Giacomo 3,17. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti imparziali senza ipocrisia. La nostra saggezza era stata pura? No. Era motivata dai nostri interessi personali, non veniva certamente dall'alto. Era stata pacifica? Affatto. Ci eravamo lanciati i coltelli dalle bocche. Non era stata una saggezza misericordiosa, imparziale e senza ipocrisia. Quando la sera sono rientrato ci siamo guardati negli occhi e abbracciati e chiesti sinceramente perdono. Grazie a Dio che ha rotolato il macigno che ci impediva di vedere dal suo punto di vista e ha permesso che la sua saggezza perfetta che viene dall'alto prendesse il sopravvento sulla nostra saggezza umana e carnale. Spero che questa nostra esperienza possa spingere qualcuno all'introspezione e all'esame di se stessi anche quando si pensa di avere ragione. Ci lasciamo anche per oggi, come sempre Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Recensire sui social una messa cattolica con ironia pare non essere una buona idea. Un 31enne di Ravenna si è infatti visto appioppare una denuncia per offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e cose, fattispecie sanzionata negli articoli 403 e 404 del codice penale. I video incriminati non sono più disponibili, per cui non è possibile valutare l'approccio e quindi i toni utilizzati. Evidentemente però saranno stati molto più pesanti di quelli usati da Camillo Langone nella sua guida alle messe o dai vari programmi televisivi che si sono distinti nel corso degli anni per avere raccontato culti evangelici in maniera, a voler essere generosi, non troppo ossequiosa.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare lo studio leggendo subito alcuni versetti nel capitolo 10 dell'Evangelo di Luca, esattamente dal versetto 3 al versetto 9, dove è scritto che Gesù disse ai 70 discepoli che stava mandando, come dire, in missione. Gesù disse: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate con voi né borsa, né sacca, né calzari, e non salutate nessuno per la via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima pace a questa casa. E se c'è lì qualche figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no, ella tornerà a voi. Ora, aggiunse ancora il Signore Gesù, dimorate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo dinanzi, guarite gli infermi di quella città e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Gesù avvisa i discepoli che incontreranno difficoltà e pericoli e che quindi saranno come agnelli in mezzo ai lupi. Devono viaggiare leggeri, non perdere tempo in oziose conversazioni. Devono essere, insomma, uomini motivati dall'ideale divino e così preparare le persone alla venuta di Gesù. Ma leggiamo adesso anche dal versetto 10 al versetto 16 del capitolo 10 di Luca, dove si vede che è ancora il Signore che parla e che dice ai discepoli: in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Disse ancora Gesù: io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se nella città di Tiro e in quella di Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Hades. Poi Gesù concluse questo suo discorso dicendo: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me, e chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Il Signore Gesù parla qui della gravità del peccato di quelli che si rifiutano di ricevere i suoi messaggeri, perché questo significa rifiutare di ricevere lo stesso Signore Gesù. I 70 discepoli andarono dunque in missione e, come dicono i versetti dal 17 al 20, tornarono con allegrezza dicendo al Signore: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse loro: io guardavo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, disse Gesù, semmai rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Per completare l'episodio, l'Evangelista Luca ci parla anche del ritorno dei 70. Tornarono contenti ed emozionati. Sono gli stessi sentimenti che provano oggi quei credenti che predicano la parola di Dio e vedono alcune persone che si accostano a Cristo convertendosi a Lui. Eppure dobbiamo ricordarci sempre delle parole di Gesù: non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Infatti, quando abbiamo successo nel nostro ministero, ricordiamoci che è il Signore a operare, non certamente noi, che siamo soltanto degli strumenti nelle sue mani. Dopo queste cose, come scritto in Luca capitolo 10 versetto 21 a 24, Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascoste queste cose ai saggi e agli intelligenti
e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, disse Gesù, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il padre, né chi è il padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. Poi Gesù, rivoltosi ai suoi discepoli, disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite.

Ed eccoci giunti, amici, alla famosissima parabola del buon samaritano. I pregi, anche letterari, di questo racconto sono riconosciuti ormai anche da molti critici. Ma leggiamo subito l'introduzione a questa parabola. Leggo il versetto 25. Ecco, un certo dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla prova e gli disse: «Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna?» La parabola del buon samaritano scaturì da una risposta di Gesù alla domanda di un dottore della legge riguardante la vita eterna. Gesù infatti aveva un metodo tutto suo per rispondere a certi tipi di domande. Ne faceva lui stesso alle persone che lo avevano interrogato. Questo era un metodo già usato anche dal filosofo Socrate, e lo scopo è quello di indurre l'interlocutore a rispondere lui stesso alla propria domanda. Gesù quindi disse a quel dottore della legge: «Nella legge cosa sta scritto? Come leggi?» Gesù sapeva che quell'uomo era un esperto interprete della legge mosaica, e quell'uomo rispose: «Nella legge è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e ama il prossimo tuo come te stesso». E Gesù, dopo averlo udito, gli disse: «Hai risposto giustamente, fai questo e vivrai». Questo è riportato sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 27 e 28. Questo dottore della legge, quando Gesù gli disse questo, fu punto sul vivo, quindi cerca di sfuggire alle sue responsabilità. Infatti, come dice il versetto 29, egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Notate, amici, che il Signore disse: «Tu hai risposto giustamente». E ricordatevi che questo avvenne prima che Gesù morisse sulla croce. Significa dunque che una persona può salvarsi osservando la legge di Mosè? Sì, ma se dite di osservare la legge, Dio non può darvi ragione, perché Lui stesso ha detto chiaramente che è impossibile essere giusti dinanzi a Dio osservando la legge, dal momento che di fatto nessuna persona può osservare la legge mosaica alla perfezione. Come infatti è scritto nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 16, l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, perché in qualche cosa fallisce sempre. Tuttavia, come si legge ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Iddio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Ora, se quel dottore della legge fosse stato sincero, avrebbe detto a Gesù: «Maestro, ho in buona fede cercato di amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia e con tutte le mie forze, e di amare il prossimo come me stesso, ma non ci sono riuscito. Ma allora, come posso ereditare la vita eterna?» Ma invece di essere sincero, quel dottore della legge cominciò a essere evasivo, chiedendo chi fosse mai il suo prossimo, come se non lo sapesse. Gesù rispose a tale domanda, appunto, con la parabola del buon samaritano. È una storia semplice, ma stupenda. Adesso la possiamo leggere insieme, appunto nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, leggendo dal versetto 30 al 37. Però io vi consiglio subito, amici, di rileggervi questa parabola per voi stessi. Scoprirete molte cose importanti. Allora, leggiamo insieme per ora. Gesù, replicando a questo dottore della legge, gli disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in alcuni ladroni, i quali lo ferirono, lo spogliarono di quello che aveva e se ne andarono. Lo lasciarono mezzo morto. Ora, disse Gesù, per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa via e quando lo vide, passò dal lato opposto della strada. Così fece anche un levita che, quando giunse in quel luogo, dopo averlo visto, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, quando giunse presso di lui e lo vide, ne ebbe pietà. Si accostò a lui, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui.
Il giorno dopo prese 2 soldi, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di quest'uomo e tutto ciò che spenderai di più, quando io tornerò, te lo darò». «Quali di questi 3 uomini ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» disse Gesù. E il dottore della legge rispose: «Ma colui che usò misericordia». E Gesù gli disse: «Vai e fai anche tu lo stesso». Indubbiamente Gesù aveva un modo tutto suo di mettere la gente, soprattutto i disonesti, di fronte alle proprie responsabilità. Io vi consiglio di rileggervi comodamente questa parabola, anche perché ora devo concludere e riprenderò da questo punto la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Radio Logos.

che la mia storia cambiò. In verità solo non ero mai stato la mia vita. Sì, io l'ho raccontata in canzone. Dio c'è.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari nella grazia, buonasera e benvenuti a tutti, benvenuti nel nome del Signore su Cristiano Online, su Radio Logos, in questo programma di meditazione biblica che ancora una volta vogliamo iniziare e questa sera, come ogni secondo martedì, lunedì, scusate, come ogni secondo lunedì del mese, di altro lì abbiamo Chris Zito, abbiamo il caro Marco Di Nunzio che è con noi questa sera. La regia ci metterà la grafica sull'immagine, così possiamo leggere il titolo che ci ha proposto Marco questa sera. Siamo grati al Signore. Dimorare in Dio, il respiro dell'anima è la rubrica. Grazie, regia. E questa sera ascolteremo il messaggio che ci proporrà il caro Marco Di Nunzia. Quindi, fra poco, ovviamente, andremo a dargli la linea e a dare spazio per poter così ascoltare la parola del Signore e poterci edificare con essa. La nostra preghiera è che possiate stare tutti bene, trovarvi bene nel Signore. Come vedete, i giorni scorrono velocemente, le settimane, i mesi, gli anni, e non possiamo fermarli. Nessuno di noi ha il potere di fermarli, nemmeno l'uomo che ha più ricchezze nel mondo può fermare lo scorrere del tempo. In questo periodo, magari avete già sentito, si vocifica ancora di nuovo di un virus che sta minacciando. E c'è qualche leggera preoccupazione, la nostra preghiera al Signore che possiamo comunque rimanere saldi nel Signore, rimanere qualunque cosa accada, sappiamo che noi gli apparteniamo, siamo suoi e Lui è con noi sempre e non ci abbandona. Saluto tutti voi calorosamente, affettuosamente. Vedo alcuni messaggi da Facebook, da YouTube. Da Facebook abbiamo Sofì Di Giacomo, Caterina Monti, poi Carmela Angelilis su YouTube, Salvatore Piazza su Facebook, Luigi Nea, che salutiamo calorosamente, siamo in preghiera per Luigi. Buonasera a tutti i carissimi, benedetti in Gesù Cristo, Eva, e poi abbiamo Patrizia, Giuseppe Ciavarelli, Michele Altino. E tutti voi, frequente le accese, quelli che ci seguono senza scrivere, vi salutiamo con amore ma anche con affetto. E ormai abbiamo imparato di ricordarci che siamo una grande squadra, come anche gli amici di Radio Logos, quindi lo staff, il Cale, Lisè, la Debora, li salutiamo. Salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, Dio vi benedica che questo programma sia di vostro gradimento, soprattutto di edificazione spirituale, perché su Cristiano Online parliamo della parola di Dio. E come abbiamo detto, abbiamo Marco Di Nunzio che è con noi questa sera. E volevo leggere con voi qualche versetti. Sapete che quando presento mi piace solo presentare, anche se ogni versetto ti apre sicuramente un dialogo, vorresti sicuramente dire altro, ma dobbiamo attenerci per dare spazio al caro Marco. Ma volevo sottolineare con voi un versetto che è scritto in Atti degli Apostoli, o Fatti degli Apostoli, capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, versetto 12. Questo versetto è conosciuto, è molto famoso, come Giovanni 3,16, e come Prima Timoteo 2, 5, 6, Matti 4, 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Chiedo alla regia di lasciare il verso per qualche secondo ancora, perché mi piace questa sera, desidero sottolineare che sotto il cielo, se tu abiti sotto il cielo, devi sapere che non c'è nessun altro nome che ti è stato dato per mezzo del quale tu debba essere salvato. Non c'è nessun altro nome. Qualunque altro nome tu invochi, sia di uomo, di animale, di altra situazione, perché c'è tanta gente, sapete, che prega, confida, interceda anche negli animali, nelle creature. Qualunque altro nome tu stia invocando per poter ricevere
Grazie, o per dare preghiera, sappi che qualcosa che non funziona, anzi, la parola dice che rivolgersi ad altri è in abominio al Signore. Quindi il primo comandamento ce lo ricordiamo: adora il Signore Dio tuo, rendi a Lui solo il culto, la preghiera, la devozione va resa al Signore. Io non so quanti di voi, amici, siete in ascolto, magari siete abituati ad alzare altre preghiere, ad altre creature, ad altre forme. Sappiate che questo non è nella volontà di Dio. Prima Timoteo 2, capitolo 2, verso 5 e 6, dice così l'Apostolo Paolo, mentre Atti degli Apostoli è stato scritto da Luca, dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Nessun altro può intercedere per te, per me, se non Gesù Cristo. La parola di Dio è chiara. Ora, tutte le buone intenzioni da noi prodotte, ma sai, questo, quello, quell'uomo ha fatto questo. Tutte le buone intenzioni o tutte le buone interpretazioni nostre sono bocciate dalla scrittura, dalla dottrina della salvezza, della parola del Signore. E allora questa sera vogliamo rimarcare che non c'è nessun altro nome per mezzo del quale dobbiamo o l'uomo debba essere salvato e non c'è nessun altro mediatore che se non Gesù Cristo. Amen. Se sei d'accordo con me, puoi dirlo, il Signore lo ascolta. Amen. È così, concordo. Allora vogliamo pregare un attimo, andremo ad ascoltare due canti prima di collegarci col caro Marco. Preghiamo. Signore, siamo qui innalzando il tuo nome, riconoscendo che in nessun altro è la salvezza se non in te. Padre, chiediamo la tua guida, chiediamo che tu possa, Signore, anche questa sera mettere le parole giuste nel caro Marco, tuo servo, per questo servizio reso alla tua Chiesa e al mondo, a chiunque si collega in qualunque posto, in qualunque nazione, viene compreso e capito questo messaggio, questa lingua. Signore, ci sottomettiamo a te sapendo che noi siamo solo annunciatori. Chi tocca il cuore fa riflettere è lo Spirito tuo Santo, ma la nostra preghiera è che e tutti i cuori presenti, collegati, in ascolto, possono porre attenzione e porre, Signore, mostrare interesse a quanto verrà detto. A te diamo la gloria, Padre, per la tua presenza in mezzo a noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Due canti e poi torniamo insieme. Vai, regia.

0: Bellissimi canti, grazie Felipe, grazie regia. Bene, allora, adesso è arrivato il momento di andarci a collegare con il caro Marco Di Nunzio. Ah, la regia mi chiede di ricordare il numero di telefono, grazie. Allora, i nostri contatti, numero di telefono, prendete nota per chi non lo ha fatto, 350 152 2021, lo ripetiamo, 350 152 20 21 e la nostra mail è cristianoonline @gmail.com. Andiamo a collegarci col caro Marco. Vai regio. Buonasera Marco.
1: Buonasera Corrado, buonasera a tutti voi. Eccoci.
0: Carissimo fratello, che bello vederti.
1: Sono contento anch'io questa sera di condividere così la parola del Signore con tutti voi, con i cari ascoltatori, i radioascoltatori. È sempre una gioia quando condividiamo i tesori della parola di Dio. Questa
0: È vero,
1: è una cosa
0: è vero. Siamo nella
1: straordinaria.
0: rubrica Il respiro dell'anima. Il
1: È vero.
0: titolo è Dimorare in Dio. E quindi leggerai qualcosa in Giovanni capitolo 15. E
1: Bellissimo brano, esatto.
0: noi, caro Marco, siamo grati al Signore perché ti dà l'opportunità di prepararti, di condividere oltre tutto gli impegni tuoi nella chiesa locale, il lavoro, la famiglia e tante altre mille cose. Siamo grati a Dio per averti con noi. Allora, siamo pronti ad ascoltarti. Noi ci vediamo alla fine del tuo messaggio. Vai, Marco.
1: Benissimo, grazie ancora. Ancora voglio rinnovare il mio caro saluto a tutti voi. E, come dicevo a caro Corrado, per me è sempre una gioia ritrovarci insieme nel nostro incontro mensile in cui condividiamo quello che la parola del Signore vuole dirci, ha detto a me principalmente, in primis, e che poi voglio condividere con tutti voi. È qualcosa di straordinario. Come figli di Dio siamo chiamati a assaporare sempre di più, a andare in questa miniera così piena di pepite che è la parola di Dio. E ogni volta che scaviamo, sicuramente troviamo dei tesori che veramente ci arricchiscono, arricchiscono la nostra vita spirituale, qualcosa di straordinario. Per cui un caro saluto a tutti voi che vi siete collegati adesso o che ascolterete anche questo messaggio anche in differita. Un caro saluto anche ai radioascoltatori di Radio Logos, come già faceva il caro Corrado poco fa. Allora, come avete visto, il titolo così che ho dato già da tempo a questa rubrica è Il respiro dell'anima, e ci stiamo soffermando in questo periodo già da qualche mese sull'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15. Stiamo spigolando con questo brano. Versetti da 1 a 11, un brano straordinario. E abbiamo già visto alcune parti, siamo partiti dal conoscere Dio e da questa conoscenza poi prosegue, quindi sfocia, man mano che noi conosciamo Dio, sfocia l'amore per Dio. Man mano che noi lo conosciamo abbiamo sempre più motivi per amarlo. E stasera, quindi il conoscere Dio, l'amare Dio sfocia in un dimorare in Dio. E questa sera vedremo proprio sempre in alcuni versetti di questo brano, scopriremo cosa vuol dire dimorare in Dio. Una piccola introduzione così che ho fatto anche nella nostra assemblea di Sesto San Giovanni, di cui faccio parte come sapete, e un messaggio che ho dato anche nella nostra comunità qualche tempo fa. L'introduzione che diedi proprio in quella circostanza nel dare questo messaggio è stata proprio questa. Non so se quanti di voi si ricordano una gag di un famoso comico, diciamo, di diversi anni fa, forse l'ho scoperto, forse sono passati quasi 20 anni, e questo comico usava così iniziare i suoi programmi con queste frasi: Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Diversi di voi che hanno qualche anno, un po' come me, avranno già capito a chi mi riferisco. E poi partiva un po' con le sue gag, con questa situazione fra padri, figli, eccetera, eccetera. Ma l'ultima frase mi faceva riflettere. Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Oggi più che mai parliamo di connessione, siamo connessi un po' con tante cose, siamo connessi quasi continuatamente con il cellulare, con tante cose. Guai se manca la connessione. Addirittura è stato visto che c'è una malattia, adesso non mi viene il nome, può venire a diversi individui quando l'ansia da mancanza di connessione, quando ci troviamo in un posto in cui non c'è connessione, diverse persone gli viene l'ansia proprio perché non sono connessi. Ma questa sera parleremo di una connessione speciale, una connessione straordinaria, una connessione che dovrebbe vederci protagonisti come cristiani, come credenti, ogni giorno. Ed è proprio questo, è proprio il titolo che svilupperemo insieme, voglio riflettere insieme a voi nel breve tempo che abbiamo a disposizione, proprio su questa connessione speciale, dimorare in Dio. E lo vediamo proprio nel brano sempre di Giovanni, capitolo 15, e voglio rileggere i versetti 4 e 5. Giovanni capitolo 15, versetti 4 e 5, che dice proprio così. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, e colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Allora, in questo brano vediamo un brano straordinario, vediamo l'unione e la comunione, l'unione e l'unione con Dio, che nasce quando diventiamo dei figli di Dio. Da quel momento noi siamo uniti a Dio, dal momento in cui diventiamo suoi figlioli. Ma c'è un secondo aspetto che siamo chiamati a realizzare invece ogni giorno con Dio, cioè la comunione. Nel momento in cui diventiamo figli di Dio, nessuno ci può togliere più questa unione, qualcosa che la vita eterna ci viene donata appunto per l'eternità, nessuno ci può strappare dalle mani di Dio. C'è qualcosa invece che siamo chiamati a realizzare ogni giorno ed è questa comunione, questa connessione, essere connessi. E qui appunto da qui il titolo dimorare in Dio. Dimorare, il significato etimologico un po' del termine è questo. Dimorare significa trattenersi per un periodo più o meno lungo, permanere in un posto, essere presenti in modo durevole, stazionare, trovarsi stabilmente in un posto. Questo è un po' il significato etimologico del termine. L'unione quindi indica uno stato di fatto, una situazione anagrafica, mentre la comunione o il dimorare indica una situazione dinamica, progressiva, continua, un'unione che viene confermata continuamente. È un po' come il campo matrimoniale, no? Quando l'ufficiale di stato civile, dopo aver letto gli articoli del codice civile, recita: dopo aver appreso le manifestazioni della vostra volontà, siete uniti in matrimonio, oppure vi dichiaro marito e moglie. Insomma, ci sono diverse formule. Allora, la base di partenza è l'unione con Cristo. Senza questa unione non ci può essere il dimorare in Dio. Il dimorare in Dio è una conseguenza dell'unione con Cristo. La base di partenza è l'unione con Cristo, dal momento che abbiamo deciso di affidare la nostra vita a Dio. Ma dopo questa unione, se così possiamo chiamarla, anagrafico-spirituale, siamo chiamati a realizzare la comunione giorno dopo giorno, che si realizza proprio con il dimorare in Cristo, dimorare in Dio. E l'esempio della vite e dei tralci è proprio un'immagine perfetta, straordinaria, di cosa vuole intendere il Signore Gesù con il dimorare in Lui. E il tralcio è un esempio perfetto, vivente, di un tranquillo e fiducioso riposo, un dimorare continuo, una dipendenza continua, una connessione, così possiamo utilizzare un termine moderno, contemporaneo, una connessione ininterrotta, uno stare attaccato alla vite per ricevere quella linfa vitale che gli permette di produrre il frutto. E una domanda spontanea, così mentre così preparavo queste riflessioni, questo studio, è questa. Come fa il tralcio a rimanere attaccato alla vite? Cioè, deve arrampicarsi, deve appoggiarsi a qualcosa, deve compiere qualche trasformazione? No, di certo. Il tralcio nasce dalla vite Lo scopo per cui la vite dà origine ai tralci è proprio quello di produrre del frutto. Questo è l'unico scopo dei tralci. Vedete come la similitudine scelta dal Signore Gesù è qualcosa di straordinariamente reale. Come la vite dà vita ai tralci affinché producano del frutto, così tutti coloro che nascono di nuovo, che ricevono una nuova vita, tutti noi credenti, insomma, che abbiamo ricevuto la nuova nascita, abbiamo lo scopo principale di produrre del frutto. Non ci sono altre spiegazioni. Questo è lo scopo principale della vita cristiana, produrre del frutto. Poi ci arriveremo, lo vedremo anche le prossime volte. Allora, dal momento in cui riceviamo la nuova nascita, l'unico scopo che Dio si aspetta dalla nostra vita è quella che noi produciamo del frutto, nelle svariate manifestazioni di frutti. Le varie tipologie di frutto, come vedremo la prossima volta, ma accenno solamente così, giusto per stuzzicare un po' la vostra curiosità, ma poi lo vedremo meglio, dettagliatamente, punto per punto. Quali sono questi frutti che siamo chiamati a produrre? Innanzitutto un altro frutto, cioè condurre delle altre anime a Cristo, come noi siamo venuti a Cristo. Produrre, il primo frutto che possiamo produrre è quello di condurre un'altra anima a Cristo, a Lui. Un altro frutto è il frutto dello Spirito, Galati 5:22, come sapete, le varie sfaccettature. E un altro tipo di frutto, prima Tessalonicesi 4:3, li cito solamente, la santificazione quotidiana. Vedete, questi non sono frutti che siamo chiamati a realizzare per ogni fase della nostra vita cristiana, ma contestualmente, contemporaneamente, siamo chiamati a realizzare tutti questi tipi di frutti spirituali. Quindi un altro frutto, cioè un'altra anima che conduciamo al Signore, il frutto dello Spirito, la santificazione quotidiana, le buone opere, Efesi 2:10, li cito, poi li vedremo la prossima volta in una maniera più dettagliata. Sacrifici di lode, Ebrei 13:15, poi ancora donare a Dio per la sua opera in modo dettagliato, Romani 15, eccetera. Allora, in che modo possiamo realizzare il dimorare in Cristo quotidianamente, cioè realizzare tutti questi tipi di frutti contemporaneamente ogni giorno della nostra vita? Come possiamo dimorare in Cristo in maniera pratica, così come ci indica come questo brano, come abbiamo letto nei versetti 4 e 5 dell'Evangelo di Giovanni? Il dimorare è un'azione attiva e passiva, cioè contemporaneamente è un lasciare che Dio agisca nella nostra vita quotidianamente, quindi la fase attiva, che ci trasformi, che elimini tutti quegli elementi superflui, ma è anche un essere protagonisti in prima persona per realizzare i propositi. Di Dio, vedete queste due fasi, attivo e passivo, ricevere, ma anche operarsi, adoperarsi. E la risposta a questo concetto fondamentale lo troviamo proprio in Filippesi 2, versetti 12 e 13, dove leggiamo: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, è la seconda parte, esatto. Infatti è Dio che produce e qui chiaramente la scrittura non fa riferimento a aggiungere qualcosa alla salvezza. La salvezza è già completa. Quando Gesù sulla croce disse tutto è compiuto, non c'è da aggiungere nulla. Ma adoperatevi al compimento della vostra salvezza vuole solo dire questo: significa lavorare continuamente per concludere qualcosa, cioè non indica in alcun modo la salvezza per opere, bensì sottolinea, questo brano dal testo originale, la responsabilità del credente nel perseguimento attivo dell'ubbidienza all'interno del processo di santificazione. Quindi è qualcosa che ci chiama ad essere protagonisti giorno dopo giorno. Veniamo salvati e il Signore ci mette a parte, quindi ci dichiara santi. Ma poi siamo chiamati ogni giorno a realizzare una santificazione progressiva, quotidiana, che vediamo in questo versetto. Così, man mano che ci sottomettiamo a Dio, Dio opera in noi. man mano che noi obbediamo a Dio, Dio compie. Se ci sottomettiamo a Dio, Dio aumenterà allora sempre di più in noi il desiderio, il volere, come abbiamo letto, di fare la sua volontà e ci permetterà poi di compierla, l'operare. Abbiamo letto i due brani, no? Egli compie in noi il volere e l'operare. Dimorare allora significa tenersi in stretto e continuo rapporto con la vite che è Cristo, in modo che Dio possa operare in noi. Allora, come facciamo a dimorare in Cristo, in Dio? Quali sono gli elementi che possono essere visibili, che possiamo vedere nella nostra vita, che possiamo dire stiamo dimorando in Dio? Primo, lo leggiamo sempre in questo brano, di Giovanni 15, ci stiamo attenendo proprio a questo brano straordinario. Al versetto 10 cosa troviamo? Quindi versetto 10 del capitolo 15 di Giovanni. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Allora un primo elemento distintivo che dimostra che stiamo dimorando in Cristo, in Dio, è osservare i suoi comandamenti. Ma notate bene, osservare i suoi comandamenti non è solo fine a se stesso, ma è strettamente collegato con l'amore per Cristo. L'abbiamo visto la volta scorsa. Cioè, osservare e ubbidire ai comandamenti di Cristo non deve essere solamente fine a se stesso, ma la conseguenza di un profondo amore per Cristo. Vedete, oggi molti cristiani sono lì a un bivio e diversi si incamminano per il cammino della religiosità e tanti cercano di vivere una vita cristiana, magari formale, così apparente, cercano di ubbidire ai comandamenti di Dio, ma lo fanno con le loro sole forze. Prima o poi sicuramente si fermeranno, ma il vero movente che deve alimentare la vita del cristiano è proprio questo, cioè l'amore per Dio, l'amore per Cristo. Osservare e ubbidire i comandamenti di Cristo non deve essere solamente fine a se stesso, ma la conseguenza di un profondo amore per Cristo. La vita cristiana non parte dall'ubbidienza, ma dall'amore per Dio. Questo è il vero movente. Come Dio nel ricordare, nel ripetere nuovamente le leggi, il decalogo, eccetera, in Deuteronomio aggiunge un nuovo elemento, il cuore. Dio parla al cuore del suo popolo e ancora oggi Dio vuole parlare al tuo cuore e desidera proprio un cuore riconoscente, un cuore che lo ama, un cuore che di conseguenza gli ubbidisce. Più conosciamo Dio, più lo amiamo e più dimoriamo in Lui e più dimoriamo in Lui e più portiamo frutto. Un po' quello è questo poi il segreto che vediamo in questo brano straordinario. Allora, la domanda allora che ci poniamo a questo punto è questa: come fare a osservare tutti i comandamenti di Dio? Come possiamo fare? Ci sono diversi brani che ci danno un aiuto in questo. In Colossesi 3, versetto 16, l'Apostolo Paolo ci ricorda questo: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Un'altra versione dice con ogni dovizia, una versione un po' vecchia, no? La nuova riveduta dice: la parola di Cristo abita in voi abbondantemente, quindi in abbondanza, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, inni e cantici spirituali. Non solo, c'è un altro brano, Giosuè 1:8. Ci troviamo nel momento in cui c'è il passaggio di consegna, Mosè era morto e Dio affida così il compito di portare avanti la guida del popolo di Israele nella terra promessa a Giosuè, e così anche a lui fa le stesse raccomandazioni che aveva fatto prima, anni prima, a Mosè. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E molte volte partiamo dall'ultima parte di questo versetto, vogliamo riuscire in tutte le nostre imprese, vogliamo prosperare, ma c'è una condizione ben chiara che fa parte della prima parte di questo versetto, cioè questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. E a volte siamo un po' come il fratello del figlio al prodigo, che aveva tutto a sua disposizione, ma non ne aveva mai approfittato. Forse perché non aveva la piena consapevolezza delle ricchezze di suo padre, che erano anche sue, e ne poteva disporre liberamente. E noi? La domanda così che vi pongo. Abbiamo la consapevolezza delle immense ricchezze che Cristo ci ha elargito? Abbiamo la conoscenza della grande ricchezza della parola di Dio per usufruirne e per ubbidire a Lui? E a voi le risposte mentre così ascoltate queste brevi riflessioni. Un altro elemento del dimorare in Cristo, quindi abbiamo visto il primo elemento, è osservare i suoi comandamenti. Un secondo elemento che troviamo sempre in questo brano, nel nostro brano di Giovanni 15, al versetto 7, è questo. E leggiamo così, versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Qui in questo versetto troviamo il segreto, la seconda caratteristica del dimorare in Dio, in Cristo, ed è il segreto della preghiera. Quando abbiamo una vita di preghiera, quando non cessiamo mai di pregare, quando abbiamo un filo diretto col Padre Celeste, allora stiamo dimorando in Cristo. E quando dimoriamo in Cristo, in Dio, quando dimoriamo in Dio abbiamo un lasciapassare speciale al trono della grazia, cioè l'esaudimento alle nostre preghiere. Il segreto della preghiera è arrivare a chiedere secondo la volontà di Dio. C'è un altro brano, Giovanni dirà nella sua prima lettera, prima Giovanni 5, 14 e 15, dirà: e questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Quando arriviamo a ottenere quello che gli chiediamo? Domanda. Qualcuno ha detto: ma allora posso chiedere tutto quello che voglio a Dio? E abbiamo letto da questi brani, potremmo leggere ancora tanti altri brani. La risposta è questa: quando dimoriamo in Dio, dimoriamo in Lui, quando ci lasciamo trasformare progressivamente nei nostri pensieri, nei nostri comportamenti, nel nostro parlare, nel nostro stile di vita, nelle nostre abitudini, quando la nostra relazione con Dio diventa sempre più profonda, intima, coinvolgente, appagante, allora arriveremo a chiedere a Dio secondo la sua volontà. È vero, secondo i nostri bisogni, le nostre necessità, è vero, ma arriveremo a chiedere qualcosa secondo la sua volontà. Più siamo trasformati alla sua immagine, più faremo delle richieste in conformità con il pensiero e con il volere di Dio, qualcosa di acclarato, qualcosa di logico. Più le nostre richieste saranno in conformità col volere di Dio, e più avremo la certezza dell'esaudimento da parte di Dio. Un noto teologo inglese del secolo scorso, Arthur Pink, diceva questo a proposito della preghiera: la preghiera non è tanto un atto, quanto un atteggiamento di dipendenza da Dio. Lo rileggo. La preghiera non è tanto un atto, un momento, quanto invece un atteggiamento di dipendenza continua, di dipendenza da Dio. Pregare, come sappiamo, è anche ringraziare, è esprimere amore, è adorare, è lodare, e confessare i peccati e intercedere. Attraverso la preghiera noi possiamo esprimere a Dio tutti questi concetti. Atteggiamento di dipendenza continua, di dipendenza da Dio. Pregare, come sappiamo, è anche ringraziare e esprimere amore e adorare e lodare e confessare i peccati e intercedere. Attraverso la preghiera noi possiamo esprimere

quanto un atteggiamento di dipendenza a Dio. Primo elemento del dimorare in Dio, osservare i suoi comandamenti. Secondo elemento, l'abbiamo visto, pregare. Devo andare veloce. Terzo elemento, lo vediamo nel versetto 2, dove leggiamo questo, sempre di Giovanni 15, versetto 2. E ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto, lo pota, affinché ne dia di più. Un versetto un po' particolare, lo spieghiamo. Per poter portare frutto, il tralcio deve essere, abbiamo visto, attaccato alla vita. Se un tralcio non porta frutto, vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non va. Sapete, ci sono diverse malattie che possono attaccare la vita. Diverse di queste malattie, insomma, fanno ammalare il tralcio, gli impediscono di portare frutto, possono anche far ammalare tutta la vita, possono farla morire. E due malattie della vita in particolare, mi voglio soffermare brevemente su questi, magari chi è esperto di botanica o chi è esperto di agricoltura, in viticoltura, sicuramente saprà di cosa sto parlando. E la prima malattia della vita è una certa fillossera. La fillossera è un'afide, è un parassita che depone un uovo sul ceppo della vite, che si schiude in primavera, dando vita alla cosiddetta fondatrice, la quale, una volta giunta a maturità, depone circa 500 uova all'interno dei rami e delle foglie del tralcio. Pensate, quando queste uova si schiudono, si propagano anche alle radici. Una volta attaccate, queste ultime subiscono pesanti danni che portano alla morte della pianta entro poco tempo, entro neanche 3 anni circa. La peronospora invece è un fungo che macchia le foglie di un color ruggine e le fa appassire fino ad attaccare la vite e farla morire. Sapete cosa ci raffigurano entrambe queste malattie della vite? Ci raffigurano il peccato in tutte le sue manifestazioni. E qui Gesù si riferisce proprio ai suoi figlioli quando dice: ogni tralcio che in me non dà frutto, viene potato, viene gettato via. Il peccato, quando viene tollerato nella propria vita, quando non viene subito confessato e abbandonato, porta il credente alla sterilità spirituale, non porta più alcun frutto. In questo versetto, perciò, si fa riferimento proprio alla confessione del peccato. Dimorare in Cristo quindi vuol dire anche confessare il peccato, avere pentimento, provare rimorso, abbandonare il peccato. Abbiamo bisogno, miei cari, di purificarci ogni giorno dal peccato, di liberarci dal peso dell'iniquità, di essere dei canali liberi e puri per poter essere usati da Dio, per portare frutto. Se la malattia del peccato non viene subito estirpata e debellata, innanzitutto impedisce di portare frutto, ma poi può portare il credente all'atrofia spirituale, alla paralisi spirituale, e addirittura anche alla morte fisica, secondo anche il brano di Prima Corinzi 11, come sappiamo. E non si parla qui della perdita della salvezza. La salvezza non si perde, ma se un credente non arriva a portare frutto e mantiene, conserva purtroppo nella sua vita un atteggiamento nel peccato, una vita nel peccato. Abbiamo diversi brani, Prima Corinzi 11 è uno di questi, che ci parla anche del fatto che Dio può arrivare anche a disciplinare direttamente, a togliere la vita pur di mantenere salva l'anima e quindi mantenere intatta la salvezza. Quindi facciamo attenzione a queste malattie della vita, a questi peccati. Se tollerati, possono innanzitutto impediscono di portare frutto, ma poi possono portare proprio il credente all'atrofia spirituale, all'atrofia spirituale. C'è un altro elemento che manifestiamo se stiamo dimorando in Cristo, quindi abbiamo visto osservare i suoi comandamenti, pregare, confessare i peccati. Versetto 10, seconda parte, e troviamo qui il quarto elemento, la quarta caratteristica. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Quindi osservare i suoi comandamenti, cioè fare la sua volontà, avere sempre di più il desiderio di fare la sua volontà, di ubbidirgli. E abbiamo un esempio perfetto di ubbidienza al Padre in Marco 14:36.

0: troviamo l'esempio, il modello perfetto del Signore Gesù, dove leggiamo questo: Padre, allontana da me questo calice, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E questo è un esempio perfetto di ubbidienza del Signore Gesù al Padre. E poi ancora abbiamo tanti esempi, un esempio per tutti. Vi ricordate cosa disse Dio a proposito di Giobbe a Satana? Diceva qualcosa di bello, di straordinario. Non c'è nessuno che come lui sia integro, retto, teme Dio e fugge il male. Pensate, nella sua integrità Giobbe ubbidiva ai comandamenti di Dio, tant'è che per scrupolo, una volta l'anno offriva anche dei sacrifici di intercessione a Dio. Nel caso i suoi figli si fossero macchiati, lui non lo sapeva, si fossero macchiati di qualche peccato nelle loro feste. Quindi fare la volontà di Dio, questo è un altro elemento che ci mette in evidenza di come stiamo dimorando in Dio. Com'è la volontà di Dio? Romani 12,2, lo cito solamente, è buona, perfetta, accettevole. In Efesi 5,17 ci fa capire un altro elemento, cioè non solo siamo chiamati a conoscere la volontà di Dio, ma anche a compierla, a farla. Perciò, dice questo versetto, non agite con leggerezza, non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E ancora un altro brano, Matteo 7,21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Attenzione, quindi non solo siamo chiamati a conoscere la volontà di Dio, ma poi dobbiamo anche compierla, ubbidendo. E arriviamo così al quinto elemento, per questa sera, la quinta caratteristica, il quinto elemento che ci mette in evidenza come veramente stiamo dimorando in Dio. E lo vediamo nel versetto 11, il versetto finale di questo brano. Il versetto 11 dice proprio questo: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E come sapete, la gioia è un frutto dello Spirito, Galati 5, 22, 23. E quindi questo quinto elemento qual è? Ricercare la pienezza dello Spirito. Nel momento in cui diventiamo figli di Dio, riceviamo già lo Spirito Santo, ma siamo chiamati a ricercare, a vivere nella pienezza ogni giorno. E quindi il ricercare la pienezza dello Spirito ogni giorno è un quinto elemento che troviamo in questo brano. L'obiettivo della vita cristiana è vivere una vita piena, una vita appagante, una vita abbondante nella gioia. Il che non significa una vita senza prove, una vita senza problemi, una vita senza difficoltà, una vita senza sofferenze, senza attacchi del nemico. Anzi, a questo proposito, il principe dei predicatori, Spurgeon, diceva questo: il cammino del cristiano non è sempre luminoso, ha i suoi momenti di oscurità e di tempesta. In alcuni periodi le nuvole coprono il sole del credente ed egli cammina nell'oscurità senza poter scorgere la luce. Nessun cristiano ha mai goduto di una prosperità permanente. Abbiamo bisogno di venti e tempeste per esercitare la nostra fede e spezzare il fragile ramo dell'autosufficienza, radicandoci più fermamente in Cristo. Il giorno della calamità, allora, rivela pienamente il valore della nostra speranza gloriosa. Vedete che realtà, che verità. Diceva questo predicatore: Dio ci ha promesso una vita piena, una vita abbondante, nella gioia, anche in mezzo alle difficoltà. E la gioia è un frutto dello Spirito. Quindi il quinto elemento del dimorare in Cristo è proprio realizzare la pienezza dello Spirito. Lo Spirito Santo, come sappiamo, è il consolatore, è il sostituto del Signore Gesù. Ci è stato promesso, come Gesù aveva promesso ai suoi discepoli, a tutti noi. E Dio in noi ci insegna, ci suggerisce come pregare, ci rivela i peccati, ci mette il desiderio di ubbidire a Dio, rafforza la nostra comunione con Cristo, ci spinge al servizio, ammonisce la nostra coscienza quando stiamo per sbagliare o quando abbiamo sbagliato, ci fa realizzare una vita abbondante. Insomma, lo Spirito Santo compie delle opere straordinarie, convince, rende testimonianza, rigenera, vivifica, riempie, libera, dirige, produce il frutto del carattere di Cristo. Allora mi avvio alla conclusione. Le domande finali che ci portiamo nel nostro cuore sono queste. Allora, miei cari, stiamo dimorando in Dio? Stiamo dimorando con Cristo? Stiamo coltivando la nostra relazione quotidiana con Lui? Siamo connessi con Dio ogni giorno? Oppure siamo connessi continuamente forse con altre cose che ci distraggono da quella connessione che dovrebbe essere quella principale, che è ogni giorno, in cui dovremmo essere connessi ogni giorno? Forse siamo connessi con altre cose? Stiamo realizzando questa vita piena e abbondante in Cristo? Se non stai realizzando questa vita abbondante, forse perché il tuo cuore è pieno di altre cose. Probabilmente sei preso dal peso dell'ansia, delle preoccupazioni. Allora porta a Dio i tuoi pesi e Lui li porterà per te e ti darà un giogo dolce, leggero. Forse sei preso dalla delusione, dall'amarezza, riversala a Dio e attingi al suo amore che è inesauribile. Forse sei schiacciato dal peccato, confessalo, abbandonalo e gusta il perdono di Dio. Forse stai permettendo a Satana di offuscare la tua vita con tante altre distrazioni. Allora torna a focalizzare la tua vita su Gesù. Forse non hai una vita piena e abbondante perché non stai dimorando in Cristo. Abbiamo visto questa sera questi cinque elementi che li voglio ricordare, riassumere ancora. Osservare i suoi comandamenti, pregare, confessare i peccati, fare la sua volontà, essere ripieni dello Spirito. In conclusione vi cito una frase di un famoso teologo, predicatore puritano del 1600, Thomas Watson, che diceva: «Una persona fortemente innamorata non può tenere i suoi pensieri lontano dall'oggetto del suo amore. Il motivo per cui non pensiamo più a Dio forse è perché non lo amiamo più come Lui vorrebbe. Probabilmente ci manca forse quell'amore continuo, ogni giorno quotidiano che Dio desidera da noi, desidera una relazione profonda, ci lascia liberi di questa, ci ha lasciati liberi, ci ha creati liberi, desidera che liberamente noi andiamo a Lui, che dimoriamo in Lui, che portiamo del frutto. E ricordiamoci, più conosceremo Dio, più lo ameremo, gli ubbidiremo, dimoreremo in Lui e porteremo del frutto. E finisco con una storiella. Un giorno un giovane ereditò una grande villa da un suo zio. Ma quando arrivò all'abitazione trovò tutte le camere chiuse a chiave, tranne una. Questa unica stanza era aperta, era molto piccola e al suo interno c'era solo un letto e uno zaino. Il giovane visse così nella villa, in questa villa per alcuni mesi e con una mente da povero pensava: ma povero zio, forse è tutto quello che mi ha lasciato, forse nelle altre stanze chiuse ci saranno dei ripostigli, non lo so. Ma un giorno, frugando nello zaino, trovò una vecchia chiave arrugginita e ad essa era attaccata un biglietto che diceva: questa chiave apre ogni porta della casa. Non accontentarti di una stanza sola. La villa è tua. Goditela. Il giovane incredulo così testò questa chiave e una porta alla volta scoprì che delle sale piene di luce, una cucina provvista di ogni ben di Dio, una biblioteca stupefacente, un giardino segreto, meraviglioso. Aveva vissuto da povero per diversi mesi, mentre era erede di un tesoro immenso. Miei cari, tanti credono in Dio, hanno ereditato tantissime ricchezze in gloria, ma vivono solo in una piccola stanza della fede, chiamata salvezza. Non sanno che in Cristo possiamo accedere alle stanze della pace, alle stanze della potenza, alle stanze del perdono, alle stanze della comunione, alle stanze della gioia completa, perfetta, come Dio vuole che noi la realizziamo. La chiave che apre tutte le porte è la fede, è vero, ma non accontentarti solamente di credere in Dio, soltanto usa la chiave per aprire tutte le porte di queste stanze segrete. E l'invito ancora alla fine è ancora questo. L'invito per tutti noi è dimorare in Dio. Che veramente il Signore possa benedirci permetterci di realizzare tutto questo nella nostra vita ogni giorno. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.
1: Amen, amen. Amen, caro Marco, amen. Gloria a Dio. Che possiamo godere le bellezze della presenza del Signore nella nostra vita e non stare solo in quella stanza, in quel piccolo, diciamo, angolo spirituale che ci godiamo, quella piccola preghiera la mattina, al pranzo, la sera, invece la
0: Esatto.
1: relazione con Dio è qualcosa di meravigliosa che va curata e va perseguita, certamente. Grazie Marco, grazie per questo tuo messaggio, per questo tuo insegnamento. Ci edifica ascoltare la parola del Signore, poi tutti questi esempi che ci dai ci fanno riflettere, aprono tanti, tanti altri modi di pensare, di riflettere. Veramente ti ringraziamo per questa possibilità.
0: Ringraziamo il Signore, un caro saluto ancora a tutti voi e alla prossima, che il Signore ci possa benedire.
1: Alla prossima, caro,
0: Grazie.
1: Dio ti benedica. Un abbraccio,
0: Un saluto.
1: Marco. Ciao, caro, ciao, ciao. Allora, veramente grazie al Signore per la sua parola, per i suoi servi. Preghiamo anche, prendiamo l'impegno di pregare per questi nostri fratelli che si adoperano per l'annuncio del Vangelo. Preghiamo per il caro Marco, per tutti gli altri che su Cristiano Online e non solo, il Signore ci chiede anche di pregare per le nostre guide, le autorità che abbiamo e ogni cosa. Quindi dobbiamo veramente rendere grazie a Dio per tutto questo. E intanto vi ricordiamo di nuovo il nostro numero di telefono, lo citiamo anche per chi ci ascolta la radio, il numero 350 152 2021. Se volete, potete contattarci. Noi siamo arrivati al termine di questo programma anche oggi. Vi salutiamo affettuosamente e calorosamente, dandovi l'appuntamento, se piace al Signore, domani sera alle 19:30 su Cristiano Online. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati con Maria ed Enzo e col libro più letto. Ed Enzo introdurrà la chiamata di Geremia. Spesso nel nostro cuore sentiamo qualcosa e non lo riconosciamo. Vediamo come reagisce anche Geremia. Do la parola ad Enzo, ascoltiamolo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua anche in questa settimana, pronti per andare avanti, pronti per aprire un nuovo libro della parola di Dio. E in questa trasmissione, appunto, iniziamo a considerare un nuovo libro della profezia biblica, e precisamente il profeta Geremia. Questo libro, che è uno dei più importanti della Bibbia, ci rivela il profeta dal cuore infranto. A dire il vero, ogni libro della Bibbia è importante, ma questo lo è in modo particolare per i seguenti motivi. Spesso la maggior parte dei profeti si mantiene nascosta e nell'assoluto anonimato, senza proiettare la propria personalità nelle pagine della loro profezia. Al contrario, il libro di Geremia è in gran parte autobiografico, perché ci racconta moltissimo della sua vita, delle sue esperienze. Ripercorriamo quindi alcune tappe del suo vissuto personale che ci aiutano a conoscere la persona che incontreremo in questo libro. È il figlio di un sacerdote di Anatot, cittadina a nord di Gerusalemme. Viene scelto come profeta prima della sua nascita. Come terzo aspetto troviamo il fatto che è chiamato a questo compito ancora giovanissimo. Quarto aspetto, l'incarico di profeta gli viene dato da Dio stesso, e queste quattro cose le leggeremo nel primo capitolo, nel versetto 5, 6 e 10. Poi, come quinta cosa, inizia il suo ministero durante il regno del re Giosia, per il quale compone l'orazione funebre. Sesto aspetto, gli viene impedito di sposarsi a causa dei momenti difficili in cui è vissuto. Settimo aspetto, non converte nessuno e viene respinto dal suo popolo. È odiato, picchiato, messo nei ceppi, imprigionato e accusato di tradimento. Ottava considerazione, il suo messaggio colpisce profondamente, per primo, il suo proprio cuore. Nono, avrebbe voluto rinunciare al compito, ma Dio non glielo permette. Decima osservazione, vede la distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Gli viene concesso di rimanere nel paese dal comandante dell'esercito babilonese, e quando le persone rimaste vogliono fuggire in Egitto, egli vi si oppone, ma è costretto a seguirli in quel paese, dove muore lapidato dai rifugiati, così almeno come vuole la tradizione. Geremia fu un uomo notevole, e lo definirei il piagnone di Dio, ma non in senso dispregiativo. Aveva quasi sempre le lacrime agli occhi. E Dio scelse questo uomo con un cuore materno, una voce tremante, gli occhi pieni di lacrime, per portare un durissimo messaggio di giudizio, un messaggio che gli faceva male al cuore. Geremia fu un grande uomo di Dio. Non penso che né io né voi lo avremmo scelto per questo tipo di messaggio. Avremmo preferito una persona più energica, magari, sicura, decisa, mentre Dio invece incaricò un uomo compassionevole, dal cuore tenero. È stato detto che è difficile immaginare una situazione più dolorosa di quella di quest'uomo condannato ad assistere alla lenta agonia di un paese sfinito, a prendersene cura durante gli altalenanti stati di stupore, rabbia che precedettero la sua rovina, a vedere i segni di vitalità scomparire uno a uno, finché non rimase altro che buio e corruzione. Questo è l'antefatto al momento della chiamata di Geremia. Egli rimase fermo e vide il suo popolo portato in prigionia. Qualcuno ha detto che il destino di Geremia fu quello di profetizzare in un periodo in cui per il popolo di Giuda si stava avviando verso la catastrofe tragica e finale, in cui la tensione politica era elevata, le peggiori passioni influenzavano le varie parti e i consigli più funesti avevano il sopravvento. Toccava a lui resistere, mentre la sua nazione correva a capofitto incontro alla distruzione, compiendo ogni sforzo per fermarla e farla tornare indietro.

0: Geremia si trovò a fallire, a essere costretto a farsi da parte e vedere il proprio popolo tanto amato precipitare nella completa rovina. Noi viviamo in un periodo che probabilmente assomiglia ai tempi di Geremia. Siamo diventati importanti. Abbiamo compiuto tante cose, come andare sulla Luna o fare progressi nello studio della genetica. E nonostante tutto questo, siamo immersi nella stessa corruzione che ci porterà al dissolvimento, al disastro. Questo è certo, amica, amico. Qualche tipo di rivoluzione è dietro l'angolo e so che quello che dico non è gradito al giorno d'oggi. Non se ne sente parlare dai mass media. Al contrario, abbiamo tavole rotonde di esperti che discutono di come possiamo migliorare la società, risolvere i nostri problemi. Oggi Dio è assolutamente stromesso dalla scena. E se si cita la Bibbia lo si fa storcendo la bocca. E i credenti che hanno un messaggio da parte di Dio sono messi da parte. Ecco perché credo che ci troviamo nella stessa situazione di Geremia e che questo libro abbia un messaggio per noi. Un'altra persona ha detto che Geremia non era un uomo potente come Elia, eloquente come Isaia o calmo come Ezechiele, ma era timido, esitante, consapevole della propria inadeguatezza, che si struggeva per la simpatia, l'amore. Questo era lo strumento con cui la parola di Dio venne indirizzata a quella generazione corrotta e degenerata. Gesù una volta chiese ai suoi discepoli che cosa dicessero di lui le persone, ed essi risposero che qualcuno diceva che era Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. È scritto in Matteo capitolo 16, nei versetti 13 e 14. Le opinioni erano diverse e nessuno sembrava sapere veramente chi fosse Gesù, avendo buone ragioni di ritenere che fosse o Elia o Giovanni Battista. Ma anche chi pensava che fosse Geremia aveva le sue buone ragioni, perché Geremia era un uomo infelice, abituato alla sofferenza. La differenza tra lui e il Signore Gesù era che il Signore portava i nostri dolori, le nostre sofferenze, mentre Geremia portava i propri pesi ed aveva il cuore spezzato. Una volta si rivolse al Signore e gli disse che non poteva continuare così. Stava andando in crisi e che, essendo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, sarebbe stato meglio mettere un altro al suo posto. Il Signore gli rispose che avrebbe tenuto sulla scrivania le sue dimissioni e che avrebbe dovuto ripensarci. In effetti, Geremia ritornò sui suoi passi e disse che la parola di Dio era come un fuoco nelle sue ossa e doveva trasmetterla nonostante il suo cuore infranto. Il Signore voleva quel tipo di uomo perché era il più adatto per quel messaggio. Dio voleva che il popolo sapesse che, anche se stava per essere deportato e giudicato, Dio ne era addolorato. Così come diceva il profeta Isaia al capitolo 28, versetto 21, il giudizio di Dio è un lavoro insolito e inaudito. Geremia iniziò il suo ministero circa 100 anni dopo Isaia, durante il regno di Giosia, e continuò fino alla deportazione del popolo in Babilonia. Al di là del buio della cattività, vide la luce. Nessun altro profeta parlò così entusiasticamente del futuro, e lo vedremo mentre studieremo questa meravigliosa profezia. Il messaggio di Geremia fu uno dei più sgradevoli rivolti a un popolo e venne respinto. Geremia venne definito traditore del suo paese perché aveva detto che dovevano arrendersi a Babilonia. Un secolo prima Isaia aveva detto il contrario, cioè che dovevano resistere. Perché questo cambiamento? Perché ai tempi di Geremia l'unica cosa da fare era arrendersi. Nel piano di Dio la nazione di Israele era finita. I tempi dei pagani erano appena iniziati con Babilonia. Era la testa d'oro della statua della visione del profeta Daniele, che studieremo prossimamente. La parola ricorrente nel messaggio di Geremia è infedeltà, che ricorre 13 volte e che viene usata nel Vecchio Testamento soltanto altre 4 volte. Una è in Proverbi e 3 volte in Osea, che rivolge lo stesso messaggio a una nazione infedele. Il nome che predomina è Babilonia, che compare 164 volte nel libro, più che in tutta la scrittura nel suo insieme. Babilonia diventa il nemico del popolo di Dio. Adentriamoci ora a considerare il messaggio di questo libro del profeta Geremia, che intitoleremo in questo capitolo La chiamata del profeta sotto il regno di Giosia. Sarà di aiuto per la comprensione dei profeti associarli con i libri che vanno da Primo Samuele a Seconda Cronache, perché questi sono i libri storici che comprendono lo stesso periodo di tempo. Con l'eccezione di Ageo, Zaccaria e Malachia, che hanno profetizzato dopo l'esilio e si collocano nel periodo di Esdra e Neemia, tutti i profeti hanno operato nel periodo narrato in questi libri storici. Leggiamo quindi i primi due versetti di Geremia, capitolo 1. Parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno. Chilchia è il padre di Geremia, il sommo sacerdote che aveva trovato il libro della legge al tempo di Giosia. Questo ritrovamento della legge, data da Mosè, provocò un risveglio. E i risvegli non sono suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio usa gli uomini, ma è la parola di Dio che porta al risveglio. Chi volesse conoscere il racconto di questo risveglio, dei suoi effetti, lo troverà narrato nel libro di Seconda Re, capitolo 22, e Seconda Cronache, capitolo 34.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Anatot è la città natale di Geremia, è situata a poche miglia a nord di Gerusalemme. Giosia aveva 8 anni quando salì al trono e regnò per 31 anni. Il ministero di Geremia iniziò quando il re aveva 20 anni e sembra che anche lui avesse la stessa età. Pertanto entrambi erano giovani e probabilmente amici. Geremia profetizzò per 18 anni durante il regno di Giosia e pronunciò un'orazione al suo funerale, che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 35, versetto 25. Come a volte fanno quasi tutti gli uomini di Dio, anche Giosia commise uno sbaglio. Egli entrò in conflitto con il faraone di Egitto, senza che questo paese avesse invaso il regno di Giuda. E nella battaglia combattuta nella valle di Esdraelon, o Armageddon a Megiddo, Giosia fu ucciso e Geremia pianse la sua morte perché era stato un buon re. L'ultimo risveglio spirituale del popolo era avvenuto durante il suo regno ed era stato importante. Dopo la morte di Giosia, Geremia si rese conto che la nazione sarebbe scivolata in una notte dalla quale non sarebbe uscita se non dopo la cattività di Babilonia. Il versetto successivo, il 3, insieme a quello precedente, ci danno la data esatta del ministero di Geremia, dal tredicesimo anno del regno di Giosia sino alla deportazione di Gerusalemme. Leggiamolo. E al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel 5° mese. Sappiamo che quando Giuda andò in cattività, il re Nabucodonosor permise a Geremia di restare nel paese. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nabuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia: prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui, come egli ti dirà. Geremia 39, versetti 11 e 12. Era naturale che Geremia non volesse andare a Babilonia con gli altri che avevano rifiutato il suo messaggio e che ora erano prigionieri come egli aveva predetto, e poiché il re babilonese gli aveva dato questa possibilità, egli scelse di rimanere nel paese con i pochi rimasti. Tuttavia, questi fuggirono in Egitto contro il parere di Geremia e lo portarono con loro. Anche in Egitto, Geremia continuò a parlare con fedeltà da parte del Signore. Il capitolo 36 di Seconda Cronache completa quello che viene omesso dalla storia. Joacaz, figlio di Giosia, non è infatti citato nel racconto di Geremia. Egli regnò per 3 mesi e venne eliminato senza nemmeno riuscire a scaldare il trono. Quindi il re d'Egitto pose sul trono suo fratello Eliakim, cambiandogli il nome in Joachim. Questi regnò per 11 anni e Geremia lo avvertì di non ribellarsi al re di Babilonia, ma egli non gli diede ascolto e anch'esso fu deportato. A questo punto salì al trono Sedechia, fratello del padre di Joachim, e vi rimase per 11 anni. Quando anche Sedechia si ribellò, Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, uccise i suoi figli, lo accecò e lo portò prigioniero a Babilonia. Tutto questo sembra molto brutale, e in effetti lo è, ma dobbiamo ricordare che Nabucodonosor dimostrò molta pazienza con le persone che rifiutarono di ascoltare gli avvertimenti di Geremia. Questi continuò il suo lavoro con le persone rimaste a Gerusalemme, anche quando lo costrinsero ad andare con loro in Egitto fino alla sua morte. Possiamo notare 2 cose che caratterizzano la vita di Geremia e sono l'impronta del suo ministero: sofferenza e solitudine. Leggiamo ancora dal nostro testo biblico di Geremia 1 i successivi due versetti, il 4 e il 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. La parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questo fatto deve essere sottolineato molto bene, perché se non lo accettiamo, possiamo anche chiudere il libro e non ci sarà nessun messaggio per noi. Questa è la parola di Dio. Il mio scopo, amici in ascolto, non è quello di farvi sapere in che modo sia arrivata Geremia. Sappiamo solo che è avvenuto e questa parola è trascritta per noi. Questo passo ci dà modo di affrontare per un attimo un argomento che non c'entra molto con la profezia, ma che è sempre molto attuale. Molti si chiedono in quale momento un bambino è una persona. Ebbene, posso affermare con l'autorità che mi dà la parola di Dio che un bambino diventa una persona al momento del concepimento. Leggiamo infatti queste parole nel Salmo 139, versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Questo vuol dire che il bambino è stato formato nel grembo della madre e in quell'istante ha avuto inizio la vita. Sin dall'inizio, nel feto, avvengono importanti sviluppi. Questo è il punto di vista della parola di Dio. Ed ecco perché Dio dice a Geremia di averlo conosciuto, di averlo chiamato prima della nascita. Ci chiediamo perché Dio dica queste cose a Geremia. Il motivo è perché il Signore sta per chiedergli di portare al popolo un messaggio che avrebbe rifiutato e che il contenuto di questo messaggio gli avrebbe spezzato il cuore, perché amava il suo popolo e non avrebbe voluto dire ciò che stava per incombere su di loro. Dio aveva bisogno di un uomo compassionevole per il suo messaggio. Alla corte del vecchio Acab e di sua moglie Jezebel, Dio aveva inviato un profeta duro come Elia.

Ma prima della cattività del regno di Giuda, Dio vuol far sapere al suo popolo che egli li ama, che li vuole salvare, li vuole liberare. E per questo motivo Dio sceglie un uomo come Geremia. Quindi Dio incoraggia Geremia dicendogli che lo ha chiamato, lo ha scelto, lo ha santificato. La santificazione significa semplicemente essere messo da parte per il servizio di Dio. I vasi usati nel tabernacolo e nel tempio erano definiti puri e santi. Se esteriormente erano uguali a tutti gli altri, venivano definiti santi soltanto in funzione del loro uso per Dio. Quindi ogni cosa messa da parte per il servizio del Signore è santificata. Il Signore dice a Geremia di non preoccuparsi per le conseguenze del suo messaggio, perché egli è stato scelto per farlo conoscere. Francamente, Dio si aspetta la stessa cosa da me quando trasmetto la sua parola, perché questo deve essere il mio compito. E sono spiacente quando le mie parole sono sgradite, perché vorrei che fossero accettate, ascoltate da tutti. Il Signore prosegue dicendo a Geremia che lo ha costituito profeta verso le nazioni, e questo gli conferisce autorità, gli fornisce l'incoraggiamento necessario per i giorni bui. Vediamo ora la risposta di Geremia alla chiamata di Dio, al versetto 6. Io risposi: ahimè, Signore, Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. A quel tempo Geremia aveva forse 20 anni, e in effetti Geremia era giovane, stava obiettando di essere inesperto e non in grado di svolgere quel compito. Avete notato che gli uomini usati da Dio sono quasi sempre quelli che pensano di non essere all'altezza? Se tu pensi di essere perfettamente adatto, credo che Dio non ti potrà usare. Geremia si sentiva inadeguato e senza i requisiti necessari. Ma ascoltiamo ora la risposta del Signore in Geremia 1, leggendo i versetti dal 7 al 9. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Dirai tutto quello che io ti comanderò. Ci sono oggi molte persone che professano di conoscere, di proclamare le parole di Dio, ma senza convinzione, senza fede in essa, nella parola di Dio. Infatti, chi predica e non crede in quello che dice espone soltanto delle teorie o delle idee, tiene tavole rotonde in cui espone i suoi pensieri, ma non è ciò che il Signore ordina di dire con la sua autorità. Se predichiamo la parola di Dio nella sua interezza e con fede, ci sentiremo bene e sarà meraviglioso vederne poi i risultati.

0: Il signore prosegue dicendo: non li temere. Un uomo membro di una strana setta molto tempo fa ci ha scritto dicendo che si sentiva offeso perché continuavamo a dire che lui era un peccatore. Ma nonostante tutto, quella persona continuò ad ascoltare la trasmissione, giorno dopo giorno, finché un giorno non si rivolse al Signore Gesù e confessò di essere un peccatore e lo accettò come proprio Salvatore. Questa è la gioia di parlare della parola di Dio. E per questo il Signore ci dice di andare avanti, di predicare la sua parola con coraggio, con convinzione, perché essa porterà a compimento i suoi scopi. E questo è tutto quello che Dio ci chiede di fare. Esso è un compito facile e difficile allo stesso tempo. Il Signore dice a Geremia di non avere paura, perché egli sarebbe stato con lui per liberarlo. Ed è come se gli dicesse che era al suo fianco. Martin Lutero disse che con Dio è come se fossimo in tanti. Forse a volte come cristiani ci sentiamo una minoranza, ma in realtà siamo una maggioranza. Dio dice ancora: ho messo le mie parole nella tua bocca. E questo è molto importante, perché il Signore ha ispirato le parole della Scrittura, non soltanto i pensieri o le idee. Ad esempio, il diavolo non è stato ispirato da Dio a dire una bugia, e invece è ispirato il racconto nella Bibbia che riporta la bugia del diavolo. Molto importante capire che le parole della Scrittura sono ispirate da Dio, e il Signore disse a Geremia che stava per mettere le sue parole nella sua bocca. E con queste affermazioni, con questi concetti attorno al profeta Geremia, voglio terminare qua il primo appuntamento di questa settimana che ci sta davanti e che mi auguro possiamo trascorrere insieme attorno appunto al libro più letto, vale a dire alla parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento al solito orario domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il nostro saluto e vogliate seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 45 a 47. Prego.

A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.

0: Gesù evidenziò il contrasto esistente fra lui e Satana. Questi è il padre della menzogna e viene creduto, mentre lui, Gesù, che dichiara la verità divina, non è ascoltato né creduto perché i suoi interlocutori non sono da Dio, non hanno relazione con il Signore e gli preferiscono il diavolo. Questa in fondo è la triste conclusione a cui si giunge a questo punto della conversazione fra Gesù e i giudei. Poniamo mente alla sfida lanciata dal Signore Gesù, sfida che contrasta enormemente con la denuncia fatta intorno alla persona e all'opera del nemico, cioè Satana. Gesù disse: chi di voi mi convince di peccato? Il Signore chiese ai giudei di provare qualche sua colpa, qualche peccato presente nella sua vita. Se questo ci fosse stato, sarebbe una giustificazione alla loro incredulità. Ma in presenza di una vita pura, di una vita santa, perfetta, di una vita senza ombra di colpa, di inganno, di menzogna, perché non credere? Perché non avere fiducia? All'inizio di questo capitolo 8, nel fatto della donna adultera, Gesù aveva convinto di peccato tutti gli accusatori di quella donna, che cominciando dai più anziani si erano allontanati da lui, e possiamo pensare con molta vergogna. Ora Gesù si pose alla loro attenzione, si offrì alla loro analisi, nella sicurezza del suo livello spirituale, della sua moralità e della sua condotta irreprensibile sotto ogni aspetto. Il loro silenzio dimostrò chiaramente chi aveva vinto la sfida. I suoi accaniti avversari ebbero la bocca chiusa dalla sua riconosciuta irreprensibilità. Possiamo pensare che interiormente furono costretti a riconoscere la loro incoerenza, quell'incoerenza che li conduceva a preferire l'ascolto del padre della menzogna a quello della verità espressa dal Signore. Tuttavia, il loro atteggiamento non mutò. In questa lunga diatriba Gesù moltiplicò gli argomenti, i ragionamenti, per tentare di convincere quei giudei. I temi furono diversi e tutti presentati con estrema chiarezza, ma non raggiunsero lo scopo desiderato. Gesù allora presentò se stesso come esempio di vita, nella verità, nella libertà, nella giustizia, nell'amore e nella perfezione di Dio. Ciò che maggiormente incide nell'insegnamento è l'esempio, è la pratica della vita, è la coerenza, è l'adesione di se stessi alla propria dottrina. Gesù non trascurò questo aspetto pedagogico del suo ministero, anche se non ebbe molto risultato. Tuttavia, questo insegna a noi cristiani che la dottrina insegnata non deve, non può essere disgiunta dalla pratica, non può essere lontana dall'esempio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: a Radio Logos. Sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Su un documento che mi è capitato sotto gli occhi di recente, ho trovato queste frasi interessanti che voglio condividere con te. Se un bambino, questo è il titolo del documento, se un bambino cresce in mezzo alle critiche, impara a condannare. Se un bambino cresce in mezzo all'ostilità, impara a litigare. Se un bambino cresce in mezzo al sarcasmo, impara a essere timido. Se un bambino cresce in mezzo alla gelosia, impara a essere avido. Se un bambino cresce in mezzo alla comprensione, impara a essere paziente. Se un bambino cresce in mezzo agli incoraggiamenti, impara a essere sereno. Se un bambino cresce in mezzo alla gentilezza, impara ad apprezzare gli altri. Se un bambino cresce in mezzo all'equità, impara la giustizia. Se un bambino cresce in mezzo alla tranquillità, impara a vivere in pace. Se un bambino cresce in mezzo all'amicizia, impara a conoscere l'amore. Se un bambino cresce in mezzo al rispetto per Dio, impara ad aver fede. A me queste frasi sono sembrate alquanto stimolanti e profonde. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos,
1: il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno.
3: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Milano. Grazie di essere con noi, dottoressa.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuta.
3: Vogliamo parlare oggi della malattia di Alzheimer con lei, dottoressa, e quindi le chiediamo subito che cos'è questa malattia.
4: Questa malattia è una malattia neurodegenerativa ed è la forma più frequente di demenza. È una malattia di lunga durata, 8, 12, 15 anni di malattia, e colpisce prevalentemente la memoria e poi negli anni le varie capacità. Ed è veramente molto molto frequente. Consideri in Italia più di 500.000 di malati e diciamo un 100.000 nuovi casi all'anno.
3: Bene, quando si parla di demenza forse si abbraccia qualcosa di molto più vasto che la malattia di Alzheimer, o no?
4: Ma sì, questa è la sua, è una domanda molto puntuale in questo senso. Le cause di demenza sono tra le rare e le frequenti almeno un centinaio. Alcune di queste sono reversibili, ci sono forme legate per esempio a deficit di vitamina B12, all'ipotiroidismo. Alcune forme di depressione vengono dette pseudodemenze depressive, ci sono forme vascolari e altre malattie neurologiche. Per questo la diagnosi è molto importante. È importante non aver paura se si ha un familiare o se si manifesta un disturbo di memoria, perché arrivare ad una diagnosi tempestiva potrebbe voler dire, se la forma è reversibile, recuperare le proprie capacità.
2: E dottoressa Pettenati, per arrivare a una diagnosi quindi si parte anche da determinati sintomi, ecco, in questo caso quali sono i sintomi dell'Alzheimer?
4: Questo me lo chiedono spesso, nel senso che ognuno di noi si spaventa. A me capita di non ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina, o mi capita di perdere gli occhiali e le chiavi di casa. E questi spesso, quando si è in condizioni di stress, di stanchezza, soprattutto di disattenzione, l'attenzione è il carburante della memoria, possono capitare delle dimenticanze.
2: È abbastanza normale questo,
4: sì,
2: diciamo.
4: Sì, in questo capita, capita a ognuno di noi. La cosa, diciamo, il marcatore importante è quando il disturbo di memoria non ci permette di avere le performance a cui eravamo abituati. Mi spiego. Io non sono demente perché domani mattina non riesco a guidare una Ferrari, insomma non l'ho mai fatto, mentre viceversa se Schumacher domani non ci riuscisse, quello è il suo standard.
2: Certo.
4: E quindi se non riusciamo più a reggere la nostra vita quotidiana a causa del disturbo di memoria, se cominciamo ad avere impicci importanti sul lavoro o nel nostro menage domestico. Quindi questi è un po' quello che fa la differenza di qualità del disturbo di memoria. E poi la cosa importante quando si manifesta un disturbo di memoria è fermarsi un momento a pensare. Adesso mi stanno capitando sempre più persone giovani, 40, 50, 60 anni, che hanno un livello di stress pazzesco.
2: Sì, sì, sì.
4: E quindi più cose dobbiamo fare contemporaneamente e più le nostre attività neuropsicologiche sono in condizioni di forzatura e quindi possiamo fare delle dimenticanze.
3: Bene, la malattia come si evolve?
4: La malattia si evolve, al momento attuale non abbiamo farmaci in grado di guarire completamente la malattia. Al momento attuale non siamo in grado di rallentare o di bloccare la progressione di malattia per 2-3 anni. E l'evoluzione della malattia, che è comunque inevitabilmente peggiorativa negli anni 10-15, è fortemente dipendente però dal grado di ambiente che si riesce a costruire intorno al paziente.
2: Ecco.
4: Quindi non solo i farmaci, ma una famiglia, una relazione sociale, quindi un ambiente fisico e relazionale favorevole alla stessa efficacia dei farmaci.
3: Uh-huh. Dottoressa, esistono fattori di rischio?
4: I fattori di rischio, più che fattori di rischio veri e propri, esistono dei fattori di predisposizione, cioè che aumentano un po' il rischio di ammalare di malattia d'Alzheimer. Consideri che una delle ipotesi è questa, che a ognuno di noi esseri umani verrà la neurodegenerazione e la malattia d'Alzheimer. Quello che cambia è l'età di insorgenza, ci sono persone a cui viene a 60 anni, ci sono persone che se vivessero sufficientemente a lungo gli viene a 130 anni e quindi muoiono prima e non manifestano la malattia. Questa specie di orologio biologico, diciamo, può essere anticipato da numerosi eventi, per esempio tutti i fattori di rischio vascolari, lo stesso quello che si pensava essere importante una volta per l'ictus, e poi soprattutto un certo stile di vita. È dimostrato che per esempio fare esercizio fisico regolare, avere una dieta ricca di antiossidanti, vivere in relazione con gli altri, e soprattutto avere uno stile di vita attivo, ma non attivo nel senso studio scolasticamente qualcosa a memoria, ma con la stessa proprio curiosità nei confronti della vita, è in grado di ridurre enormemente il rischio di malattia.
2: Ecco, quindi in qualche modo questi potrebbero essere anche dei fattori di prevenzione, questi che lei
4: assolutamente
2: elencava.
4: Assolutamente sì, e consideri che quando parlo dell'attività fisica non dico delle cose tremende, dico le cose faticosissime che non abbiamo mai tempo di fare, insomma 2-3 volte alla settimana mezz'ora di camminata veloce, ecco. E poi soprattutto essere in relazione con gli altri, parlare, esercitare le proprie capacità cognitive.
2: Quindi non stiamo parlando di un allenamento per le Olimpiadi, ma così, di un semplice movimento comunissimo, insomma.
4: Sì, e poi quello che a me tengo molto a sottolineare è che l'obiettivo delle cure nella malattia di Alzheimer è un progetto di cura in cui si cerca di ottenere la miglior qualità di vita possibile per quel paziente e per quella famiglia.
2: Certo.
4: Deve essere una cosa un po' individuale. È per questo che curare la malattia di Alzheimer dopo la diagnosi è fatta di lunga consuetudine di controlli e di follow up, soprattutto con le famiglie, perché in Italia la quasi totalità dei pazienti è a carico delle famiglie ed è da loro gestita.
3: Quindi non solo terapie farmacologiche, ma un intervento diciamo a 360 gradi.
4: Assolutamente sì, poi ci sono gruppi di formazione per i familiari, perché bisogna imparare il miglior metodo, diciamo, di comportamento e di relazione nei confronti dei deficit. Le faccio l'esempio più frequente: i miei familiari mi chiedono, ma quando mi ripete e mi chiede per la terza volta la stessa cosa, come devo rispondere? Se il familiare si abitua a fare la differenza tra quello che è il comportamento della malattia e quello che è la persona malata, impara una serie di comportamenti che sono riabilitativi, che sono di supporto, che sono protesici. Io ho numerose famiglie che sono comunque riuscite a trovare un equilibrio soddisfacente. Certo, è una tragedia della vita, ma non è l'unica, intendo, voglio dire.
3: Purtroppo ci sono anche tanti casi devastanti.
4: Sì, ma se lei però considera, il trait d'union di questi casi devastanti è spessissimo la solitudine, l'assenza di risposte sociosanitarie, l'assenza di risorse a cui rivolgersi, l'isolamento del familiare col paziente.
2: Certo.
3: Bene, quindi credo che con lei, dottoressa, abbiamo in qualche modo riassunto quelle che sono le principali informazioni per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Non so se vuole dire qualcosa a conclusione.
4: Io vorrei dire qualcosa a conclusione, che cosa potrei dirvi? Che la cosa che spaventa della memoria è il fatto che si ha l'impressione di perdere se stessi. In realtà si perde la capacità di provare emozioni, di provare affetto e di essere in relazione emotivo-affettiva viene mantenuta, ed è questa la strada per entrare in comunicazione con loro.
3: Certo. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Biano. A risentirla.
4: Grazie, buon lavoro.
2: A risentirla.

avremo tra pochissimo con noi Gabriella Salvini Porro, che è presidente della Federazione Alzheimer Italia, con cui continueremo la nostra chiacchierata in questa prima fase dell'Ornitorinco, proprio sull'argomento che abbiamo già discusso anche con Carla Pettenati.

0: Io ricordo, ma poco. Mi hanno chiesto di scrivere la mia storia.
1: La malattia di Alzheimer causa perdite di memoria, pensiero, linguaggio e di tutte le capacità intellettive necessarie alla vita di ogni giorno.
0: Ho tentato, ma non riesco. Mi chiedo se sono capace. Ma non so la risposta.
1: Non dimentichiamo i 18 milioni di malati di Alzheimer in tutto il mondo. Se avete bisogno d'aiuto, rivolgetevi all'Associazione Alzheimer sul sito www.alzheimer.it o telefonando a Pronto Alzheimer 02 80 97 67 02 80 97 67. Alzheimer's Disease International e le sue 64 consociate nel mondo danno informazioni, aiuto, speranza.
2: Abbiamo adesso al telefono la dottoressa Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di parlare di questo argomento talmente difficile e talmente che ha tanta necessità di essere conosciuto. Grazie.
2: Bene, il 21 settembre 2006, tredicesima giornata mondiale dell'Alzheimer e poi 1906-2006, centenario Alzheimer. Gabriella Salvini Porro, lei è molto preparata su questo argomento, quindi ci parli delle iniziative, delle attività un po' della federazione e di quello che fate a favore di questi malati e delle loro famiglie.
3: Certo, certamente. Dunque, prima di tutto, questa è veramente la tredicesima, nel 94, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Alzheimer's Disease International decisero di istituire questa giornata e ogni anno c'è stata sempre più attenzione su questa malattia. Quest'anno, la tredicesima, abbiamo voluto in tutto il mondo mantenere lo slogan che avevamo usato 2 anni fa, cioè non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere perché gli ultimi dati epidemiologici pubblicati sulla rivista scientifica Lancet alla fine dell'anno scorso ci hanno allarmato, perché si parla di 24 milioni e mezzo di persone nel mondo, 4 milioni e mezzo di nuovi malati all'anno, quindi un caso ogni 7 secondi, 12.000 malati di Alzheimer al giorno. Il caso è destinato a raddoppiare nei prossimi anni, per cui fra 20 anni saranno 43 milioni e nel 2040 81 milioni. In Italia ce ne sono 500.000, quindi questi dati allarmanti ci devono fare sì che tutta la gente, per primo i governi, si rendano conto e riconoscano che l'Alzheimer è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale e per cui programmino delle attività e dei servizi di aiuto alla famiglia.
4: Certo, forse sì. Anche per un sano egoismo, diciamo così, ogni governo dovrebbe preservare poi le menti spesso di persone di grandi capacità che poi all'improvviso, anche in età relativamente giovani, vengono ad avere questa forma di demenza, non possono più sviluppare tante cose che avrebbero potuto, insomma.
3: Certo, non solo, perché poi questi malati costano e costa anche tutto il nucleo familiare, perché si ammala anche il nucleo familiare, sì. Non è solo il malato, sì. Quindi il servizio sanitario dovrebbe impegnarsi di più, e ne parlo non solo per l'Italia ma di tutto il mondo, ma noi naturalmente ci occupiamo dell'Italia, considerare anche questi costi indiretti, che sono costi sanitari delle famiglie ammalate o che perdono lavoro o che non vanno a lavorare, e programmare questi servizi. Noi come associazione cerchiamo prima di tutto di essere il grillo parlante, cioè di fare in modo che le istituzioni si prendano in considerazione questo problema e la reale dimensione del problema, perché è un problema enorme.
4: Ma attualmente quali tipi di servizi sono effettivamente offerti ai malati di Alzheimer, alle loro famiglie?
3: In Italia non sono molti e sono tutti a macchia di leopardo, per cui non si sa dove andare a trovarli. Le uniche cose, diciamo, certe sono una diagnosi che, diciamo, adesso è abbastanza accurata. Ci sono dei centri di le unità di valutazione Alzheimer, sono molte, sono nate con il progetto Cronos. C'è l'indennità di accompagnamento quando il malato è piuttosto avanzato nella malattia. E poi qualche servizio, qualche assistenza domiciliare integrata, qualche centro diurno in alcuni paesi, ma non dappertutto e non a sufficienza. Ma fondamentalmente quello che manca è una cura continua, cioè un prendersi carico di questo malato ed aiutarlo in tutta la sua vita, che è lunga.
2: Certo. Infatti.
3: Capisce? Quindi noi cerchiamo di fare questo con i governi, con le istituzioni locali, con tutti gli enti che possono e che devono occuparsi di questi malati. E naturalmente, parallelamente, cerchiamo di aiutare le famiglie e i malati. Certo. Con tutta una serie di informazioni, di consulenze, di materiale informativo, di formazione. Il nostro sito, che dà tante notizie.
2: Qual è il sito?
3: Il sito è www.alzheimer.it.
2: Benissimo, abbiamo già ascoltato dallo spot, ma è bene ripeterlo.
3: Certamente. E devo dire che è molto visitato, perché pensate, in un argomento così specifico, noi abbiamo una media di 1200 visite al giorno. Uh-huh. Perché è utile, perché facilmente adesso si entra in internet.
4: Certo.
3: E facilmente si possono avere delle prime informazioni. Io le parlo da esperta nel senso che sono stata anch'io un familiare di malato. Uh-huh. E ricordo anni fa, nell'86 è morta mia mamma, che non esisteva nessun tipo di informazione, e il primo bisogno che esprimono queste famiglie è di sapere.
2: Infatti le persone erano abbandonate a se stesse.
4: Cioè ci si trova disorientati senza sapere cosa fare.
3: Completamente impreparate, cioè. Non sapere cosa fare, dove andare, che cosa succederà il domani, se la tua vita, non solo quella del malato, è finita.
2: Gabriella Salvini Porro, invece, chi non avesse modo di collegarsi a internet, può telefonarvi a quale numero?
3: Al numero 02 80 97 67. Questo pronto Alzheimer, che è attivo dal 93, da quando siamo nati, riceve moltissime telefonate, è una media di mi pare 7-8 mila all'anno, quindi 30-40
2: lo può ripetere per piacere?
3: 02 80 97 67.
2: Bene, così se ci fossero delle persone interessate possono contattarvi anche
3: per ultimo vi racconto un po' che cosa succede nella giornata mondiale Alzheimer. In Italia ci sono numerosissime iniziative, da concerti a convegni, a stand, a bancherelle, a regate, ci sono persino a gare ciclistiche, a maratone. La federazione ha organizzato per il 16 settembre, c'è stato un grande concerto straordinario alla Scala di Milano, diretto da Daniel Harding, un giovane talento. Mentre invece in tutto il mondo, l'Alzheimer's Disease International ha organizzato la scalata del Kilimangiaro. Ci sono 10 persone adesso, sono partite l'altro giorno per scalare il Kilimangiaro. Per dire, la malattia di Alzheimer è come la cima del Kilimangiaro, è difficile.
2: Quindi raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
3: Raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
2: La giornata mondiale dell'Alzheimer.
3: Esattamente.
2: Sì.
3: E poi c'è un premio giornalistico, un premio fotografico. Quindi c'è una serie di iniziative proprio per puntare
4: l'attenzione, insomma, certo.
3: Puntare l'attenzione su questo problema. Quindi è per questo che vi ringraziamo, perché noi abbiamo bisogno di voi.
2: Ringraziamo lei, Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. A risentirla.
3: Grazie,
5: arrivederci. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come suoi. E tu, sei pronto?

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti a quest'altro nuovo appuntamento con il programma Incontro Con, un incontro con anche oggi un po' speciale perché stiamo mandando delle registrazioni di studi e riflessioni. La volta precedente abbiamo ascoltato Giannunzio Artini, un servitore del Signore, già col Signore da svariati anni. Abbiamo ascoltato alcuni studi, oggi continueremo con altri studi sempre di Giannunzio Artini. Io vi lascio, quindi vi do appuntamento alla fine di questo programma che dura circa 30 minuti. Buon ascolto.
2: Nel dizionario Garzanti, alla voce lavaggio del cervello, si legge: con questa espressione si intende indicare quella intensa pressione psicologica che arriva a cancellare del tutto le vecchie idee per imporne di nuovo. È terribile il pensare alle atrocità che fisicamente, moralmente e psicologicamente l'uomo può commettere sull'uomo. Isolare una persona, imponendole di ricevere una sola voce, quella che è stato deciso debba essere udita, è una delle fasi di questo processo di lavaggio cerebrale. Le varie limitazioni a cui viene sottoposta la vittima, limitazioni studiate, particolari, tattiche, diremmo, conducono al formarsi in essa di una specie di nuova maniera di considerare e vedere le cose. Non solo la sua parte fisica, ma il suo spirito viene ad essere incarcerato, tanto che la sua prigionia non serra solo il corpo, ma l'intero essere. Il martellare del continuo chi cade sotto questa condanna produce l'incapacità di formulare altri pensieri che non siano quelli imposti. Cancella gli argini che lo spirito umano erge a sua suprema difesa, sicché a poco, su questo spirito, che viene ad essere simile ad una molle argilla, si imprime il marchio dell'idea nuova. E si crea così una nuova costituzione. Al posto della personalità dell'individuo ne sorge un'altra del tutto differente dalla sua, ma in tutto simile a quella che si è deciso formare in lui. Tutto questo è allucinante. Il sapere che oggi in tutto il mondo dei regimi atei, totalitari, materialisti e delle organizzazioni sparse ovunque, anche nel mondo cosiddetto libero, si noti bene, operano in tal senso, ci riempie di orrore. Del resto, in forma ridotta, non è difficile incontrare nel nostro cammino delle persone che, imbevute di dottrine filosofico-politiche di un certo marchio, lo siano in modo tale da mostrare di avere, volutamente, raggiunto un'incapacità di ragionare, riflettere, ponderare, tanto da far dire che hanno dato il loro cervello all'ammasso. Queste persone si sono sottoposte ad una specie di autolavaggio cerebrale. Spesso attraverso la stampa, i libri, la televisione, vengono mostrate immagini di adunate oceaniche di persone che ascoltano con espressione da ebeti le concioni di un grande capo e si abbandonano poi a deliranti acclamazioni agitando simboli, libretti di colore vario, oggetti anche riferentesi al culto della persona o religioso. Scandiscono monotonamente i proverbi della saggezza di chi li guida come belante armento, immagini di realtà deprimenti. Quando l'uomo perde il supremo bene di esercitare il ben dell'intelletto, lo squallore è completo. Ma tutto è chiaro per chi conosce la rivelazione del Signore. Si prepara il futuro molto prossimo che vedrà l'instaurazione dell'impero dell'Anticristo, in cui tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo, lo adoreranno. La deificazione dell'uomo che è già nel mondo avrà allora la piena manifestazione e l'empio. L'anticristo apparirà tremendo sulla scena del mondo che ha preferito con gli ebrei antichi Barabba al figlio di Dio. Le folle inebitite dai regimi politici di qualunque colore sono la tragica prova generale del dramma finale della storia del mondo prima del ritorno del Signore. Dice lo Spirito di Dio: chi ode vi ponga mente. Il cristianesimo che sorge dalla proclamazione pura del Vangelo, al di fuori di ogni organizzazione politica o clericale, fa dell'uomo credente la dimora del Signore. Non io, ma Cristo, scriveva l'apostolo Paolo, riferendosi al divino lavacro che il miracolo della rigenerazione aveva prodotto in lui. Il credente nel Signore rivelato nel Sacro Libro è predestinato ad essere reso conforme al Figlio di Dio, Gesù Cristo. Non è più in Adamo, cioè nell'origine che ha prodotto la schiavitù, ma in Cristo, la sorgente della liberazione. Questo miracolo si effettua per grazia e per fede, ma non è attraverso una forma di coercizione divina che ciò avviene. Il Dio effettua il miracolo del suo divino lavacro su chi vuole essere lavato, purificato da Lui. Dio fa udire il messaggio del Vangelo e seppur ovviamente tutto egli sappia e conosca, non obbliga nessuno. Lo Spirito convince, il che vuol dire che l'uomo è vinto da Dio per essersi sottoposto volontariamente a questa sconfitta che è vittoria. A sé sostituisce il Signore. Allora all'odio fa posto l'amore, alla disperazione la speranza, all'incredulità la fede, ad Adamo Gesù Cristo, al male il bene di Dio, alla violenza il perdono e la mansuetudine, alla deificazione dell'uomo o di un'idea, l'adorazione a Dio Padre del Signor Gesù, alla forsennata ripetizione di slogans di umano stampo, la proclamazione del puro messaggio del Vangelo. Io, che ho la responsabilità e l'onore di parlare, io ringrazio Dio che mi ha liberato dalla possibilità atroce di subire il lavaggio del cervello e mi ha purificato, lavato per il sangue di Cristo. E vi invito, cari amici in ascolto, ad abbandonarvi a colui che si presenta a voi, pieno di sapienza, pieno di amore nel libro divino, e vi esorta a porre in lui tutta la fede.

una scrittrice, nota personalità della cultura italiana, è stata interrogata da una persona anziana che le ha detto: abito nella sua città e ho avuto occasione di ascoltare un indiano saggio che lei conosce. La sua visione del mondo e di Dio mi ha persuaso. Sono diventato anch'io un suo fedele. Lei ha già capito che parlo di Krishnamurti, un uomo meraviglioso. Lei pensa che io commetta peccato? Che il mio trasporto per lui sia momentaneo? Sia come un risvolto della mia ricerca di Dio? Oppure sia il principio di una verità che mi era sfuggita e che solo ora intendo? Questa è la domanda. Leggo ora la risposta della scrittrice riportata nel numero 278 della Stampa di Torino e mi permetto aggiungere che questa risposta la faccio quasi interamente mia. Conosco Krishnamurti, certo, ma pur rispettandolo non ritengo che possa, almeno per quanto mi riguarda, concludere in senso positivo la ricerca spirituale, l'ansia, il bisogno della speranza nell'oscuro futuro dell'oltremorte. Non basta un uomo, ahimè, a sicuramente garantirmi le certezze che mi abbisognano. Nella mia vita spirituale, e con me miliardi di persone, abbiamo incontrato un altro uomo, antico di 2000 anni, che ha coperto gran parte delle mie necessità metafisiche, io direi tutte. Quell'uomo non è stato rimpicciolito da nessuna contaminazione burocratica, da nessuna colpa commessa in suo nome, da nessuna usura temporale. Io non parlo di religione, di rituali e di liturgia. Brava, brava dico io. Le grandi kermesse, cioè le grandi sagre religiose, le grandi kermesse processionali insieme mi affascinano, a me no, e mi respingono, questo sì. Le dedicazioni collettive assurgono a dimensioni che in me non hanno alcuna ecomistica. Perfetto. Parlo di Gesù di Galilea. E allora, chiunque altro parli, se la sua voce mi raggiunge, non depone in me quell'humus che invariabilmente trasforma ogni stagione umana in una primavera dello spirito. Voglio dire che la filosofia, la teologia, la metafisica, tre parti di un unico tutto, non mi occorrono per capire Gesù. Sono stupende prove dell'intelligenza dell'uomo, ma il mio rapporto con lui, con il Cristo, supera i limiti del dato certo, della sicurezza ragionevole. Mi piace ascoltare, ma non ho mai trovato chi fosse più grande di Gesù. Probabilmente chi ne scopre altri simili a lui o più importanti è perché Gesù non lo conosce abbastanza. Non è un circolo vizioso, ma motivata certezza che ognuno intorno ripete in altra chiave ciò che già fu detto. Apre vie da secoli aperte, scopre quanto fu scoperto. È giusto e bene, non inutile né vanità, ma il principio è uno. E fino che un altro non sorgerà, stai sicura che non sorge, e io non lo riconosca per tale, a quello mi attengo e mi si permetta di distinguere fra religione e fede. Non mi permetto aggiungere granché. Avete sentito che a volte ho fatto dei brevi commenti. Semmai sottolineo qualche concetto. Noi esseri umani abbiamo bisogno di certezze. Abbiamo bisogno di risolvere in senso assolutamente positivo la nostra ricerca spirituale, le nostre ansie, il bisogno di speranza nell'oscuro futuro della morte. Tutto questo sì. E anche di più. Abbiamo bisogno di conoscere il senso puro di concetti e principi morali che costituiscono il fondamento della vita, sia come individui che come persone che vivono nella società. La giustizia, la pace, l'amore sono realtà morali che hanno perduto il loro vero significato perché invece di lasciare allo Spirito di Dio il compito di spiegarcele, le abbiamo ricevute con la spiegazione che abbiamo dato ad esse noi uomini. Abbiamo preteso di fare da maestri sull'argomento che proprio quello esige l'unico maestro e tutto è risultato sbagliato.
ma non solo abbiamo preteso di interpretare secondo il nostro concetto filosofico, teologico, metafisico, quello che dovevamo ricevere come rivelazione di Dio, ma abbiamo deformato la rivelazione della persona di Gesù Cristo, che è il solo che può rivelarci Dio e riunirci a Lui, stabilmente e realmente. Abbiamo posto davanti alla sua persona divina lo schermo umano e abbiamo presentato, le forme religiose hanno fatto questo, abbiamo presentato agli altri e a noi stessi un essere deformato, incompleto e perciò inadatto a dare all'uomo tutto intero la risoluzione dei suoi problemi e a trasmettergli la vita di Dio. Non avendo avuto il punto base costituito da lui, tutti i criteri di giudizio sono stati sbagliati. Dio, il mondo, l'uomo, noi stessi come individui, il Vangelo, l'aldilà, la giustizia, la pace, l'amore, la vita, la morte, il bene, il male, tutto è stato considerato in modo sbagliato, essendo appunto sbagliata la conoscenza del Figlio di Dio. È Lui il termine fisso d'eterno consiglio, e non altri. È mancato così il valore centrale della rivelazione divina, il pentimento, cioè il riconoscimento che la nostra vita è una vita completamente sbagliata. Ed è mancata l'accettazione di quell'opera della grazia di Dio, la remissione dei nostri peccati per la sola ma vera fede nella persona divina, incarnata, sacrificata, resuscitata e glorificata del Figlio di Dio. Sbagliato questo, tutto è stato sbagliato, perché senza di Lui non possiamo far nulla. Siete convinti di questo? Lo spero.

Qualche giorno fa ero colpito da un pensiero che ho trovato presente in certi uomini politici, posti dinanzi ad un partito fondamentalmente diverso dal loro, dal quale devono essere perciò chiaramente divisi, sia sul piano filosofico che su quello del dibattito e dell'azione, non prendono sempre, per ragioni che a loro sembrano giuste, una posizione di netta opposizione. È stato appunto questo il caso in cui è venuto a trovarsi un noto esponente di un partito politico italiano. In un famoso congresso, in luogo di dichiararsi chiaramente opposto alle linee di un altro partito, dal suo fondamentalmente diverso, ha fatto una sottile affermazione. Potrei ridurla ad una frase. Non sono opposto a quel partito, ha detto. Sono distinto da esso. Eppure, lo ripeto, l'altro partito ha un tale impianto filosofico da cui era necessario dissentire se si voleva essere coerenti col proprio. Ma quel tale onorevole non la pensava così e ha coniato la frase distinto ma non opposto. È stato come uno che, mi si permetta l'immagine, appartenendo, diciamo, ai neri, si trovasse nella camera abitata dai bianchi, non seduto al loro stesso tavolo, un po' discosto, ma nella loro stanza. Un nero con i bianchi. Ci sarebbe da chiedersi, quello lì ha il vestito dei neri e lo spirito dei bianchi? E la risposta potrebbe essere un sì. Non c'è da rimanere perplessi. Benedetto Croce, ha fatto notare a proposito Nicola Abbagliano sulla Stampa di Torino, aveva fatto chiaramente vedere che fra le varie forme dello spirito c'è sì distinzione, ma che nell'ambito di ciascuna forma vi può essere opposizione dialettica. Cioè, le varie forme dello spirito sono distinte nel senso che costituiscono i gradi di uno sviluppo spirituale unico. Dov'è l'opposizione dialettica? Nell'ambito di ciascuna forma. Bello e brutto nell'arte. Vero e falso nella filosofia. Utile ed inutile nell'economia. Bene e male nella morale. È proprio così. E non si può non restare perplessi quando ci troviamo di fronte all'uso inesatto di concetti che hanno un preciso significato. Dire distinguo non vuol dire mi oppongo. E dire distinguo quando si dovrebbe dire mi oppongo è veramente grave. È un confondere i termini. È un rovesciare nebbia sui confini che devono essere ben visibili. È scolorire le linee di demarcazione. Perché, si potrebbe chiedere, in una rubrica come questa di chiara impronta cristiano-evangelica portare in campo le sottigliette spesso ambigue dei politici? È per portare un esempio. L'errore di un politico che altera i termini diverrebbe gravissima colpevolezza quando fosse compiuto da un cristiano. Il bene e il male non sono realtà morali che si prestino alla possibilità di una distinzione. Esse esistono là presentando il carattere di opposizione. Esigono la più schietta opposizione dialettica. Una sera, con i miei fratelli della comunità evangelica studiavo il Salmo 119. L'autore mostra lì di essere ben lungi dal possibilismo del volpino distinguo. Egli è nel centro della cristallina opposizione dialettica. Ecco le sue parole. Io, Signore, odio i pensieri vani, ogni sentiero di menzogna, ma amo la tua legge. Odio il male, amo il bene. Quale bene? Quello di Dio. Tutto è chiaro e netto, puro diamante. Le elucubrazioni dei politicanti gli sono ignote. Nella fauna spirituale si parla di agnelli, non di volpi. Gesù Cristo è in opposizione dialettica ad Erode, come Elia lo è ad Acab, come Samuele a Saul, come il regno di Dio a quello di Satana. Sì, purtroppo nel corso dei secoli questa peste del distinguo ma non mi oppongo ha contaminato anche il sacro recinto della religione e la confusione è stata tanto grande da riempire di sgomento il cuore dei fratelli. Ma grazie siano rese al Signore
I fedeli dell'agnello non sono né nello spirito della forma religiosa corrente né in quello della politica di qualunque colore. Sono dei figli di Dio. Il concetto di bene o di male lo prendono dal Signore, non dalle definizioni degli uomini. Il vocabolario da cui traggono l'etimologia del concetto di bene e male è la parola di Dio, di cui è autore lo Spirito Santo, autore e maestro. E quando si legge e si medita la parola, questo lume, non c'è da essere tratti in inganno. I lumi delle correnti teologiche, filosofiche, ecclesiastiche non hanno nulla a che vedere con la luce che viene dallo Spirito Santo. Dammi intelletto, supplicava l'antico uomo di Dio, dammi intelletto, Signore, perché io possa conoscere le tue testimonianze. La risposta a una tale supplica è sicura, perché il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento. La sua unzione dimora nei suoi, e in tale spirito, si noti bene, in tale spirito, amando all'infinito ogni creatura. Si noti bene, amando all'infinito ogni creatura, si può affermare con vera coerenza: io odio il male e amo il bene. Il bene che è secondo il Dio.

Abbiamo ascoltato alcune riflessioni di Giannunzio Artini, ormai col Signore già da svariati anni, ma i cui studi sono sempre molto interessanti da riascoltare. È quello che vi abbiamo proposto in queste due puntate, in compagnia di Giannunzio Artini, con la partecipazione di Giannunzio Artini. Terminano così questa serie di programmi di incontro con speciale, diciamo, e quindi torneremo dalla prossima puntata con la normale programmazione. Grazie per l'ascolto ancora per quest'oggi e un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità,

perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.

Salve amici. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi augura un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e la meditazione ha per titolo La consacrazione. Per questo motivo leggiamo allora nella Bibbia, esattamente nella lettera ai Romani, al capitolo 12, al verso 1. E dice così l'Apostolo Paolo, che è lo scrittore: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale». Quando parliamo di celebrare un culto, a cosa pensiamo? Pensiamo alla liturgia, agli inni, ai canti, alle letture bibliche, alla predicazione, alla cena del Signore e alla colletta. E tutto ciò può condurci al culto, ma esso è molto di più di quel che possiamo immaginare. Ciascuna di queste attività sono certo importanti, ma paradossalmente è possibile esprimerle tutte senza avere un vero culto. E addirittura possono essere pericolose a causa dell'abitudinarietà, che è il nemico numero uno della fede. Il verso di oggi presenta un tema di fondamentale importanza, dicevo, la consacrazione, ovvero la dedizione al servizio per il Signore. E questo a livello personale, come testimonianza efficace e coerente nella società in cui viviamo. E questo costituisce il vero culto. Sapete, molti cristiani ormai sono abituati proprio nel pensare che l'importante è andare in chiesa la domenica mattina, e magari i più assidui frequentano anche qualche altra riunione infrasettimanale, mettendo in questo modo l'anima in pace, come suol dirsi. Nel verso in questione abbiamo un dunque che collega il discorso con quanto l'Apostolo Paolo ha detto precedentemente, e cioè nei primi 11 capitoli della lettera, che costituiscono la parte dottrinale. E questo per dire che introduce le sue esortazioni con il capitolo 12, ricordando ai cristiani di Roma e anche a noi che la religiosità non si esprime più con i sacrifici magari di animali o pratiche particolari, cerimoniali mastodontici, fastosi o anche con formalismi vari che caratterizzavano i culti pagani. Ma il vero culto, dice Paolo, si esprime con l'offerta della propria vita, attraverso appunto un culto razionale, un culto logico, come è detto nella antica versione della Bibbia Diodati. Tale culto si esprime nel ricercare
e compiere la volontà di Dio, che è un programma valido per tutti i tempi. Il rapporto del credente con Dio non può prescindere dalla giusta conoscenza della sua volontà e del contesto biblico in generale. Allora la domanda è: ma l'uomo di oggi è capace di esprimere un vero culto a Dio? Non sarebbe meglio ammettere che l'uomo di questa era, con la sua nuova struttura sociale, non è più capace di esprimere la sua devozione verso colui che l'ha creato? Oggi quasi nulla di ciò che la fede cristiana implica è sostenuto dalla cultura odierna. Persino il significato di genere, della dignità dell'essere uomo o dell'essere donna, è soggetta a dibattito con la famosa teoria del gender. E come pure altri concetti biblici, quali la verità della parola di Dio, la fede, il peccato, la salvezza, sono ormai aggressivamente ripudiati o ignorati del tutto. Nella nostra vita di ogni giorno siamo ormai circondati da monumenti che inneggiano al nostro potere, al potere dell'uomo, sulla natura e sul bisogno. I trofei della nostra autonomia e della nostra autosufficienza sono ovunque. La tecnologia, le macchine di ogni tipo, lo spazio, l'era spaziale e così via. Quale influsso, allora, ha tutto ciò con la premessa iniziale per un corretto culto? Cari amici, dobbiamo imparare ad essere dipendenti dal nostro Creatore e che dobbiamo rendere grazie a Lui per tutti i Suoi doni, a cominciare dal dono della vita. Bene amici, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto in questa meditazione possa servire ad ognuno di voi per intraprendere un cammino di fede vera, di fede viva nel Signore Gesù. E vi invito per questo motivo a leggere la Bibbia, in particolare a leggere gli Evangeli. È veramente un consiglio da amico. Bene, vi saluto caramente, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, quest'oggi continuiamo con il capitolo 8 del Vangelo di Marco, dal versetto 13 al versetto 30. Poi risalì in barca e li lasciò per passare sull'altra riva del lago. Ma i discepoli avevano dimenticato di fare provvista di cibo prima della partenza, infatti non avevano che una pagnotta. Mentre attraversavano un lago, Gesù disse loro seriamente: «Badate di stare lontani dal lievito di Erode e dei farisei». E i discepoli cominciarono a dire fra loro: «Dice così perché ci siamo dimenticati di portare del pane». Gesù si accorse di quello che dicevano e disse: «Ma no, il pane non c'entra. Possibile che non riusciate a capire? È proprio così duro il vostro cuore? Cosa disse Isaia? I vostri occhi sono fatti per vedere. Perché non guardate? Perché non aprite le orecchie per ascoltare? Non ricordate più nulla? Che dite delle 5.000 persone che ho nutrito con 4 pagnotte? Quanti cesti di avanzi raccoglieste dopo?» 12, risposero i discepoli. «E quando ho dato da mangiare a 4.000 persone con 7 pagnotte, quanto ne avanzò?» 7 cesti», risposero. «E ancora pensate che possa preoccuparmi se siamo senza cibo?» Quando giunsero a Betsaida, alcune persone gli portarono un cieco, supplicandolo che lo toccasse e lo guarisse. Gesù prese il cieco per una mano e lo condusse fuori dal villaggio. Poi gli toccò gli occhi con la saliva, pose le mani su di lui e gli domandò: «Riesci a vedere qualcosa?» L'uomo si guardò intorno. «Sì», disse, «vedo degli uomini, ma non posso distinguerli chiaramente. Mi sembrano alberi che camminano». Allora Gesù mise ancora le mani sugli occhi dell'uomo e quando questi guardò di nuovo era guarito e poteva vedere tutto con chiarezza. Gesù lo rimandò a casa direttamente dalla sua famiglia. «Non tornare neppure al villaggio», gli disse. Poi Gesù e i discepoli partirono dalla Galilea verso i villaggi della regione di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, egli chiese loro: «Chi pensano che io sia? Che dice la gente?» «Alcuni di loro pensano che tu sia Giovanni Battista», risposero i discepoli. «Altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato». Poi Gesù chiese: «E secondo voi chi sono io?» Rispose Pietro: «Tu sei il Cristo». Allora Gesù ordinò loro severamente di non dirlo a nessuno. Quando Dio nella persona di Gesù ti avverte di fare attenzione a qualcosa, devi davvero prestare molta attenzione. E di che cosa sta avvertendo Gesù ai suoi discepoli? Guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode. Ora, in quei giorni il lievito veniva usato come una metafora per rappresentare qualcosa di piccolo che si impregna e gonfia l'intero. In questo caso il lievito della loro dottrina e della loro ipocrisia. E quindi Gesù sta dicendo: state attenti alle false dottrine che escono dalla bocca dei farisei e degli erodiani, che possono contaminarvi. L'intera metafora significa che anche solo un po' di questa sostanza può corrompere radicalmente e distruggere qualsiasi cosa con cui venga mescolata. È quasi comico vedere quanto erano ottusi i discepoli nel pensare alla mancanza di pane fisico e nel non cogliere affatto la metafora. Ma scherziamo davvero, ragazzi? Gesù aveva appena finito di sfamare oltre 4.000 persone. Dai! Il maestro è piuttosto severo con loro, facendoli capire che nonostante abbiano trascorso così tanto tempo con lui, la loro natura non è molto diversa da quella dei farisei. Ecco perché usa il «non ancora». Per natura noi siamo sordi e ciechi alle cose di Dio. I nostri cuori sono duri, sono calcificati, sono cuori di pietra e quindi la parola di Dio rimbalza su di essi. Questo fino a quando lo Spirito Santo non ci apre gli occhi e le orecchie alle cose spirituali. I discepoli erano creature rotte, proprio come te, come me.
Interessante come Gesù abbia portato l'uomo cieco fuori dal villaggio e sembra che abbia agito due volte per farlo vedere. E posso pensare a numerose volte in cui Dio mi ha portato in un luogo tranquillo, lontano da distrazioni, per aiutarmi a vedere un qualcosa. In questo evento sembra quasi insegnare ai discepoli che la crescita spirituale è progressiva ed anche la loro cecità verrà gradualmente rimossa. Un primo tocco può aprire i nostri occhi chiusi con le croste e successivamente guadagniamo la vista vedendo Lui più chiaramente, mentre la Sua grazia abbonda su di noi. Riflessione. Fa attenzione al lievito che ti circonda. Può essere contagioso e devastante. Scegli saggiamente i tuoi amici. Signore, ancora oggi tu poni quella domanda: chi tu pensi che io sia? E questa è la domanda che fai a ognuno di noi. La mia preghiera è che tutti quelli che stanno ascoltando possano dire come Pietro: tu sei il Messia, tu sei l'unto, tu sei il Salvatore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non vedo l'ora di vedervi domani. Buona giornata a tutti. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo visto diverse cose riguardante la Chiesa. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo parlato che la salvezza è una realtà presente, cioè non è che noi dobbiamo essere salvati o dovremmo essere salvati, cioè la salvezza già ce l'abbiamo. Dal giorno che abbiamo accettato Gesù, abbiamo visto diversi passi nella Scrittura dove viene detto: chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Non dice avrà, ma ha vita eterna. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti, dopo tanto tempo, da che si erano convertiti, dice: voi siete stati salvati, avendo creduto, siete stati salvati, siete stati santificati. Vogliamo parlare dei vari aspetti dell'adorazione. Noi siamo venuti qui per adorare, cioè principalmente l'adorazione è una cosa che si fa tutti i giorni, non c'è un giorno stabilito, la domenica. Certo, la domenica la facciamo questa adorazione perché è il giorno in cui noi tutti insieme come Chiesa ci raduniamo per adorare il Signore. E oggi credo che sono centinaia di milioni in tutta la terra che i credenti, i figlioli di Dio, adorano il Signore, adorano Dio. E grazie che anche in questo numero facciamo parte per la Sua grazia anche noi. Però vogliamo vedere, sempre prendendo spunto dalla parola di Dio, che cos'è l'adorazione. Ma cosa significa adorazione? Adorazione significa amare intensamente un'altra persona, amare intensamente. Io ti amo. A volte noi diciamo ti adoro, come dire per me sei una cosa preziosa. Non diciamo, a volte certe persone così dice ti adoro, tanto ti voglio bene, tanto ti amo, che quasi ti adoro. Ebbene, l'adorazione appartiene solo a Dio. Tu sei vero Dio, io ti adoro perché tu sei il vero Dio. In altri termini, quando il Signore fu chiesto qual è il primo comandamento, vi ricordate? Gesù cosa ha risposto? In Luca capitolo 10, versetto 27, il Signore qua dice a colui che lo interrogava, disse così: ama il Signore, l'Iddio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua. Vuole dire con tutto il tuo essere, spirito, anima, corpo.

Quindi questo è il primo comandamento. E Dio richiede da noi, da ogni sua creatura, che noi lo amiamo con questa intensità, di amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Questa è l'adorazione. E nessuno può prendere il posto di Lui. A volte l'uomo prende o dà a qualcun altro il posto di Dio. Il primo a prendere il posto di Dio chi è? L'io, no? Non è l'io? Io primo, secondo io, terzo io, e tutto quello che c'è vuole essere che fosse mio. Le prime parole che impara un bambino, io, mio. Non è così? Io, mio. Poi la prossima persona chi è? Magari prendiamo la moglie o il marito. Dice io amo mio marito o mia moglie come me stesso. E poi il terzo chi prende il posto? Chi sono? I figli, no? Chi tocca i figli miei tocca me stesso. Quindi vediamo che c'è prima io, poi forse mia moglie o mio marito, e poi ci sono i miei figli. E poi ci sono altre cose. Possono essere i miei parenti, può essere le mie ricchezze, i miei beni, i miei averi, il mio prestigio, la mia posizione, può essere un mio hobby. Quante volte sentiamo parlare persone tifose, io per la musica, la musica è la mia vita, lo sport è la mia vita, o che so io, non so, una delle tante cose. Cioè quasi lo idolatrizzano quella cosa o quella persona. Il credente non deve essere così. Noi abbiamo o altro a chi adorare, no? Quindi il vero Dio è colui al quale appartiene l'adorazione. E voglio leggere un paio di versetti. Primo, l'adorazione appartiene solo a Dio. E poi vediamo anche a chi. Infatti nell'Esodo capitolo 20, versetto 2 e 3, dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Poi dice ancora in Esodo capitolo 34, versetti 12 a 17, dice: guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, perché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. I cananei erano persone che abitavano in Canaan. Il Signore Dio gli aveva promesso la terra promessa, Canaan. Ma in quella terra già c'erano persone, popoli che abitavano lì. C'erano i cananei, c'erano i ferizzei, c'erano gli ittei, i gebusei e altri sette popoli più grandi e forse più forti di Israele. Però Dio l'aveva avvertito: guai a voi, andando in quella terra voi farete le stesse cose che fanno quei popoli pagani, cioè che offrono il loro culto a degli idoli. Guardatevi da farlo questo qua. E noi che siamo nati in un paese, purtroppo in un paese idolatra, dalle Alpi alla Sicilia è un paese idolatra. Purtroppo noi siamo stati da piccoli avviati in questa idolatria. L'abbiamo fatto chiaro anche per ignoranza. Per ignoranza. Ma quanto il Signore ci ha aperto gli occhi e abbiamo conosciuto la sua parola, che questo è un peccato gravissimo, è chiaro che abbiamo cessato, perché la facevamo per ignoranza, lo facevamo con sincerità, però eravamo, ripeto, eravamo nell'ignoranza. Ma grazie a Dio adesso non è più così, e quindi ormai abbiamo tagliato con l'idolatria, con questi idoli che sono un abominio all'Eterno.
Leggiamo altri passi che dice in Deuteronomio, capitolo 10, versetto 20 e 21. Dice: temi l'Eterno il tuo Dio, a Lui servi, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, Egli è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno vedute. Quanti miracoli avrà visto Israele in quei 40 anni nel deserto? Queste piaghe che Dio mandò sull'Egitto per umiliare, per abbattere, per screditare quelle che erano gli idoli egiziani. In ogni piaga vediamo che era, possiamo dire, un colpo a una divinità egiziana. Vi ricordate quando ha mandato, per esempio, le tenebre? Perché ha mandato le tenebre? Per 3 giorni in Egitto vi erano tenebre in tutto l'Egitto, in tutto il paese. Perché? Perché gli egiziani adoravano il Dio Sole. E dice: visto che voi adorate il Dio Sole, faccio capire che io sono al di sopra del Sole e che per 3 giorni il Sole non vi darà la luce. Loro adoravano il Nilo, che era come se fosse sacro. Il Nilo si trasformerà in sangue, per dire: io umilio le divinità che voi adorate, per dimostrare che Lui è l'unico vero Dio, al di sopra di tutte le cose che ha create. Nonostante questo, gli egiziani non si sono convertiti. Isaia 42, versetto 8 dice così: io sono l'Eterno, tale è il mio nome, e io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi appartiene agli idoli. Agli idoli. Quindi, allora cosa facevano i popoli pagani? Loro offrivano agli idoli. Ma in fondo chi erano questi idoli? Dietro gli idoli chi c'è? Dietro gli idoli ci sono demoni. E l'Apostolo Paolo dice: io non voglio che voi offrite il vostro culto ai demoni. Perché dietro agli idoli ci sono i demoni. Nelle divinità pagane create dalla fantasia umana, che c'erano a centinaia, nell'antica Babilonia, nell'antica Grecia, nell'antica Roma, c'erano centinaia di divinità, e loro offrivano sull'altare che cosa? Offrivano vite umane, bambini venivano uccisi, sacrificati ai demoni, cosa che fecero anche più avanti, li vediamo anche il popolo di Israele. E Dio soltanto esigeva, voleva dal suo popolo animali, ma erano animali puri. E troviamo nella scrittura gli animali puri e gli animali impuri. Dio non ha mai chiesto vite umane in sacrificio. Eppure Israele cadde in questo gravissimo peccato di offrire i loro figli sull'altare ai demoni. Cosa terribile. Ebbene, leggiamo avanti. Quando Gesù fu tentato da Satana, Satana sappiamo bene che è un angelo, e lui voleva essere come Dio, e lui esige, o meglio, lui vuole, vorrebbe l'adorazione. E purtroppo ci sono tante persone che oggi, così chiamati satanisti, coloro che praticano le arti occulte, adorano Satana. Però quando Satana tentò Gesù, cosa rispose il Signore? In Matteo capitolo 4, versetto 10, leggiamo: allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Solo a Dio la nostra adorazione, il nostro amore intenso va solo a Lui. Solo a Lui. Leggiamo un altro versetto in Apocalisse. Nel capitolo 4, versetto 10 e 11, dice così la scrittura: i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli.
e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Questi 24 anziani che adorano l'Iddio nel cielo rappresentano che cosa? Tutta la Chiesa, tutti i salvati dell'Antico e del Nuovo Patto, cioè tutti i redenti di ogni epoca. Questi 24 anziani, i rappresentanti 12 dell'Antico Testamento e i 12 del Nuovo Testamento. E adorano il Dio, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere gloria, onore e potenza, poiché tu creasti tutte le cose per la tua volontà esistettero e furono create. E lì, con gli occhi della fede, noi ci sentiamo di essere anche un giorno lì, perché questa è vista in futuro, è una visione del futuro, di quanti credenti al rapimento della Chiesa saranno lì in cielo e lì adoreremo il Dio. Ma non soltanto adoreremo il Dio, ma adoreremo chi? Adoreremo anche Gesù. E vogliamo vedere alcuni passi che ci parlano che l'adorazione va offerta, va data anche a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vogliamo vedere alcuni passi? Leggiamo Matteo capitolo 2, versetto 2. In Matteo capitolo 2, versetto 2, quando Gesù nacque nella mangiatoia di Betlehem, sono andati dei re magi, no? E loro sono andati dal re Erode, chiedendo dove era nato il re dei giudei. E leggiamo le seguenti parole. Matteo 2, versetto 2. Dove è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. Per adorarlo. Sono venuti da un paese lontano, dall'oriente. Si pensa che sia stata l'Iraq. Perché in Iraq era l'antica Babilonia. Babilonia, l'attuale Iraq. Ebbene, andiamo al versetto 11. Cosa leggiamo? Matteo capitolo 2, versetto 11. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratesi lo adorarono. Ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Lì chi era presente anche? C'era Maria e Giuseppe presenti. Però qui è sottolineato che lo adorarono. Non dice li adorarono. Maria è esclusa. Sono venuti lì per adorare Gesù, perché lui è Dio. Pur essendo un bambino, ma lui è sempre Dio, il Figlio di Dio. Che discernimento avevano, che correttezza, che precisione vediamo in questi re magi. Sono venuti lì per adorare Gesù bambino. Maria era presente e Maria non ha fatto obiezione, dice: ma anch'io sono qui presente, perché lei si è riconosciuta una semplice donna. Purtroppo oggi sono tanti che pregano e adorano Maria e non sanno che questo è un gravissimo peccato agli occhi di Dio, perché adorano la creatura anziché il creatore, dice l'apostolo Paolo ai Romani. Adorano la creatura. Ma che cosa blasfema adorare la creatura, mettere la creatura al posto del creatore. Ebbene, in Matteo capitolo 8, versetto 2 dice ancora: ed ecco il lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. Questo lebbroso si è prostrato e lo ha adorato. Altri versetti ci parlano che Gesù viene adorato. In Luca capitolo 24, questi sono versetti importanti. Luca capitolo 24, versetti 51 e 53, dice: e avvenne che mentre li benediceva
si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel Tempio benedicendo il Dio. Gesù che saliva in cielo per essere lì alla destra del Padre, e queste persone lo hanno adorato perché hanno riconosciuto che Gesù è Dio sin da piccolo e sia anche da grande. Ma va oltre ancora la parola di Dio. E nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 5 e 8, guardate cosa leggiamo qui, interessante. Infatti, a quale degli angeli dissegli, cioè Dio Padre, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli e ne fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo, il tuo trono Dio è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tutti gli angeli di Dio lo adorino, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini, tutti. L'esercito angelico adora Gesù nel cielo. Se Gesù non fosse Dio e se non fosse uguale a Dio Padre, Dio Padre direbbe: io non darò la gloria ad un altro. Ma essendo Gesù uguale al Padre, perché Gesù è Dio Figlio, e nell'Apocalisse vediamo al capitolo 4 e capitolo 5 che vengono adorati. Colui che siede sul trono e all'agnello siano la gloria e la potenza e l'onore e l'adorazione. Lì gli angeli adorano il Dio Padre e Dio Figlio. E così anche i 24 anziani, tutta la Chiesa, noi adoreremo il Padre e Dio. L'adorazione che noi offriamo a Dio Padre, possiamo noi andare direttamente a Dio Padre? No. Non possiamo andare direttamente a Dio Padre, perché nella Scrittura troviamo alcuni passi che riguarda l'adorazione al Padre. In Efesini capitolo 2, versetto 18, Efesini 2, 18, leggiamo, poiché per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo, e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito. Quindi noi possiamo raggiungere il Padre o possiamo andare al Padre per mezzo di Cristo. Infatti Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo non riguarda soltanto per la nostra salvezza, ma questo riguarda anche la nostra adorazione. Infatti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, in 1 Timoteo 2 5, dice così l'Apostolo Paolo, poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Cristo Gesù uomo. Quindi non esiste nessun altro intermediario fra Dio e noi se non soltanto Gesù. E non esiste nessun intermediario fra noi e Gesù. Noi possiamo andare direttamente a Gesù. Coloro che vanno a Gesù possono essere ascoltati e possono essere esauditi. Infatti abbiamo un paio di versetti nella lettera agli Ebrei, in Ebrei capitolo 4, questo ci dà sicurezza anche che quando noi preghiamo e preghiamo nel nome di Gesù, il Dio ci ascolta. Il Dio ci ascolta. Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16, dice così. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Possiamo accostarci con piena fiducia. Ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 21 e 26, ci sono altri versetti bellissimi. Dice così, Ebrei 7, 21 a 26, ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento, per opera di colui, cioè Dio, che ha detto, il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, ma questi perché dimora in eterno, cioè Gesù, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Possiamo accostarci a lui, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Se tu ti accosti a Dio per mezzo di Cristo, tu sei esaudito, tu sei ascoltato, tu sei salvato, perché quella parola di Dio ci dà conferma assoluta che tutti quelli che vanno a Dio per mezzo di Cristo saranno esauditi, saranno ascoltati, saranno salvati. Ebrei capitolo 10, versetto 19 a 22. Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, aventi i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla male coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede. Solo Gesù. Solo Gesù è la via che conduce a Dio, che ci porta alla meta, che ci porta alla presenza del Signore. Ancora un altro versetto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5, dice l'Apostolo, come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi offriamo sacrifici spirituali accettevoli a Dio, ci sono graditi a Dio se li offriamo per mezzo di Gesù. Per mezzo di Gesù. Vediamo nell'Antico Testamento. Si potevano offrire sacrifici su che cosa? Sull'altare, abbiamo detto poc'anzi. Quindi si sacrificavano degli animali. Questo lo facevano anche i popoli pagani. E questo oggi lo fa anche chi? Chi lo fa? Lo fa la Chiesa dello Stato, che fanno sacrifici, fra virgolette, non cruenti, cioè non con sangue, ma soltanto così, in modo teorico, sull'altare. Ma oggi non esiste più l'altare. Il Dio ha abolito l'altare, perché sull'altare venivano posti degli animali da uccidere come sacrificio, come espiazione, per coprire i peccati degli uomini. Perché gli animali venivano offerti in sostituzione del peccato dell'uomo. Ma oggi non esistono più gli altari, perché il nostro altare in senso spirituale che cos'è? È la croce di Cristo, dove Gesù è stato lì inchiodato, e noi con gli occhi della fede guardiamo a Lui come l'agnello che è stato immolato per togliere il peccato del mondo, per togliere i nostri peccati. Quindi l'adorazione non avviene più davanti ad un altare, ma qui dice l'Apostolo Pietro, per offrire sacrifici spirituali, cioè col nostro spirito,
con la nostra persona, con la nostra adorazione, con il nostro timore. Quindi che il Signore ci benedica proprio perché Lui, come creatore, come Dio, come Padre, vuole che noi gli diamo il primo posto. A te la lode, a te la gloria, a te l'onore, a te l'adorazione, per mezzo di Cristo, nostro Signore.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 6 minuti.
1: La medicina naturale, elisir di lunga vita, integrazione tra fede e scienza. Siamo arrivati al nostro appuntamento col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Benvenuto anche a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diploma in iridologia, omeopatia, omotossicologia, elettroagopuntura, immunologia omeopatica, e appunto in tutto quello che è il tuo sapere tu cerchi di mettere insieme tutte le armi che hai, quindi fai medicina integrata, quindi medicina naturale, medicina tradizionale, quello che occorre perché tu possa trovare le risposte giuste per i problemi dei tuoi pazienti. Oggi parliamo di dieta in relazione al gruppo sanguigno. Sicuramente questo è un tema che è stato caro nel passato. Non so oggi quanti in Italia conoscano questa dieta e quindi la relazione che esiste tra ciò che mangiamo e il nostro gruppo sanguigno. Quindi a te la parola per spiegarci di cosa si tratta.
2: Diciamo che è una teoria sviluppata intorno agli anni 50-60 negli Stati Uniti, quindi là è molto più in voga rispetto all'Europa, qui non tutti la conoscono e anche non tutti sono convinti di questo funzionamento. Quindi diciamo che intanto ci possono essere anche, è una teoria probabile con quello che diremo in seguito, perché questo dipende dalla struttura delle proteine contenute negli alimenti, che hanno un'analogia con gli anticorpi dei gruppi sanguigni, per cui si ha una reazione immunitaria quando mangiamo un alimento che non ha queste analogie con il nostro gruppo sanguigno. Responsabili di queste reazioni sono le lettine, che sono delle particolari proteine usate dal sistema immunitario per agganciare virus, batteri, funghi e quindi neutralizzarli a livello del fegato. Le lettine che arrivano nell'organismo attraverso il cibo entrano nel circo sanguigno e vanno ad attaccare le cellule del sangue dei gruppi non compatibili con quel dato alimento, agglutinandole, cioè dire praticamente distruggendole in parte a livello epatico e anche di reni e di stomaco, come se si trattasse di cellule strane. Quindi in pratica c'è un test che si può fare, che è il test delle urine con indaco carminio, che evidenzia la presenza di indolo, che è una sostanza tossica che deriva dal metabolismo delle proteine provocato da putrefazioni intestinali. Infatti è possibile stabilire, a seconda del colore blu più o meno intenso assunto dall'urina, in presenza o meno di questa sostanza tossica. Per esempio in individui che lo stesso alimento fornisce risultati diversi con urine di intensità di colore a seconda del gruppo sanguigno di appartenenza. Portiamo un esempio: i soggetti del gruppo 0, per esempio, che mangiano i carboidrati più che altro pane e pasta, all'esame dell'urina si evidenzia un colore blu più intenso rispetto a chi, cioè, diciamo, che non succede con soggetti di altri gruppi sanguigni che per esempio mangiano lo stesso cibo, per esempio quelli del gruppo A, perché quelli del gruppo A tollerano meglio i carboidrati rispetto a quelli del gruppo 0. Questo, come vedremo, poi anche dipende dall'origine genetica dei vari gruppi. Infatti si distinguono fra loro i vari gruppi sia per la digestione che per le difese immunitarie. Perché? Perché cioè, diciamo che fin dalla creazione cioè, il cosiddetto l'uomo di Neanderthal, cioè l'uomo antico, ha dovuto combattere contro gli animali feroci, contro le malattie, e quindi le sue caratteristiche fisiche e psichiche dipendevano sia dall'alimentazione sia dall'ambiente e da quello che faceva, e adattava in modo tale a tutte queste cose il suo sistema immunitario. Quindi possiamo dire che per esempio i vari gruppi derivano da varie etnie. Per esempio il gruppo 0, al gruppo 0 appartengono quelli che derivano dai cacciatori che si alimentavano prevalentemente di proteine, quindi a base di carne. Quindi i discendenti pertanto hanno geneticamente sviluppato un apparato digerente che produce un succo gastrico che è molto più potente e abbondante, e digeriscono meglio la carne e sopportano meglio gli alimenti di derivazione animale, Perché? Perché hanno una acidificazione ematica e un sistema immunitario attivo che tollera bene questi alimenti. Infatti è ben tollerata, c'è la carne, io direi scusi il maiale, perché noi sappiamo che il maiale è un alimento tossico, perché ne abbiamo parlato altre volte, perché è molto analogo all'uomo come al sistema immunitario. Infatti anche nella Bibbia il Dio disse al popolo ebreo di non mangiare carne di maiale, e fu una norma igienica, non fu una norma spirituale come pensano oggi gli ebrei o gli arabi che non mangiano maiale. Fu una norma igienica perché, essendo il maiale omologo all'uomo, la carne di maiale è molto tossica a livello immunitario. Quindi
1: Quindi è
2: è
1: come se
2: preferibile non mangiare.
1: mangiassimo un corpo umano? Cioè.
2: In poche parole, sì, a livello immunitario sì. Quindi è preferibile quindi carne di agnello, magari di bovino, molto di più il pesce, le uova, il pollame, i legumi, che sono anche delle proteine di origine vegetale, e anche la frutta e la verdura è ben tollerata. Mentre bisogna limitare i cereali, per esempio pane, pasta. Preferire per esempio i cereali integrali al pane e alla pasta raffinata, e anche i latticini bisogna limitare, come anche tutte le bibite nervine tipo caffè, Coca-Cola che contiene la caffeina, il tè, eccetera. Il gruppo A è all'opposto, perché diciamo che il gruppo 0 a livello di popolazione è quello più numeroso. Il gruppo A invece discende dagli antichi agricoltori, per cui hanno difficoltà a digerire le proteine animali per la scarsa produzione di succhi gastrici, e tollerano male l'acidosi ematica.
1: Quindi il gruppo Giuseppe, il gruppo più antico, quindi quale sarebbe il gruppo A?
2: No, non è che c'è un gruppo più antico, il gruppo c'è, diciamo, che più rappresentato è il gruppo 0.
1: Sì.
2: Poi non sappiamo, in genere il gruppo più antico è lo 0, perché i primi uomini erano cacciatori, poi dopo l'agricoltura è subentrata in un secondo tempo. Il gruppo più antico e più rappresentato è il gruppo 0. Il gruppo A, che discende dagli agricoltori, è un gruppo più recente rispetto a quello 0. E quindi stavo dicendo che hanno un sistema immunitario sensibile e tollerano bene, per esempio, i vegetali, le verdure, la frutta, anche i cereali integrali e tutti i tipi di cereali, quindi il riso, frumento, orzo, eccetera. Il frumento però hanno una sensibilità al glutine, quindi diciamo che è tollerato meno rispetto a tutti gli altri tipi di cereali, quindi rispetto all'avena, all'orzo, al riso, eccetera. Tollerano bene anche i legumi, le uova, però bisogna limitare un po' i latticini in questo gruppo, come anche nel gruppo 0. Anche qui bisogna evitare dei cibi che possono aumentare l'acidosi, tipo la Coca-Cola, che è una bibita molto acida, oppure la birra, che è una bibita che diciamo, aiuta lo sviluppo di funghi e la fermentazione.
1: E quindi questi meglio evitarli. Ci fermiamo per un brano musicale. Giuseppe, torniamo a parlare di gruppi sanguigni e di alimentazione. Riprendiamo il nostro dialogo col dottor Giuseppe Fuccio Sanza. Stiamo parlando della relazione che esiste tra ciò che mangiamo e il nostro gruppo sanguigno. Potrebbe succedere che noi apparteniamo a un gruppo sanguigno che tollera un po' meno le carni o i carboidrati. Quindi, quando noi eccediamo nelle quantità, se facciamo il test delle urine, vediamo che la colorazione, quindi la tesserina con indaco carminio, se non sbaglio, la colorazione, se diventa troppo intensa, se è un blu più intenso, ci rendiamo conto che dobbiamo diminuire, diciamo, le quantità, di proteine animali o di carboidrati. Quindi, stiamo parlando del gruppo sanguigno A, che è più adatto a mangiare verdure e meno a mangiare proteine derivanti
2: È
1: dagli
2: più
1: animali.
2: adatto a mangiare carboidrati rispetto al gruppo 0, che è più adatto a mangiare carne e proteine, i derivati animali, insomma.
1: Quindi le verdure un po' meno allora. Quindi di più il discorso era
2: No,
1: quello,
2: le
1: se faccio.
2: verdure tutti e due le
1: Possono
2: verdure, cioè
1: mangiare.
2: un po' le verdure sono tollerate un po' da tutti i gruppi sanguigni.
1: Il
2: Più che
1: problema sui
2: altro la
1: carboidrati e le
2: tesserina.
1: proteine, sì.
2: Esatto, la differenza maggiore è carboidrati, proteine e i latticini, perché ora vedremo, abbiamo parlato del gruppo 0 e del gruppo A, ora vedremo che il gruppo B e il gruppo AB, rispettivamente il gruppo B che discende dai nomadi abitanti della steppa e il gruppo AB che discende dai caucasici, hanno un sistema immunitario adattabile e un'alimentazione onnivora, estremamente variabile. Sono i più fortunati, cioè, diciamo, i due gruppi che possono spaziare e sono i gruppi che tollerano meglio di tutti, e sono tutti i latticini, che sono quelli che sia il gruppo 0 che il gruppo A tollerano, cioè, diciamo, non come il gruppo B e il gruppo AB. Quindi il gruppo B e il gruppo AB possono spaziare più facilmente e tollerare, a differenza del gruppo 0 e del gruppo A che hanno già un indirizzo specifico, un po' tutti gli alimenti e poi tollerano meglio rispetto ai due gruppi, soprattutto i latticini anche. Quindi possono spaziare dai carboidrati alle proteine con più facilità. Quindi sono i due gruppi più fortunati.
1: Quindi se
2: Diciamo che sono i
1: volessimo.
2: gruppi più recenti, cioè rispetto al gruppo 0 e al gruppo A.
1: E quindi se noi volessimo capire se la nostra alimentazione è in linea con il nostro gruppo sanguigno, e anche per capire se quello che ha studiato il dottor D'Adamo e poi altri, giustamente, ma il nome che mi
2: Sì.
1: viene in
2: No,
1: mente
2: ma
1: più
2: ci sono, cioè,
1: comune è.
2: D'Adamo era uno statunitense, poi è stato fatto anche da francesi, anche da medici europei,
1: Sì,
2: questo discorso,
1: poi è
2: sì,
1: stato
2: è
1: importato
2: statunitense.
1: anche in Occidente, però dico come quando è iniziato tutto questo è iniziato negli Stati Uniti. Quindi cosa bisognerebbe fare per capire se siamo in linea con il nostro gruppo sanguigno? Quali sono le indicazioni che ci puoi dare e come interpretare il test?
2: Esatto, e questo esame specifico con l'indaro carminio, che è questa sostanza che è messa a contatto con le urine, sviluppa l'indolo, che è una sostanza tossica, cioè evidenzia
1: La
2: la presenza
1: presenza.
2: di indolo, questa sostanza tossica che deriva dal metabolismo incompleto delle proteine provocato dalle putrefazioni intestinali. E a seconda del colore blu più o meno intenso assunto dall'urina, si può capire la presenza più o meno di questa sostanza tossica. Quindi più intenso è il colore, più sostanza tossica c'è, perché vuol dire che, per esempio, quelli del gruppo 0 hanno mangiato tutti i giorni pane e pasta abusandole. Quindi è chiaro che se, a differenza delle proteine, e viceversa il gruppo A.
1: Ok, questo test dove si compra? Si fa in laboratorio?
2: Questo bisogna procurarsi questa sostanza, indaco carminio, non so se si può procurare via internet oppure cioè, diciamo, se è in vendita in qualche farmacia. Bisogna informarsi perché cioè, diciamo, è chiaro che il laboratorio penso che ne sia fornito, però siccome non è una cosa molto conosciuta e né una cosa molto praticata, e tanti medici sono anche un po' scettici per questa cosa, quindi non è molto diffusa, quindi bisogna andarsi a cercare il tutto, i reattivi e tutto, e poi se si ha un po' di pazienza poter fare il test e vedere la differenza. Vedete, un giorno si mangia più carboidrati rispetto a proteine, a seconda del gruppo sanguigno si può capire se questo test varia nella colorazione del blu
1: E
2: delle
1: quindi
2: urine.
1: se diciamo questo test o comunque questo tipo di alimentazione è adatta al nostro gruppo sanguigno e se corrisponde a quelli che sono stati gli studi che sono stati condotti in America, perché tutto, non è tutto per tutti, nel senso che poi ogni individuo risponde in maniera diversa. Ma diciamo che in linea generale queste indicazioni possono esserci utili, poi naturalmente bisogna sempre adattarle a noi, però.
2: Certo, è chiaro, è chiaro.
1: Quindi capiamo che quando se noi abbiamo il gruppo 0 e siamo un pochino meno tolleranti comunque rispetto ai carboidrati, capiamo che c'è tutta una storia dietro. Quindi
2: Eh sì.
1: verificate se secondo il vostro gruppo sanguigno la tolleranza è secondo quelli che sono stati gli studi condotti già dagli anni 50 negli Stati Uniti o se invece noi rispondiamo in maniera diversa. Anche perché poi il tempo ne è passato dal 50 e oggi l'alimentazione non è quella di prima. Quando si mangia i
2: Ah, sì.
1: carboidrati, a meno che non mangi quelli che sono integrali, ma sempre lì.
2: Oggi ci sono anticonservanti, coloranti, tante altre cose, le microplastiche, tante altre cose
1: Quindi
2: aggiunte.
1: diciamo che oggi la cosa è ancora più complessa. Forse dovremmo fare qualche test in cui si vedono quanti metalli pesanti o quante plastiche abbiamo nel nostro
2: Sì,
1: organismo
2: bravo,
1: nascoste. C'è
2: esatto.
1: questo. Ok, grazie Giuseppe. Abbiamo così imparato qualcosa di nuovo, forse per alcuni, altri forse lo sapevano. Provate a vedere se siete più adatti a un'alimentazione che sia più verso i carboidrati, verso le proteine e verso i latticini, perché sappiamo comunque oggi che le intolleranze sono tanto aumentate, latticini e anche le intolleranze che riguardano il glutine. Quindi verifichiamo un po'. Grazie Giuseppe, alla prossima.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata. Credo per comprendere, comprendo per credere. Cercheremo di capire qualcosa di più rispetto al Concilio di Nicea, che spesso viene citato. Torniamo molto molto indietro, faremo un po' di strada per capire qualcosa del passato e cosa ci è rimasto. Cosa è rimasto nel nostro essere credenti, quello che è stato il lavoro del Concilio di Nicea. E con noi il pastore evangelico Cristian Viglione. Benvenuto Cristian.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Allora, capiamo un po' di più, quindi questo concilio come nasce? Non nasce in un momento di tranquillità, di unione, di amore, ma in realtà è un momento difficile. Costantino è al potere e Costantino si trova a dover fronteggiare queste dispute continue che ci sono all'interno del cristianesimo. Quindi dici un po', raccontaci gli aneddoti di questo, del prima del concilio di Nicea.
3: Esatto, il primo concilio di Nicea del 325 d.C., perché poi ce ne sarà anche un altro. E proviamo a vedere le cause, che cosa ha portato a questo concilio, perché in realtà ci sono due grandi date, se vogliamo, che sono fondamentali sia da una parte per l'impero romano, perché di questo stiamo parlando, siamo nel periodo dell'impero romano, in Occidente cadrà poi successivamente nel 476, poi dopo cadrà dopo diverso tempo, dopo l'anno 1000 cadrà in Oriente, però qui siamo ancora in pieno impero romano, ma già si vedono delle difficoltà, soprattutto in Occidente.
1: No, dico degli scossoni e poi c'erano, e quindi Costantino deve cercare di capire come portare avanti questo impero senza perdere pezzi e senza che ci siano conflitti e divisioni varie.
3: Sì, sì, assolutamente. E è un momento fondamentale prima del concilio, è il 313 d.C., in cui è stato promulgato quel famoso editto di Milano, nel quale viene riconosciuta la libertà di culto ai cittadini dell'impero, consentendo quindi alla fede cristiana di manifestarsi pubblicamente, di uscire dalla clandestinità, perché ricordiamo che il cristianesimo è stato perseguitato tantissimo, chi più chi meno, ma quasi tutti gli imperatori romani non è che vedessero così tanto di buon occhio il cristianesimo. E questo del 313 a Milano, a Mediolanum, ecco, a Milano, è considerato l'editto di tolleranza. Non è ancora, diciamo, l'imposizione del cristianesimo come religione di Stato, perché quello verrà poi successivamente con Teodosio I. Quindi anche questo è da sottolineare, da chiarire, perché molti pensano che con Costantino l'impero sia diventato cristiano. No. Con Teodosio I nel 420 l'impero diventa cristiano, come nel senso che il cristianesimo è religione di Stato, e anche con Teodosio.
1: Quindi cessano le persecuzioni. Quindi cessano le persecuzioni che prima c'erano, sì, contro i cristiani.
3: Con Costantino cessano le persecuzioni, e addirittura in senso qualitativo. Nella mente delle persone, con Costantino nel 313 il cristianesimo viene equiparato ai culti pagani, nel senso che non è più un qualche cosa di inferiore da eliminare, ma un cittadino cristiano era tollerato, non dico ancora accettato al 100%, perché qua siamo all'inizio, però quantomeno tollerato, non ti perseguito più, ecco, non ti ammazzo più perché credi in Cristo.
1: Ma questo non era frutto, spesso si pensa che questo è frutto della conversione di Costantino che decide così. In realtà il cristianesimo era veramente tanto diffuso, quindi credo che Costantino abbia cercato di prendere il meglio da quello che stava capitando, e per evitare che l'impero si spaccasse ulteriormente ha cavalcato l'onda. A me sembra che abbia fatto un po' questo.
3: Sì, diciamo che l'impero era...
1: Il cristianesimo era veramente tanto diffuso, quindi credo che Costantino abbia cercato di prendere il meglio da quello che stava capitando, e per evitare che l'impero si spaccasse ulteriormente ha cavalcato l'onda. A me sembra che abbia fatto un po' questo.

0: omicidi degli imperatori, perché nel giro di pochissimo tempo, su 33 imperatori, 30 sono stati ammazzati, uccisi. E allora che cosa si è pensato? Si è pensato, Diocleziano stesso, che con i cristiani non è stato tanto buono, ha pensato di formare la tetrarchia. Quindi due Augusti, uno a Occidente e l'altro a Oriente, che stabilissero due sottoposti, ecco, due Cesari. Però anche questo non è che sia andato molto bene, perché tra faide un po' familiari, voglia di potere, eccetera, lo stesso Costantino ha mosso guerra per poter arrivare anche al potere lui stesso, no? E c'è una leggenda interessantissima su questo, no? Che poi effettivamente è giusto quello che hai detto tu, perché chi è assetato di potere è anche molto opportunista nelle cose, ma non solo al tempo dei romani, eh?
1: Sì,
0: C'è
1: questa è una
0: sempre.
1: malattia comune.
0: È una malattia, si chiama peccato. Questa è una malattia grave. E cosa succede? Succede che, questa è una leggenda, ecco. Costantino afferma la sera prima di avere avuto una visione, un sogno di Gesù stesso, prima di muovere guerra e poter salire lui al potere, in cui Gesù gli dà un segno, gli dice: guarda, tu adora me, fai come ti dico io e vedrai che otterrai la vittoria. Questo ce l'hanno sempre insegnato,
1: Sì,
0: questo simbolo.
1: ricordo dalla scuola elementare.
0: Sì, e questo simbolo si trova anche in tante chiese come edifici, no? Cattoliche romane ancora oggi. La famosa espressione in hoc signo vinces, no? Sotto questo segno vincerai. Ed erano due lettere dell'alfabeto greco: era la chi, che è una X praticamente, e la rho, che è una P maiuscola. Quindi
1: Ci torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Cristian Viglione, pastore evangelico a Vicenza. Allora, Cristian, ci stavi dicendo, ci stavi raccontando un po' di questa conversione di Costantino, di questa scritta, e quindi eravamo arrivati proprio alle lettere.
0: sì, due lettere dell'alfabeto greco, la chi, che è una X praticamente, tradotta in maniera brutale, ma giusto per avere un'idea, e la rho, che è una P maiuscola, no? E che ha come significato, sono le due lettere iniziali del nome Christos in greco. E Gesù gli avrebbe detto: in hoc signo vinces, cioè sotto
1: Questo
0: questo
1: se.
0: segno vincerai. Quindi ha avuto questa visione, questo sogno della croce, no? Che viene addirittura narrata da Eusebio di Cesarea nella vita di Costantino, che è molto interessante anche quel testo. E questo era, se vogliamo, rivoluzionario al momento, perché gli imperatori avevano come riferimento Giove, non sicuramente Gesù. E gli altri, gli augusti, i sottoposti, avevano come loro protettore, come loro riferimento, Ercole. E tra l'altro non compie alcun sacrificio agli dèi. Questo è interessante, perché una volta salito al colle, avendo vinto, eccetera, avrebbe dovuto compiere sacrifici agli dèi per ringraziare di quello che gli avevano concesso, no? Della vittoria bellica. Però lui non lo fa tutto questo, anche perché in realtà lui ha una visione, ha una fede un po' sincretista, così ma tutto quello che fa è anche un po' opportunista, perché ha bisogno, no, per accrescere il suo potere, anche di questa fetta. Lui capisce di questa fetta del suo impero, che sono anche i cristiani. Poi,

0: la toglie, noi non possiamo giudicare, ma vediamo i fatti, e i fatti è che lui si è ingraziato ai cristiani. E tra l'altro rimane a lungo a Roma, Costantino, e nel gennaio del 313 si reca a Milano, appunto, città scelta tra l'altro, vabbè, per il matrimonio della sorella Costanza con Licinio, perché poi facevano tutti i matrimoni anche di convenienza, no? Sempre per accrescere il potere, cosa che non è una novità nel tempo e non era limitato solo ai romani. E qui a Milano, appunto, stabiliscono una linea comune quanto alla religione. In realtà Costantino già prima scrive una lettera a Massimino in Oriente per dire: oh, calmo con i cristiani, non perseguitarli tanto, che questi cristiani mi stanno a cuore. E allora qui a Milano si stabilisce questa linea di tolleranza nei confronti dei cristiani ed è qualcosa di molto importante. Quindi si dicono due cose. Uno, visto che prima Galerio in Oriente non era tanto, diciamo, d'accordo con i cristiani e aveva anche avuto una linea persecutoria nei suoi confronti, lui dice: Costantino concede a tutti, entro i limiti dell'impero ed in particolare ai cristiani, questa piena libertà di culto. Ed è molto importante quella piena libertà di culto, perché se prima vivevi in clandestinità e ogni 3x2 rischiavi la vita, adesso puoi uscire
1: Ecco, non più nelle
0: dai
1: catacombe,
0: nascondigli
1: non
0: e
1: più
0: vivere la tua vita.
1: nei posti bui, possono, ecco, incontrarsi dove c'è piena luce.
0: Esatto. E poi si dice questa restituzione oppure un indennizzo, ecco, ti pago i danni per gli edifici che ti ho espropriato, per le terre che ti ho confiscato, per le persecuzioni, no? E quindi alle comunità cristiane si chiede un po', tra virgolette, scusa, ecco, e si dice adesso state tranquilli che nessuno vi farà più del male e vi diamo pure un indennizzo per i danni morali, ecco, vi paghiamo in un certo qual modo. Questo è un po' il contesto molto importante che poi porterà a questo famosissimo concilio, primo concilio di Nicea del 325, in cui si ragionerà, ecco, insieme, si mediterà sulla figura di Gesù Cristo in opposizione agli ariani.
1: Ma in quel concilio, scusami, Cristian, ci fu anche il canone, fu stabilito anche il canone biblico e quindi per quanto riguarda il Nuovo Testamento, i Vangeli, eccetera, o fu solo questa la discussione, quella di capire Gesù chi è? È una creatura? È il creatore?
0: Sì, il canone biblico è una storia, diciamo, a sé ed è molto complessa, ecco. Quindi non si parla di fatto di canone biblico e non si sancisce il canone biblico nel concilio di Nicea, perché poi ci sarà tutta una discussione su quelli che venivano considerati e definiti gli antilegomena, no? Cioè i libri contro i quali si è discusso. E poi su questo potremmo anche ragionare insieme, perché è stato veramente un
1: Abbastanza
0: parto
1: laborioso,
0: travagliato, se
1: esatto,
0: vogliamo.
1: laborioso, riuscire a trovare poi un
0: Molto.
1: punto comune. E quindi abbiamo capito un po' Costantino cosa ha vissuto e mi pare che all'interno della sua famiglia la mamma, la sorella erano un po' più vicine al cristianesimo, mentre il padre era invece un po' più pagano. Quindi all'interno della famiglia comunque Costantino ha dovuto vivere situazioni di diversità e quindi mettere
0: Sì.
1: insieme varie modalità di credo non è stato stato facile. Lui ha cercato di farlo anche all'interno dell'impero, quindi non solo all'interno della sua famiglia, ma all'interno poi dell'impero romano. Ma torneremo a parlarne, perché il concilio di Nicea, appunto, come dici tu, è stato comunque abbastanza intenso, tante opinioni. Immagino che ci siano stati anche degli scontri. Non so se la storia ci racconta di scontri all'interno del concilio, quindi dei vari vescovi, di come si parlavano a coppie di versetti.
0: Proprio ci sono degli aneddoti in cui c'è San Nicola che picchiava Ario.
1: Sì, ho letto questo, schiaffeggiato. Ma sicuramente lo spirito a volte era un po' alterato, le discussioni probabilmente erano molto lunghe, sì. E quindi poteva anche capitare qualche manifestazione non proprio cristiana. Allora ci torneremo, perché fa parte di quella che è la nostra storia, che dobbiamo conoscere anche per capire cosa c'è rimasto di ciò che è stato deciso all'interno del concilio di Nicea. Grazie e alla prossima.
0: Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, membro della comunità avventista perugina. Ben trovato Marco, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.
2: Allora, abbiamo voluto anche ricordare il tuo legame con la comunità avventista, perché oggi una notizia in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani è la missione americana per incontrare il Papa e Meloni. Ma soprattutto il Papa, verrebbe da dire, è Rubio che si sposta evidentemente, come dire, su indicazione anche del boss, no? del presidente americano. Qualcuno dice che sono tante le preoccupazioni perché, insomma, avvicinandosi il midterm, la paura di aver perso il consenso dei cattolici. Tutto questo però si colloca all'interno di uno scontro che c'è stato nelle settimane scorse tra il presidente americano e il Papa. Ecco, questo incontro-scontro tra la politica e la fede, io non so, come lo valuti, come vedi la situazione?
3: Ma guarda, allora permettimi una battuta, incontro-scontro tra politica e politica, perché pur riconoscendo al Vaticano e al Papa evidentemente, indubbiamente, un ruolo dal punto di vista spirituale, di fede per una larga parte dell'umanità, insomma la comunità cattolica è molto presente nel mondo, in realtà a mio avviso questo incontro sarà un incontro diplomatico tra due capi di Stato. E mi spiego perché. Ci sono state nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, delle uscite a mio avviso poco felici dell'amministrazione Trump, anche diciamo al limite della blasfemia, in cui praticamente veniva messo al centro come fosse una sorta di messia, di Cristo, il presidente degli Stati Uniti d'America, e per contorno, diciamo, in quei giorni in cui le parole del Papa erano anche abbastanza dure nei confronti della scelta di questo mondo, in particolar modo degli Stati Uniti, di muovere guerra e di risolvere i conflitti con le bombe, secondo me aveva dato un quadro di tensione importante tra queste due realtà, che prima di rappresentare l'una la potenza militare più forte del mondo, l'altra probabilmente, stando ai numeri, un'autorità religiosa tra le più potenti, se non la più potente, era necessario fare un chiarimento. E non è un caso che vada Rubio, al di là del ruolo che lui ha, è sicuramente la persona che di solito viene mandata, che nel gruppo di quella che è la diplomazia di estera americana è quello che più tende a tessere i rapporti più che a romperli e più che a portare anche degli shock diplomatici. Perciò secondo me sarà l'occasione tra due americani, perché questo è, di chiarirsi e anche un pochino di ritessere qualcosa che nel corso di questi mesi si era assolutamente scucito.
2: Però, Marco,
3: poi stando al rapporto tra fede e politica si apre un mondo, se
2: allora,
3: vuoi ne parliamo.
2: Insomma. Però certamente due capi di Stato, no? Il Vaticano, gli Stati Uniti, ma la dimensione etica che ha sollevato il pontefice, e tra l'altro non solo lui, mediaticamente è quello più visibile, ma insomma sono in tanti tra i cristiani a dire: ma dove stiamo andando a finire? Ecco, la cosa che mi ha stupito è che normalmente le proteste sono irrilevanti, e invece stavolta non è andata così.
3: No, ma sono convinto che quando le persone si organizzano e ci sono delle motivazioni importanti, valide, che vanno oltre lo steccato del proprio interesse politico, ci sia attenzione da parte dei potenti. E nel corso della storia sono stati cambiati anche degli eventi importanti, sono stati proprio delle decisioni prese a furor di popolo, anche perché se no la China stava in qualche modo andando in direzioni pericolose. C'è anche da considerare che la politica ha sempre bisogno il consenso. E dunque, in un modo o nell'altro, sia se la questione, come dicevi tu, morale è attenzionata a livello internazionale, sia meramente per un calcolo anche di interesse mediatico e politico, la classe politica deve necessariamente sempre tendere un orecchio, anche perché poi periodicamente, almeno nelle democrazie, si vota. È uno dei grandi, le grandi preoccupazioni di Donald Trump è ricucire con la comunità cattolica americana, perché con la comunità, diciamo, evangelica abbiamo visto che i rapporti sono molto buoni, no? Con la comunità cattolica le cose stentano un po', e lui ha tutta l'esigenza di dover ricucire.
2: Pare che
3: perciò
2: nelle
3: queste
2: ultime
3: due cose, secondo me, stanno insieme.
2: Sì, nelle ultime elezioni più del 55% dei cattolici americani hanno votato Trump. Dunque, perdere il consenso dei cattolici è, insomma, nel midterm si farà sentire. Allora, Claudio?
4: Io volevo chiedere a Marco, no? Leggevo una statistica sui morti nelle guerre. Nella prima guerra mondiale il 10% sono civili, il 90% sono soldati. Nella seconda guerra mondiale quasi diventano alla pari. Oggi praticamente il 90% sono civili, il 10% sono militari. Ecco, ma questa cosa non dovrebbe indignare tutto il mondo?
2: Questo è il grande problema dell'effetto criminale delle guerre, diciamo, a prescindere. Comunque, sentiamo cosa ne pensa Marco Lomici.
3: Ma non c'è dubbio, e io sono tra i primi a dirlo. Il punto, Claudio, tu hai messo il dito veramente nella piaga, in una questione che è diciamo mondiale, e sarà attenzionata anche dai prossimi governi e dalla popolazione, in quanto è un tema veramente centrale, cioè come sono cambiate, come sono evolute le tecnologie declinate nel contesto di guerra. Ma non è un caso che c'è tutto un capitolo aperto sulla gestione dell'intelligenza artificiale applicata alle tecniche di guerra, perché ad un certo punto tu non hai più bisogno, come avevi bisogno una volta, della famosa linea del fronte. Non hai più bisogno delle trincee, non hai più bisogno dei soldati, non hai più bisogno neanche dei carri armati, perché tu hai la possibilità, e l'abbiamo visto in Ucraina, come l'abbiamo visto anche nel recente conflitto in Medio Oriente, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso una tecnologia, diciamo, che alla fine non è neanche eccessivamente costosa, perché i droni che sostituiscono i soldati, insomma, costano sì e no una ventina di mila euro, letto, insomma. Tu hai la possibilità, attraverso un computer a decine di migliaia di chilometri, di poter creare tutti i danni possibili, sì, in quel contesto.
2: E diventa una sorta di videogioco, no? Per chi opera.
3: Purtroppo.
2: Allora,
3: triste, sì.
2: Ci fermiamo un attimo per una canzone. Il titolo è Again, di nuovo, è Pino Daniele che ce lo propone. Ricordo che siamo in compagnia di Marco Lomici, consigliere comunale a Perugia, e finora abbiamo parlato di questo incontro che sarà il 7, se non sbaglio, tra Rubio, il ministro americano, e il Papa, e vedremo un po' quale sarà l'esito di questo incontro. Non so, Marco, se tu sei mai stato, tu che sei un viaggiatore, un global trotter, insomma, negli Stati Uniti. Non lo so se ci sei.
3: Mi manca.
2: Io ci sono stato. Sì. Ho approfittato di un corso particolare che c'era di aggiornamento, e la cosa che mi ha stupito moltissimo, cioè lo sapevo, ma insomma ho avuto una conferma, è la presenza davvero pervasiva della bandiera americana sulle case, sui cortili. E mi dicono, perché questo invece non l'ho verificato personalmente, ma insomma ci sono tante foto, che è presente nelle chiese, accanto al pulpito. È veramente una roba. Ora, quando ci sono andato io, gli Stati Uniti erano un mito per la democrazia, per tante cose. Ora per me è inquietante, ecco, vedere questo uso e abuso della bandiera americana presente dappertutto. C'è un problema per i cristiani, che si pone per gli cristiani americani, ma in generale, no? Insomma, la croce e la bandiera, non so come spiegarla.
3: Ma guarda, io riconduco un ragionamento che ovviamente è molto complesso da affrontare ad un'affermazione, ad un pensiero. Cioè, l'identità è qualcosa che si vive. Nel momento in cui l'identità la si difende, cominciano ad esserci dei problemi, perché vuol dire che tu non è tua, ma sta in qualche modo entrando in un gioco che può essere pericoloso, e questo vale nella fede quanto nella politica. Tendo a credere, ma qui mi consola, diciamo, millenni di storia, che lì dove la politica ha cercato di influenzare la fede, o lì dove la fede ha cercato di influenzare, quando dico influenzare non intendo, diciamo, contaminare con idee, costruire, ragionare, dialogare, no, ovviamente, ma intendo proprio agire d'impeto, agire d'imperio, l'una nella sfera dell'altra, si sono sempre creati dei disastri. Dunque io sono un credente praticante, sono un avventista, cristiano avventista, ma sono anche laico, cioè io ritengo che le questioni che attengono all'amministrazione pubblica debbano fare una loro strada. Ovviamente i cristiani devono avere, diciamo, un contributo di influenza e di condizionamento anche positivo nel dialogo e nella costruzione di idee, però allo stesso tempo la vita delle chiese, la vita della fede, la vita di una comunità deve seguire delle strade diverse che non dividono nella politica, ma semmai aprono dei dibattiti larghi e aperti e plurali sulla società, su dove vogliamo andare, su come può essere, sì, il nostro contributo dentro insomma, queste comunità.
2: Nella Chiesa Avventista di Perugia ce l'avete la bandiera italiana?
3: No, assolutamente non ce
2: una
3: l'abbiamo.
2: Una foto di Mattarella, se... niente, nulla, non avete nulla, nulla.
3: No, diciamo di no. Di no. C'è una croce vuota che ricorda la risurrezione di Cristo, sì.
2: Risorto, sì. Senti, esatto. Un'ultima battuta, abbiamo poco tempo, vediamo se in un minuto ce la fai. La reazione dell'Unione Europea rispetto ai nuovi dazi, al previsto ritiro delle truppe americane dalla Germania, dall'Italia, dalla Spagna, è quella giusta? È un'opportunità questa crisi o è crisi e basta, insomma?
3: È assolutamente un'opportunità ed è un inizio. L'Europa non è debole né fragile come spesso la dipingiamo, ma in un momento di crisi come questo l'Europa sta passando, e questo è anche il mio auspicio, dall'età adolescenziale all'età adulta, e anche certe decisioni americane che oggi viviamo, diciamo, con grande apprensione, in realtà secondo me sono propedeutiche a una evoluzione in positivo dell'Europa. Poi magari sarò un inguaribile ottimista, ma io la voglio credere così.
2: Va bene, inguaribile ottimista, però prima di lasciarti una battuta di Claudio.
4: Il presidente Trump ha appena sentito questa dichiarazione, sì, di Marco Romich, e ha detto queste parole: questo Marco Romich non mi piace per niente.
2: E quindi dazi su Marco Romich.
3: È una medaglietta.
2: Guarda, quando arrivano le tasse, dai un'occhiata alla cartella.
3: Va bene.
2: Grazie, allora. Grazie Marco per essere stato in nostra compagnia.
3: Grazie,
2: a risentirci
3: grazie
2: presto.
3: A voi, grazie mille. Buona...